0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
4: Riccardo Pellegrini presenta... Ora musica.

0: tutti i giorni a quest'ora c'è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche. A condurre questo spazio ci sono io, Riccardo Pellegrini, ben trovati in questo giovedì. Allora, siamo pronti, i nostri ospiti oggi saranno in Lost Station dal Piemonte, più tardi, perché adesso c'è un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1980.

0: Reggae Night, Jimmy Cliff, oggi ad aprire Ora Musica. Ci siamo immersi nel reggae di Jimmy Cliff con questo pezzo che ci ha riportato nel 1983. È tempo di novità, 6 su 6 è il singolo firmato Piuma.
1: Ora so che tu crollerai.

0: Le interviste di Ora Musica ci riportano in Piemonte, esattamente andiamo ad Alba e troviamo i Lost Station che sono tornati con un nuovo singolo. Abbiamo Alessandro, voce della band. Ciao, ben trovato anzitutto.
1: Ciao, ben trovati, ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, è uscito il nuovo singolo Day by Day, come ci racconti questa nuova produzione?
1: Questo è un singolo, il primo singolo che poi sarà l'incipit appunto per altri brani che pubblicheremo durante quest'anno, dato che abbiamo appena stipulato un legame, un contratto con l'etichetta La Grande Onda, che ci appoggerà per questa distribuzione durante e questo brano è un brano che parla di emotività, di fragilità di una persona che appunto si crea questi scudi per proteggersi dal mondo esterno, e questo individuo, che nel nostro caso sarebbe il protagonista, che cerca di aiutarla, vuole provare ad entrare in questo mondo fragile, però appunto utilizzando una certa cautela, una certa calma e delicatezza per non danneggiare l'altra persona. E quindi
0: tocchi un bel argomento questo pezzo qua, perché è una cosa di grande attualità, purtroppo, aggiungo, questo trovare il modo di difendersi da quello che c'è fuori. Mi vengono in mente tutti i ragazzini che sempre di più si chiudono nelle camere col computer,
1: è un tema molto attuale, esatto, come dici anche tu, è un tema che sarà sempre attuale, quindi avessimo suonato questa canzone 10 anni fa o se la suoneremo fra 10 anni, sicuramente il tema sarà sempre ricorrente.
0: Sarete in giro quest'estate a suonare?
1: Sì, abbiamo delle date già in programma, per esempio venerdì suoniamo ad Alba all'Art Café, che è un locale di Corso Piave, e poi suoneremo al Maglio Rock di Torino, e poi siamo stati selezionati tra l'altro da pochissimo ieri pomeriggio alle finali del contest Sanremo Rock, quindi ci sposteremo in località Marine a luglio, e poi abbiamo ancora la Morra, e a settembre saremo poi a Montà alla festa di Montà.
0: Bene, c'è un po' di fermento, insomma. Noi adesso,
1: esatto, qualcosina,
0: andiamo ad ascoltare Day by Day. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Lost Station attraverso i social.
1: Assolutamente, noi siamo su Instagram, la pagina più attiva, ci chiamiamo Lost Station Music, quindi lì potete avere tutti gli aggiornamenti sulle date, sulle uscite dei brani e i vari collegamenti alle piattaforme dove siamo iscritti. Poi appunto abbiamo anche Facebook, siamo su TikTok, quindi
0: un po' ovunque,
1: su parecchi social conosciuti. Tutto ciò che conoscete, noi ci siamo all'interno.
0: Lost Station Day by Day, andiamo ad ascoltare il brano. Alessandro, grazie, salutaci anche gli altri Lost Station.
1: Grazie mille a voi, lo farò, ciao.

0: dal Piemonte, esattamente da Alba. Oggi nello spazio interviste di Ora Musica c'erano i Lost Station e questo era il loro singolo Day by Day.
1: Ora Musica.

0: m'ha fatto innamorà.
1: Non me voglio innamorà, ma tu m'ha fatto innamorà. Un Davide De Marinis inedito in questo singolo, un Davide De Marinis folcloristico, dialettale insieme ad Asia in L'amore è una follia, tra le novità dell'estate targate Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ancora un paio di cose prima di salutarci. Ad alta rotazione Reset, firmata Virtual Sound Tour. Reset!

musica Virtual Sound Tour, il singolo per l'estate si chiama Reset. Andiamo a chiudere la puntata con Federica Abate, Superman.

0: Superman di Federica Abate oggi chiude Ora Musica. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica, il mio profilo Instagram, cercate in quel caso Riccardo Pellegrini tutto attaccato, e in radio ci si ritrova domani venerdì per altre novità indipendenti.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Sì, estate, proprio così è arrivata, si è fatta anche sentire, c'è un bel caldo già questa mattina qua a Capodistria. Sono in bella compagnia di Mitja Maršić, il nostro fonico. Ciao da Miriam Monica, buongiornissimo a tutti. Qua è festa, c'è la festa della statualità, giornata della statualità qua in Slovenia, 25 di giugno. Ah, che bello, ieri sono stata a sentire appunto un bel concerto con Luca Šulić, che è un violoncellista, in piazza Tartini a Pirano, e sì, si fa festa. Quindi proprio in questi giorni, ci sono i fuochi di San Giovanni, c'erano e tante cose che avvengono il fine settimana, ma soprattutto è finita la scuola qua. Stanno gioiendo in tanti, specialmente penso agli insegnanti, li salutiamo, i professori. Comunque auguriamo a tutti una buona estate e avremo degli ospiti, ma intanto ben arrivata estate, facciamo partire subito la canzone. Buona estate a tutti!

Così la chiamano estate, l'estate porta, appunto, come abbiamo detto, concerti all'aria aperta, sotto le stelle, magari non so, qua anche in Istria, in un'arena particolare, quella di Pola. E volevo dirvi che abbiamo in palio per voi, ma quando vi darò il via, ci sono in palio 2 biglietti per andare al concerto di John Legend all'Arena di Pola in Istria, un palcoscenico unico al mondo. Che bello che è un'arena costruita intorno al primo secolo dopo Cristo, è uno degli anfiteatri, non so se avete avuto l'occasione di andare a Pola magari a qualche concerto, è bellissima l'atmosfera. Io penso anche per chi si esibisce deve essere uno spettacolo unico. Ecco, allora questa volta ci sarà John Legend, uno dei musicisti più apprezzati e premiati dei nostri tempi. Arriva per la prima volta, tra l'altro, in Croazia, nella suggestiva cornice dell'Arena di Pola. Il 4 luglio terrà un concerto esclusivo intitolato An Evening with John Legend, sotto il cielo stellato, inserendo così anche la Croazia tra le sue selezionate destinazioni concertistiche internazionali. E ci sono dei biglietti in palio per voi, ma ovviamente quando darò il via al gioco non vedo l'ora di darveli questi biglietti, di regalarli. Comunque bisogna dare un numero, tra l'altro vi do i numeri: 0038651691274, è un numero, potete scriverci un messaggio e quando darò il via, e chi sarà la prima o il primo che ci scriverà il messaggio avrà in palio questi 2 biglietti per andare a questo bel concerto. 0038651691274, ma solo quando do il via al gioco, quindi tenetevi forte, ascoltateci. Intanto noi si va avanti con la musica e buon vento a tutti, insomma, specialmente chi adesso va in barca a vela. Invaso il campo.

18:14. No, stavo guardando un po' cosa c'è qua in giro. Comunque noi vi diamo soltanto degli spunti, ma intanto vi do ancora una volta il numero per giocare con noi: 0038 6 51 69 12 74. 0038 6 51 69 12 74. Chi giocherà con noi riceverà in palio due biglietti per andare al concerto di John Legend a Pola, l'arena di Pola. E lui insomma sarà il 4 di luglio a Pola, però c'è anche Jovanotti il 3 di luglio che bello. E poi il 23 luglio c'è Moby, i Kraftwerk anche il 28 luglio, insomma tanta bella musica, anche Nick Cave, Sting e tanti altri concerti da vedere, da ascoltare, da seguire in questo bel posto. Comunque ancora una volta il numero 0038 6 51 69 12 74. Quando darò il via al gioco scriveteci un messaggio se volete e se desiderate due biglietti per andare al concerto di John Legend a Pola. Ma adesso volevo anche dirvi che non saremo soli in questa mattinata, perché saremo con Marta Pari, una delle organizzatrici del festival a Trieste, che si svolge a Trieste, e ci sono tanti eventi appunto, e la sentiremo. Poi sentiremo anche, ecco, il Tact Festival che si svolge in questi giorni a Trieste, anche a partire da oggi, ma a partire da oggi anche vedremo un po' che succede alla comunità degli italiani di Umago, e saremo al telefono con Floriana Bassanese Radin, che è presidente appunto della comunità degli italiani Fulvio Tomizza di Umago. Mentre c'è anche il Festival Leone d'Oro, il festival di teatro da camera che si sta svolgendo proprio in questi giorni a Umago. Così vi diamo degli spunti, magari vi viene in mente di andare da qualche parte o siete già nel posto. Poi sarà con noi anche Mauro Daltin di Bottega Erranti per presentarci il Festival Festival Estensioni, che si svolge in questi giorni in Val Pesarina. Ecco, sono incontri con scrittori in questa bella valle del Friuli Venezia Giulia. E adesso sapete già in memoria il numero 0038 6 51 69 12 74, e non do ancora il via al gioco, ma ci ascoltiamo ancora una bella canzone così per partire belli frizzanti in questa giornata. Ho visto già che c'è del movimento, arrivavo qua intanto bellissima questa mattinata, perché a un certo punto c'è un viale alberato a Strugnano e le cicale vanno alla grande, quel viale alberato, quindi è giornata proprio da finestrini giù, fra un po' anche di aria condizionata, dice il nostro fonico come qua nello studio. Comunque si va avanti con Queen of Chinatown.

Oh, così è già meglio, no? Per chi voleva qualcosa di un po' più gassato, no? Gasato. E questa era bella per iniziare una giornata frizzante, frizzante, insomma, abbiamo detto che fa già caldo, ma comunque speriamo che voi state nuotando, magari stiate nuotando, tuffandovi, è già queste ore del mattino, 8:20. Che ne dite se adesso vi facciamo giocare, proprio adesso? Sì, 0038 6 51 69 12 74, per chi volesse appiopparsi i biglietti per andare al concerto di John Legend all'Arena di Pola. Allora diamo il via proprio adesso, sì, perché 8:20, poi dobbiamo dare la linea anche al notiziario, al GR, insomma, di Radio Capodistria, perciò facciamo adesso, dai, che così incominciamo bene la giornata. Quindi diamo il via, intanto ci ascoltiamo una delle canzoni più belle sue, di John Lennon. Sì, vabbè, c'è anche la giornata dei Beatles oggi, ma John Legend sarà a Pola. All of Me, la mandiamo? Sì, che così senti, immaginatevi sotto le stelle nell'Arena di Pola.

An Evening with John Legend a vincere questa serata insieme a John Legend. Ci sarà Vera, che salutiamo. Ciao, che non ci può rispondere perché è al lavoro, non si può. E quindi allora complimenti, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto, a tutti quelli che ci hanno scritto. E allora An Evening with John Legend sotto il cielo stellato, e allora si tratta di uno speciale concerto questo, Night of Songs and Stories, un'esperienza indimenticabile con il minimalismo del pianoforte e la straordinaria voce di John Legend che si fondono con una produzione di livello mondiale e un imponente schermo LED, creando un'atmosfera da spettacolo in stile Las Vegas, dove il pubblico potrà vivere contemporaneamente intimità e spettacolarità, scrivono qua nel descrivere questo bel concerto. Comunque noi si va avanti, ci sono tante cose da dire, però intanto sono 8:24 e pian piano ci si sta svegliando per qualcuno è già al lavoro, oggi non si lavora, qualcuno non va a scuola, che bello, vi immaginate i bambini, le bambine, ragazze e ragazzi, tutti che sono, diciamo, felici, qualcuno di meno, diciamo, perché non vedrà più le amiche, gli amici, ma del resto, per quel che ne so, sono tutti ad esultare. Oggi magari andate a tuffarvi, per i più fortunati, vicino al mare, magari qualcuno va a fare una gita, perché appunto oggi qua è festa, ma se no 8:25... Che possiamo fare? Niente, ascoltare un po' di musica e stare con noi, con Radio Capodistria.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Malika Ayane riflette su quanto sbagliamo a cercare la felicità in momenti futuri e modelli esterni e sembra farlo sulle onde di L'estate sta finendo. Anche questa è una possibilità.

0: well then, well, okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 alla frequenza di Capodistria, che è anche su internet naturalmente, whatever you are, www.rtvslo.si, and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it, the best alternative rock show con Mimmo Cacchio. Bye!
1: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. È l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Benvenuti. A causa di materiali dispersi sulla carreggiata si sono formate code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Soave San Bonifacio e Verona Est. Segnaliamo poi rallentamenti per lavori sulla A4 Venezia-Padova in entrambe le direzioni tra Padova Est e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre. Lungo quest'ultima, per traffico intenso, si registrano invece rallentamenti verso Milano tra Castellana e Marghera e code verso Trieste tra Terraglio e la A27. Infine, sempre per traffico intenso, rallentamenti in uscita al casello di Porto Goraro della A28 Porto Goraro Conegliano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Orca, mega spanto la lavatrice. Ci ha rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
5: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti, trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro. In via San Marco al

0: loro. Eccoci, 9:03 minuti in direttissima qua da Radio Capodistria. Come avevo detto, saremo e siamo al telefono con Marta Pari, che è organizzatrice culturale, direttrice artistica di Hangar Teatri. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno Marta, allora siete pronti per il TACT Festival, anche se avete già iniziato?
1: Sì, beh, siamo pronti, anche ben avviati effettivamente, siamo a metà direi.
0: Benissimo, perché già a partire da oggi c'è qualcosa di bello proprio a Trieste, un rione particolare, ma raccontaci.
1: Sì, il TACT è un festival che ogni anno si svolge in un diverso rione, periferico, semiperiferico della città. Quest'anno in realtà torniamo in un unico festival in due rioni dove eravamo già stati, che sono vicini. E abbiamo cominciato a San Giacomo lo scorso weekend e da ieri invece nel rione di Barriera Vecchia. Ieri eravamo in Piazza Garibaldi, oggi saremo al Mercato Coperto.
0: Wow.
1: Al pomeriggio. Sì, riattiviamo i box del sì. primo piano del Mercato Coperto, che normalmente sono chiusi, con questa iniziativa che si chiama Box dell'Arte, e poi concluderemo con un concerto alle 9 in Largo Barriera, che è proprio di fianco al Mercato Coperto.
0: Che meraviglia.
1: Al Mercato Coperto oggi inauguriamo anche una grandissima installazione collettiva di palloncini biodegradabili.
0: Sì.
1: Praticamente sarà un gigantesco polpo di 3500 palloncini fatto da un artista argentino. Quindi tutti invitati ovviamente anche a venire.
0: A che ora?
1: A vedere. Alle 5 inaugureremo.
0: Ah, alle 5, poi state là finché c'è tutto il tempo, immagino, fino al concerto.
1: Allora, no, i box dell'arte cominciano alle 4, alle 5 ci sarà l'inaugurazione, però verso le 8 chiudiamo la serata al Mercato Coperto e ci spostiamo per il concerto.
0: Ma dai, allora un polpo gigante con questi palloncini biodegradabili, ho capito male?
1: No, hai capito bene.
0: Ah, ok, benissimo, quindi sarà veramente una cosa bella anche sia per bambini che per adulti, per tutti quanti.
1: Certo, certo.
0: Alle 16 si comincia con questo box dell'arte, anche ci saranno vari laboratori.

0: ricreativo, immagino, vetrine d'artista.
1: Sì, ogni box contiene una cosa diversa, che spazia da un laboratorio a una performance, angoli di lettura, insomma sono molto vari, sì.
0: E poi si torna insomma a sentire musica alle 21 in Largo Barriera, hai detto, e con chi è il concerto?
1: Il concerto è della Peca, che è una band triestina in questo caso.
0: Bene, con tanto ritmo, con un groove afro-latino e musica popolare a quanto pare.
1: Esatto, musica dal mondo, diciamo, sì.
0: C'è allora da ballare. E beh, oggi sì, certamente sarà una bella giornata per tutti. Si sta avvicinando il fine settimana. Oggi il 25 qua in Slovenia è festa. Comunque a Trieste sembra anche, perché appunto ci sono la Peca, hai detto, no? Che traggono ispirazione anche dalla tradizione colombiana, dalla musica giamaicana e cubana, dal jazz nordamericano, il funk, la salsa newyorkese. Beh, bello, comunque, ecco, ci sarà da ballare, ma non finisce qua, perché si va avanti.
1: Sì, sì, poi venerdì e sabato siamo entrambi i giorni in Piazza Perugino.
0: Sì.
1: E abbiamo, diciamo, una combo per la serata che ripetiamo, che è spettacolo circense o di circo contemporaneo, o nel caso di venerdì più clownerie, mentre nel caso di sabato è uno spettacolo proprio di circo anche acrobatico, e poi in entrambe le serate lo spettacolo è seguito da un concerto. Venerdì abbiamo Doppelganger e sabato i Balance, che sono tra l'altro un gruppo sloveno, che infatti lo abbiamo organizzato in collaborazione con il Kino Shishka.
0: Che bello, quindi venerdì alle 20 in Piazza Perugino, anche sabato 27 giugno, attento si scivola, che bello che deve essere appunto, e poi tanta musica. E vedo qua la vostra pagina in internet, che bella, cioè il taktfestival.org, dove potete trovare tutto il programma, ecco, volendo, quindi ce n'è per tutti, specialmente sia per bambini che per tutta la famiglia, eccetera. Poi non finisce qua, perché l'ultima giornata del festival è domenica 28 giugno, anche un bel posto.
1: Sì, domenica 28 andiamo nel verde, saremo in Villa Engelmann e chiudiamo il festival in Villa Engelmann. Anche lì cominciamo dal tardo pomeriggio, perché facciamo delle attività per bambini e per tutta la famiglia. Avremo le letture sotto gli alberi, che sono dove ci sarà una sorta di caccia al tesoro per trovare i lettori sotto gli alberi, e tu, una volta che ne trovi uno, ti puoi sedere e goderti, diciamo, una lettura privata per te, ecco.
0: Veramente? Ah, ma ci sono proprio... Aspetta, perché io non avevo capito questo gioco. Che bello, quindi ci sono dei lettori che comunque stanno nel parco. Io pensavo che si andava tutti insieme e si leggeva tutti insieme sotto un albero, invece
1: No, ci sono dei lettori appunto sparsi nel giardino, e dove poi a gruppi, insomma, da soli o anche a gruppi di 2-3, ci si può sedere ad ascoltare quello che avranno preparato da leggere ad alta voce, ecco, per chi passerà di lì. Così.
0: Che bella cosa, sotto l'albero, quindi, perché Villa Engelmann è un bel posto appunto nel verde di Trieste. E poi ho visto che c'è anche un extempora.
1: Esatto, poi in contemporanea c'è anche un extempora, che anche quello andrà avanti tutto il pomeriggio, e poi anche attività per bambini come laboratorio di musica e ritmo, e anche un laboratorio di scacchi, del gioco degli scacchi.
0: Gli scacchi, sì.
1: Sì, esatto. E poi la serata si concluderà con una restituzione pubblica partecipata di un workshop che anche i giorni precedenti si terrà a Villa Engelmann, sul canto e liberare la propria voce.
0: Wow.
1: Con un artista che si chiama Fea Voglan, che insomma è qua a viversi il festival con noi anche questi giorni.
0: E quindi fa dei laboratori, c'è un percorso vocale, sta già conducendo questo laboratorio?
1: Sì, lei sta facendo dei laboratori, al momento sta facendo dei laboratori, diciamo, con gruppi dedicati, nel senso stamattina sarà al ricreatorio, Ieri è stata la comunità islamica, venerdì sarà la casa di riposo ITIS, però poi farà anche questo laboratorio aperto a tutti, abbiamo già tanti iscritti, proprio su, esatto, liberare la voce, il canto, la pratica vocale, però attraverso cui anche riuscire a parlare e raccontare del rione, perché noi ogni anno con il TACT facciamo comunque un progetto che sia proprio il progetto sul rione dove siamo, diciamo, fatto insieme alle persone e che racconti un po' del quartiere, quindi in questo caso quest'anno lo, diciamo, approcciamo questa cosa con la voce e il canto.
0: Ah, che bello. Allora, oltre a voi di Hangar Teatri c'è ancora qualcuno che organizza questo bel festival, il TACT a Trieste. E, grazie allora per essere stata con noi, ma comunque per ulteriori informazioni, magari anche tutti gli eventi, vi ricordo che sono a offerta libera, poi in caso di maltempo visitate il sito del tactfestival.org per vedere un po' che succede e dove, e quindi buon festival, che ricordo che è anche organizzato dal Centro Universitario Teatrale e anche da altri enti, ecco, dalla regione, con il sostegno della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Oh, salute, c'è il nostro Fanico che ha starnutito. Succede in diretta. Salute, quindi. Allora, è proprio dalla fondazione anche Pietro Pittini, le fondazioni Casali, Casati, il festival inserito all'interno della rassegna Trieste Estate Fuori Centro del comune di Trieste, realizzata a cura del Teatro degli Sterpi con il supporto tecnico di Hangar Teatri. Quindi buona estate a tutti, anche a partire da questa sera a Trieste. Grazie a Marta Pari.
1: Grazie mille a voi, buona giornata.
0: Buona giornata, ciao.
1: Ciao ciao.

0: Gate verso Umago, dove ci aspetta Floriana Bassanese Radin, che è presidente della comunità degli italiani di Umago e che è anche vice sindaca della città di Umago. Buongiorno!
1: Buongiorno, non so come andate con ste vele spiegate, caldo, sì, vento poco, piuttosto a Remi con la battana.
0: Vedrai che si tira, cioè che adesso tirerà un bel vento e incomincia l'estate. Sì, è a caldo anche qua a Capodistria, già alle 7 del mattino che sono venuta, era già abbastanza caldo, ma comunque portiamo questa bella ventata da Umago con te, perché questa sera già ci sono inizia l'estate,
1: inizia la fine. Sì.
0: Così alla comunità degli italiani di Umago, Fulvio Tomizza, avete un incontro?
1: Sì. Dunque oggi giovedì e noi siamo soliti a organizzare durante l'anno di solito i nostri incontri, conferenze, comunque eventi culturali di ogni tipo, di solito ci sono i giovedì in comunità, e tra i vari appuntamenti c'è anche l'appuntamento con la storia. Noi abbiamo un ciclo di conferenze di storia intitolato Corte delle Ore.
0: Sì.
1: E in questo momento praticamente stiamo concludendo con la conferenza di questa sera, chiudiamo anche questa attività con successo, perché abbiamo una bellissima proiezione del video documentario sugli antichi orologi di Tore nell'Istro Veneto e Dalmazia. Dunque questo è un progetto che nasce nel 2022 grazie all'interessamento dello storico Denis Visintin della comunità di Parenzo. E infatti dunque la comunità di Parenzo è anche il capofila di questo progetto finanziato con i mezzi della Regione del Veneto. Noi Umago siamo anche uno dei partner, ma ci sono anche altri partner come anche la Candi di Pirano, la Scuola Elementare di Parenzo, la Città di Parenzo e tanti altri, Chioggia e così via. Ecco, comunque questa è la terza attività di questo bel progetto, come ho detto iniziato tanti anni fa, e raccoglie un attimino le testimonianze, cioè la conclusione di tutta una serie di ricerche che si sono svolte in questi anni sul territorio, dunque Veneto, Istria e Dalmazia. Sicuramente molto interessante, esiste anche una bella pubblicazione dell'anno scorso su questo tema, dunque sicuramente mezzi per valorizzare ma anche promuovere e far conoscere ai nostri concittadini, al territorio, gli antichi legami che ci sono tra il Veneto, Istria e Dalmazia. In questo caso si tratta dei maestri orologiai, dunque questa sera con noi a Umago anche il signor Alceo Solari, che praticamente è la sua famiglia originaria dalla Val Pesarina, produce pure orologi per conto della Serenissima dal 1725. Dunque la maggior parte degli orologi che ci sono nelle nostre cittadine, da noi sul campanile, altri sulle torri, in altre posizioni, praticamente sono prodotti dalla famiglia Solari.
0: Quindi dalla Carnia, che salutiamo in Carnia.
1: Sì, ha lavorato tantissimo con praticamente per conto della Serenissima in tutta la zona istriana e dalmata.
0: Che bello, quindi gli orologi che vediamo intorno dalle nostre parti, ecco, provengono.
1: Ecco, così sappiamo l'origine, sappiamo chi e quando è stato a produrre, a pensare, a insomma realizzare questi orologi che scandiscono il tempo dal passato fino al giorno d'oggi, perché quella Umago anche è perfettamente funzionante.
0: Benissimo, ma pensa che cosa, no? Per noi è una cosa naturale, così normale adesso vedere gli orologi, poi infatti abbiamo il digitale, eccetera. Ma pensa al tempo, no? Chissà che meccanismi, chissà come facevano. È tutto un mondo.
1: È proprio il bello di questi progetti, perché ecco una cosa che ci passi sotto ogni giorno, la dai per scontata che è là, ma andiamo a scavare un attimino raccontare questa storia, imparare cose nuove, e poi si legge il territorio con occhi diversi.
0: E così, no, perché il tempo passa comunque, come abbiamo, come sappiamo, e sì, come vediamo, ecco, e anzi, c'è qualche volta, no, ci dà anche fastidio che passi così presto e che ci sia segnata l'ora proprio sui campanili. Dici, no, è già quest'ora.
1: Fermati un po'.
0: Fermati, sì, qualche volta saresti, ti trattieni per non fermare quelle lancette grosse, no, che hanno le torri campanarie. E quindi il tempo della Serenissima, il documentario lo farete vedere alle ore 19 nel teatrino della Comunità degli Italiani Fulvio Tomizza di Umago, proprio oggi, giovedì 25 giugno. E appunto ci saranno presenti più persone, ci sarai tu a salutare, Floriana Bassanese e Radin. E
1: infatti ci saranno anche poi il presidente della Comunità degli Italiani di Parenzo, lo storico Denis Visintin, il signor Alceo Solari, che è responsabile dell'associazione Amici dell'Orologeria Pesarina, il signor Franco Rota, che è curatore del progetto fin dal primo momento, dunque la vicepresidente della regione istriana Jessica Acquavita, tante persone per un bel progetto che, ecco, abbiamo portato a termine, e poi si vedrà con la continuazione, con altri progetti sicuramente che continueranno dopo di questo.
0: Che bello, allora.
1: Ecco, siamo arrivati un attimino anche alla fine delle nostre attività per quanto riguarda la stagione e i primi sei mesi dell'anno, perché dopo di questo è quando andiamo meritatamente in pausa come attività, e le nostre attività, gli eventi culturali del giovedì.
0: Ecco, e quindi salutiamo la Comunità degli Italiani Fulvio Tomizza di Umago. E, beh, comunque per contattarvi si può sempre.
1: No, sì, noi comunque qualche serata musicale ancora la facciamo, ma ecco, cambiamo proprio attività. Non organizziamo eventi e serate, conferenze in teatrino, perché ormai la gente non viene volentieri, è chiuso, dunque
0: è all'aperto.
1: All'aperto facciamo serate, incontri, concertini, musica e così via, così che tra l'altro il 2 luglio invitiamo tutti.
0: Dove?
1: Per un festival in bar, festival bar, cioè in musica, davanti alla comunità abbiamo il nostro bar circolo e abbiamo il DJ Alex Dei Levrieri, musica anni 60, 70, 80, 90, insomma fino al giorno d'oggi, per tutti i nostri soci, attivisti, dirigenti e chi anche vuole unirsi a noi, dunque all'aperto un po' di musica, e così ci salutiamo, diciamo, per un momento da queste attività formali in comunità e così via, ma facciamo una serata musicale.
0: Bellissimo, e anche si balla, dai, l'estate all'aperto, sì, alla sera, però a Umago ci sono anche tanti altri eventi, cioè, tra l'altro si può dare un'occhiata anche a Umago Summer, ma adesso l'estate è iniziata appunto per tutti, anche con diversi eventi, e fra i quali intanto prosegue il Festival di Teatro da Camera Leone d'Oro Zlatni Love di Umago. Sì, ci sono ancora degli spettacoli in programma questi giorni, anche questa sera, no, in questo Festival Internazionale del Teatro da Camera, nato nel 99 grazie al regista teatrale e anche direttore artistico del festival Damir Zlatar Frey. Ecco, e quindi ci sono anche degli spettacoli questa sera, ecco, questo festival è internazionale anche per questo territorio, per Umago è un momento bello, no, Floriana?
1: Dunque, diciamo così, il direttore artistico, il signor Zlatar Frey, è partito con l'idea di un festival proprio per su questo territorio, questo triangolo di terra che vede i tre popoli, insomma la convivenza, la multiculturalità, l'uso delle tre lingue. Lingue nasce proprio per esprimere la specificità di questa nostra area, perché riunisce annualmente artisti, drammaturgi, drammaturghi e teatri provenienti sia dalla Croazia, dalla Slovenia e dall'Italia. E questa sinergia dunque istituzionalizza un attimo il dialogo tra le tre principali componenti che troviamo su questo territorio. E dunque attraverso il palcoscenico, le differenze linguistiche, dunque quelle che sono le nostre caratteristiche proprio del territorio, questo diventa proprio un momento di incontro di artisti, attori, così si mescolano in una quotidiana multiculturalità anche l'arte e il teatro, ecco così.
2: Che bello.
1: È stato dedicato perché Leon d'Oro?
2: Sì.
1: Perché ha voluto un attimino anche rendere omaggio un po' alle persone del passato umaghese, della storia umaghese. In questo senso il Leon d'Oro era un bellissimo albergo umaghese che poi è stato distrutto alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando tutta la nostra riva è stata fatta praticamente brillare, le mine, i tedeschi andando via hanno fatto saltare tutta la riva, dunque quella è la fine anche del Leon d'Oro. Ma all'inizio del 1900 questo bellissimo albergo aveva anche un teatro dove proponeva spettacoli e teatro sia per gli ospiti dell'albergo ma anche per gli umaghesi. Diciamo che questo è così un attimo un omaggio al signor Antonio Kozlovich, proprietario dell'albergo Leon d'Oro, dove infatti ecco si svolgevano le incontri, serate teatrali e altri eventi culturali.
0: Che bella storia, quindi ci si trova anche questa sera al Teatro Cittadino col suo nome.
1: Sì, infatti il Teatro Cittadino poi porta il suo nome, e questo festival, il Festival del Teatro da Camera, ha proprio il nome dell'albergo, il Leon d'Oro.
2: Ecco così.
1: Questa settimana è tutta dedicata al Leon d'Oro, abbiamo iniziato aperto sabato e poi ecco, ogni sera un teatro, un'altra compagnia teatrale in scena, per arrivare, quando per noi forse un attimino anche più interessante, a sabato 27, quando abbiamo ad Umago il dramma italiano di Fiume, che mette in scena le due cieco in commedia.
2: Ecco.
1: Sono due lavori di Cechov, e allora
0: sì, è vero. Ecco, le 21.
1: Sì. Ore 21, come per tutta la settimana, gli spettacoli iniziano alle 21.
0: Ecco, quindi il festival dura ancora, anche oggi c'è un bello spettacolo sempre alle 21, sempre al Teatro Antonio Kozlovich di Umago. C'è anche la pagina del Leone d'Oro, Zlatni Love Umag, e insomma ci sono non soltanto spettacoli ma anche radiodrammi. È bello insomma poter vedere gli spettacoli al Teatro di Umago e poi farsi appunto una bella passeggiata in riva. E così vi salutiamo, abbracciamo Umago, e magari io ti immaginavo andare in barca a vela questa mattina e invece
1: parti stamattina per le 21 per lo spettacolo in teatro, arrivi.
0: Ecco, ecco, perché non tira neanche un po' di vento, neanche una leggera brezza. Ecco, allora grazie a Floriana Bassanese Radin, che è presidente della comunità degli italiani Fulvio Tomizza di Umago e anche vice sindaco di Umago. Grazie Floriana e buona
1: grazie
0: estate.
1: E vi ascoltiamo ogni giorno, dunque restiamo in linea.
0: Va bene, grazie. Ciao Umago, un saluto.
1: Ciao,
0: grazie.

Questa è sempre Gaia con Bossa Nostra, siamo quelli di Radio Capodistria, con voi Miriam Monica e il nostro fonico Mitja Maršić. E volevo dirvi, no, che oltre a un mago, adesso vi portiamo, fatalità, in Val Pesarina fra poco, no? Che abbiamo parlato della Val Pesarina in Carnia, e dove c'è, dove fanno gli orologi, facevano gli orologi. Quindi vi porteremo fra poco là, ma non per via del tempo, per via degli orologi, oggi, ma perché c'è il Festival Estensioni dentro le letterature di confine, sempre in Val Pesarina, dal 26 al 28 giugno. Ce ne parlerà Mauro Daltin di Bottega Errante, direttore artistico del Festival Estensioni. Ma prima, parlando di festival, parlando di eventi, ci spostiamo a Buie, che oggi tra l'altro a Buie c'è uno spettacolo, ci sono degli spettacli, appunto su Esò per il palco alle 19:30 al Teatro di Buie, in ambito del Festival dell'Istroveneto. Ma sabato c'è la serata finale di Dimmela Cantando, sempre nell'ambito del Festival dell'Istroveneto. Sono canzoni inedite proprio in questo dialetto, e la serata inizia alle 21 in piazza del Duomo, in piazza San Servolo. Quindi ci saranno vari autori, vari cantanti, cantautori, musicisti, tutto in diretta con una bellissima orchestra, fra i quali Piero Pocecco, Francesco Squarcia e Deborah Voncina, Sergio Predengato, Erika Bellè, Riccardo Bosazzi da Rovigno, Extra Large Band, e Stefano Herring, Vladimir Brian, Sonia, Lida Del Caro, Matteo Tromba, Nicola Stule con la Clapa Scala e Maida Schuschel. Insomma, artisti, fra cantautori, musicisti, cantanti della nostra zona, da lì Istria e dal Quarnero. Quindi in questa bella serata finale, è un festival e quindi ci saranno anche le premiazioni delle canzoni, eccetera, da passare sotto il cielo pieno di stelle, si spera. Intanto ci facciamo sì, penso sempre a te, Weekend. Questa è una canzone del 2018 cantata da Maria Musti al Festival dell'Istroveneto di quell'anno. Intanto ce la ascoltiamo, perché fra un po' arriva il Weekend, oggi appena la vigilia del Weekend, ce l'ascoltiamo.

0: Penso sempre a te con Maria Musti, una canzone di Maria Musti e Maxino, ovvero Massimiliano Cernecca. E in ambito del Festival dell'Istro Veneto, dimmela cantando, che vi ho detto, c'è la serata finale, questa era una canzone del 2018, ma ce ne sono tante altre in dialetto Istro Veneto, inedite da ascoltare proprio questo sabato a Buie. Buie qua in Istria, invece adesso ci spostiamo in Val Pesarina e diamo il buongiorno a Mauro Daltin. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Ecco, grazie di essere con noi, direttore artistico del Festival Estensioni, dentro le letterature di confine in Val Pesarina dal 26 al 28 giugno. Raccontaci cosa si propone in Val Pesarina, cosa si legge?
1: È il quarto anno, è la quarta edizione di questo festival che dura 3 giorni, e si inizia domani con l'inaugurazione con Alessandro Cattunar, lo storico, e Monica Emanuelli, la presidente dell'Istituto Storico del Friuli, che dialogano sulle tappe fondamentali della nostra regione, le tappe politiche, sociali e economiche che hanno fatto svoltare questa regione da una parte o dall'altra. E questo a Pesaris, che è un po' il borgo più conosciuto, più bello, quello degli orologi, che dà poi il via alla Valle del Tempo, quindi ci piace molto questa location che noi sfruttiamo in tutte le sue parti, perché è un festival diffuso anche nelle micro frazioni, nelle micro località della Val Pesarina, quindi andiamo a conoscere e a portare presentazioni di libri, passeggiate, visite guidate in una valle che ha il confine dentro, perché storicamente gli orologiai se ne andavano, sconfinavano in Istria, in Dalmazia, esatto, fino in Montenegro, in Europa, e poi tornavano magari a portare la loro esperienza di nuovo in valle. Quindi poi la montagna è un limite geografico, è un confine, e quindi ci sembrava proprio ideale come location per organizzare questa 3 giorni.
0: Ma sai, Mauro, che ne abbiamo parlato proprio prima, perché un mago oggi presentano proprio il tempo, cioè al tempo della Serenissima qua in Istria, appunto parlano della Val Pesarina proprio oggi a un mago, e proprio della produzione degli orologi, e ho detto, ma guarda, fatalità, eccoci qua a parlare anche della Val Pesarina e del tempo che fermerete appunto in questa valle, con delle letture, con delle presentazioni dei libri, poi, come mi hai detto, gite. Dimmi un po', allora, domani cosa si presenta? Quel che resta
1: domani,
0: di un giorno?
1: Esatto, questo calendario civile curato dallo storico Alessandro Cattunar, grande esperto del confine orientale, della storia di Gorizia, ma che qui ha curato insieme a altre 20 voci del Friuli Venezia Giulia, un po' appunto ha scelto 25 date significative recenti, dalla caduta del confine con la Slovenia, al terremoto del 76, alla Repubblica Libera della Carnia, insomma. Faremo una carrellata sulle tappe fondamentali di questa regione, e la sera, domani sera, ci sarà Angelo Floramo, che racconterà l'estate indiana del 76, quindi il nuovo romanzo sul terremoto. Tutto questo a Pesaris, mentre dal giorno dopo, da sabato, inizieremo con le 2 mattinate, quelle del sabato e della domenica, ci saranno 2 passeggiate bellissime, adatte a tutti, in cui saranno passeggiate guidate, quindi che verranno raccontate così le coordinate di questo territorio appunto di montagne e di confine, e poi sempre corredate da presentazioni di libri. Domani mattina abbiamo Dusan Jelincic, che racconterà di montagna, di Trieste, e di lui della minoranza slovena, racconterà un po' questa duplice veste di scrittore sloveno-italiano, e poi invece domenica mattina avremo Linda Cottino, questa grande giornalista e scrittrice di montagna, che ci racconterà le pioniere dell'alpinismo moderno, quindi le donne che hanno sfidato uno sport prettamente maschile, e andando a fare delle imprese già a fine 800 che hanno segnato poi l'alpinismo moderno.
0: Ma pensa quante storie belle fra montagne montagne, fra valli. E ricordiamo, sì, sabato il 27 giugno e si comincia con la camminata. Dove ci si trova alle 9?
1: Alle 9 ci si trova a Sostasio, che è questo borgo del comune di Prato Carnico. Sarà una camminata di un'oretta e mezza, molto bella, perché all'interno di quel bosco ci sono tutti gli animali selvatici a grandezza naturale. Sarà un bel percorso, si chiama il Sentiero dei Selvatici, in cui ci racconteranno anche la convivenza tra uomo, natura, animale selvatico, che è sempre un fragile, a volte stimolante, a volte problematico equilibrio che si deve creare in una valle come la Val Pesarina. Quindi l'appuntamento è alle 9 sabato mattina, si parte in questa oretta e mezza e poi con Dujan e Lincic invece ci sosterremo a in qualche modo raccontare un po' di storie.
0: Alle 11.
1: Nel weekend, esatto. Nel weekend i musei saranno tutti aperti, il Museo del Tempo, il Museo della Piccola Fotografia, le chiesette, le più belle chiesette saranno, ci saranno delle visite guidate, quindi i ristoratori faranno il menù di confine, quindi l'idea è quella di vivere la valle in tutte le sue bellezze. Ecco, ci sarà il tradizionale visita a questa eccellenza della Val Pesarina, che è questo laboratorio di clavicembali,
0: wow,
1: in cui si potrà entrare e i due fratelli Leit ci racconteranno l'arte di fare i clavicembali, che è una cosa molto affascinante.
0: Ma no! Anche! Ma non
1: quindi,
0: posso...
1: insomma, piccoli artigiani che aprono i loro laboratori e raccontano il loro artigianato, che è magari un artigianato che poi esportano in tutta Europa, ma che viene fatto in una piccola valle del Friuli Venezia Giulia.
0: Ma quante cose! Per tutto il programma possiamo dare una sbirciata in internet, perché gli spazi, i luoghi e i tempi appunto sono diversi. Per esempio Dušan Jelinčić è a Prato Carnico, alla Cordagnana, alle 11,
1: esatto.
0: Poi ci si sposta, quindi per ulteriori informazioni bisogna vedere il sito del Festival Estensioni.
1: Esatto, festivalestensioni.it, lì c'è il programma generale, è un programma in cui noi abbiamo costruito un percorso in cui si può fare tutto con molta tranquillità, non ci sono sovrapposizioni, insomma si può godere veramente di tre giorni molto belli, e festivalestensioni.it, dove c'è il programma scaricabile, quindi insomma consultabile, tutti gli incontri sono gratuiti senza prenotazione, quindi insomma ci si trova in valle e poi da lì ci si lascia un po' trasportare dal festival.
0: Ecco, che poi anche abbiamo detto del pomeriggio dello stesso sabato 27 giugno, e c'è anche una piazzetta della Fontana a Prato Carnico.
1: Sì, c'è una piazzetta della Fontana che vedrà ospiti due incontri, uno dietro l'altro, Raffaella Carnielutti con il libro Alla gentilezza di chi la raccoglie, e Claudio Segat con questo romanzo I disarmati, ambientato nelle valli del Natisone. Quindi, e poi la sera si chiuderà il sabato con un concerto all'auditorium dei Bacan, che è un gruppo di musicisti che vivono intorno a Gemona, e che chiuderanno la giornata. La domenica si aprirà appunto con una nuova passeggiata e la presentazione di Linda Cottino, e poi ci si sposterà in un piccolissimo borgo che si chiama Pradumbli, che è fatto da pochissime persone, e in cui si racconteranno le storie di Paolo Ciampi, che è questo scrittore, viaggiatore, giornalista, che insomma ci racconterà un po' di storie, viene dalla Toscana, e poi chiuderemo con una piccola festa di confine in cui le donne di Pradumbli apriranno un po' le loro porte e ci accoglieranno in qualche modo a salutare la quarta edizione del festival.
0: Che bello, che bello. Allora, Estensioni dentro le letterature di confine 2026. Ti ringraziamo, salutiamo la Val Pesarina allora, in Carnia, in Friuli Venezia Giulia. Grazie a Mauro Daltin di Bottega Errante, direttore artistico di questo bel festival. Buon fine settimana allora.
1: Grazie, ci vediamo in Val Pesarina.
0: Ciao.

0: della settimana.
1: Non sarà forse per ora uno dei singoli ufficiali estratti dal terzo nuovo album di Olivia Rodrigo, dall'ironico titolo You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, ma è indubbiamente uno dei brani più attesi ed anche inaspettati di tutta la sua carriera. Una collaborazione a dir poco straordinaria con Robert Smith, la grande voce dei The Cure, con una domanda semplice ma inquietante: What's wrong with me?

10:04 minuti, salutiamo chi ci sta ascoltando adesso in diretta, siamo sempre noi, per chi si fosse sintonizzato appena adesso, visto che c'è festa, qualcuno magari ha dormito un po' di più, chissà cosa state facendo, se vi state godendo questa giornata, magari un tuffo più tardi, magari un concerto dopo, magari qualcuno ha preso i biglietti per andare a sentire Bryan Adams, che proprio questa sera che ci sarà in concerto, questa sera, il 25 di giugno, all'auditorio di Porto Rose. Ma pensate che emozione, no? Penso alle mie amiche che vanno matte per Bryan Adams, ce n'è una in particolare, e immagino che per loro sarà un evento, ma comunque è un evento grandioso, è un concerto, è un evento grandioso, è un concerto interamente acustico.

ultimo momento svenga per il caldo, per esempio, no? Perché si prospetta una giornata afosa, quindi bevete tanta acqua, ecco, non state fuori alle ore insomma di massima espressione solare, che possono essere dalle 10, dalle 11, sono già le 10, quindi adesso pian piano si ritorna dalla spiaggia, per chi fosse in spiaggia, non state là a cuocervi al sole. E poi magari si ritorna verso sera a fare un tuffo e poi si va al concerto, che bello. Quindi un concerto intimo, proprio come quello di Legend, di John Legend, a Pola il 4 di luglio, che ci parteciperanno, insomma, appunto, chi ci parteciperà. Abbiamo regalato sia ieri che oggi dei biglietti, ma non è finita qui, perché dei biglietti verranno regalati per un altro concerto proprio anche questo pomeriggio a Estate Freschi. Dalle 16 alle 18 ci sarà la nostra Barbara Aurizzi, e abbiamo altri biglietti in palio per altri concerti. Comunque, che bello bella l'estate, viverla così sotto le stelle con la musica. E noi ci ascoltiamo adesso una bella canzone tra le tante che appunto ha cantato, ha fatto e composto anche Bryan Adams, e Run to You. Sì, ci piace per cominciare questa giornata, per chi la inizia solo adesso.

0: lo vedo canticchiare mentre sta arrivando qua a Porto Rose a Bryan Adams, una bella Porsche, i finestrini calati così, e le cicale in sottofondo con la sua musica che si sta ripetendo, no? Dopo 40 anni di concerto ancora ripete un po' le canzoni cantate per appunto 40 anni, che bello. Allora questa sera auguro a tutti un buon concerto, a chi va a sentire Bryan Adams a Porto Rose. E comunque per gli altri c'è questo odore di mare, di pini marittimi, suono di onde, conchiglie, vociare di bambini, versi dei merli, di tortore, garriti di rondini, rondoni e balestrucci e cicale. Che meraviglia, le cicale, no? Si aspettano sempre, le aspetto, almeno io questa volta le ho sentite cicalare, no? Frinire già intorno alla metà di giugno, non so voi quando le avete sentite per la prima volta quest'anno, e quella volta si sa che inizia l'estate, ecco. E adoro il frinire delle cicale, anche all'auditorio c'è questo bel cicaliccio, questo frinire ai concerti. E quante meraviglie esistono in questo mondo, dico in questo perché non ne conosco altri ancora, no? Allora, ho trovato un articolo su curioctopus.it dove si trova pure un pezzo di un bel documentario della BBC sulle cicale. Guardatelo se riuscite, se avete un po' di tempo adesso. Ma avevo già letto da altre parti anni fa questa affascinante storia delle cicale, perché mi incuriosiscono, visto che ogni tanto trovi l'involucro delle cicale, diciamo la loro corazza vuota appesa ad un albero o per terra, no? E allora ti rendi conto che probabilmente si trasformano durante la loro esistenza. A parte quelle che vivono qua, ce ne sono di altre specie poi. Infatti quando mio cugino dell'America di Chicago mi ha detto che le cicale da loro vengono ogni 17 anni, e credevo mi prendesse in giro, ma vi rendete conto? Mi fa, cos'è questo rumore? Mi faccio, le cicale. Ah, dai! E lui mi fa, sì, anche da noi vengono ogni 17 anni, ogni 17, ma è incredibile, sono cose, cioè, perché c'è una specie appunto che arriva ogni 17 anni. Ma soprattutto, perché le cicale cantano, ovvero friniscono? E faccio sempre un po' di confusione fra nitriscono e friniscono, o fra barriscono e garriscono, non so voi, e se vi dico le rondine barriscono, cosa vi immaginate? Oppure gli elefanti garriscono, no? Si viene subito fuori, vengono creature immaginifiche, insomma inconsuete, immagini sonore e visive strampalate. Comunque i cavalli nitriscono, le cicale friniscono, le rondini garriscono, gli elefanti barriscono, le rane gracidano, e poi avanti così non mi ricordo più gli altri versi. Ah sì, bellano le pecore. Vabbè, ma come fanno le cicale a cantare? Beh, prendono lezioni di canto, è ovvio, invece di lavorare tutto il tempo come le formiche. Vi ricordate la storia della cicala e della formica? Beh, io sì, perché me la raccontava sempre mio papà, molto spesso, purtroppo, perché a me piace cantare, no? Ma si può sempre essere una formica che canta mentre lavora, o di lavoro fa la cantante, che dire dei sette nani allora che andavano al lavoro tutti contenti cantando. Una cosa non esclude l'altra, no, Mitia? Cantando, fischiettando. Sì, così.
1: Whistle while you work, put on that grin and start learning to whistle loud and long. Just hum a merry tune, just do your best and take a rest and sing yourself a song. When there's too much to do, don't let it bother you. Forget your troubles, try to be just like the cheerful chickadee, and whistle while you work. Come on, get smart and tune up and start

che bello andare a lavorare fischiettando come il nostro fonico Mitya, no? Sei arrivato fischiettando questa mattina alle 4:30 del mattino. No, dice di no, non è arrivato fischiettando. Vabbè, comunque ritorniamo al meraviglioso mondo delle cicale. A prima vista può sembrare strano che degli insetti grandi soltanto pochi centimetri, perché non so se avete visto, le viste qualche volta, possono produrre dei suoni così insistenti, no? In realtà le cicale possiedono degli organi chiamati timballi e timpani, ossia membrane in grado di vibrare velocemente e casse di risonanza che permettono di creare il loro caratteristico suono, il frinito. No, il frinito, si dice il frinire, non è il frinito, credo, no? Sì, perché viene in mente loro di cantare con sto caldo? In mente, insomma, c'è un motivo valido. Per cosa si fanno tutte le cose? Per cosa? Ma per amore, ovvero per la riproduzione, in poche parole. Ma soltanto i maschi delle cicale friniscono per attirare le femmine, e come se cantassero: sono qui, dove sei tu, io sono qui e tu. Mentre Tenco cantava un'altra canzone, no? Per esempio, vi immaginate un cicalo che canta la canzone di Tenco? Mi sono innamorato di te.

Ecco, vi siete immaginati il cicalo che canta questa canzone a una cicala? Non lo guarda nemmeno, invece il frinire che produce con le sue, con i suoi timballi. E la cicala che fa? Che fa, no? Boh, il cicalo, non, io mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare d'estate. Ma stiamo scherzando. Invece ci dà la grande, insomma, si dà da fare il cicalo. Ecco, invece lei cosa fa? Risponde soltanto con un piccolo battito d'ali per dire sì. Cioè, potete fare così uno scrocchio di dita. Infatti nel documentario vedete che lo scienziato fa arrivare la cicala, il cicalo anzi, proprio con lo scrocchio di dita, e pensa che sia la cicala femmina, quindi gli salta addosso. Poi si ritrova con queste dita, che vuoi farci? Vabbè, comunque, a parte questo, il maschio, sentendo questo suono, no? Allora arriva, e nel documentario appunto, come avevo detto, c'è questo qua che gli fa gli scherzi. Dico io, ma non sarebbe stato più semplice, senza fare tutti questi suoni? Gli uccelli fanno piume bellissime, costruiscono nidi e tutto. Non sarebbe stato più semplice autoriprodursi senza complicare, no? Senza dover cantare, frinire, far balletti, piume colorate, architettare nidi, canzoni. Vabbè, penso che ci siano delle specie che già fanno così, ma non vorrei dire bagianate. Comunque, ma c'è anche un'altra ragione per cantare. Canta che ti passa, ma speriamo che non passi quest'estate tanto velocemente. Intanto, quando si sentono le cicale siamo felicissime, almeno per quanto mi riguarda. Ma le cicale cantano solo quando fa caldo? È proprio così, perché quando la temperatura supera i 22 gradi, loro cominciano a cantare, perché gli organi deputati alla vibrazione perdono elasticità, se no, e non riescono a produrre alcun suono al di sotto dei 22 gradi. Quindi il tempo di riposarsi la notte per ricominciare il mattino dopo. Però non tutte le cantanti, le cicali cantano allo stesso modo, ma noi ce ne sentiamo una ed è Heather Parisi.

so che state ballando, lo so. Almeno alcuni di voi, alcuni di noi con questa canzone si mette subito a ballare, a cantare. Cicale, cicale, cicale. Cosa fanno le cicale adesso? Adesso stanno cantando, ma adesso canteremo tutti insieme una canzone che vi metteremo nel salutarci. Tutti insieme, vi dico, perché oggi è la giornata dedicata ai Beatles, il Global Beatles Day. Il 25 giugno il mondo celebra i Beatles, in particolare All You Need Is Love. Questo è il messaggio, no? Tutto per amore, di tutto quello che abbiamo bisogno è l'amore, ecco. E quindi adesso noi ci salutiamo con questa, e oggi è una giornata particolare, appunto è giornata di festa qua in Slovenia, è giornata in cui tutti hanno finito scuola più o meno, e quindi vi auguriamo una buona estate qua da Radio Capodistria, da Miriam, da Mitya Marcic, nostro fonico, e grazie agli ospiti che sono stati con noi, e grazie a voi che siete stati con noi anche. Vi auguriamo un buon proseguimento d'ascolto e cantiamo insieme questa canzone, un bellissimo messaggio, e lo diffondiamo dalle nostre frequenze. All You Need Is Love, per festeggiare e celebrare la giornata dei Beatles, questo bel gruppo britannico. E l'amore.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza, a cura di Barbara Aurizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
2: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza, a cura di Barbara Aurizzi. Ogni venerdì alle ore 11, su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 6:15 di questo venerdì 26 giugno. Nel suo intervento al Palazzo Presidenziale in occasione della giornata della statualità, la Presidente Natasha Pirzmusar ha celebrato i valori di solidarietà, responsabilità e coesione sociale che definiscono l'identità slovena, rendendo omaggio alle generazioni che dal 1991 e ancora prima, durante la resistenza al nazifascismo, hanno lottato per la libertà del paese, sottolineando che lo Stato è anzitutto una comunità fondata sull'altruismo. Pirzmusar ha conferito un encomio solenne a 3 agenti della polizia stradale di Zeglie intervenuti tempestivamente per salvare un uomo colto da malore e al 12enne Lan distintosi per la prontezza nel prestare in primo soccorso ai feriti di un incidente stradale. Per la Presidente questi atti di generosità incarnano l'esempio concreto della Slovenia del futuro, una nazione unita in cui l'umanità resta il valore supremo della convivenza civile. Il termine fissato per aderire al partenariato per una Slovenia di successo promosso dal primo ministro Janez Janša scade oggi. Finora tutte le principali forze di opposizione di centro-sinistra hanno respinto l'invito, mentre il partito Resnica Verità non ha ancora preso una decisione definitiva, rimettendo la scelta agli organi interni. La proposta avanzata da Janša dopo la formazione del nuovo governo è stata inviata a tutti i partiti rappresentati in Parlamento e ai deputati delle comunità nazionali. L'accordo prevede che i firmatari possano partecipare alla preparazione dei disegni di legge concordati dalla coalizione e dei provvedimenti omnibus, ricevendo i testi almeno 10 giorni prima del loro esame da parte del governo. Le forze di opposizione hanno però respinto l'offerta, esprimendo dubbi sulla reale volontà di collaborazione dell'esecutivo, soprattutto alla luce delle prime iniziative adottate a inizio legislatura. Temperature record e difficili da sopportare stanno gravando su quasi 2/3 della popolazione europea, con oltre 100 milioni di persone esposte a picchi superiori ai 35 gradi. La situazione è critica in Francia, si registrano massime allerte meteo estese anche a forti temporali. Lo spegnimento preventivo di alcune centrali nucleari per tutelare i fiumi e purtroppo le prime vittime. Anche in Spagna il caldo ha già causato centinaia di decessi correlati, mentre nei Balcani, in particolare in Croazia, Serbia e Bosnia Erzegovina, la fase più critica è attesa nei prossimi giorni con punte vicine ai 40 gradi. Le Nazioni Unite hanno duramente commentato l'emergenza, definendola la diretta conseguenza del surriscaldamento globale causato dall'uso di combustibili fossili. La Slovenia rafforzerà ulteriormente l'assistenza e il sostegno all'Ucraina, soprattutto nel settore umanitario e nella collaborazione dell'economia slovena ai progetti di ricostruzione. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri Tone Kaiser a margine della conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina a Danzica. Ha anche espresso sostegno all'adesione di Kiev all'UE e ha affermato che l'Europa sarà più sicura con un'Ucraina pacifica. Sottolineando l'importanza del sostegno umanitario, ha annunciato che la Slovenia cofinanzierà tra l'altro la ricostruzione di 3 rifugi civili nella regione di Kharkiv, che garantiranno sicurezza a bambini, insegnanti e comunità locali. E di almeno 235 morti e quasi 46.000 dispersi, il nuovo bilancio provvisorio del violento sisma che ha colpito la notte scorsa il Venezuela. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha annunciato la sospensione delle lezioni scolastiche e l'interruzione del servizio della metropolitana di Caracas e della ferrovia regionale. Chiuso fino a un nuovo avviso anche l'aeroporto internazionale Simón Bolívar. Come misura preventiva per evitare ulteriori tragedie, quali esplosioni o incendi di vaste proporzioni, le autorità hanno poi proceduto all'interruzione delle forniture di gas domestico in tutte le zone interessate dal sisma. La comunità internazionale si è mobilitata in aiuto alla popolazione terremotata. Anche la Slovenia ha offerto il proprio aiuto. Si è attivata tra l'altro la Caritas, rispondendo a un appello della Caritas venezuelana per un'azione di solidarietà con un contributo tramite SMS. Aiuti sono stati inviati anche dal Vaticano. Italia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri a Palazzo Montecitorio per le celebrazioni dell'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Nel discorso alla Camera il capo dello Stato ha ricordato che non fu agevole la strada che portò a referendum e alla elezione dell'Assemblea Costituente il 2 giugno del 1946. Fu un prezzo alto quello che consentì agli italiani di conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Mattarella ha ripercorso quei momenti, una classe dirigente non compromessa col regime fascista, regime che aveva messo a rischio la stessa unità d'Italia, fu in grado di assumere la responsabilità della transizione in attesa del voto. Nonostante l'inettitudine manifestata dalla monarchia, l'Italia non era terra di nessuno, questo è il merito di quelle donne e di quegli uomini. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 7:15 con il Giornale del Mattino. Buona giornata!

0: E State Freschi, la trasmissione musicale estiva di Radio Capodistria. Vi rinfrescherà dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 18.
1: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
2: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli argomenti di cui ci occuperemo nel giornale del mattino. Nella giornata della statualità la presidente Piers Musser ricorda l'importanza di essere solidali. Scade oggi il termine per aderire al partenariato di Janša. A Danzica la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. Terremoto in Venezuela, oltre 230 i morti accertati, 46.000 i dispersi. Italia, Mattarella celebra la Costituente. E per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino.

0: Airappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Finistère, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alte pressioni con nucleo sull'Europa centrale. Venti in quota convogliano da nord-est aria gradualmente più secca e calda. Le previsioni: oggi cielo in prevalenza sereno, nuvolosità passeggera sulle regioni occidentali. Nell'interno vento da est, nel litorale debole bora. Temperature massime diurne da 32 a 37. Domani sabato bel tempo con temperature in aumento sulle regioni interne, continuerà a soffiare vento da est. Temperature minime mattutine da 14 a 20, massime da 33 a 38 gradi. Domenica e lunedì ancora sereno e caldo. Ancora un avviso: nel fine settimana la sensazione di caldo nelle zone di pianura aumenterà ulteriormente e sarà più intenso nel litorale e nelle città più grandi. Vediamo ancora la viabilità: movimento veicolare scorrevole sulla rete viaria della Slovenia. Sono le ore 7:15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, i titoli di questa edizione mattutina del nostro GR. Nella giornata della statualità, la presidente Pirc Musar ricorda l'importanza di essere solidali. Scade oggi il termine per aderire al partenariato di Janša. A Danzica la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. Terremoto in Venezuela, oltre 230 i morti accertati, 46.000 i dispersi. Italia, Mattarella celebra la Costituente. Ancora buongiorno da Radio Capodistria. Come avete sentito dai titoli, in occasione della giornata della statualità, con il palazzo presidenziale eccezionalmente aperto al pubblico, la presidente Natasha Pirc-Musar ha celebrato i valori di solidarietà e responsabilità civile. Durante l'evento il capo dello Stato ha conferito un encomio solenne a tre agenti di polizia e a un ragazzo di 12 anni per il loro eroico coraggio nel salvare vite umane, rendendo contemporaneamente omaggio a tutte le generazioni che dal 1991 e ancor prima durante la resistenza al nazifascismo hanno lottato per la libertà della nazione. Sentiamo Alessia Mitar.
2: La storia del paese, secondo Pirc Musar, affonda le sue radici nell'audacia, nella forza e nell'assoluta dedizione di tutte quelle generazioni che hanno creduto fermamente nei valori di libertà, democrazia e autonomia nazionale. Celebrare la nascita dello Stato sloveno significa infatti onorare con gratitudine al patriottismo di quanti si sono opposti alle oppressioni del nazismo e del fascismo, gettando le basi per l'indipendenza. Nelle sue parole, l'identità di una nazione non si esaurisce nei suoi simboli ufficiali, nei confini geografici o nei testi costituzionali, bensì risiede nella sua stessa popolazione. Lo Stato si configura come una comunità viva, la cui espressione più nobile e autentica si manifesta nei momenti di solidarietà, responsabilità collettiva e reciproco soccorso, dove l'altruismo incondizionato verso il prossimo diventa il vero pilastro della patria. Un profilo morale che ha trovato un riscontro concreto nei riconoscimenti conferiti dalla Presidente durante la cerimonia. Un encomio solenne è stato assegnato agli agenti della Polizia Stradale di Zeglie, lodati per la tempestività con cui hanno salvato un cittadino colto da malore, un intervento che incarna la missione della polizia, orientata non solo alla sicurezza ma alla salvaguardia della vita. Accanto alle istituzioni, Pirc Musar ha voluto insignire anche la prontezza del dodicenne Lan, intervenuto prima dei soccorsi ufficiali per medicare un ferito a seguito di un grave incidente d'auto. Rivolgendosi direttamente a lui, Pirc Musar ha sottolineato come la compassione e il senso civico non dipendano dall'età, bensì dal carattere. Esprimendo il proprio profondo rispetto ai premiati, la Presidente della Repubblica ha concluso ricordando che sono proprio queste azioni a tracciare la rotta per il futuro della Slovenia, un paese fondato sull'umanità, intesa come un valore supremo e imprescindibile della convivenza civile.
1: E sempre in occasione della giornata della statualità, anche il primo ministro Janez Janša ha richiamato il valore dell'indipendenza come fondamento dello Stato, invitando le forze politiche a collaborare per affrontare le sfide economiche, finanziarie, di sicurezza e di sviluppo. Nel suo messaggio il premier ha sostenuto che la Slovenia si trova oggi di fronte a compiti impegnativi, frutto di anni di decisioni sbagliate. Secondo il premier, il paese è chiamato a confrontarsi con problemi rilevanti, tra questi ha indicato lo stato delle finanze pubbliche, citando gli sprechi di denaro pubblico, le occasioni mancate e un sistema che a suo dire troppo spesso ha premiato il consenso e l'ideologia anziché il merito e la responsabilità politica. Janša ha quindi ribadito la necessità di un approccio pragmatico e di un'ampia collaborazione politica. E il termine fissato per aderire al partenariato per una Slovenia di successo, promosso dal primo ministro Janez Janša, scade oggi. Finora tutte le principali forze di opposizione di centro-sinistra hanno respinto l'invito, mentre il partito Resnica Verità non ha ancora preso una decisione definitiva, rimettendo la scelta agli organi interni. La proposta avanzata da Janša dopo la formazione del nuovo governo è stata inviata a tutti i partiti rappresentati in Parlamento e ai deputati delle comunità nazionali. L'accordo prevede che i firmatari possano partecipare alla preparazione dei disegni di legge concordati dalla coalizione e dai provvedimenti omnibus, ricevendo i testi almeno 10 giorni prima del loro esame da parte del governo. Le forze di opposizione hanno però respinto l'offerta, esprimendo dubbi sulla reale volontà di collaborazione dell'esecutivo, soprattutto alla luce delle prime iniziative adottate a inizio legislatura. A Danzica la conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina, presenti delegazioni da decine di paesi. L'Unione Europea in prima fila nel sostegno finanziario. La Slovenia conferma che rafforzerà ulteriormente l'assistenza a Kiev. Sentiamo Adelio De Sardo.
3: La Slovenia rafforzerà ulteriormente l'assistenza e il sostegno all'Ucraina, soprattutto nel settore umanitario e nella collaborazione dell'economia slovena ai progetti di ricostruzione. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri Tone Kaiser a margine della conferenza. Ha anche espresso il sostegno all'adesione di Kiev all'UE e ha affermato che l'Europa sarà più sicura con un'Ucraina pacifica. Siamo a Danzica perché la sicurezza dell'Ucraina è anche il futuro della sicurezza europea, ha detto Kaiser, sottolineando l'importanza del sostegno umanitario. Ha annunciato che la Slovenia cofinanzierà tra l'altro la costruzione di 3 rifugi civili nella regione di Kharkiv che garantiranno sicurezza a bambini, insegnanti e comunità locali. Il governo sosterrà anche la cooperazione economica a lungo termine tra i due paesi e incentiverà le imprese a partecipare ai progetti di ricostruzione. L'Unione Europea si conferma in prima fila nel supporto alla sicurezza e alla ricostruzione dell'Ucraina. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha sottolineato che l'Ucraina prospera di domani e richiede ingenti investimenti oggi. Dall'inizio dell'invasione su vasta scala da parte della Russia, l'Unione Europea e i suoi Stati membri hanno fornito 200 miliardi di euro in sostegno economico, finanziario e militare e con il prestito di sostegno verranno forniti ulteriori 90 miliardi di euro nei prossimi 2 anni. È in fase di trasferimento la prima tranche di questo prestito, oltre 3 miliardi di euro in assistenza macrofinanziaria e nei prossimi giorni si provvederà a erogare i primi fondi dei 6 miliardi di euro destinati alla produzione di droni. Von der Leyen l'ha definita solidarietà in azione. Dimostra che il sostegno dell'Europa all'Ucraina è destinato a durare. Al centro della conferenza di Danzica, che l'anno scorso ha visto come sede Roma, i settori ucraini maggiormente colpiti dall'invasione russa, tra cui quello energetico, delle infrastrutture critiche e della logistica. Presenti all'evento delegazioni di una 40 di paesi.
1: Il calo della Slovenia al 49esimo posto su 70 paesi nella classifica di competitività dell'Istituto Internazionale per lo Sviluppo Manageriale, noto come IMD, con una perdita di 11 posizioni dal 2022, evidenzia, secondo la Camera di Commercio, l'urgenza di attuare riforme strutturali volte a migliorare il contesto imprenditoriale. L'ente sottolinea che in assenza di interventi incisivi, la scarsa competitività e l'eccessivo carico amministrativo continueranno a frenare gli investimenti, favorendo al contempo il trasferimento del potere d'acquisto verso l'estero. Sentiamo Corrado Cimador.
4: La competitività del paese risulta in costante peggioramento, con una perdita complessiva di 11 posizioni negli ultimi 3 anni. La Camera avverte che il mancato superamento delle criticità strutturali rischia di compromettere ulteriormente la crescita economica e di ridurre l'attrattività della Slovenia per gli investitori. Tra i principali fattori di debolezza vengono indicati l'instabilità del contesto imprenditoriale, legata anche alle incertezze nel settore energetico, e la modesta crescita della produttività. A questi si aggiungono l'inefficienza dei servizi pubblici e l'eccessivo peso degli adempimenti burocratici a carico delle imprese. Secondo l'ente, il peggioramento registrato sarebbe anche il risultato di politiche economiche del passato, considerate poco efficaci e troppo onerose per il settore produttivo. Tali decisioni, rileva l'organizzazione, sarebbero state spesso adottate senza un adeguato confronto con gli esperti e senza una sufficiente valutazione delle loro conseguenze economiche. Questo contesto avrebbe contribuito a un progressivo indebolimento della competitività complessiva del paese e un aumento del trasferimento del potere d'acquisto oltre confine. Le ripercussioni, secondo la Camera, non riguarderebbero soltanto le imprese commerciali, ma anche i fornitori e indirettamente le finanze pubbliche. L'organizzazione invita infine il governo a rafforzare il dialogo con le parti interessate e a promuovere politiche più coordinate, prevedibili e favorevoli alla crescita economica.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Proseguiamo con la pagina internazionale. È salito ad almeno 235 morti e quasi 46.000 dispersi il nuovo bilancio provvisorio del violento sisma che ha colpito la notte scorsa il Venezuela. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha annunciato la sospensione delle lezioni scolastiche e l'interruzione del servizio della metropolitana di Caracas e della ferrovia regionale. Chiuso fino a nuovo avviso anche l'aeroporto internazionale Simón Bolívar. Come misura preventiva per evitare ulteriori tragedie, quali esplosioni o incendi di vaste proporzioni, le autorità hanno poi proceduto all'interruzione della fornitura di gas domestico in tutte le zone interessate dal sisma. La comunità internazionale si è mobilitata in aiuto alla popolazione terremotata. Anche la Slovenia ha offerto il proprio sostegno. Si è attivata tra l'altro la Caritas, rispondendo ad un appello della Caritas venezuelana per un'azione di solidarietà con un contributo tramite SMS. Aiuti sono stati inviati anche dal Vaticano. Italia. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri a Palazzo Montecitorio per le celebrazioni dell'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Nel discorso alla Camera il Capo dello Stato ha ricordato che non fu agevole la strada che portò al referendum e all'elezione dell'Assemblea Costituente il 2 giugno del 1946. Fu un prezzo alto quello che consentì agli italiani di conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Mattarella ha ripercorso quei momenti, una classe dirigente non compromessa col regime fascista, regime che aveva messo a rischio la stessa unità d'Italia, fu in grado di assumere la responsabilità della transizione in attesa del voto. Nonostante l'inettitudine manifestata dalla monarchia, l'Italia non era terra di nessuno, questo il merito di donne e di quegli uomini, così Mattarella. E commentando l'intervento del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella alla Camera per l'80° anniversario dell'Assemblea Costituente, la senatrice del PD Tatiana Reutz ha lodato l'alto valore democratico del discorso. La parlamentare ha evidenziato come il Capo dello Stato abbia ribadito con vigore i pilastri della Repubblica nati dalla lotta al nazifascismo, richiamando la necessità di preservare l'umanità delle istituzioni e di tutelare le conquiste costituzionali da minacce esterne e interne. Reutz ha infine ringraziato Mattarella per la sua continua e lungimirante sensibilità verso i tragici trascorsi storici di Trieste e del confine orientale, indicando le sue parole come una guida per la salvaguardia dei valori condivisi dal paese. Dopo una serie di incidenti avvenuti nell'Adriatico, tra cui la recente tragedia nel mare di Spalato, costata la vita a 4 persone, in Croazia si riaccende il dibattito sulla preparazione dei conducenti di imbarcazioni. Il competente ministero propone l'obbligo della formazione pratica in mare. Sentiamo Valmer Kuzma.
6: Sotto i riflettori la patente nautica di categoria B, la più diffusa in Croazia, che consente di condurre imbarcazioni e yacht fino a 30 tonnellate di stazza lorda senza limiti di potenza del motore. Attualmente per ottenere questa abilitazione è sufficiente superare un esame teorico che comprende nozioni di navigazione, meteorologia, normativa marittima, funzionamento dei motori e radiocomunicazioni, ma non si richiede la dimostrazione di aver mai governato autonomamente un'imbarcazione. Il Ministero del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture sta però preparando una riforma che introduce l'obbligo di una formazione pratica in mare prima del rilascio della patente. La proposta sarà sottoposta a consultazione pubblica in autunno per entrare in vigore nel corso del prossimo anno. La possibile novità ha suscitato interesse anche tra i diportisti stranieri, in particolare quelli tedeschi, che invitano a una maggiore educazione alla navigazione, responsabilità individuale e rispetto reciproco in mare. Dopo le ultime tragedie, tra cui quella nel mare di Spalato dove hanno perso la vita 4 persone, cresce il consenso attorno all'idea che la sola preparazione teorica non sia più sufficiente per mettersi al timone di un'imbarcazione.
1: Temperature record e difficili da sopportare stanno gravando su quasi 2/3 della popolazione europea, con oltre 100 milioni di persone esposte a picchi superiori ai 35 gradi. La situazione è critica. In Francia si registrano massime allerte meteo estese anche a forti temporali. Lo spegnimento preventivo di alcune centrali nucleari per tutelare i fiumi e purtroppo anche le prime vittime. Anche in Spagna il caldo ha già causato centinaia di decessi correlati, mentre nei Balcani, in particolare in Croazia, Serbia e Bosnia-Erzegovina, la fase più critica è attesa nei prossimi giorni con punte vicine ai 40 gradi. Le Nazioni Unite hanno duramente commentato l'emergenza, definendola la diretta conseguenza del surriscaldamento globale causato dall'uso di combustibili fossili. Cambiamo tema. Major Oak, l'albero più celebre d'Inghilterra, è uno dei più antichi d'Europa, simbolo della saga di Robin Hood e della foresta di Sherwood, ha concluso la sua storia dopo più di 1000 anni. L'antica quercia quest'anno non ha prodotto foglie. A provocarne la fine sono state le attività dell'uomo e interventi di conservazione rivelatisi controproducenti. Ce ne riferisce Alessandro Martegani.
7: Sotto i serami avrebbero trovato rifugio Robin Hood e la sua banda di fuorilegge, ma dopo almeno 1000 anni la quercia maggiore della foresta di Sherwood nel Nottinghamshire non ce l'ha fatta. Major Oak, l'albero più celebre dell'Inghilterra e uno dei più antichi d'Europa, ha terminato il suo viaggio. Già lo scorso anno era visibile come le foglie fossero molte meno del normale e quest'anno il vecchio albero, con un tronco con una circonferenza di 11 metri e una chioma di 28, non ha dato segni di vita. È rimasto spoglio, decretando la fine del simbolo della foresta di Sherwood. A decretare la fine dell'albero non è stato però il tempo, nonostante il millennio di età, ma le attività dell'uomo. Il calpestio di 2 secoli di visitatori, arrivati a un numero di 350.000 l'anno, ha compattato il terreno intorno alle radici, privandolo di ossigeno e vita microbica. La falda acquifera è stata alterata dall'estrazione di carbone, il caldo e i cambiamenti climatici non hanno aiutato. Anche i tentativi di salvare la quercia sono stati controproducenti. I cavi e i puntelli installati all'inizio del 1900 per sostenere i rami e gli interventi degli anni 60 in poi, con rivestimenti delle cavità e dei rami in cemento, piombo e poi fibra di vetro, hanno impedito la naturale evoluzione dell'albero, costringendolo a pompare acqua lungo i rami anziché a concentrare l'energia verso il basso, come accade in tutte le querce antiche. La società che gestisce il sito dal 2018 aveva tentato negli ultimi 3 inverni di arieggiare e nutrire le radici soffocate, riportando qualche segno di vita nel terreno, ma era troppo tardi. Il processo è irreversibile e i turisti non rimarrà che ammirare un enorme tronco senza vita, che darà perlomeno casa, come tutti gli alberi morti, a 1/4 di tutte le specie della foresta.
1: Torniamo in Slovenia. Brian Adams conquista Portorose con il suo rock in versione acustica. Atmosfera intima e applausi calorosi ieri sera all'Auditorium di Portorose, dove il rocker canadese ha conquistato il pubblico con uno spettacolo essenziale ma coinvolgente, ispirato dall'album acustico Bare Bones. Sentiamo il servizio di Dionisi Botter.
8: L'artista di Vancouver, nato nel 1959, protagonista di oltre 4 decenni di carriera internazionale, si è presentato sul palco in una veste insolita rispetto alle grandi produzioni rock che lo hanno reso celebre. Nessuna band al completo, nessuna sezione ritmica o imponente scenografia, soltanto Adams, la sua inseparabile chitarra acustica Martin, qualche intervento all'armonica e il pianista Gary Brait ad accompagnarlo. Una scelta artistica coraggiosa che ha riportato le canzoni alla loro essenza più pura mettendo in primo piano la voce e la forza delle melodie. E proprio la voce del cantante canadese, nonostante migliaia di concerti alle spalle, continua a conservare quella caratteristica timbrica, roca e penetrante che da sempre rappresenta il suo marchio di fabbrica. Nel corso della serata Adams ha alternato i grandi classici del proprio repertorio a brani meno conosciuti, offrendo al pubblico un viaggio attraverso una discografia ormai vastissima. Bryan Adams ha ripercorso i momenti più iconici della sua carriera, proponendo una scaletta ricca di successi intramontabili. Il pubblico ha cantato insieme all'artista brani come Summer of 69, Heaven, oltre alle celebri colonne sonore Everything I Do It For You, resa celebre dal film Robin Hood, e All For Love, interpretata originariamente con Rod Stewart e Sting per il film The Three Musketeers. Tra una canzone e l'altra, Bryan Adams ha dialogato con il pubblico con spontaneità e ironia, confermando quell'immagine di artista diretto e autentico che lo accompagna da sempre. Una serata all'insegna della semplicità e della qualità musicale che ha permesso al pubblico dell'auditorio di Porto Rose di scoprire un Bryan Adams più raccolto e confidenziale, lontano dalle grandi arene, ma non per questo meno efficace. Al termine dello spettacolo, lunghi applausi hanno salutato l'artista canadese, protagonista di un concerto capace di trasformare la dimensione acustica in un intenso momento di condivisione con il pubblico.
1: E si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, in redazione Maya Novak e Franco De Stefani, in sala di regia Danei Brakic. L'appuntamento con l'informazione torna alle 8:30 con le notizie flash. Buona giornata.

0: che rovina tutti i palchetti antichi.
1: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Buongiorno e ben ritrovati. Il saluto vi arriva da Marisa Macchi come ogni venerdì. Venerdì questo, tra l'altro, ultimo di giugno, nel senso che ne abbiamo 26. Sembra ieri che aspettavamo l'estate, invece il prossimo sarà già luglio. Col bene che ti voglio, verrebbe da dire. Bene, da qui alle 10.30 vi faremo compagnia come tutte le mattine, con ospiti, notizie, appuntamenti, musica e cose belle da raccontare. Mettetevi comodi ovunque siate e restate all'ascolto.

Pazzi, stupidi ragazzi, il nuovo singolo di Raf, una bella canzone proprio come gli ospiti che saranno con noi oggi e le storie che ci racconteranno. Ve li presento in ordine di apparizione. Il primo ospite sarà Claudio Visentin, esperto di turismo e di viaggi. Quando c'è lui conviene preparare lo zaino o la valigia perché si parte sempre per qualche destinazione interessante. Oggi faremo tappa innanzitutto a Genova, dove si terrà la 22esima edizione della Summer School della Scuola del Viaggio, di cui il prof Visentin è fondatore e presidente. Una realtà davvero particolare che insegna non solo a viaggiare ma anche a raccontare il viaggio. E poi, visto che il mare allarga gli orizzonti, ci spingeremo anche un po' più lontano. La seconda ospite sarà Valentina Danelon, violinista e direttrice artistica di Nei Suoni dei Luoghi, il festival internazionale che unisce musica, cultura e territorio attraversando alcune delle località più affascinanti del Friuli Venezia Giulia, della Slovenia e dell'Austria. Un percorso fatto di concerti, incontri, passeggiate culturali, visite guidate e tanto altro ancora. Il festival inizia la prossima settimana e con Valentina andremo a raccontarvelo. Terzo ospite, un habitué della trasmissione, ormai di casa, Francesco Rozieri, il nostro critico cinematografico. Con lui faremo un tuffo nell'estate del grande schermo e scopriremo quali sono i film più attesi della stagione. Insomma, viaggi, musica, cultura e cinema, manca ancora qualcosa? Se sì, arriverà strada facendo e sarà una sorpresa.

E questo era John Legend, qualcuno l'avrà riconosciuto, insieme ad Alok, DJ e producer brasiliano, In My Mind. I suoi fan lo sanno già, John Legend arriva in Croazia. La prossima settimana c'è un grandissimo evento all'Arena di Pola, sarà questo lo scenario davvero suggestivo, particolare, uno dei più belli al mondo, ad accoglierlo per una serata davvero esclusiva. Sarà una notte di canzoni e racconti, in cui la sua voce e il pianoforte si intrecceranno a una produzione di grande impatto tra luce ed effetti scenici. E nel corso della serata John Legend ripercorrerà i suoi successi più importanti, accompagnandoli con racconti e aneddoti legati alle canzoni che hanno segnato la sua carriera. Lui è davvero una leggenda di nome e di fatto, perché è uno degli artisti più premiati al mondo, con 13 Grammy Award, un premio Oscar, un Golden Globe, un Tony Award e 4 Emmy. È praticamente una delle 19 persone della storia ad aver vinto tutti e 4 i più importanti riconoscimenti artistici americani. Davvero, sarà una serata imperdibile.

0: vederti mai più.
1: Chi non ha mai sentito parlare del Santo Graal, di Re Artù e del Mago Merlino? Ebbene, una storia che sembra uscita da una leggenda medievale arriva da Londra, dove sta per essere messo all'asta un manoscritto rarissimo rimasto nascosto per oltre 7 secoli. Si chiama Graal Clermont Tonnerre ed è considerato uno dei più preziosi manoscritti medievali legati alle leggende arturiane. L'8 luglio sarà battuto all'asta dalla casa Christie's con una stima che potrebbe superare i 2,5 milioni di dollari. Realizzato intorno al 1300, il volume raccoglie alcune delle storie più celebri del ciclo arturiano: la ricerca del Santo Graal, la nascita di Mago Merlino e le prime vicende della corte di Re Artù. A renderlo ancora più straordinario sono le sue 126 miniature riccamente decorate con colori vivaci e dettagli in foglia d'oro. Gli esperti lo considerano un autentico tesoro della letteratura medievale. Dei circa 200 manoscritti conosciuti appartenenti a questo ciclo narrativo, solo pochissimi sono giunti fino a noi completi e in ottimo stato di conservazione. Ora la domanda è una sola: finirà nelle mani di un collezionista privato o entrerà in una collezione pubblica dove studiosi e appassionati potranno ammirarlo e studiarlo? Lo sapremo dopo l'asta. Intanto, questa vicenda ci ricorda che anche nell'era digitale le storie di cavalieri, magie e antichi misteri continuano ad affascinare. Noi ci fermiamo per il momento, lasciamo spazio alla musica, ci ritroveremo nella prossima mezz'ora per viaggiare. Saremo in compagnia di un esperto di viaggi e turismo, Claudio Visentin.

Finistère, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 8.30. Nel corso della riunione ordinaria del Consiglio per l'Ambiente dell'Unione Europea, i ministri competenti hanno discusso di politiche climatiche, della tutela della natura, della biodiversità e della resilienza idrica. La Slovenia ha inoltre aderito all'iniziativa promossa da Repubblica Ceca e Romania per garantire un'attuazione tempestiva e uniforme del nuovo regolamento europeo sugli imballaggi. Alla riunione, svoltasi nell'ambito della presidenza cipriota del Consiglio dell'UE, ha partecipato il segretario di Stato Peter Loucheur. Durante il confronto sulla revisione del regolamento relativo agli standard di emissione di CO2 per le nuove autovetture e i veicoli commerciali leggeri, la Slovenia ha accolto con favore le misure volte ad aumentare la flessibilità dell'industria automobilistica e a garantire la neutralità tecnologica. L'ambasciatore sloveno presso le Nazioni Unite, Samuel Žbogar, ha invitato gli Stati membri a rafforzare l'azione preventiva e a sostenere le iniziative di costruzione della pace. Intervenendo al dibattito dell'Assemblea nell'ambito della settimana della costruzione della pace, promossa anche dalla Slovenia, Žbogar ha sottolineato che la pace non è un risultato scontato, ma un obiettivo che richiede un impegno costante, continuativo e inclusivo. L'ambasciatore ha ricordato che la Slovenia, assieme all'Egitto, ha guidato i negoziati in merito alle risoluzioni per la revisione dell'architettura ONU per la costruzione della pace, finalizzate a rendere più efficaci gli interventi sul terreno. Francia e Italia intendono creare una coalizione internazionale che possa sostituire la missione di pace ONU in Libano. Lo ha dichiarato il presidente francese Macron dopo l'incontro con il premier italiano Giorgia Meloni. Macron ha ospitato Meloni nel 36esimo vertice intergovernativo tra i due paesi ad Antibes. Entrambi hanno dichiarato che difendono gli interessi dei rispettivi paesi, ma che sanno cooperare fornendo aperture anche quando non sono d'accordo. Meloni a riguardo ha evidenziato che i rapporti sono seri tra persone che discutono di politica, indicando che a breve sarà organizzata una conferenza internazionale su come gestire la situazione nel Libano dopo la scadenza del mandato della missione ONU. I ministri degli esteri degli Stati del Golfo, dopo l'incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio avvenuto in Bahrain, hanno dichiarato in un comunicato congiunto che limitare le capacità missilistiche dell'Iran è fondamentale per una pace e una sicurezza duratura nell'area e che è necessario affrontare l'intera gamma di minacce poste da Teheran. Nella nota si evidenzia che qualsiasi rapporto commerciale dipenderà dal rispetto da parte di Teheran degli accordi con gli Stati Uniti. Teheran dovrà cessare le attività di destabilizzazione della regione e creare le condizioni che consentano la cooperazione. Rubio ha messo in guardia contro la possibile introduzione di pedaggi per l'attraversamento dello stretto di Hormuz. Proseguiamo con la rassegna stampa.
0: Prima pagina.
1: Apriamo la rassegna stampa del venerdì con il quotidiano in lingua italiana di Fiume, La Voce del Popolo, che apre con passaggio di consegne staffetta generazionale per la comunità italiana Zagabria. Furio Radin saluta il Sabor dopo 34 anni di operato e Marin Corva giura in due lingue, raccogliendo la sfida per il futuro della minoranza. All'interno, cittadinanza, l'Unione Italiana chiede di cambiare la legge. Il presidente Maurizio Tremor si è rivolto al ministro degli esteri, onorevole Antonio Tajani, chiedendo un intervento correttivo sulla nuova normativa. Ancora all'interno, Slovenia, 35 anni di indipendenza, festa divisa tra riforme e memoria. La stampa in lingua slovena, il quotidiano di Lubiana, Delo, titola: la Slovenia è troppo piccola per grandi spettacoli, grandi concerti, le ragioni sono molteplici, dalla lenta ripresa dal Covid alla mancanza di infrastrutture adeguate, di taglio basso, Pirc Musar, la coesione del paese è messa alla prova. Un lancio di lato, Caracas e Guaira in rovina, almeno 10.000 persone potrebbero essere morte a causa del terremoto in Venezuela, la gente era a casa per le festività. Il quotidiano Dnevnik pone a tutta pagina uno sguardo a un futuro infernale, ondata di calore, di spalla, pacchetto bancario, la coalizione aprirà un fronte con le banche, un lancio in alto, il presidente e il primo ministro fischiati. Il quotidiano di Capodistria, Primorske Novizie, apre invece con Nova Gorica: i servizi di emergenza saranno finalmente riuniti in un'unica sede. Il quotidiano degli sloveni residenti in Italia, il Primorske Dnevnik, titola: la festa nazionale ha dimostrato che in Slovenia c'è ancora sufficiente unità. In occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza, il primo ministro Janez Janša e la presidente della Repubblica Nataša Pirc-Musar hanno tenuto dei discorsi interrotti da fischi in alto. In una corsa contro il tempo si cercano i sopravvissuti sotto le macerie. Terremoto in Venezuela, circa 40.000 persone risultano disperse. Veniamo alla stampa in lingua italiana, iniziando dal quotidiano di Trieste, Il Piccolo, che apre con l'afa in tasa il pronto soccorso. A Trieste nel weekend temperature da bollino rosso con punte oltre i 35 gradi e notti tropicali. Picco di accessi in ospedale per il caldo, più del 20% rispetto alla media. A rischio soprattutto gli anziani. In alto troviamo ancora terremoto in Venezuela, devastate intere città. Di taglio centrale, Pallacanestro Trieste ha un fondo immobiliare della Florida, il presidente è un ex giocatore di football. Il quotidiano La Repubblica titola: Meloni colpita da Trump, per Hormuz ci siamo, non cambiamo i nostri rapporti. Nel frattempo l'Iran nega l'accordo sugli ispettori nucleari, di lato vittime blackout, l'Europa boccheggia. E chiudiamo con l'Europa boccheggia. E chiudiamo con il Corriere della Sera, che apre la sua prima pagina.

0: diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvc.live.
1: Presentato il nuovo servizio serale prenotabile tramite app dal 10 luglio di Bussa Chiamata a Pordenone. Operativo nelle serate di venerdì e sabato dalle 20 alle 23.30, il servizio sarà gestito da TPL FVG attraverso ATAP e consentirà agli utenti di prenotare gli spostamenti tra le fermate urbane tramite un'app dedicata, con percorsi ottimizzati in tempo reale in base alle richieste. Saranno messi a disposizione due veicoli fino a 8 posti. Il servizio di trasporto pubblico a chiamata connetterà 58 fermate urbane senza percorso fisso su prenotazione via app, con partenza e destinazione a scelta dell'utente. La tariffa base è di 2,50 euro a persona. Per gli abbonati al servizio urbano dell'intera rete sarà ridotta a 2 euro, mentre sarà gratuita per i minori di 10 anni accompagnati.
0: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
4: Malika Ayane riflette su quanto sbagliamo a cercare la felicità in momenti futuri e modelli esterni e sembra farlo sulle onde di L'estate sta finendo. Anche questa è una possibilità.

0: Estate, la stagione più attesa, più amata per il sole, per il mare, per le vacanze, ma anche per la possibilità di vivere esperienze diverse dal solito. Tra queste c'è la Summer School della Scuola del Viaggio, un'esperienza unica che coniuga la passione per il viaggio all'amore per la scrittura, la fotografia e il disegno, un modo per imparare a guardare i luoghi con maggiore attenzione e trasformare l'esperienza del viaggio in racconto. E allora buongiorno e ben ritrovato a Claudio Visentin, esperto di viaggio e turismo, fondatore e presidente della Scuola del Viaggio. Caro professore, che
1: buongiorno
0: bello.
1: A voi. Quanti anni che ci sentiamo regolarmente? È estate quando noi ci sentiamo a Radio Capodistria.
0: È vero, è estate. Allora, e allora estate che quest'anno vi porta a Genova, ci porta a Genova dal 19 al 23 agosto per l'edizione numero 22. Caspita, professore, sono già così tante?
1: Sono già così tante. Cominciamo nel lontanissimo 2005 a Marsala, in Sicilia, che rimane uno dei nostri posti del cuore. Siamo tornati l'anno scorso per festeggiare proprio i 20 anni, diciamo, da quel tempo. E poi siamo stati in tante città d'Italia, ultimamente città bellissime, Trieste, Torino, Viterbo, e adesso Genova che ci ha attirato particolarmente. Questa città è una città porto, diciamo, una città di vicoli, una città labirinto, insomma, non è quella città dove hai sempre un centro come a Milano, no? Una piazza Duomo, una città che si distribuisce a raggiera, ma invece è una città piacevole, intricata, una città chiusa ma con il mare davanti, che come infatti abbiamo usato come, diciamo così, come slogan, proprio Genova è una finestra o ha una finestra, no? È come una casa un po' chiusa, però con una finestra che affaccia sul mare. E lì poi, come sempre, ci saranno i diversi mezzi espressivi assieme, che è un po' la caratteristica della Summer School, cioè scrittura, disegno e fotografia. Però torniamo anche in Grecia, come tutti gli anni, a fine agosto, a Cefalonia, a Itaca. Facciamo un bel corso sul reportage di viaggio, ma soprattutto, e questa è la cosa a cui io tengo di più, facciamo un bellissimo laboratorio in cammino a inizio ottobre, proprio qua a San Francesco, non a caso, che si chiama Asini, Mugnai e Poeti. E quindi andiamo con gli asini, che sono sempre stati un animale carissimo alla Scuola del Viaggio, andiamo per questi mulini del Casentino sulle tracce di Dino Campana. Insomma, sarà un viaggio poeticissimo anche quello. Cerchiamo di fare cose belle, un po' diverse da questo turismo che divora un po' tutto, diciamo, ecco, e che noi cerchiamo di tenere a bada.
0: Ecco, a proposito di turismo che divora un po' tutto e tutti, che si dice di questa estate? Dove ci muoveremo? Come ci muoveremo? Dove andremo, caro professore?
1: Su quello sono molto contento, perché ho azzeccato qualche previsione di recente, che è una cosa che ai giornalisti capita molto di rado, e quando capita poi lo vogliono dire a tutti. Allora, ormai lo sappiamo, insomma, è un'estate che parte molto tardi, sono stati tutti fermi fino adesso, insomma, dico adesso perché ci sono i primi segni di pace, sono stati tutti fermi aspettando di vedere la situazione internazionale, specialmente dal punto di vista dei voli. C'erano molti timori che forse erano anche eccessivi, francamente, e adesso ci si sta muovendo. Però sarà senza dubbio, e lo si vede già, è un'estate di prossimità, cioè non ci si allontanerà troppo da casa, anche perché è molto tardi per organizzarsi, e quindi sarà un'estate di mare, sarà un'estate di città d'arte. Il vostro bel litorale adriatico andrà benissimo, si riempirà di gente perché è raggiungibile con la macchina, quindi sarà una buona stagione. Però ecco, l'aspetto interessante è che si apre anche una prospettiva completamente diversa.
0: Ovvero?
1: Cioè, proprio per queste ragioni, cioè proprio perché sarà un'estate così, c'è anche la possibilità di adottare una strategia completamente diversa. Accettare il rischio, cioè magari posso avere qualche problema in più del previsto, però andare a vedere, per esempio, i posti più famosi che di solito sono sommersi di turisti. Faccio un esempio, le piramidi, oppure Petra in Giordania. La Giordania negli anni scorsi è stata molto visitata dai turisti, mm-hmm. Adesso è quasi deserta, anche per ragioni legate all'assonanza, no? Giordania, Cisgiordania, il turista si spaventa molto facilmente. Ecco, uno può dire, questa è l'estate che vado a Petra quasi da solo, che vado a vedere le piramidi, che vado a vedere i luoghi più famosi del mondo che normalmente sono sommersi di turisti. Ci vado con disponibilità, cioè che se mi cancellano il volo di ritorno, torno in treno, torno dall'altra parte, torno in un altro modo. Tra l'altro l'aspetto un po' paradossale è per esempio che i voli sono molto economici in questo momento, perché siccome nessuno ha prenotato per paura dei rischi, l'algoritmo implacabile, il prezzo mobile implacabile ha fatto scendere i prezzi e quindi sono momenti in cui si vola anche con grande facilità. Ci vuole elasticità, senso del divertimento e molta iniziativa. Scegliete voi che tipo siete. Siete una persona ansiosa che ha bisogno di essere rassicurato, è l'anno delle agenzie di viaggio, è l'anno del mare, è l'anno delle assicurazioni turistiche. Se siete un po' più coraggiosi o la vostra condizione di famiglia ve lo consente, anche magari siete più indipendenti, sarebbe anche un anno per qualche esperimento particolare.
0: Lei, professore, che tipologia di viaggiatore si sente di essere? Coraggioso? Audace?
1: Allora ci provo, però ultimamente sono finito in un altro grande trend del nostro tempo che noi avevamo già segnalato l'anno scorso, peraltro lo ricordo bene, cioè i viaggiatori con il cane, e io sono proprio un viaggiatore con il cane da cui sono inseparabile, e in questo anno che è passato, la nostra previsione fatta un anno fa si è rivelata inappuntabile, i cani hanno preso il potere in via definitiva, e quindi io passo i mesi più caldi esplorando il nostro bellissimo Appennino con il mio cane, anche con mia moglie naturalmente,
0: per fortuna,
1: con tutti i mezzi che lo consentono. Ieri stavo guardando la possibilità di affittare un bellissimo sidecar, perché questa idea di andare in moto col cane di fianco nel carrozzino mi piaceva tantissimo, e tendo a evitare. Luglio e agosto non viaggio tanto, perché appunto dobbiamo un po' anche cambiare le nostre abitudini, insomma questa idea che se appena si può, ma anche le aziende lo dovrebbero fare veramente, cambiare un po' queste abitudini così da anni 50 del Novecento. A luglio e agosto fa caldo, si sta in un posto bello, in mezzo ai monti magari, andrò a Parigi adesso, farò un viaggio bello, andrò in Grecia in autunno. Ecco, bisogna un po' cambiare probabilmente forse anche il calendario. Questa idea che luglio e agosto sono i mesi delle vacanze, lo so che molte ditte le fanno fare solo allora, però diciamo è un po' un vecchio modello di viaggio.
0: Fermo restando che per lei le vacanze e l'estate sono anche legate agli impegni con la scuola del viaggio. Tornando, professore, solo per un attimo ancora, sì? Alla scuola del viaggio, essendo che è sempre un'esperienza unica e speciale, mi par di capire che forse c'è poco margine per coloro che volessero iscriversi, per quanto la scuola si terrà dal 19 al 23 di agosto.
1: Sì, siamo quasi al completo, ma questo capita abbastanza spesso con le nostre iniziative, anche perché noi puntiamo molto sulla qualità e non vogliamo rispondere a una domanda commerciale, no? E quindi facciamo un corso perché il corso è bello, lo facciamo col numero di persone giuste, e quindi capita abbastanza spesso che vada esaurito molto rapidamente. Però ci sono posti in altre iniziative, oppure uno comincia a collegarsi, va sul sito della scuola, comincia a vedere cosa facciamo, e se non sarà Genova, l'anno prossimo sarà Napoli. Ecco, diamo un'anteprima clamorosa.
0: Bellissimo.
1: A un anno di distanza. Se non vi vedrò a Genova, vi vedrò a Napoli.
0: Ecco, perfetto. Per chi volesse, comunque ci sono tutte le indicazioni, non solo della Summer School, ma anche di tutto il bello che c'è alla scuola del viaggio, e sul sito dedicato, naturalmente. Io, caro professore, la ringrazio come sempre per essere stato con noi. Le auguro una splendida estate e ci ritroveremo per raccontare l'esperienza di Genova a fine agosto, allora.
1: E poi gli asini.
0: E poi naturalmente. Di cui lei, non dico sia esperto, ma il passato ci dice che un'esperienza con gli asini c'è già stata.
1: Sì, è quella che mi ha fatto diventare scrittore di viaggio, diciamo. In viaggio con l'asino, il mio primo libro per Guanda, ormai credo 15 anni fa, è stato il primo vero libro di viaggio di successo, e così un giorno mi sono svegliato e ho scoperto. Un giornalista come lei mi ha telefonato e mi ha detto: ma voi scrittori di viaggio, che cosa pensate? E ho scoperto che grazie ai miei amati asini ero diventato uno scrittore di viaggio. Che bello!
0: Ecco. Bellissimo, grazie anche per questo aneddoto.
1: A presto, buona giornata.
0: A presto.

Siete pronti per incontrare un altro ospite? Noi sì, siamo prontissimi. Nella prossima mezz'ora incontreremo Valentina Danelon, violinista e direttrice artistica del Festival Internazionale Nei Suoni dei Luoghi. Sta per iniziare una nuova edizione e lei ce la racconterà.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Traffico in aumento in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Segnaliamo sulla A4 Padova-Venezia traffico rallentato per traffico intenso tra Padova Est ed il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste, mentre sulla stessa tangenziale di Mestre si verificano code sempre per traffico intenso tra Terraio ed il bivio per la A27 Mestre-Belluno per chi viaggia verso Trieste. Vi informiamo inoltre che da questa sera e per 3 notti consecutive nella fascia oraria che va dalle ore 21:30 alle ore 5:30 del mattino successivo, l'uscita di Mira Oriago rimarrà chiusa al traffico per lavori per chi proviene da Padova e viaggia verso Trieste. Gli utenti saranno deviati verso la rotatoria Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
4: Fitness di Festival Istrovenes Cognariacia.
3: Fino al 27 giugno.
4: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: Musica, territori, incontri, paesaggi e tante storie da ascoltare. Torna anche quest'anno Nei suoni dei luoghi, il festival internazionale che da quasi 30 anni porta la musica in alcuni degli angoli più suggestivi del Friuli Venezia Giulia, della Slovenia e dell'Austria, trasformando ogni concerto in un'esperienza da vivere. L'edizione 2026 prenderà il via il 1 luglio e accompagnerà il pubblico fino a dicembre con ben 39 appuntamenti, coinvolgendo oltre 150 musicisti e intrecciando generi, culture e territori in un viaggio che va ben oltre la dimensione del concerto tradizionale. Ma a raccontarci tutto è Valentina Danelon, riconfermata anche quest'anno alla direzione artistica del festival. Ciao Valentina, bentornata.
1: Grazie mille di darci questo spazio, grazie e buongiorno a tutti.
0: Felicissima di averti con noi, Valentina. Parliamo subito del festival. 28 edizioni sono un traguardo importante. Le ultime 7, se non erro, portano la tua firma, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Bene. Allora, come si guarda il festival dalla parte di chi lo organizza? Come lo si vive? Ecco, quali sono le sensazioni, i pensieri e magari anche le aspettative che accompagnano ogni nuova partenza?
1: Certo, sì, è un punto di osservazione effettivamente particolare, perché un po' tiene conto della tradizione a cui questo festival è legato, perché è un festival appunto arrivato alla 28ª edizione, quindi ha un passato sicuramente importante, un passato legato molto allo sguardo verso l'est, verso altri territori, ed è una caratteristica che sicuramente contraddistingue il festival e vogliamo mantenerla. Allo stesso tempo è uno sguardo verso il futuro, perché è un festival che sta guardando ormai sicuramente dagli ultimi 7 anni, sta guardando molto ai giovani, ai talenti italiani, europei, che stanno davvero costellando il panorama musicale anche professionistico, quindi dei talenti emergenti che si stanno affacciando con grandissimo successo sui palchi dei festival più importanti. Adesso la valorizzazione dei giovani è sicuramente un'attività importante, credo che sia importante per tutte le istituzioni e per noi assolutamente lo è, e poi c'è questa aspettativa di ritrovare comunque un festival che spero possa restituire al pubblico un mosaico di territori, di linguaggi, di sensibilità diversa, e un dialogo a più voci.
0: Ma tu sei più emozionata o più tesa quando arriva il momento, il D-Day?
1: Tutte e due, sì, perché poi comunque la gestazione è abbastanza lunga da un lato ma breve dall'altro, sembra sempre poi che ci sia poco tempo per mettere in piedi tutto, comunque il cartellone è abbastanza corposo, ecco, ci sono 39 concerti, tanti, certo abbiamo anche delle collaborazioni, però tanti sono proprio homemade, diciamo. Mm-hmm. E quindi sì, l'aspettativa poi è sempre così, la speranza, ecco, più che l'aspettativa è che il pubblico possa ritrovarsi, possa vedere soddisfatte le proprie aspettative.
0: Quest'anno accanto a te entra nella direzione artistica come consulente Walter Sivilotti. Che cosa porterà questo nuovo sodalizio artistico?
1: Allora, diciamo che Walter Sivilotti sicuramente non ha bisogno di presentazioni, è una persona che ormai si sta facendo conoscere molto al di fuori dei confini della nostra regione, non soltanto per le partecipazioni insomma alla kermesse sanremese, ma anche per le sue doti ormai indiscusse di arrangiatore, di musicista, di compositore, che insomma si sta affiancando nel panorama della musica moderna davvero ai più grandi artisti in scena. Quindi ha uno sguardo sempre ricco di idee, sempre ricco di nuove proposte, e è una persona che è portatrice davvero di grandissima energia. Quest'anno in particolare si occuperà di due appuntamenti, il primo è proprio quello con cui cominciamo il festival il 1 luglio, e sarà alle guida dell'Orchestra Sinfonica Inclusiva Amiritmea, una realtà d'eccellenza che è a base a Udine e che si occupa per l'appunto dell'inclusività in musica in maniera davvero speciale e encomiabile, e assieme ad alcuni musicisti dell'Accademia Musicale Naonis, che è la realtà musicale che lui guida con la direzione artistica e anche musicale da moltissimo tempo. E l'altro appuntamento invece è un appuntamento a cui abbiamo invitato, insomma l'abbiamo invitato a essere presente anche in qualità probabilmente di musicista, ma l'altro giorno in conferenza stampa insomma era rimasto su questo ancora un po' in sospeso, ma comunque un progetto che porterà la sua firma, salirà sul palco insieme ad alcuni suoi studenti del Conservatorio di Udine e a un batterista, un giovane batterista sloveno, per creare della musica nuova. Lui dice: in questo ruolo voglio essere il produttore nel più classico dei termini, quindi cercare di valorizzare anche gli aspetti creativi dei giovani.
0: Certo, anche quest'anno il cartellone chiaramente propone questo bellissimo viaggio tra Friuli Venezia Giulia, Slovenia ed Austria, è già una bella tradizione consolidata e mette in dialogo culture, territori, una dimensione da sempre importante per il festival. Ci sono però delle novità, delle belle novità, una in particolare ed è l'Atlante sonoro. Ci racconti com'è nata questa idea e che tipo di esperienza offrire al pubblico?
1: Certo, ma allora l'idea mi è nata dal fatto che appunto siamo un festival che si è sempre contraddistinto e vuole continuare a farlo nell'ambito dell'identità musicale dei vari territori, con uno sguardo particolare certamente a tutta la parte che ci sta subito a est, proprio per la tradizione di cui parlavo prima, ma anche oltre i confini, non soltanto italiani e dell'est Europa, ma anche oltre i confini europei. E quindi ci siamo così, mi sono inventata questo piccolo circuito che quest'anno conterà 7 concerti, chiamato Atlante Sonoro, diciamo un percorso speciale composto da degli appuntamenti dedicati alle tradizioni musicali peculiari di diverse aree del mondo. È un, diciamo, un invito a viaggiare senza passaporto, ecco, sulle note musicali, per dare spazio comunque a repertori di raro ascolto. Questo perché moltissima musica ovviamente nella tradizione europea non è così conosciuta, ma offre davvero delle esperienze molto gratificanti, credo.
0: Segnaliamo ancora qualche altro momento del festival, perché nei suoni dei luoghi non è solo concerti, ci sono anche incontri, passeggiate culturali, visite guidate e tanto, tanto, ecco, di più.
1: Certo, beh, ci sarà spazio ovviamente anche per delle contaminazioni, ovvero degli intrecci fra musica e altre forme d'arte. Avremo musica e parola con un appuntamento speciale il 15 luglio a Pozzolo del Friuli, con la presenza del violoncellista Enrico Bronzi, che è stato anche il nostro direttore artistico in passato, affiancato dallo scrittore Paolo Nori, in uno spettacolo davvero molto particolare, tratto da dei testamenti, dai testi dei testamenti olografi recuperati dagli archivi di Napoli. E lo spettacolo si rivolge un po' a questo, si chiama In piena facoltà in pieno Ferragosto, e quindi racconta l'Italia, diciamo, ma direi poi a livello universale per traslazione, attraverso questi scritti che sono stati ritrovati molto ironici ma molto profondi, anche acuti. Poi ci sarà l'intreccio con la danza, con due appuntamenti, uno il 31 luglio a Mori, qui sconfiniamo in Trentino, con un gruppo di giovani Boccadoro che ci insegnerà a danzare il ball folk, e è un altro appuntamento invece a settembre, dove c'è teatro musicale raccontando 7 donne straordinarie della storia, da Frida Kahlo fino a Samantha Cristoforetti, ma con la presenza anche qui di una parte danzata. E poi ancora musica e storia, quindi sia sul racconto della Villa Giulia Augusta in Austria, racconteremo tramite l'ensemble Drumsam queste musiche legate a questo percorso, e poi senza dimenticarci il nostro ormai affezionato Walk of Peace, con un doppio appuntamento che quest'anno in settembre tra Italia e Slovenia, proprio sul crinale, diciamo, che ci sarà il 5 e 6 di settembre, dove ci saranno appunto visite guidate, passeggiate storiche, ma anche allo scoperto delle geografie del Carso, quindi 2 giorni di cammino e musica direi molto speciali.
0: Ecco, il più atteso e speciale per te quale sarà?
1: È difficile dirlo, perché ormai mi sono affezionata un po' a tutti e infatti mi sa che sarò presente sempre, ecco. Sicuramente ci sono degli appuntamenti attesi con dei grandi musicisti che stimo moltissimo, appunto ho già citato Enrico Bronzi. Poi ci sarà il 4 dicembre, per fare un uno e una fine, insomma un inizio e una fine, ci sarà il duo composto da Massimo Quarta, che è insomma un violinista italiano premio Paganini, che non ha bisogno di presentazioni, in duo con Alessandro Marangoni, per un programma cameristico davvero molto speciale, insomma da Schumann a Schubert, a Tchaikovsky, fino ovviamente abbiamo chiesto anche di avere un'incursione in Paganini, visto così la celebrità di Massimo Quarta. E poi però sono anche molto curiosa e molto così emozionata di ricevere di nuovo degli altri giovani che tornano a trovarci, perché li abbiamo reinvitati per il successo che hanno avuto l'anno scorso, e, ad esempio i Marquis Collective dalla Romania, che hanno portato l'anno scorso davvero un concerto molto molto energetico, e quest'anno tornano con una sorta di Paganini Recomposed, come lo chiamano, quindi un dialogo in chiave jazz dei Capricci di Paganini. Quindi ecco, diciamo che le curiosità sono tante, e ovviamente il 1 luglio un appuntamento anche questo molto speciale con questa orchestra inclusiva davvero dal valore sociale molto elevato.
0: Certo, il programma completo è disponibile sul sito del festival. Ci sarai anche tu, non solo in veste di direttrice artistica ma anche di musicista, a settembre se non sbaglio.
1: Sì, a settembre sarò a fianco a Guglielmo Pellarin proprio per questo progetto insieme con i giovani, e poi sarò anche presente al concerto, l'appuntamento, quello che avremo a Paderno, dedicato proprio alle donne, il 18 di settembre, musica e teatro, con della musica scritta, proprio musica originale scritta apposta per questi quadri che raccontano delle vite davvero molto, insomma, molto particolari, molto speciali.
0: Valentina Danelon, grazie per essere stata con noi, e visto che il festival durerà fino a dicembre, ma soprattutto perché è sempre un piacere sentirti, ti va se ci diamo appuntamento strada facendo per raccontare altre tappe, alcune delle tappe che il festival farà?
1: Molto volentieri, mi fa sempre molto piacere parlare con te e con voi, quindi sono super felice.
0: E allora a presto, buon inizio festival.
1: Grazie mille, grazie.

Dalle suggestioni del Festival Internazionale nei suoni dei luoghi a quelle del cinema. Nella prossima mezz'ora incontreremo Francesco Rozziere, il nostro critico cinematografico. Con lui faremo un tuffo nell'estate del grande schermo e scopriremo quali sono i film più attesi di questa stagione. Ma intanto ancora un po' di musica e poi le notizie flash.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 9.30. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che nella notte le difese aeree hanno abbattuto complessivamente 660 droni ucraini lanciati contro diverse regioni del paese e sui territori ucraini occupati, compresa la Crimea. Decine di velivoli senza pilota sarebbero stati diretti anche verso Mosca. Secondo le autorità russe non si registrano vittime né danni di rilievo nella capitale. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha riferito che le difese aeree hanno intercettato almeno 47 droni in avvicinamento alla città. Le autorità sono impegnate nella rimozione dei detriti dei velivoli abbattuti. Negli ultimi mesi l'Ucraina ha intensificato gli attacchi con droni contro il territorio russo, mentre continua a subire bombardamenti quotidiani da parte delle forze di Mosca. L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran dà agli ispettori dell'Agenzia ONU per il nucleare l'accesso al territorio iraniano. Lo ha dichiarato il capo dell'agenzia Grossi dopo che Teheran ha affermato che i siti chiave rimarranno vietati fino alla firma del trattato finale e alla cancellazione delle sanzioni. Grossi ha aggiunto che si è giunti ad un accordo e che quell'accordo prevede che l'AIEA può avere accesso e fare ispezioni ai siti nucleari iraniani. Il Consiglio elettorale nazionale della Colombia ha concluso lo scrutinio delle elezioni presidenziali nei 32 dipartimenti del paese, nella capitale Bogotà e nelle circoscrizioni estere, e ha confermato la vittoria di Abelardo de la Espriella, che sarà proclamato nuovo presidente per il mandato 2026-2030. Lo ha reso noto il Presidente del Consiglio, che ha convocato la seduta formale per la dichiarazione ufficiale dell'elezione dopo la stesura delle relative risoluzioni. Le autorità elettorali hanno definito il processo di consolidamento dei risultati efficiente, trasparente e senza precedenti nella storia elettorale del Paese. I cambiamenti climatici causati dall'attività umana sono senza dubbio responsabili dell'intensità dell'ondata di caldo record che sta colpendo l'Europa. E quanto emerge da uno studio pubblicato dall'organizzazione scientifica World Weather Attribution, secondo cui temperature di questo livello sarebbero state praticamente impossibili appena 50 anni fa. Lo studio, realizzato da ricercatori europei, statunitensi e britannici, evidenzia come gli eventi meteorologici estremi, tra cui le ondate di calore, stiano diventando sempre più frequenti e intensi, ribadendo che limitare il riscaldamento globale è essenziale per contenere gli effetti più gravi della crisi climatica. Radio Capodistria, sono le 9.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 10.30 ancora con le notizie flash. A più tardi.

0: Spazio cinema anche oggi. Questa settimana guardiamo verso l'estate, una stagione che anche sul grande schermo porta sempre con sé un mix particolare di attese, grandi uscite e qualche ritorno per accompagnare il pubblico anche nei mesi più caldi dell'anno. Che estate cinematografica ci aspetta? Quali sono i titoli o le tendenze che già oggi stanno definendo la programmazione delle sale? A dirci tutto sarà come sempre il nostro critico cinematografico Francesco Rozziere. Ciao Francesco, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Che cosa ci aspetta di bello quest'estate?
1: È un'estate, devo dire, davvero ricchissima di titoli, come ormai succede da qualche anno a questa parte. Una volta i cinema, le sale, in generale l'industria italiana un po' cercava di schivare le uscite cinematografiche per concentrarsi

0: in periodi più redditizi o funzionali, insomma, abitudini delle persone. Negli ultimi anni invece questa tendenza si è abbastanza ribaltata. Ricorderete l'estate di Barbenheimer con l'uscita di Oppenheimer e Barbie, che fu veramente un fenomeno incredibile a livello di incassi e di presenze. Quest'anno torna tra l'altro Christopher Nolan, che appunto dopo il grandioso successo che ha avuto con Oppenheimer, quest'anno ci riprova con un film, se vogliamo, forse ancora più ambizioso, che è l'Odissea, e questo mi sembra comunque il grande evento dell'estate cinematografica, quello insomma più atteso. Però non sarà l'unica uscita. Diciamo che tendenzialmente durante l'estate il cinema d'autore va un po' in vacanza e quindi nelle uscite ci si concentra un po' di più su film di intrattenimento, un po' più leggeri, un po' più legati quindi al mondo dei supereroi, dei film d'animazione o dei grandi colossal come appunto l'Odissea. Quindi appunto faccio un po' una carrellata di titoli che si aspettano
1: Certo.
0: quest'estate. Il nuovo film con protagonisti Minions e Monsters, insomma, le icone gialle nate
1: Gli omini
0: da
1: gialli, sì.
0: cattivissimo me sono sempre andate molto bene al box office, quindi insomma dall'1 di luglio torneranno ad impazzare un po' in tutti quanti i cinema del paese. Uscirà anche Supergirl, nuovo film dedicato all'universo dei supereroi lato DC, con la prima partecipazione, primo film dedicato a Superman in versione femminile. Anche questo sembra un film abbastanza atteso, abbastanza anche interessante per un punto di vista inedito. Rimanendo in ambito supereroi, a fine luglio uscirà anche il nuovo capitolo di Spider-Man, quindi non più DC Comics ma Marvel questa volta. Spider-Man Brand New Day, nuove avventure con Tom Holland e Zendaya. Rimanendo nell'ambito dell'epica, oltre ad Odissea uscirà anche un nuovo film, un nuovo adattamento della storia di Robin Hood, Il prezzo del sangue, con protagonista Hugh Jackman nei panni di Robin Hood, che sembra essere un po' una rilettura del mito di Robin Hood, da ladro gentiluomo a invece un po' egoista sanguinario, un film che si presenta come molto violento.
1: A
0: Staremo a
1: vedere.
0: vedere, insomma, se questa rilettura avrà successo, farà breccia. Poi, invece, sempre per le uscite per tutta la famiglia, oltre ai Minions, dopo Ferragosto uscirà anche il film live action di Oceania, che è appunto l'adattamento con attori in carne e ossa del famosissimo film d'animazione
1: Disney.
0: Disney. E poi a fine agosto uscirà anche un altro attesissimo film che si chiama The Dog Stars, il nuovo film di Ridley Scott con Jacob Elordi come protagonista, film di fantascienza post-apocalittico che in parte e in larga parte è girato in Friuli Venezia Giulia, tra l'altro.
1: Bene, non sono un'indovina, ma prevedo che le proiezioni andranno alla grande tutte. Considerando che sarà un'estate molto calda, quale modo migliore per sfuggire all'afa se non quello di rifugiarsi in una sala cinematografica, caro Francesco?
0: Sì, verissimo, verissimo. Infatti mi sembra che ci puntino molto perché sono tanti titoli, noi li abbiamo ovviamente elencati tutti, solo alcuni, però mi sembrano tutti molto, molto importanti, no? Così come attesa e aspettativa, per cui staremo a vedere.
1: Certo, i film invece da vedere questa settimana, c'è qualcosa da segnalare a chi ci sta ascoltando?
0: Sì, come abbiamo già tra i titoli, insomma, che abbiamo citato, c'è Supergirl, quindi il primo film grosso, insomma, primo blockbuster di questa estate. Poi anche mi viene da citare Good Luck, Have Fun and Don't Die, nuovo film di Gore Verbinski. Questo è un film un po' più piccolo, però lui ha diretto dei grandissimi blockbuster amatissimi, tutta la saga dei Pirati dei Caraibi, anche quelli, diciamo, dei film che sono associabili all'estate, visto il tema piratesco. Questo non c'entra niente con i Pirati dei Caraibi, però insomma è il nuovo film di questo grande regista, quindi mi sembra un'altra interessante segnalazione.
1: Caro Francesco, con l'appuntamento di oggi andiamo in pausa estiva, ma ci ritroveremo a settembre. Ripartiremo da Venezia, dal Lido, con la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Intanto grazie per tutti gli incontri di questa stagione, per averci raccontato raccontato con professionalità, con grande passione, film, storie, eventi e molto altro del mondo del cinema.
0: Grazie a voi, è stato davvero un piacere e quindi buona estate a tutti e mi raccomando, ci rivediamo al cinema.

Bella, brava e anche al centro dell'attenzione in questo periodo, Ariana Grande. Perché? Perché l'attico dove ha vissuto durante le riprese del film Wicked è stato appena messo in vendita per quasi 20 milioni di euro a Londra. Perché il film è stato girato a Londra. L'immobile fa parte di un complesso residenziale ed è situato in una delle vie più esclusive della capitale britannica. L'attico ha una superficie di quasi 900 metri quadrati, occupa l'intero terzo piano di questo edificio, il più alto. È articolato in due livelli, collegati da ascensore privato, insomma 900 metri quadrati vanno pure distribuiti in qualche modo. Ma che cos'ha di così speciale questo attico? Niente, ha solamente un'ampia zona giorno, una sala TV, una cucina, 5 camere da letto, una sala da pranzo circolare, uno studio, una palestra, una sala da cinema e una sala da giochi, un bar, un garage enorme con uno spazio per 6 automobili e poi insomma vivere in questo complesso residenziale significa anche, per chi comprerà eventualmente questo attico, avere accesso anche ad una piscina coperta, un centro fitness, una spa con sale per trattamenti, una sauna, ma anche un cinema con 18 posti e una lounge riservata ai residenti. Una casetta niente male, bisogna dirlo. Vedete, ci sono le foto, le immagini, davvero molto bella. Se decidete di comprare casa a Londra, ecco, sapete dove puntare lo sguardo e il vostro portafoglio, i vostri risparmi. Allora, siamo quasi alle 10, ci arriveremo ancora con la musica, poi l'ultima mezz'ora che a partire da questa settimana, ecco, si vestirà tutta d'estate.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati, partiamo ancora dalla A4 Brescia-Padova, dove si sono formate lunghe code in seguito ad un incidente tra Verona Sud e Somma Campagna in direzione Milano. Disagi anche sulla Venezia-Trieste, dove un altro incidente provoca code tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Vi informiamo che si è resa necessaria in questo tratto la chiusura della corsia di marcia. Sul tratto della A4 Padova-Venezia è segnalato un altro incidente tra il bivio per la A13 e la tangenziale di Mestre verso Trieste, in un tratto già interessato dal traffico intenso. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto per il momento, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
5: Della settimana.
6: Non sarà forse per ora uno dei singoli ufficiali estratti dal terzo nuovo album di Olivia Rodrigo, dall'ironico titolo You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, ma è indubbiamente uno dei brani più attesi ed anche inaspettati di tutta la sua carriera. Una collaborazione a dir poco straordinaria con Robert Smith, la grande voce dei The Cure, con una domanda semplice ma inquietante: What's wrong with me?

Con l'estate addosso ci concediamo un viaggio tra le canzoni che hanno accompagnato l'estate di ieri e che continuano a farci cantare ancora oggi. E tra i grandi tormentoni estivi non possono mancare gli inni dei mondiali di calcio, perché la Coppa del Mondo non è soltanto una competizione sportiva, è un evento capace di fermare il tempo, unire generazioni e trasformare per qualche settimana il pallone nel centro del mondo. E ogni mondiale ha avuto la sua colonna sonora, a partire dall'edizione del 1962 con il rock del Mundial dei Los Ramblers, considerata la prima canzone ufficialmente associata a una Coppa del Mondo. Da allora ogni edizione ha cercato la propria voce, spesso affidandosi a grandi artisti internazionali, a brani pensati per parlare ai tifosi di ogni lingua e continente. Tra tutte queste canzoni, oggi ne riscopriamo quattro che hanno fatto la storia. Partiamo da Un'estate italiana di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, l'inno di Italia 90. Per tutti è semplicemente Notti magiche, anche se quello è soltanto il verso più celebre della canzone. Fu pubblicata in due versioni, italiana e inglese, con il titolo To Be Number One, e diventò un successo mondiale grazie anche a Giorgio Moroder, che ne ha scritto la musica, capace di scalare le classifiche europee. Ancora oggi basta ascoltarne le prime note per tornare nell'atmosfera irripetibile di quelle notti.

Era il 1998, arrivava la Coppa della Vida di Ricky Martin, Francia 98, Energia Latina, è un ritornello travolgente che trasformò il cantante portoricano in una star globale. Fu il momento in cui i mondiali capirono definitivamente quanto una canzone potesse diventare una hit planetaria. Ce l'ascoltiamo.

Nel 2010, ai primi mondiali disputati in Africa, tocca a Shakira firmare quello che è probabilmente il più grande successo mondiale legato al calcio, Waka Waka, This Time for Africa, un brano capace di unire sport, musica e culture diverse, diventato uno dei tormentoni più celebri del nuovo millennio. Ancora oggi rappresenta il modello a cui ogni nuova canzone mondiale inevitabilmente viene paragonata. E non è un caso che per i mondiali di quest'anno, del 2026, se la FIFA abbia nuovamente scelto lei, protagonista insieme a Burna Boy di Dai Dai, l'inno ufficiale della competizione.

Ma la storia degli inni mondiali è piena anche di episodi curiosi. Nel 2002, per il primo mondiale organizzato da due paesi, Corea del Sud e Giappone, fu Anastasia a far cantare gli stadi con Boom, una scarica di energia pensata per accompagnare l'evento e portata persino sul palco della finale di Yokohama. 20 anni dopo, in Qatar, la FIFA ha cambiato formula. Non una sola canzone ufficiale, ma una vera e propria colonna sonora. Il brano simbolo fu Haya Haya Better Together, affiancato da altri successi globali come Dreamers di Jungkook. Ma c'è ancora una canzone che vi vorrei far sentire per chiudere il capitolo canzoni mondiali ed è We Are One, Ole Ola di Pitbull, Jennifer Lopez e Claudia Leite, legata al Mondiale del Brasile 2014. Ritmo, festa e colori per un brano che ha saputo raccontare il calcio come linguaggio universale, tra entusiasmo e qualche polemica sulla sua reale brasilianità.

Dalle notti magiche d'Italia 90 al Sudafrica, passando per Francia 98, per i ritornelli che hanno fatto cantare stadi e tifosi di tutto il mondo. Oggi abbiamo fatto un piccolo viaggio tra alcuni degli inni mondiali più amati di sempre, perché i mondiali si guardano con gli occhi, si vivono col cuore, ma spesso si ricordano anche attraverso la musica. Per quanto mi riguarda è tutto, vi lascio ancora con un po' di bella musica estiva, ma questa volta tutta del presente. Buon weekend a tutti e a tutti, e a risentirci presto. Quando

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 10.30. Il Consiglio dell'Unione Europea ha prorogato le sanzioni economiche nei confronti della Russia, introdotte in risposta all'aggressione contro l'Ucraina e alle azioni che destabilizzano il paese. Per la prima volta dall'introduzione delle misure, la proroga avrà una durata di un anno, fino al 31 luglio 2027. Le sanzioni, inizialmente adottate nel 2014 e notevolmente ampliate dopo l'invasione russa dell'Ucraina, avvenuta nel febbraio 2022, comprendono ormai 20 pacchetti di misure che interessano numerosi settori, tra cui commercio, finanza, energia, tecnologia e beni a duplice uso. Tra i principali provvedimenti figurano il divieto di importazione via mare di petrolio greggio e di alcuni prodotti petroliferi russi, l'esclusione di diverse banche russe dal sistema di pagamenti SWIFT e la sospensione delle attività di numerosi organi di informazione sostenuti dal Cremlino. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sospeso fino al 23 ottobre prossimo alcune sanzioni in vigore contro il Venezuela al fine di consentire transazioni verso il paese, altrimenti vietate, legate agli aiuti umanitari dopo il sisma che ha scosso il paese centroamericano. La revoca dovrebbe permettere anche l'elaborazione e il trasferimento di fondi da parte di istituzioni finanziarie statunitensi e le operazioni da società di trasferimento di denaro registrate. Una verifica molto rigorosa sarà necessaria in Iran una volta finita la guerra tra Stati Uniti e Israele contro Teheran. Lo ha dichiarato il direttore dell'Agenzia ONU per il nucleare Grossi, precisando che l'obiettivo dell'accordo per chiudere il conflitto è di garantire che non vengano sviluppate armi nucleari in Iran, e aggiungendo che il governo di Teheran ha detto chiaramente che non ne ha l'intenzione, ma le intenzioni non bastano. Dal luglio 2025 Teheran ha bloccato la cooperazione con l'AIEA. Nel mese di giugno gli ispettori si sono recati alla centrale di Bushehr, ma non nei siti bombardati. L'autorità antitrust italiana ha reso noto di aver aperto un'inchiesta contro Microsoft per presunte illecite pratiche commerciali collegate al picco di costo della sua sottoscrizione a Microsoft 365. Secondo l'autorità, Microsoft non avrebbe adeguatamente informato i consumatori che il servizio Microsoft 365 è stato integrato con l'intelligenza artificiale Copilot e Designer, che ha portato i consumatori a passare automaticamente ad una sottoscrizione più costosa senza informazioni sul rinnovo dei loro contratti e limitando quindi la libertà di scelta. Radio Capodistria, sono le 10.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra 2 ore alle 12.30 con il giornale radio. A più tardi.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

0: strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Ancora disagi sulla 4 Brescia-Padova, dove in seguito ad un incidente si sono formate lunghe code tra Verona Est e Somma Campagna in direzione Milano. Risolto invece il precedente incidente sulla Venezia-Trieste, permangono code per il traffico accumulato tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Per traffico intenso invece segnaliamo code sulla Padova-Venezia tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi informiamo inoltre che sulla Brescia-Padova dalle ore 22 di domani, sabato 27 giugno, alle ore 6 di domenica 28, il tratto compreso tra Verona Sud e Soave verso Venezia rimarrà chiuso al traffico per lavori. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
5: Petnesti Festival Istrovenes Cognariacia.
4: Fino al 27 giugno.
5: Tutto il programma su istroveneto.com.
6: Finisterre. In viaggio con lentezza su Radio Capodistria. Una trasmissione a cura di Barbara Urizzi.

Ma buongiorno, buona mattinata, buon venerdì mattina. Benvenuti su Radio Capodistria, c'è una nuova puntata di Finisterre in compagnia di Barbara Rizzi, in compagnia di Davorin Lovrecic, oggi alla parte tecnica, puntata che vi ricordo potrete anche risentire in replica questa sera alle ore 21 e poi troverete nei prossimi giorni anche nel nostro sito internet in podcast. E dunque benvenuti e ben sintonizzati, come al solito un'ora e un'ora che volerà, perché anche oggi abbiamo tanti ospiti, tanti amici. Anche oggi attraverseremo un pochino il mondo del viaggio lento da diverse prospettive. Ad esempio viaggeremo tramite i podcast che parlano di cammini, che ci raccontano i cammini. Arriveremo alla Via Francigena e poi ancora altre esperienze dai cammini in compagnia dei nostri amici a quattro zampe, cammini in compagnia di cani, però anche parleremo di un'esperienza inclusiva tra mare e sentieri. Ecco, beh, non vi anticipo di più, anche perché nel nostro sito internet ovviamente avete già un po' tutte le informazioni su quelli che saranno i nostri ospiti oggi. Però Finisterre, naturalmente, tra, diciamo così, un viaggio e l'altro, un ospite e l'altro, ci piace anche sentire della buona musica. Andiamo con questo duetto che è quello di Olivia Rodrigo assieme a Robert Smith, What's Wrong With Me, e poi subito dopo parleremo di podcast e lo faremo assieme a Dario Paladini. A tra poco, benvenuti!

0: Olivia Rodrigo assieme a Robert Smith in apertura della nostra puntata di Finisterre. Ancora un saluto, benvenuti a tutte e a tutti. Allora, se siete degli ascoltatori di Finisterre, beh, diciamo anche degli ascoltatori di Radio Capodistria naturalmente, forse avrete sentito la puntata di Buon Cammino Italia, che è un podcast che ci sta accompagnando in questi giorni e ci sta portando lungo alcuni dei più affascinanti cammini italiani. Ecco, allora, dietro questo progetto c'è Intrecci Media ed è con noi proprio il fondatore, che è Dario Paladini, e così ci potrà raccontare qualcosa sui podcast, lo storytelling di Viaggio Lento e naturalmente, insomma, parleremo con lui di Buon Cammino Italia. Però intanto gli diamo il benvenuto qui su Radio Capodistria. Dario, pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. A tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto.
1: Grazie dell'invito.
0: Benvenuto. Senti, stiamo chiamando a Milano. Anche voi avete un po' di caldino oggi?
1: Diciamo che stiamo soffrendo tutti insieme. Ecco. Diciamo,
0: sì.
1: Non c'è zona, soprattutto nel nord Italia, no? Che non sia colpita da questa ondata di calore, che fra l'altro anche per i camminatori è un problema. Poi certo i problemi legati al caldo sono ben altri,
0: però mamma mia, sì,
1: anche sulla vita dei camminatori e chi è adesso in cammino, insomma, deve farlo al mattino presto sicuramente, non può certo camminare alle 2 del pomeriggio.
0: Ah no, certo, deve partire qualcosa come ben alle 5. Mi auguro che sul loro cammino ci sia un fiume o magari una tappa che ti porti vicino al mare, ecco. O magari anche, diciamo così, una cosa chic, una piscina nel posto dove andrai a dormire a fine tappa.
1: È una bella soluzione dopo ore di cammino, in effetti.
0: È vero. Senti Dario, tu sei uno, come dire, dei nomi che in Italia sta lavorando di più con il linguaggio dei podcast e anche con quelli dedicati ai cammini. Ecco, per cui ti chiedo, come è cominciata per te questa avventura con i podcast e anche con i podcast dedicati ai cammini, ai viaggi a piedi e viaggi in bici?
1: Ma dunque, guarda, io sono un giornalista e mi sono occupato di radio, poi ho fatto il giornalista per la carta stampata, per web, e nel 2022 lavoravo per Terre di Mezzo Editore, che è una casa editrice che fa le tante cose, è nota ed è specializzata proprio sulle guide, sì, per i cammini. Abbiamo pensato che fosse interessante esplorare quello che fosse il mondo della produzione audio, no? Quindi podcast, non solo sui cammini ma anche su tanti altri temi che ci stanno a cuore, e anche perché, per fortuna direi, no? C'è stata questa riscoperta del racconto audio, per cui abbiamo detto, e io stesso mi ci sono buttato, come dire, con entusiasmo, perché ho detto, beh, se c'è questa riscoperta dell'ascoltare i racconti a voce da parte di un pubblico più vasto, perché non portare le storie che abbiamo sempre raccontato attraverso i libri o anche attraverso il mensile che facevamo, perché non portarle invece anche in una dimensione audio? E quindi abbiamo cominciato a fare podcast sui cammini, ma anche su altri temi, come può essere quello dell'immigrazione, quello, temi ambientali o anche temi di riscoperta di alcuni pagine di storia particolarmente significative magari per la nostra, per il nostro paese.
0: Beh, insomma, infatti vi vedo che siete molto molto attivi, ecco, da questo punto di vista. Ecco, però io vorrei chiederti, secondo te, e perché i cammini si raccontano bene in audio? Che cosa rende un podcast di viaggio o di cammino qualcosa che ti prende anche se quel percorso non l'hai mai fatto?
1: Ma dunque, guarda, noi quando abbiamo cominciato a pensare a come fare i podcast dedicati ai cammini, ci siamo, come dire, calati in quello che magari come camminatori spesso abbiamo vissuto, cioè alla sera quando arrivi in un rifugio, in un ostello, insomma in un luogo dove incontri comunque altri camminatori, anche magari a pranzo o a cena, chiedi come è andata, cosa hai incontrato, chi, e soprattutto se qualcuno è esperto perché l'ha già fatto quel cammino, oppure gente della zona, gli chiedi, ma domani in quella tappa cosa incontro, com'è il sentiero, cosa c'è di bello da visitare, oppure gli chiedi delle storie, no? Insomma, quella chiacchierata per cui senza immagini, no, c'è qualcuno che ti porta lungo quel cammino. Allora abbiamo detto, beh, lungo i cammini ci sono un sacco di storie da raccontare, persone che vivono in quelle zone, che sono impegnate nella salvaguardia magari dell'ambiente, oppure gente che sostiene e valorizza quello che è il patrimonio artistico e culturale e architettonico del nostro paese, certo. No? Tutte persone che hanno tanto da raccontare e che fra l'altro magari camminando, oppure se non puoi fare il cammino magari non incontrerai mai. Noi abbiamo detto intervistiamole queste persone e portiamo con la loro voce il racconto di quei territori. Ci è sembrato un po' la formula che potesse interessare chi ascolta, ecco.
0: Allora, noi in questi giorni stiamo trasmettendo Buon Cammino Italia. Dire vero, abbiamo trasmesso ieri la primissima puntata che è curata da Monica Ranetti, che avremo tra un pochino, e le prime quattro puntate sono dedicate a, forse come dire, il cammino italiano, uno dei cammini più amati, che è la Francigena, ecco. E infatti, com'è nato questo progetto? Cos'è Buon Cammino Italia e che cammini volevate raccontare?
1: Allora, Buon Cammino Italia è un podcast che abbiamo fatto insieme all'Associazione Europea delle Vie Francigene, a Terre di Mezzo Editore, con il Ministero del Turismo, e praticamente racconta quattro cammini particolarmente significativi che ci sono in Italia. La Via Francigena, che è poi quello che anche gli ascoltatori di Radio Capodistria stanno ascoltando in questi giorni, il cammino minerario di Santa Barbara in Sardegna, il cammino nelle terre mutate, che è sui luoghi dove ci sono stati i terremoti dal 2016, quindi fra Umbria e Marche sostanzialmente, e poi il cammino di San Nilo, che invece è un nuovo cammino più piccolo, e che adesso io lo dico qua, l'autrice è Barbara Rizzi, gli ascoltatori devono saperlo che Barbara Rizzi, oltre ad essere una bravissima conduttrice di Radio Capodistria, come tutti ormai che lo sanno che ti seguono, è anche una grande camminatrice, magari anche questo lo sanno, ed è stata una delle autrici di questo podcast. Quindi sul cammino di San Nilo lascio a te la parola.
0: Racconteremo tutto nei prossimi giorni, prego.
1: Esatto. Però noi abbiamo pensato questi quattro cammini, spero poi in futuro che questo Buon Cammino Italia possa, come dire, andare avanti, possiamo quindi raccontare anche altri cammini in futuro. Da lì li abbiamo scelti perché sono quattro cammini, quindi è molto diversi tra loro e particolarmente significativi. Perché la Via Francigena? Perché attraversa l'Italia da nord a sud, quindi dal passo al passo di San Bernardo fino a Santa Maria di Leuca, passando da Roma. Quindi è un po', come dire, un attraversare velocemente, anche in realtà è a passo lento, tutta l'Italia. Quindi insomma, vabbè, poi con Monica Nanetti vi spiegherà meglio. Il cammino minerario e il cammino nelle terre mutate invece sono legati a delle pagine di storia anche del nostro paese. Il cammino minerario è nella zona del Sulcis in Sardegna, e quindi lì è riscoprire quello che è la storia mineraria anche del nostro paese e vedere anche come quel territorio ha accolto l'occasione, la possibilità che ci sono dei cammini anche per ritrovare un'energia e una possibilità di riscatto economico, che con la chiusura delle miniere sennò appunto andava tutto perso.
0: Certo, è insomma un cammino bellissimo perché nasce proprio anche dall'idea di fare un parco dedicato a quelle che poi erano le miniere o comunque le ex miniere e far scoprire questa storia tramite questo cammino, perché insomma bellissimo indubbiamente, ecco.
1: Ah sì, perché poi lì ci si divide fra zone montuose e il mare, quindi insomma
0: mare è uno dei più belli, credo, dell'Italia.
1: È una delle cose più belle che uno possa fare, camminare e poi intanto poter fare un bel bagno, quello è lo auguro a tutti, insomma. Certo. E l'altro cammino particolare per la storia che ha è quello delle terre mutate, cioè da Norcia all'Aquila, attraversando quello che sono i territori che sono ancora adesso a distanza di 10 anni, perché le prime scosse all'Aquila ci furono nel 2016, e lì è un cammino anche di solidarietà, perché si cammina, si è ospiti delle persone e con loro si conosce qual è stata la tragedia che hanno vissuto, ma anche tutto il lavoro che hanno fatto per ricostruire, e che ancora non è finito. Ma non è solo una questione di ricostruzione delle case, che ovviamente è importantissimo, ma anche proprio la ricostruzione di una vita e di una comunità, perché quando un intero paese viene distrutto e magari su, che ne so, 1000 abitanti sono morte 100 persone, vuol dire che è proprio una comunità che deve riscoprirsi e ricostruirsi, perché non è facile riuscire da quelle situazioni, come anche immagino molte persone nel Friuli, no?
0: Dopo certo.
1: Che, e ci sono anche adesso c'è stato recentemente
0: i 50 anni.
1: È un percorso lungo anche per le persone, per le comunità, no? Quindi il camminare lì vuol dire portare solidarietà, perché loro, la grande paura di chi vive questa situazione è di essere dimenticati. Quindi l'andare a camminare in quelle zone vuol dire portare solidarietà e vuol dire anche, come dire, dire siamo con voi, non vi abbiamo dimenticato. È chiaro che è un cammino da fare in punta di piedi, no? Ci vuole molta attenzione, bisogna organizzarlo molto prima, prenotare, perché non ci sono alberghi da tutte le parti, ecco. Però comunque è un'esperienza molto, molto importante.
0: Senti, in Italia ogni anno nascono nuovi cammini, ce ne sono tantissimi, credo proprio che anche Terre di Mezzo, chi comunque pubblica guide, ha sempre un bel da fare ad aggiornare i cammini vecchi, ad aggiungerli anche di nuovi, ecco, ce ne sono oltre 100. E, è stato difficile decidere questi 4 con cui iniziare poi questa avventura di Buon Cammino Italia?
1: Ma dunque, noi abbiamo scelto quelli che, come dire, hanno una storia più solida, no? E che ci permettevano anche di poter fare un racconto che ci facesse scoprire un'Italia che ci sorprende, no? Magari anche un'Italia che a volte sembra un po' alla periferia anche del turismo, no? Nello stesso tempo, sì, a volte è difficile scegliere se parla di un cammino piuttosto che un altro, però poi dopo si pensa un attimo e anzi io stesso mi auguro che di poter, come dire, farne altri, no? Sempre sotto questo titolo Buon Cammino Italia, proprio perché perché ci si mette in cammino, perché si vuole riscoprire un territorio. Uno dei motivi è perché si vuole riscoprire il territorio a passo lento, piano piano, no? E soprattutto si vuole scoprire quella parte d'Italia che magari non si raggiunge facilmente, o comunque quella parte d'Italia che non è proprio nei grandi flussi turistici, per questo ci si può andare, no? Per avere anche più spazio, più possibilità di respiro, più possibilità di godere del territorio. E sono ovviamente posti bellissimi, come anche tu, Barbara, hai visto, no? Anche lungo il cammino di San Nilo,
0: certo,
1: e
0: certo.
1: Con una capacità di accoglienza delle persone che a volte è commovente, no? Ed è strepitosa.
0: Incidento è stato indubbiamente così. Ecco, beh, io ho scoperto una parte dell'Italia che non conoscevo, che è quella del Cilento, della provincia di Salerno, e pensa, ogni volta che dicevo io parto per il Cilento, tutti mi dicevano ah sì, che bello il Salento, io no, è il Cilento. Ecco, per cui vedevo che molte persone, anche appunto dell'Italia, non conoscevano questo piccolo angolo di paradiso. Perché io sono partita dal mare di Sapri e sono arrivata al mare di Palinura, all'interno di un parco nazionale comunque bellissimo, per cui insomma i cammini hanno questa meravigliosa facoltà di farti conoscere veramente dei luoghi che non incontreresti mai, ecco, andando in vacanza, diciamo.
1: Esatto, sì, no, proprio è questo il bello dei cammini. Ne stanno nascendo tanti, secondo me, proprio perché l'Italia è piena di luoghi che possono essere scoperti, no? Noi pensiamo che di conoscerla l'Italia, no? Perché per turismo o magari come io e te anche per lavoro giriamo molto, eccetera. Però in realtà, come dire, il Cilento, magari la maggior parte di noi non sa neanche dov'è, o comunque sa più o meno dov'è, ma come ci si arriva ti devi informare, mentre invece se arriva a Roma, a Firenze lo sappiamo tutti, no?
0: Certo, e poi vieni a conoscere delle storie incredibili, perché appunto il cammino di San Nilo è un cammino che ti racconta e ti fa scoprire tutta una serie di zone. Comunque c'è anche un, come dire, un grande contatto che uno può cercare e trovare con se stesso, con la spiritualità, perché sono quelle zone che erano frequentate, dove vivevano parliamo praticamente dei monaci italo-greci, e questo cammino appunto mette in comunicazione, in contatto un po' tutte queste zone del Cilento. Senti Dario, e oltre appunto ai cammini, adesso cosa stai lavorando? Perché insomma l'intrecci media di podcast ne sforna tantissimi.
1: Allora, guarda, in questi giorni abbiamo pubblicato il primo episodio, e poi lunedì è disponibile anche il secondo episodio di questo podcast che si intitola Gli ultimi minatori, 8 agosto Malsinelle. Perché quest'anno ricorrono i 70 anni di una tragedia, la tragedia dei minatori di Malsinelle. Malsinelle è questa località del Belgio in cui c'era questa miniera in cui lavoravano molti italiani. A causa di un incendio morirono più di 200 persone e la metà più o meno erano italiani. Scusate l'imprecisione, ma adesso non ho qua i dati.
0: E
1: i due giornalisti italiani che vivono a Bruxelles negli ultimi 10 anni hanno raccolto le testimonianze di quelli che erano i lavoratori delle miniere in Belgio italiani. E è una corsa contro il tempo, perché queste persone erano anzianissime, quindi man mano purtroppo molti di loro sono venuti a mancare. E quindi l'archivio che hanno creato questi due giornalisti, Paolo Riva e Diego Ravier, è preziosissimo perché custodisce la memoria di quello che era la vita degli emigrati italiani in Belgio che lavoravano nelle miniere attraverso la loro stessa voce. Guardate, in questo podcast noi abbiamo la voce di 4 minatori, di questi 4 solo 2 sono ancora vivi, quindi perché le interviste sono state fatte anche anni fa, e loro ci raccontano non solo dell'incidente di Malsinelle, ma l'incidente di Malsinelle, come dire, fu un incidente che fece conoscere, no? Fu eclatante, ma in realtà le condizioni di lavoro erano terribili e anche le condizioni di vita, no? Però è anche importante ricordare queste cose perché fanno parte della nostra storia. Quindi ecco, questo è uno dei podcast che riguardano la storia del nostro paese, la storia dei nostri nonni o bisnonni, dipende dall'età di...
0: Certo, anche di tutti quegli italiani che subito dopo appunto la Seconda Guerra Mondiale sono emigrati, e tanti proprio in Belgio a lavorare nelle miniere. Ecco, senti, Dario, io ti ringrazio, noi continueremo a parlare di Buon Cammino Italia, perché dopo ci sarà Se ce l'ho fatta io, ossia Monica Ranetti, e che dire, complimenti e buon lavoro, però soprattutto buoni passi.
1: Grazie anche a te, Barbara, a voi tutti che ci state ospitando per questa estate, facendo anche ascoltare i nostri podcast sui cammini. Grazie, è una bellissima collaborazione che spero vada avanti anche.
0: Certo, beh, insomma, lo speriamo anche noi, speriamo che appunto di avere dei buoni feedback dai nostri ascoltatori, però insomma ne siamo convinti. Grazie mille a Dario. Velocemente, dove troviamo questo podcast che ci hai raccontato sui minatori su Malsinelle?
1: Su tutte le piattaforme, Spotify, Apple Podcast, Spreaker, su YouTube e poi anche sul sito di intrecimedia.it.
0: Grazie a Dario Paladini per essere stato assieme a noi a Finisterre. Alla prossima!
1: Grazie a voi tutti. Buona giornata.
0: Buona giornata.

0: C'è anche la musica dei Kings of Leon, era Pyro, e noi proseguiamo la nostra puntata di Finisterre parlando di Buon Cammino Italia, che dicevamo prima assieme a Dario Paladini. In questi giorni lo potete sentire su Radio Capodistria dal lunedì al venerdì alle ore 14, gli episodi appunto di Buon Cammino Italia, e in questi giorni stanno andando in onda proprio quelli dedicati alla Via Francigena. E a raccontarcela è Monica Nanetti, giornalista, scrittrice, grande appassionata di viaggio lento, che molti conosceranno per il suo blog Se ce l'ho fatta io. Allora diamo il benvenuto a Monica qui su Radio Capodistria Finisterre. Buongiorno Monica, buona mattinata.
1: Buongiorno e buona mattinata a tutti.
0: Allora senti, prima di parlare di Francigena ti chiedo se sei in viaggio in questi giorni, se hai qualche viaggio così in programma, perché tu sei veramente tanto tanto attiva, cioè viaggi tantissimo con la bicicletta, però non soltanto.
1: Allora, fortunatamente, mi viene da dire fortunatamente, sì. No, per il caldo.
0: Ah, certo.
1: In genere io mi faccio cogliere da queste ondate di calore mentre sto pedalando in posti senza ombra. Invece per una volta mi è andata bene e me ne guardo bene, sto a casa. Sono tornata da poco da un viaggio in Repubblica Ceca, bellissimo.
0: Ho visto qualche foto.
1: Adesso si rimanda a settembre e ci penserò un po' su.
0: Capisco, anch'io sto rimandando ogni cosa a settembre, proprio per lo stesso motivo, settembre-ottobre. Ma senti, se dovessimo, ammesso che ce ne sia bisogno, convincere in pochissimo tempo una persona a partire per la Francigena, ecco, da dove potremmo cominciare? Io devo dire che è stato il mio primo viaggio a piedi, la Francigena, per cui ha un posto speciale nel mio cuore e credo che sia forse
1: anche nel mio.
0: Il cammino italiano, cioè ce ne sono veramente di tantissimi, però è proprio uno dei più belli, c'è poco da dire.
1: Sì, io sono d'accordo, anche per me è stato il primo viaggio lento che ho fatto e quindi c'è, per carità, il primo amore. Però al di là di questo, al di là dell'elemento personale, è davvero un'esperienza straordinaria, quindi mi viene un po' difficile dire da dove iniziare, sai perché? Perché come probabilmente hai sperimentato anche tu, uno dei punti di forza della Via Francigena è la varietà, che è pazzesca, cioè tu vai dal 2500 metri di quota di uno dei passi più impervi delle Alpi fino alla Puglia, fino alla punta estrema della Puglia, e attraversi di traverso tutta l'Italia e ti rendi conto che ogni 20 chilometri hai una botta di esperienza nuova, quindi dirti da dove iniziare, chi lo sa, da vicino a casa, perché secondo me mi verrebbe da dire: vai, hai voglia di iniziare? Guarda, sicuramente passa abbastanza vicino a casa, sì, tua, bene o male.
0: Parti.
1: Prendi e sicuramente tu scoprirai qualcosa vicino a casa tua, dovunque tu abiti, che non sapevi, che non hai scoperto, che non hai visto con quegli occhi. Dopodiché poi sai, la parte più iconica della Toscana, quella, sì, più famosa, ma non è solo quella, cioè la cosa sorprendente è che ci sono tantissimi altri posti meno celebrati, perché forse diciamo meno instagrammabili, non lo so, o meno instagrammati,
0: okay,
1: forse,
0: certo.
1: E che sono veramente altrettanto belli, cioè c'è veramente di tutto, dall'Alto Lazio fino appunto alla Puglia ci sono dei panorami che sono, e anche prima, insomma, è veramente, secondo me è il modo giusto per dire: io inizio vicino a casa, perché la Via Francigena, secondo me, tra le varie cose ha anche il bello di farmi scoprire delle meraviglie a due passi da me che non avevo gli occhi per vedere.
0: Senti, ma anche nel tuo caso sto chiamando a Milano oggi, come con Dario Paladini, insomma, da una Milano.
1: No, io fortunatamente in questo momento sono scappata in campagna in Monferrato,
0: okay,
1: dove non passa la Via Francigena.
0: Okay, okay.
1: Però non passa tanto lontano da qui, e tra l'altro posso dirti, sì, passa in un tratto di Francigena molto molto particolare, perché sono le mesetas della Francigena.
0: Ah, quali sono le mesetas della
1: infatti... Una delle, ce ne sono un paio, ognuno rivendica le sue mesetas, però queste sono straordinarie, sono molto particolari, perché la Francigena a un certo punto scende dopo Ivrea, arriva a Santià e lì si apre la pianura padana, e il primo pezzo lo fai in mezzo alle risaie e poi continui in mezzo alla pianura fino ai piedi del Passo della Cisa.
0: Che è un
1: Ed è una prova fisica pazzesca, perché hai veramente questo piattone infinito, poi le risaie hanno, tra l'altro, questo, se lo fai soprattutto in primavera, questo fascino pazzesco, perché lo chiamano il mare a quadretti, no?
0: Certo.
1: È veramente, poi questi verdi che sembrano fatti col pennarello fluorescente. sono degli spettacoli assolutamente a cui non sei abituata, ci sono gli aironi, ci sono gli ibis, però per contro, e ne parliamo proprio nel podcast, si diceva è uno dei tratti più difficili perché non hai la montagna, la salita, no, hai soltanto questo percorso dritto, lunghissimo, senza punti di riferimento, quindi non finisce mai.
0: Ok, come le mesitas del Santiago.
1: Di prova meditativa, non so, cammini, non arrivi mai perché non hai un punto fisso e ha il suo fascino, ti misuri, ti scopri ed è una cosa che ha un fascino sia dal punto di vista paesaggistico sia dal punto di vista interiore.
0: Ecco, ma senti Monica, tu solitamente viaggi in bici, io rimando al tuo blog che mi piace tantissimo, se ce l'ho fatta. Grazie. Io però in questo caso tu il viaggio l'hai dovuto fare a piedi per raccogliere un po' tutte quelle storie che hai raccontato nel podcast.
1: Certo.
0: Ecco, era uno dei tuoi primi viaggi a piedi o continui a, come dire, dedicarti a entrambe le modalità di viaggio lento?
1: No, alterno le due modalità. Devo dire che ho viaggiato anche abbastanza zaino in spalla a piedi, ho fatto vari cammini in Italia, all'estero, anche abbastanza lunghi e anche perché secondo me sì, c'è un grande cappello viaggio lento, ma viaggiare a piedi e viaggiare in bicicletta sono esperienze molto molto diverse.
0: Sì.
1: C'è questa filosofia di base del dire sì, faccio con le mie gambe. Però è veramente c'è una base molto diversa perché viaggiare a piedi è un'esperienza da un lato più faticosa perché si dica quel che vuole, ma in bicicletta comunque sia hai pedali sotto, cioè, okay, hai un mezzo di trasporto e proprio perché è più faticosa è molto più intensa. In bicicletta c'è una componente in più e guarda non è riduttivo nel senso che infatti io viaggio in bicicletta, però c'è una componente di leggerezza, di divertimento molto più forte, perché in bicicletta torni un po' bambino, sai, è come quando giravi in cortile, no? C'è questa cosa un po' della relativa velocità, della discesa. A piedi hai veramente questo passo lentissimo che ti permette di fare veramente i conti con te stesso, ti sedimenta dentro, per cui sei anche molto più vulnerabile. Ti faccio un esempio stupido: se tu arrivi a destinazione dove volevi arrivare la sera, arrivi in un posto, cerchi da dormire, ti dicono no, qui non c'è niente da dormire, c'è a 5 chilometri, ecco, se te lo dicono e sei in bicicletta magari ti ridi accidenti, però amen, cioè vai 5 chilometri, certo. Se te lo dicono che sei a piedi
0: a fine
1: non
0: cammino
1: hai,
0: 5 chilometri psicologicamente è dura,
1: esatto, quindi sei molto più esposto, molto più vulnerabile perché comunque hai veramente solo e unicamente te stessa su cui poter contare, il che non voglio spaventare, ma è un'esperienza molto più forte, cioè ti entra molto più dentro.
0: Ma senti Monica,
1: dirti cosa è meglio non so.
0: Io ti vorrei chiedere, appunto, il podcast che noi sentiamo in questi giorni su Radio Capodistria, ecco, tu quando hai compiuto il viaggio, quando hai raccolto le interviste, così per riuscire a capire in che periodo
1: eri
0: là più o meno?
1: Ma guarda, l'ho dovuto fare in tanti step perché sì, calcola che il racconto fatto per il podcast va da ho saltato perché non potevo mettere dentro tutte le voci,
0: certo,
1: 2000 chilometri sarebbe, però diciamo che va da Ivrea fino a Santa Maria di Leuca, per cui se l'avessi fatto tutto di fila mi devo prendere dei mesi, quindi sono diciamo delle cose fatte a tranche che non è male anche come ipotesi, anche perché è difficile avere il tempo anche per chi lo fa non per lavoro, diciamo, di farla tutto di fila. Quindi io ho dovuto dividere in sezioni e percorrere le varie sezioni un po' alla volta, perché sennò diventava una cosa quasi impossibile proprio da un punto di vista pratico da fare.
0: Prego.
1: Basta, era questo.
0: Ok, allora senti, ultima cosa, ci racconti un aneddoto divertente su questa esperienza, perché insomma immagino che quando poi si parla con la gente, si incontrano le persone, si fanno le interviste, capitano sempre degli eventi o degli incontri speciali.
1: Sì, beh, guarda, praticamente tutte le persone che ho incontrato erano speciali. Io ho nel cuore, che parla tra l'altro nel podcast, questo mitico Carlo di Tromello. Allora, torno sempre al discorso delle risaie. Tromello è un paese in Lomellina, in mezzo al nulla, e c'è questo signore che ha quasi 90 anni, che gira su una biciclettina tipo Graziella, dipinta di bianco, rosso e verde, ma pattuglia letteralmente i sentieri per pescare i pellegrini, trascinarli in paese e offrirgli da bere, del ristoro, se li porta a mangiare, se non ha, e racconta delle cose tutte in dialetto. E ti assicuro, io l'ho incontrato al bar del paese, quindi il bar del paese di Tromello, quindi siamo quasi l'Italia anni 50, non so come dirti, questo mix di, e lui ti racconta queste cose, che di notte si perdono i pellegrini, lui parte a cercarli con la moglie che gli dice: ma dove vai, che c'hai 90 anni, ma sei
0: a casa.
1: Meraviglioso, erano questi incontri veramente fantastici.
0: Senti, ma Monica, invece era sulla Francigena che sei rimasta chiusa in una chiesa, mi ricordo un aneddoto del genere.
1: Certo, questo era, che consiglio il luogo peraltro, perché ero a Sutri, che è un posto meraviglioso, ed è, diciamo, ha una serie di bellezze architettoniche fantastiche, tra cui nel Duomo di Sutri c'è la cripta. Allora ci dicono: guarda che la cripta è bellissima, io e la mia amica andiamo nella cripta, sentiamo delle voci, non ci facciamo caso, usciamo ed eravamo chiuse dentro. E tra l'altro il telefono non prendeva, quindi ci è venuta lì, o ti disperi o ti viene la ridarella, ci è venuta una ridarella da adolescenti. Alla fine siamo riusciti, arrampicandoci su una panca, a prendere la linea, a chiamare, è venuto il parroco a liberarci.
0: Per avere campo.
1: Per avere campo. È stata, ma guarda, il problema è che noi veramente avevamo questa cosa, diciamo, era l'ultima tappa perché eravamo in bicicletta e dicevamo, avevamo prenotato il ristorante, l'aperitivo per fare proprio, diciamo, ci premiamo perché domani siamo a Roma, ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto questo viaggio, 1000 chilometri in bici, che meraviglia. E diciamo, e invece adesso ci tocca dormire su una panca della chiesa, come... perché rimaniamo chiusi dentro, e già ci immaginavamo quelli che al mattino avrebbero aperto la porta e ci avrebbero trovati lì a dormire in un cantuccio.
0: Ma chi sono queste? Ma quant'è che siete rimaste chiuse praticamente prima di risolvere il problema?
1: Diciamo un quarto d'ora, non molto di più. Però la cosa divertente, no, ma guarda, la cosa divertente è stata che nel frattempo, quando finalmente abbiamo trovato l'angolo in cui la linea prendeva, il marito della mia amica, guarda caso, ha chiamato e sentiva soltanto noi che ridevamo come delle pazze, dicendo, mentre ridevamo, abbiamo bisogno di aiuto. E sto poverino dall'altro capo del filo diceva: o sono impazzite oppure c'è qualcosa che non va, quindi non capiva cosa stesse succedendo. Devo dire che è stata una scena veramente, ancora adesso la rievochiamo ogni tanto, perché è stata, e non ti dico, il parroco che è venuto a liberarci in moto, che è stata veramente
0: in
1: troppo
0: moto?
1: Divertente. In moto, sì.
0: Ok, ma poi nel paesino si sarà parlato solo di questo per qualche giorno, credo.
1: Io ho fiducia che l'abbiano tenuto un po' sotto silenzio, perché le due deficienti che arrivavano da Milano per farsi chiudere, perché le due deficienti che arrivavano da Milano per farsi chiudere dentro la cripta del

0: Ci sentiamo presto e che dire, buon riposo prima di partire per i prossimi viaggi, che immagino sia programmazione, forse mettere a posto un po' di materiale che racconto, immagino che comunque alla fin fine il viaggio continui sempre.
1: Esatto, ed è anche una parte molto divertente, anche quella è una parte divertente, quindi bene così.
0: Grazie a
1: tutti,
0: Monica.
1: Buoni cammini a tutti quanti. Allora.
0: Grazie, alla prossima.
1: A presto.

0: E si intitola Malia, la nuova canzone di Levante qui su Radio Capodistria. Allora, dopo aver parlato di Via Francigena, ovviamente rimaniamo nel viaggio lento, nel mondo del viaggio lento, però cambiamo prospettiva. Parliamo della Compagnia dei Cammini, che è un'associazione con cui collaboriamo, con cui abbiamo fatto tanti viaggi da tanti cammini, e da oltre 20 anni organizza viaggi a piedi in Italia e all'estero, mettendo sempre al centro l'incontro, la condivisione, un modo diverso di viaggiare. Ecco, tra le tante proposte, di questa proposta non ve ne abbiamo ancora parlato, però ci sono anche i cammini dedicati a chi vuole partire assieme al proprio cane. E è con noi c'è Thomas Pirani, che è una guida, anche un istruttore cinofilo della Compagnia dei Cammini. Gli diamo il benvenuto qui su Radio Capodistria. Pronto, Thomas? Buongiorno, benvenuto.
1: Grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, allora è un piacere averti assieme a noi. E senti, siamo curiosi di scoprire com'è fare un cammino con il proprio cane, soprattutto qual è la filosofia dietro i vostri viaggi con i cani?
1: Allora, un viaggio con un cane in questo caso è un'esperienza che si fa, noi la chiamiamo nella zoantropologia, cioè nella materia che ci racconta le dinamiche di relazione, di scambio che l'uomo ha con l'animale, senza farla difficile. Non è un viaggio, un turismo con il cane a seguito, ma è una vera e propria esperienza di interazione con il proprio cane, con altri cani, in ambiente naturale, in un cammino, e quindi in qualcosa che è un divenire, che è un affrontare insieme, che ha dei momenti di comfort, di disagio, è una vera e propria esperienza.
0: Ecco, ma infatti, perché appunto io immagino ci sia il camminatore che prende parte al viaggio con il proprio cane, e poi ci sono gli altri con i propri cani, ecco. E come cambiano le dinamiche dei cani quando in questo caso si ritrovano con altri cani? Ecco, non so se posso definirlo in branco, perché poi effettivamente, come dire, ci siete voi e ci sono loro.
1: Sì, diciamo che puntiamo a diventare un piccolo branco, una carovana, e lo diventiamo vivendo delle esperienze insieme, cercando di condividere il più possibile, grazie anche all'animale sociale cane, che è un animale sociale vero, ciò che sono i dettagli.

0: richiami della perfetta convivenza e quindi il rispetto degli altri, la capacità comunicativa, l'importanza di portare in cammino con gli altri la propria relazione, perché questo è quello che ti fa fare il cane, no? Ti spoglia e ti porta in cammino nella propria relazione, la tua relazione che hai col cane, che il cane ha con te. E in questa nudità ci relazioniamo nel gruppo, di cani e nel gruppo di persone.
1: Detto così sembra complesso, però in realtà forse non credo lo sia. Però io vorrei chiederti, ci sono stati dei casi dove ad esempio sono nati, non so, degli attriti tra i cani?
0: Sì, guarda, non te lo voglio fare complesso, posso farlo ancora più facile. Sì. Allora, quando andiamo e vogliamo costruire un gruppo e andiamo in cammino, quello che ci portiamo dietro è la possibilità e la voglia di costruire una relazione con tutti. E quindi i conflitti fanno fortemente parte del creare il gruppo, cioè la risoluzione dei conflitti fa fortemente parte della costruzione di un gruppo serio, di un gruppo vero, di un gruppo affiatato. Quindi si affrontano i conflitti, sì, e chi è addetto al mestiere cerca di capire come...
1: Thomas, rimettiti dove eri prima perché ti stiamo un po' perdendo.
0: Scusami,
1: ti abbiamo ancora un po' robotico. Thomas, pronto.
0: Era esattamente dove ero prima adesso.
1: Ok.
0: Ti provo?
1: Sì.
0: Allora
1: senti Thomas, scusa, devo mettere giù e richiamarti perché forse è l'unico modo per averti un po' meno robotico. Rimani lì, noi arriviamo subito. E allora, intanto, per chi si fosse sintonizzato, c'è Thomas Pirani, che è una guida della compagnia dei cammini, propone dei cammini dove ci si può portare anche il proprio cane, ecco, però non è visto come animale, diciamo, da compagnia, ecco, è proprio protagonista assieme al camminatore dell'esperienza. Thomas, pronto, ci senti?
0: Eccoci.
1: Ecco,
0: ci
1: bene.
0: Sentiamo di nuovo?
1: Sì, ci sentiamo di nuovo. Senti, io vorrei chiederti, questa esperienza rafforza il rapporto con il proprio cane?
0: Beh, tutte le volte che riusciamo a metterci in gioco in un'esperienza nuova e nei confronti di altri, sicuramente si creano delle nuove dinamiche, delle nuove forze, ci si conosce meglio e soprattutto insieme si affronta una novità, che questo fa sempre bene alle relazioni tra persone e tra cani.
1: Senti, ma camminare più giorni assieme al proprio cane, poter compiere proprio un cammino, ecco, cosa può insegnare un'esperienza del genere? Ovviamente, cioè in questo caso di quelle persone?
0: Negli anni ci sono molte persone che scelgono di fare un cammino appena inseriscono un cane nella loro famiglia, quindi lo adottano o lo prendono, solo per farti capire come certe esperienze vanno a lavorare sulla profondità. Allora, noi nel quotidiano cerchiamo di conquistare del tempo da condividere con il nostro cane e delle esperienze. In un cammino è un 24 ore su 24 per 5-6 giorni dove stiamo sempre insieme, una vera idea sociale che il cane porta con sé e che sarebbe bello poter applicare tutti i giorni alla vita con i nostri partner relazionali. Quindi il cammino ti porta alla profondità, cioè ti porta a avere un'esplorazione, non perché uno sgancia il guinzaglio e va via, ma un'esplorazione condivisa, ti porta a vivere dei momenti di stanchezza condivisi, dei momenti di euforia condivisi, quindi è una vera vita vissuta, momento vissuto insieme, che poi ti lascia tante informazioni per il quotidiano quando torni a casa.
1: Ecco, allora raccontaci quali saranno i prossimi viaggi con la compagnia dei cammini e dove porterai i tuoi gruppi quest'estate, ecco. Anzi, ti chiedo da quale esperienza ci consiglieresti di partire, di approcciarci a questo cammino?
0: Allora, le esperienze che proponiamo sono di livelli differenti, come nella compagnia troviamo diverse orme per difficoltà, sono diversi livelli anche di inserimento. Abbiamo un primo cammino consigliabile che si chiama di facile intensità e che si chiama cammino di educazione sentimentale, dove si inizia a ripercorrere proprio il rapporto proprio che si ha con gli animali in genere e col proprio animale, fino ad arrivare a camminare nel Mugello, nelle Marche, nel Parco dei Centolaghi, nel sud d'Italia, insomma con livelli differenti di difficoltà e intensità differenti. Naturalmente è un cammino che vuole approfondire la convivenza tra cani, quindi non è la primissima esperienza che un cane fa di condivisione con altre persone, con altri cani, ma se ha fatto qualche esperienza e vuole crescere ancora di più nelle possibilità, i cammini sono fatti apposta, sono delle vere e proprie immersioni nella zoantropologia e nel vivere con il cane.
1: Bene, allora noi ti ringraziamo, spero che come dire, gli ascoltatori, quelli che hanno appunto dei cani e hanno sempre desiderato poter fare un cammino, sappiano che ad esempio insomma c'è questa esperienza da poter fare assieme alla compagnia dei cammini, per l'appunto. E io rimando al sito internet che è www.cammini.eu, giusto?
0: Sì. Lì trovate le date, le prossime date saranno adesso qualche escursione in luglio, poi abbiamo settembre, ottobre, novembre nei rifugi, quindi ci sono tante proposte differenti.
1: Ecco, ultima cosa, ma tu porti il tuo cane con te quando poi fai un viaggio con la compagnia dei cammini?
0: Sempre, assolutamente, io voglio esserci dentro, una vera guida è parte del gruppo e il cane lo è. Io ho diversi cani con me, o vivo con 3 cani differenti e sono loro che mi si invitano, che dicono voglio venire io questa volta e volentieri li porto con me.
1: E chi sono loro 3? Che cani sono?
0: Ma chi sono? Allora, io sono circondato da cani che amano fare il mestiere che io amo fare e sono cani da conduzione e guardiania, quindi meticci, ma sì, che hanno come caratteristica la protezione, la cura, metici di maremmano, metici di cani di Asia centrale, insomma cani che amano fare gruppo, amano proteggere gli altri, prendersi cura, accompagnarli in giro, costruire dinamiche di affiliazione, quindi di profondità molto forte con il gruppo con cui si trova a vivere un'avventura, quindi sono cani che sono molto allineati a questa filosofia e all'accoglienza.
1: Che meraviglia. Allora cercatelo, lui si chiama Thomas Pirani, è appunto una guida della compagnia dei cammini e guida anche istruttore cinofilo. Grazie per essere stato assieme a noi, alla prossima.
0: Grazie mille a voi.
1: Ciao Thomas.
0: Buon cammino.
1: Grazie.

0: My Body's Already, la nuova canzone di Somber qui su Radio Capodistria. Allora, parliamo ancora della compagnia dei cammini, perché se c'è una cosa che ha comune i viaggi della compagnia dei cammini è il fatto che il cammino diventa sempre un'esperienza di condivisione. Infatti con Thomas abbiamo parlato del rapporto tra persone e cani in cammini, e ora invece rimaniamo sempre nella compagnia dei cammini, però ci spostiamo in questo caso alle Isole Egadi, che insomma deve essere veramente un viaggio incredibile. Allora, parliamo di un viaggio inclusivo che è sia un viaggio in vela che anche un trekking, e diamo il benvenuto a Claudio Ansaloni, che ritorna qui su Radio Capodistria Finisterre. Claudio, buona mattinata, ben trovato.
1: Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
0: Buongiorno, sei pronto? Domani si parte per l'Egadi?
1: Sto mettendo dentro le ultime cosine in valigia, sì. Parto un po' prima, parto questa sera per vedere che tutto sia a posto e domani si comincia il viaggio.
0: Infatti, allora, il tuo è un viaggio di vela trek, perché forse avrà anche un bagaglio differente da noi pellegrini, ecco. Ma raccontiamolo ancora una volta, che cos'è un vela trek? Che esperienza si vive?
1: Allora, immaginate una vacanza in barca a vela di una settimana, quindi si naviga con una barca a vela, si dorme, si mangia, si vive nella barca a vela, si fanno i bagni, si veleggia, si chiazzare a vela, si timona, quindi una vacanza in barca a vela, ma però immaginate anche contemporaneamente una vacanza di cammino, di escursione, di scoperta del territorio, di sentieri, ecco. Sono queste due cose messe assieme, un vela trek. Beh, cioè si vive, ci si sposta in barca a vela, in solito in un arcipelago molto molto bello, in questo caso le Egadi, ma ci sono anche le Eolie, la Croazia, altre destinazioni. E poi quando si arriva su un'isola navigando, si mette l'ancora, si scende a terra e si percorrono i sentieri di questi luoghi, scoprendo la macchia mediterranea, gli scorci, le scogliere, queste cose. Quindi sono due vacanze, una dentro l'altra.
0: Sembra una meraviglia detta così. Ecco, ma solitamente in quante persone siete? Che gruppo si crea? Un gruppo grande, anche appunto dove immagino vivrete assieme questa esperienza 24 ore su 24?
1: Sì, è una full immersion, si sta insieme 24 ore su 24, ma il gruppo non è grande. La barca vela è in genere da 10 persone. E in questo caso, per esigenze particolari, in questo viaggio saremo in 12.
0: Ricordiamo che questo è un viaggio, è un'edizione inclusiva di Vela Trek. Ci racconti perché?
1: Sì, è particolare perché per la prima volta, io sono più di 20 anni che organizzo vela trek nelle isole italiane e croate, ma questa volta, per la prima volta, abbiamo voluto provare a includere nell'equipaggio, cioè nelle persone che vengono a divertirsi, delle persone ipovedenti o non vedenti, che sono di un'associazione che si chiama Nosy Vision, e tentano l'inclusività. Queste persone che hanno alcune disabilità sensoriali nella vacanza tradizionale, e quindi avremo metà dell'equipaggio che è ipovedente o non vedente.
0: Beh, diciamo che la compagnia dei cammini è molto sensibile, però io ero all'inclusione, all'inclusività appunto all'interno dei cammini, ecco, io ero rimasta, diciamo così, al viaggio a piedi, ecco, per cui adesso anche poterci introdurre anche questo aspetto della vela credo sia veramente bello. Ma poi c'è da aggiungere anche il fatto che tutto questo avverrà nelle isole Egadi. Che cosa hanno di così speciale queste isole? Io ho visto le foto e insomma, oltre alla bellezza poi di quello che si vede, dei paesaggi.
1: Dal punto di vista naturalistico, le isole Egadi sono per me speciali perché sono tre isole completamente diverse, con un carattere diverso anche paesaggisticamente. Le persone che le abitano hanno caratteri diversi. Levanzo, Marettimo, Favignana sono tre isole che si vivono in modo differente. Quindi ogni volta che si cambia isola si ha la sensazione di aver cambiato molto della vacanza. Non è un'isola uguale a quella di prima. Marettimo è un pezzo di Dolomite piantata nel mare, con dei fondali profondi blu. Levanzo è un posto molto vissuto dai locali, rurale, contadino, semiabbandonato, favignana e popolare, pieno di gente, con le cave di tufo, che poi è calcaramite, non è tufo, e per cui ci sono tre caratteri completamente diversi, e scoprirli camminando nei sentieri è interessante, rende la vacanza più viva, più interessante. E poi c'è tanta storia, le Egadi vedono le battaglie dei Romani, la seconda guerra punica, insomma ci sono tante storie da raccontare. A parte la bellezza straordinaria del mare, che è uno dei più belli del mondo, secondo me.
0: Ecco, io non ho mai fatto un'esperienza di vela trek, però immagino che la vita sia, come dire, il gruppo, la vita all'interno del gruppo sia molto importante, perché forse anche per una riduzione degli spazi, no? Dormendo nella barca a vela, essendo appunto, cioè, come dire, mi dà un po' questa idea che, come dire, l'armonia all'interno del gruppo sia ancora più importante in un'esperienza di questo genere, dove si è ancora di più, si è ancora più vicini. Ecco, tu cosa dici? Va sempre bene? La bellezza dell'ego e dell'esperienza fa sì che ci sia sempre questa armonia nel gruppo o nei gruppi che tu accompagni?
1: Guarda, in questi anni di esperienza io vedo che all'interno del gruppo, di gente che non si conosce, nasce sempre un'armonia particolare. Perché i ritmi che si vivono in barca a vela, in questa vacanza che proponiamo noi, sono assolutamente naturali. Si dorme e si risveglia con la luce. L'orologio non esiste. La prima cosa che dico è: mettetevi l'orologio, dimenticatevi l'orologio. Io vi do i tempi per scendere a terra, per camminare. Capita a volte che si cena la sera alle 11 e non sai che sono le 11, no? E non ne senti. Oppure ci si sveglia la mattina alle 5:30, tutti belli arzilli a far colazione in barca, e uno dice: ma che ore sono? Non ti preoccupare che ore sono, perché è il ritmo della natura che ci scandisce le giornate. Allora, probabilmente questa cosa crea una certa armonia, vedo, nelle persone. E la paura che hanno molti: siamo stretti in una barca, dormiamo tutti lì, ci spingeremo la faccia sull'altro, in realtà non succede mai. Okay. Perché tutti si collabora in barca, sia a far da mangiare che a preparare, non so, gli aperitivi, o a preparare la frutta per le merende. Si lavora assieme quando si governa la barca, quando si dà ancora, quando si lavora a vela, e quindi questo lavoro insieme a un team diventa l'equipaggio. Poi si cammina su nei boschi, si ritrova l'armonia del cammino, della lentezza. Questo in genere fa sì che l'armonia regni nella barca, quasi sempre. Questa volta mi aspetto che questa cosa succeda in maniera amplificata, perché ci sono persone che hanno bisogno del nostro aiuto. Noi vedenti dobbiamo essere più attenti a loro, perché ci sono dei momenti, ad esempio nello sbarco dalla barca a vela alla spiaggia col gommone, per forza dobbiamo essere un po' attenti a dare una mano a chi ha difficoltà, non vede e quindi deve capire dove mettere i piedi. E quindi questo senso di accudimento, secondo me, creerà un gruppo veramente armonico e bello.
0: Claudio, dove avete l'appuntamento e quando per la partenza? Poi ovviamente, insomma, spero che nessuno vi raggiunga da qua, perché immagino che, insomma, i viaggi ci siano già sold out da chissà quanto tempo.
1: Sì, la barca è piena da parecchi mesi, partiamo domani alle 2, c'è l'incontro di fronte al porto, e poi ci saranno le pratiche di imbarco, la conoscenza della barca per ognuno di loro, le dotazioni di sicurezza, i giubbotti di salvataggio, come si mettono, che è importante per tutti, ma per una persona non vedente è importante, prima di salire in barca, di provare a mettersi queste dotazioni di sicurezza, in modo che se per caso ci fosse bisogno, e non ce ne sarà bisogno, ma se per caso ce n'è bisogno, hanno già confidenza e diventa tutto più facile. Quindi domani alle 2 comincia l'avventura.
0: Che meraviglia, guarda, ci stai facendo proprio venire voglia di vedere questo mare bellissimo, poi tra l'altro appunto delle Egadi. Allora Claudio, è stato un piacere come al solito, grazie per essere stato con noi, e che dire, vi auguriamo un meraviglioso viaggio di Vela Trek, a te e a tutti i viaggiatori.
1: Grazie mille, si dice buon vento in questo caso e buon cammino.
0: Eh sì, buon vento e buon cammino. Grazie a Claudio Ansaloni,
1: grazie
0: e grazie alla compagnia dei Cammini. Alla prossima! E noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Finisterre. Io saluto chi ci intercetta questa sera nella replica delle ore 21. Prossimo appuntamento invece venerdì alle 11 qui su Radio Capodistria. Grazie a Davorin Lovricic per la parte tecnica. Io sono Barbara Orizzi. Ciao. Finisterre. Ciao a tutti.
2: In viaggio con lentezza su Radio Capodistria.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben trovati, partiamo ancora dalla A4 Brescia-Padova, dove in seguito ad un incidente con ribaltamento di un mezzo pesante si verificano code per 15 km tra Soave San Bonifacio e Somma Campagna in direzione Milano. Nella stessa direzione si è resa necessaria la chiusura delle entrate di Verona Est e di Verona Sud. Sempre sulla Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Brescia Est per chi viaggia verso Venezia per traffico intenso. Traffico intenso anche sulla Padova Venezia, dove si procede a rilento tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Nella stessa direzione traffico rallentato sulla tangenziale di Mestre tra Terraio ed il raccordo aeroporto Tessera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Buon pomeriggio dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli argomenti di cui ci occuperemo nella prima edizione dei Fatti del Giorno in onda alle 12.30. Comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola, nessuna assemblea straordinaria dei soci all'orizzonte. Scade oggi il termine per aderire al partenariato di Janša. A Danzica la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. L'Unione Europea rinnova le sanzioni contro la Russia. Prende il via questa sera a Capodistria la 33esima edizione del Festival Estivo del Litorale. E per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il meteo e la viabilità.
2: La situazione. Su gran parte dell'Europa staziona un campo di alte pressioni con nucleo sull'Europa centrale. Venti in quota convogliano dal nord-est aria gradualmente più calda e secca. Le previsioni. Oggi cielo in prevalenza sereno. Nell'interno soffierà vento da est, nel litorale debole bora. Temperature massime diurne da 32 a 37 gradi. Domani sabato bel tempo con temperature in aumento. Sulle regioni interne continuerà a soffiare vento da est. Le temperature minime della mattina andranno da 14 a 20 gradi. Le massime oscilleranno tra 33 e 38. Domenica e lunedì ancora sereno e caldo. Avviso, nel fine settimana la sensazione di caldo nelle zone di pianura aumenterà ulteriormente, sarà più intenso nel litorale e nelle città più grandi. Per quanto riguarda la viabilità, il movimento veicolare è regolare e scorrevole sulla rete stradale e autostradale del paese. Segnalati rallentamenti sull'autostrada del litorale tra Vernica e Logatez, prima di Postumia in direzione Capodistria e prima di Postumia in direzione Lubiana. Rallentamenti segnalati inoltre sulle statali Isola Santa Lucia, Schmari e Capodistria e Lescè Bled.
3: Sono le ore 12 e 30 minuti.
1: I fatti del giorno.
3: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura il sommario con i titoli di questa prima edizione dei Fatti del Giorno. Comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola, nessuna assemblea dei soci all'orizzonte. Scade oggi il termine per aderire al partenariato di Janša. A Danzica la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. L'Unione Europea rinnova le sanzioni contro la Russia. Prende il via questa sera a Capodistria la 33esima edizione del Festival Estivo del Litorale. Buon pomeriggio da Radio Capodistria. In vista della sessione costitutiva dell'Assemblea dell'Unione Italiana in programma domani a Torre, il presidente uscente Maurizio Tremol ha rinnovato le proprie congratulazioni ai consiglieri eletti il 31 maggio, al nuovo presidente Marin Corva e al presidente della giunta esecutiva Paolo De Marin, augurando loro buon lavoro al servizio della comunità nazionale italiana. Tremol ha invitato i nuovi vertici a operare con responsabilità non solo a favore della comunità degli italiani, delle scuole e delle istituzioni della minoranza, ma anche nell'interesse dei territori di insediamento storico della Slovenia e della Croazia. Nel suo messaggio ha sottolineato l'importanza di un'azione fondata su umiltà, trasparenza, autorevolezza, inclusione, rispetto della dignità delle persone e rigorosa correttezza istituzionale. Infine ha espresso l'auspicio che l'Unione Italiana sappia ricostruire un clima di dialogo e coesione, promuovendo una visione condivisa di sviluppo partecipativo nel pieno rispetto dei principi democratici e dei valori etici. E il Consiglio Direttivo della Comunità degli Italiani Dante Alighieri di Isola, riunitosi ieri sera, ha respinto invece la documentazione presentata da un gruppo di firmatari per la convocazione di un'assemblea straordinaria dei soci. La delibera è stata preparata sulla base di un parere legale, ha ricordato il presidente del sodalizio Michele Fatigato, che auspica la fine di una vera e propria campagna di odio tesa a distruggere il faticoso lavoro di riavvio della comunità. Il direttivo ha già programmato elezioni supplementari per fine settembre, inizio ottobre. Sentiamo cosa ha dichiarato Fatigato ai microfoni di Lara Dercic.
4: Noi, seguendo strettamente il parere legale dell'avvocato che appunto abbiamo nominato a difesa degli interessi della comunità, abbiamo respinto con un documento molto articolato la documentazione presentata, sia per aspetti di mancato rispetto delle procedure previste dallo statuto e dalla legge, sia per motivi sostanziali di legittimità dell'ordine del giorno posto sui fogli delle firme. In più c'era anche un elemento ulteriore che ha spinto al rigetto, l'improcedibilità in questo momento, perché è in corso una verifica dell'elenco dei soci, ma questo è un motivo aggiuntivo rispetto ai motivi essenziali.
5: Questa richiesta di convocare un'assemblea straordinaria dei soci, che fine farà?
4: Base alla legge noi abbiamo motivato il rigetto. La legge prevede la possibilità dei proponenti di ricorrere al tribunale se ritengono che sia sbagliato il procedimento e il provvedimento, chiedere al tribunale di riesaminare. Al di là adesso di questa raccolta di firme, la questione fondamentale è una. Noi, chiudendo il procedimento, ci auguriamo che finalmente finisca questa ventata di odio che si è scatenata per motivi che non sono chiari nessuno, ma molti dei soci stessi che hanno firmato poi sono venuti da me e dagli altri consiglieri dicendo: ma noi pensavamo che fosse solo un'assemblea da fare, nessuno ci ha detto che cosa stavano firmando. Ma questo lasciamo perdere, anche questa la maniera in cui sono state raccolte le firme. Il nodo è: noi non stiamo facendo nessuna battaglia contro qualcuno o contro qualcosa. Noi vogliamo soltanto restaurare un clima di serenità in cui tutti possano lavorare con la comunità, sentire Palazzo Manzioni come la loro casa, anche se se la si pensa diversamente su qualcune o su tante cose. Il direttivo ha già indicato la volontà di fare le elezioni suppletive intorno alla fine settembre, inizio ottobre, quindi vogliamo procedere all'integrazione.
3: Cambiamo tema, scade oggi il termine fissato dal governo per aderire al partenariato per una Slovenia di successo, l'iniziativa promossa dal primo ministro Janez Janša per coinvolgere anche le forze di opposizione nell'elaborazione di alcuni provvedimenti legislativi. Mentre i principali partiti di centro-sinistra hanno già respinto l'invito, il partito Resnica Verità non ha ancora sciolto le riserve e affida la decisione agli organi interni. L'invito è stato inviato da Janša a tutti i partiti rappresentati in Parlamento e deputati delle comunità nazionali dopo la formazione del nuovo governo. L'accordo prevede che i firmatari possano partecipare alla preparazione dei disegni di legge concordati dalla coalizione e dei provvedimenti omnibus, ricevendo i testi almeno 10 giorni prima del loro esame da parte dell'esecutivo. A Danzica la conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina, presenti delegazioni da decine di paesi. L'Unione Europea in prima fila nel sostegno finanziario. La Slovenia conferma che rafforzerà ulteriormente l'assistenza a Kiev. Sentiamo Adelio De Sardo.
5: La Slovenia rafforzerà ulteriormente l'assistenza e il sostegno all'Ucraina, soprattutto nel settore umanitario e nella collaborazione dell'economia slovena ai progetti di ricostruzione. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri Tone Kaiser a margine della conferenza. Ha anche espresso il sostegno all'adesione di Kiev all'UE e ha affermato che l'Europa sarà più sicura con un'Ucraina pacifica. Siamo a Danzica perché la sicurezza dell'Ucraina è anche il futuro della sicurezza europea, ha detto Kaiser, sottolineando l'importanza del sostegno umanitario. Ha annunciato che la Slovenia cofinanzierà tra l'altro la costruzione di 3 rifugi civili nella regione di Kharkiv che garantiranno sicurezza a bambini, insegnanti e comunità locali. Il governo sosterrà anche la cooperazione economica a lungo termine tra i 2 paesi e incentiverà le imprese a partecipare ai progetti di ricostruzione. L'Unione Europea si conferma in prima fila nel supporto alla sicurezza e alla ricostruzione dell'Ucraina. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha sottolineato che l'Ucraina prospera di domani e richiede ingenti investimenti oggi. Dall'inizio dell'invasione su vasta scala da parte della Russia, l'Unione Europea e i suoi Stati membri hanno fornito 200 miliardi di euro in sostegno economico, finanziario e militare e con il prestito di sostegno verranno forniti ulteriori 90 miliardi di euro nei prossimi 2 anni. È in fase di trasferimento la prima tranche di questo prestito, oltre 3 miliardi di euro in assistenza macrofinanziaria, e nei prossimi giorni si provvederà a erogare i primi fondi dei 6 miliardi di euro destinati alla produzione di droni. Von der Leyen l'ha definita solidarietà in azione. Dimostra che il sostegno dell'Europa all'Ucraina è destinato a durare. Al centro della conferenza di Danzica, che l'anno scorso ha visto come sede Roma, i settori ucraini maggiormente colpiti dall'invasione russa, tra cui quello energetico, delle infrastrutture critiche e della logistica. Presenti all'evento delegazioni di 40 di paesi.
3: Nel corso della riunione ordinaria del Consiglio per l'Ambiente dell'Unione Europea, i ministri competenti hanno discusso di politiche climatiche, della tutela della natura, della biodiversità e della resilienza idrica. La Slovenia ha inoltre aderito all'iniziativa promossa da Repubblica Ceca e Romania per garantire un'attuazione tempestiva e uniforme del nuovo regolamento europeo sugli imballaggi. Alla riunione svoltasi nell'ambito della presidenza cipriota del Consiglio dell'UE ha partecipato il segretario di Stato Peter Loushin. Durante il confronto sulla revisione del regolamento relativo agli standard di emissioni di CO2 per le nuove autovetture e i veicoli commerciali leggeri, la Slovenia ha accolto con favore le misure volte ad aumentare la flessibilità dell'industria automobilistica e a garantire la neutralità tecnologica. L'ambasciatore sloveno presso le Nazioni Unite, neutralità tecnologica. L'ambasciatore sloveno presso le Nazioni Unite, Samuel Žbogar, ha invitato gli Stati

0: efficaci gli interventi sul terreno.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Il Consiglio dell'Unione Europea ha prorogato le sanzioni economiche nei confronti della Russia, introdotte in risposta all'aggressione contro l'Ucraina. Inoltre, la Commissione Europea ha proposto la proroga di un anno della protezione temporanea per i rifugiati ucraini. Sentiamo Franco De Stefani.
2: Per la prima volta dall'introduzione delle misure, la proroga avrà una durata di un anno, quindi fino al 31 luglio 2027. Le sanzioni comprendono 20 pacchetti di misure che interessano vari settori, tra cui commercio, finanza, energia, tecnologia e beni a duplice uso. Tra i principali provvedimenti ricordiamo il divieto di importazione via mare di petrolio greggio e di alcuni prodotti petroliferi, l'esclusione di numerose banche russe dal sistema di pagamento SWIFT e la sospensione delle attività di numerosi organi di informazione sostenuti dal Kremlin. La Commissione europea, intanto, ha proposto la proroga di un anno della protezione temporanea per i rifugiati ucraini, quindi fino al marzo 2028. La proposta non consentirebbe la concessione della protezione a coloro appena giunti in Europa. Secondo il commissario per le migrazioni, i 27 ospitano attualmente oltre 4,4 milioni di ucraini e, considerato che la guerra continua, il sostegno deve continuare. Brunner ha precisato che l'attuale base giuridica scade all'inizio di marzo 2027. Allo stesso tempo, la Commissione ha proposto una modifica alla base giuridica secondo cui le persone a cui non è consentito lasciare il paese a causa del servizio militare non avrebbero più diritto alla protezione in base a quanto richiesto dall'Ucraina. La proposta dovrà essere approvata dagli Stati membri. La protezione temporanea di cui beneficiano dal marzo 2022 consente agli ucraini di accedere al mercato del lavoro, alle prestazioni sociali e all'assistenza sanitaria nell'Unione Europea senza dover richiedere la protezione internazionale.
0: Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che nella notte le difese aeree hanno abbattuto complessivamente 660 droni ucraini lanciati contro diverse regioni del paese e sui territori occupati, compresa la Crimea. Decine di velivoli senza pilota sarebbero stati diretti anche verso Mosca. Secondo le autorità russe non si registrano vittime né danni di rilievo nella capitale. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha riferito che le difese aeree hanno intercettato almeno 47 droni in avvicinamento alla città. Le autorità sono impegnate nella rimozione dei detriti dei velivoli abbattuti. Negli ultimi mesi l'Ucraina ha intensificato gli attacchi con droni contro il territorio russo, mentre continua a subire bombardamenti quotidiani da parte delle forze di Mosca. L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran dagli ispettori dell'Agenzia ONU per il nucleare ha negato l'accesso al territorio iraniano, l'ha dichiarato il capo dell'agenzia Grossi dopo che Teheran ha affermato che i siti chiave rimarranno vietati fino alla firma del trattato finale e alla cancellazione delle sanzioni. Grossi ha aggiunto che si è giunti a un accordo e che quell'accordo prevede che l'AIEA può avere accesso e fare ispezioni ai siti nucleari iraniani. Francia e Italia intendono creare una coalizione internazionale che possa sostituire la missione di pace ONU in Libano. Lo ha dichiarato il presidente francese Macron dopo l'incontro con il premier italiano Giorgia Meloni. Macron ha ospitato Meloni nel 36esimo vertice intergovernativo tra i due paesi ad Antibes. Entrambi hanno dichiarato che difendono gli interessi dei rispettivi paesi, ma che sanno cooperare fornendo aperture anche quando non sono d'accordo. Meloni a riguardo ha evidenziato che i rapporti sono seri tra persone che discutono di politica, indicando che a breve sarà organizzata una conferenza internazionale su come gestire la situazione nel Libano dopo la scadenza del mandato della missione ONU. L'ambasciatore di Slovenia in Italia, Matjaž Longar, ha incontrato questa mattina a Trieste il sindaco Roberto Di Piazza. Longar lascerà l'incarico alla fine del prossimo mese di luglio, dopo quasi 4 anni dedicati al rafforzamento delle relazioni tra Slovenia e Italia, per passare a un incarico al Ministero degli Affari Esteri a Lubiana. Di Piazza ha sottolineato l'ottimo rapporto esistente con la vicina Slovenia e ha spiegato all'ambasciatore il progetto di riqualificazione del Porto Vecchio. E dopo la certezza della permanenza in Serie A1 e l'arrivo di una nuova proprietà, la Pallacanestro Trieste guarda al futuro. La squadra dovrà fare i conti con un budget probabilmente meno ricco degli anni passati e il roster è ancora tutto da definire. La squadra inoltre è stata esclusa dalla Basketball Champions League. Sentiamo Alessandro Martegani.
3: Perlomeno ora c'è una nuova proprietà e lo spettro della perdita del titolo sportivo della 1 è alle spalle, ma le incognite sulla prossima stagione, in generale sul futuro della Pallacanestro Trieste, sono ancora molte. Finita l'era di Paul Matiasic e del Cotogna Sport

0: Group, che hanno optato per l'acquisizione del titolo sportivo di Brescia, che giocherà a Roma dalla prossima stagione. La squadra di Trieste è passata al fondo americano Newport Holdings LLC e il nuovo presidente sarà l'ex giocatore di football Connor Barwin, un volto noto visto che aveva già fatto parte del CDA nel 2023. Una continuità che è stata anche sottolineata dalla società in un comunicato. Il suo incarico, dice la nota, garantisce di fatto una totale continuità per il progetto biancorosso, confermato anche il general manager Michael Arcieri. Le certezze però finiscono qui. La squadra, con la metà del budget rispetto al passato per affrontare la Serie A1, dovrà costruire un roster credibile ma a costo contenuto. Rimane da definire anche la trattativa per la gestione del Palarubini e l'unica certezza per ora è che la Pallacanestro Trieste, accanto alla stessa Brescia, non giocherà la Basketball Champions League. La dirigenza della Coppa Europea ha preferito depennare dalla partecipazione alle due squadre perché ritenute non abbastanza solide finanziariamente dal punto di vista degli asset societari. Si tratta di uno sviluppo che può non piacere ai tifosi, ma che potrebbe anche non essere negativo per la Pallacanestro Trieste, che risparmierebbe i costi di iscrizione alle trasferte. Rimane però l'amarezza per i tifosi e gli appassionati e la sensazione che ormai anche nel basket italiano i meriti sportivi vengano dopo le logiche finanziarie. Roma, la prossima stagione, avrà ben due squadre di vertice, pur non essendosi guadagnata sul campo alcun titolo sportivo. Una logica che può sembrare normale negli Stati Uniti, ma che in Italia e in Europa lascia ancora la mano in bocca.
1: Torniamo in regione, un classico di Carlo Goldoni, La Bottega del Caffè, per l'apertura stasera a Capodistria del Festival Estivo del Litorale, giunto alla sua 33esima edizione con un programma di eventi fra teatro e musica fino al 30 luglio. A fare da palcoscenico allo spettacolo, una coproduzione con il Teatro Stabile Sloveno di Trieste, sarà lo storico Caffè della Loggia, proprio nel cuore della città. Sentiamo Ornella Rossetto.
2: Non poteva esserci forse ambientazione migliore di Piazza del Duomo a Capodistria, con le sue atmosfere che tanto richiamano Venezia, per la goldoniana Bottega del Caffè, titolo inaugurale del 33esimo Festival Estivo del Litorale, al via stasera, come sempre diretto da Neva Zaitz. Tra la piazza e principalmente lo storico Caffè della Loggia che vi si affaccia, si svilupperà dunque lo spettacolo, una commedia che invita a sorridere delle debolezze umane con un intreccio di storie e di vite che ruotano intorno a una tazzina di caffè. Composta nel 1750, è uno dei più classici testi di Carlo Goldoni, capace di descrivere uno sfaccettato affresco della società veneziana del suo tempo, che mette in evidenza vizi, virtù, passioni tratteggiati con grande leggerezza dal commediografo veneziano. A Capodistria viene proposta in un allestimento realizzato dal Festival del Litorale con il Teatro Stabile Sloveno di Trieste, che conta su una notevole compagnia di attori e la regia del pluripremiato regista polacco Janusz Kica. Nel corso della sua carriera Kica ha lavorato più volte su Goldoni, un autore di cui è detto di ammirare la straordinaria indagine dei caratteri e la padronanza delle situazioni teatrali che nel caso della Bottega del Caffè, ha fatto osservare il regista, mostrano il confronto tra due mondi e due approcci alla vita, la facciata piccolo borghese e il desiderio di liberarsi dalle convenzioni sociali. A firmare le musiche che la compositrice e cantante istriana Tamara Obrovac, scena e costumi sono della tedesca Karin Fritz, attiva fra prosa e opera lirica in importanti teatri europei, sipario alle 21.30.
1: Bryan Adams conquista Portorose con il suo rock in versione acustica. Atmosfera intima e applausi calorosi ieri sera all'Auditorium di Portorose, dove il rocker canadese ha conquistato il pubblico con uno spettacolo essenziale ma coinvolgente, ispirato dall'album acustico Bare Bones, ce ne riferisce Dionisi Botter.
3: L'artista di Vancouver, nato nel 1959, protagonista di oltre 4 decenni di carriera internazionale, si è presentato sul palco in una veste insolita rispetto alle grandi produzioni rock che lo hanno reso celebre. Nessuna band al completo, nessuna sezione ritmica o imponente scenografia, soltanto Adams, la sua inseparabile chitarra acustica Martin, qualche intervento all'armonica e il pianista Gary Brait ad accompagnarlo. Una scelta artistica coraggiosa che ha riportato le canzoni alla loro essenza più pura mettendo in primo piano la voce e la forza delle melodie. È proprio la voce del cantante canadese, nonostante migliaia di concerti alle spalle, continua a conservare quella caratteristica timbrica, roca e penetrante che da sempre rappresenta il suo marchio di fabbrica. Nel corso della serata Adams ha alternato i grandi classici del proprio repertorio a brani meno conosciuti, offrendo al pubblico un viaggio attraverso una discografia ormai vastissima. Bryan Adams ha ripercorso i momenti più iconici della sua carriera, proponendo una scaletta ricca di successi intramontabili. Il pubblico ha cantato insieme all'artista brani come Summer of 69, Heaven, oltre alle celebri colonne sonore Everything I Do It For You, resa celebre dal film Robin Hood, e All For Love, interpretata originariamente con Rod Stewart e Sting per il film The Three Musketeers. Tra una canzone e l'altra, Bryan Adams ha dialogato con il pubblico con spontaneità e ironia, confermando quell'immagine di artista diretto e autentico che lo accompagna da sempre. Una serata all'insegna della semplicità e della qualità musicale che ha permesso al pubblico dell'auditorio di Porto Rose di scoprire un Bryan Adams più raccolto e confidenziale, lontano dalle grandi arene, ma non per questo meno efficace. Al termine dello spettacolo, lunghi applausi hanno salutato l'artista canadese, protagonista di un concerto capace di trasformare la dimensione acustica in un intenso momento di condivisione con il pubblico.
1: E concludiamo con una notizia di stretta attualità. I cambiamenti climatici causati dall'attività umana sono senza dubbio responsabili dell'intensità dell'ondata di caldo record che sta colpendo l'Europa. E quanto emerge da uno studio pubblicato dall'organizzazione scientifica World Weather Attribution, secondo cui temperature di questo livello sarebbero state praticamente impossibili appena 50 anni fa. Lo studio, realizzato da ricercatori europei, statunitensi e britannici, evidenzia come gli eventi meteo estremi, tra cui le ondate di calore, stiano diventando sempre più frequenti e intensi, ribadendo che limitare il riscaldamento globale è essenziale per contenere gli effetti più gravi della crisi climatica. E si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Maya Novak e Franco De Stefani, in sala di regia Davorin Lovrecic. L'appuntamento con l'informazione torna alle 13.30 con le notizie flash. Buona giornata.
4: Questa è Radio Capodistria.
5: Tutti i palchetti antichi!
6: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
7: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto dalla nostra redazione. Segnalo lunghe code per un incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Soave San Bonifacio e Somma Campagna in direzione Milano. Per questo incidente si è resa necessaria la chiusura dell'entrata Nastro per Milano al casello di Verona Sud e sempre in direzione Milano chiuso anche il casello di Verona Est. E ancora per il traffico intenso, rallentamenti tra Brescia Ovest di competenze di Autostrade per l'Italia e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Nell'incidente in questione è rimasto coinvolto un mezzo pesante. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

La musica digestiva di Radio Capodistria. Menù del giorno, Macedonia e contorni. Il tutto preparato e servito da Miriam Monica.

0: des jolies bananes.
1: Meglio di un amaro con il ghiaccio, meglio di una tisana. La musica digestiva di Radio Capodistria è un tocca sana.

State ascoltando la musica digestiva di Radio Capodistria. Menù del giorno, Macedonia e contorni. Il tutto preparato e servito da Miriam Monica.

0: Meglio di un amaro con il ghiaccio, meglio di una tisana. La musica digestiva di Radio Capodistria è un tocca sana.
1: Right now I'm gonna take you down to the Caribbean and the island of Jamaica.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 13.30. Il comune città di Capodistria sta completando la seconda fase della riqualificazione della spiaggia di Giusterna. A causa del protrarsi dei lavori, la stagione balneare ufficiale prenderà il via il 1 luglio. Le prime due fasi dell'intervento hanno richiesto un investimento complessivo di 3,7 milioni di euro, interamente finanziato con fondi comunali. L'opera rientra nel più ampio progetto di riqualificazione del litorale capodistriano. Dopo il completamento della prima fase, conclusa lo scorso anno con un investimento di 1 milione di euro, è ormai in fase di ultimazione anche il secondo lotto. I lavori hanno previsto l'installazione di nuove panchine e cabine, la realizzazione di nuovi accessi al mare, docce e torrette per i bagnini, oltre al completo rinnovo della piscina e dell'area giochi per bambini. L'Iran si è impegnato nell'ambito dell'intesa raggiunta con gli Stati Uniti a non sviluppare armi nucleari, ma sarà necessario verificare in modo rigoroso e continuativo il rispetto di tale impegno. Lo ha affermato il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, sottolineando che restano ancora diversi aspetti irrisolti del programma nucleare iraniano. Secondo Grossi, il memorandum d'intesa tra Teheran e Washington mira a garantire che l'Iran non sviluppi un'arma nucleare e le autorità iraniane hanno dichiarato chiaramente che questo non è il loro obiettivo. Tuttavia, ha precisato, le dichiarazioni di intenti non sono sufficienti senza un sistema di verifiche efficace. Tra le questioni ancora aperte figura il destino delle scorte iraniane di uranio arricchito. Il presidente libanese Youssef Aoun ha ringraziato Francia e Italia per gli sforzi volti a costituire una coalizione che subentri alla missione ONU UNIFIL, il cui mandato scadrà nel dicembre prossimo. Ieri il premier italiano Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron hanno annunciato, durante il vertice avvenuto ad Antibes, che i due paesi intendono creare una coalizione multinazionale al termine del mandato della forza ONU in Libano, al fine di rafforzare la sovranità del paese medio orientale. È stato condannato all'ergastolo l'uomo autore della strage con l'auto sulla folla avvenuto al mercatino di Natale a Magdeburgo, capitale della Sassonia-Anhalt. In Germania il tribunale ha accolto la richiesta dell'accusa, considerata la particolare gravità del crimine. Adal Abdolonsen era stato diagnosticato un disturbo narcisistico della personalità, ma è stato ritenuto pienamente responsabile penalmente e pericoloso. Nell'attacco avvenuto il 20 dicembre 2024, il medico di nazionalità saudita provocò la morte di 6 persone e il ferimento di altre 300. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 14.30 con le notizie flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci.
4: Tutti i palchetti antichi!
5: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
6: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
7: Riccardo Pellegrini presenta...

0: anche il venerdì c'è Ora Musica, anche il sabato, la domenica, il lunedì, tutti i giorni c'è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ben trovati, buon venerdì e a questo punto anche buon fine settimana da Riccardo Pellegrini, che vi accompagna nel mondo delle novità discografiche indipendenti. Come sempre però, ad aprire Ora Musica, un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1977.

Santa Esmeralda con Leroy Gomez nel 1977 conquistavano tutte le classifiche con Don't Let Me Be Misunderstood. Oggi ad aprire Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. È tempo di novità al primo ascolto e allora vi propongo Messico di Senatore Cirenga.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano oltre confine. Andiamo a Fiume e facciamo una chiacchierata con Nika Comadina in programmazione con Donna Viva. Ciao Nika, ben trovata.
1: Ciao, grazie mille per avermi chiamato.
0: Donna Viva è il tuo nuovo singolo, ma partiamo proprio da te. Allora, dottoressa in medicina dentale, magistrata in chirurgia e implantologia e cantante anche.
1: Sì. Bravo.
0: Quale cosa mettiamo prima, se facciamo una classifica?
1: Ah, non so, uno è più lavoro e altro è amore, quindi.
0: Però è bello quando si fa un lavoro che ti piace, no?
1: Sì. Questo è vero.
0: Voce anche particolare, aggiungo, è una voce molto particolare. Ho sentito Donna Viva, questo brano che in Croazia è già stato pubblicato nel 2024, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Ecco,
1: sì.
0: Ma è uscito in italiano anche in Croazia?
1: Non solo in Croazia, ma sì, in italiano è uscito.
0: Scritto da Rodolfo Vitale, giusto?
1: Sì, esatto, esatto. Questo era un paziente, perché allora io non pensavo di fare la cantante, questo era sempre il mio sogno, ma sai, studiavo medicina e tutto questo, ma poi non so, ho finito l'università, ho cominciato a lavorare e proprio ho sentito una mancanza, un'angoscia e non sapevo di cosa. E poi ho capito, ok, forse dovrei ritornare al canto. E poi è venuto questo paziente che mi ha ascoltato, che metto sempre su Facebook tutto, e poi anche la mamma metteva, e lui mi ha sentito, è venuto in ambulatorio, ha fatto i denti, ha detto: ascolta, dai una canzone, perché è per allora contro la come si dice la parola, contro le donne, anzi che le donne,
0: la violenza,
1: sì, sì. Grazie,
0: la violenza sulle donne, ok,
1: sì, sì, esatto. E poi lui, questo scritto, io proprio ero in una relazione tossica e l'ho lasciato al mio ex, e veramente la canzone era proprio per me, e ho detto ok, io do la voce a me stessa e anche a tutte le donne che hanno paura di lasciare questo violentatore narcisista, quindi proprio la canzone è personale.
0: Ecco, bello, sì. Quando te la sei sentita tua, insomma, questa canzone.
1: Sì, sì, esatto.
0: Quindi questo è il tuo primo singolo, diciamo.
1: Sì, in italiano è il primo singolo, sì. Ecco. In croato è, non so, secondo, terzo,
0: ne hai già fatti un po'. E senti, mi dicevi che appunto studiavi, ma ti mancava qualcosa. Il canto è stato un po' come un completamento, un modo per tirar fuori quello che hai dentro, sfogarti.
1: Sì, esatto, esatto. No, ma veramente ti dico, da quando ero bambina cantavo, ma sai, perché i genitori ti dicono no, dai, questo non è un lavoro serio, sì. Poi pensi sì, ok, è vero, e poi non so come si dice, che proprio perdi una parte di te se non canti. Invece quando ho cominciato di nuovo a cantare ero proprio
0: ti sentivi te stessa. Questo è un bellissimo messaggio che mandiamo anche a chi ci ascolta e magari non osa, invece bisogna osare, bisogna tirarlo fuori,
1: esatto,
0: le cose che abbiamo dentro. Noi adesso andiamo ad ascoltare Donna Viva, prima però diamo le coordinate a chi ci segue per seguire Nika Comadina attraverso i social.
1: Sì, allora su Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dappertutto Nika Comadina.
0: Ecco, Nika Comadina. Ora anche qui a Ora Musica. Nika, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie mille per chiamarmi. Grazie mille e saluti a tutti, e spero che vi piaccia questa canzone.

appassita troppo in fretta. Nel deserto di un amore usa e getta. Ingannata tutti i giorni da una falsa libertà, che nella violenza vive la più triste verità.

Oggi eravamo collegati con Fiume per lo spazio interviste di Ora Musica. Con noi c'era Nika Comadina e questa era Donna Viva.

Gioanna Pezzone, Marco Lisa, si chiama Nell'aria il brano che abbiamo ascoltato tra le novità dell'estate 2026 qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Allora, abbiamo ancora un po' di minuti a disposizione prima di chiudere la puntata di oggi. Vi presento altre due canzoni per l'estate. Una è quella di Clae.

Sentilo il mare in sottofondo in questo brano di Clay che parla di un amore finito male, un'estate dal sapore amaro, quasi quasi parafrasando un po' il tema di questa canzone, verrebbe in mente Estate di Bruno Martino. Ecco, diciamo che Clay è stata un po' più esplicita nella sua versione. Andiamo a chiudere la puntata con Dopo Mezzanotte, il singolo di Malesia. Yeah.

0: Malesia, dopo mezzanotte è il titolo del suo singolo che oggi chiude la lista delle canzoni in promozione qui a Ora Musica. La vetrina della musica indipendente torna domani nel suo formato weekend. Il sabato e la domenica si tirano un po' le somme di un'intera settimana, quindi ci sentiamo lì. Grazie per l'ascolto, a domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon pomeriggio, risolto l'incidente avvenuto sulla A4 Brescia-Padova, permangono code sia pur in smaltimento per traffico intenso tra Soave San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Si rallenta per traffico intenso in direzione Venezia, sempre sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest, nel tratto di competenze di Autostrade per l'Italia, e Peschiera del Garda. Ancora A4 Brescia-Padova per lavori fino alle ore 17 di domenica 28 giugno. A Sirmione resterà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia per lavori. Nei medesimi orari sarà chiuso anche lo svincolo di entrata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

Il tratto italiano della Via Francigena entra nel territorio nazionale al passo del Gran San Bernardo, a 2.473 metri di quota. Un luogo impervio e straordinario, accessibile con relativa facilità solo nei mesi estivi dell'anno. Da qui inizia una lunga discesa. Prima a Capofitto verso Aosta, due tappe e 2.000 metri di dislivello più in basso. E poi in modo molto più graduale, attraverso la grande pianura, le risaie, i campi, le città e i fiumi del Piemonte e della Lombardia, fino ad addentrarsi in Emilia e iniziare una nuova ascesa, quella verso il passo della Cisa, che darà poi accesso alla Toscana e ad ambienti completamente diversi. Una prima parte di cammino dunque, che si svolge all'interno di territori quasi totalmente ignorati dai percorsi turistici. Proprio per questo l'autenticità dell'esperienza si fa ancora più intensa, non solo per i molti gioielli sconosciuti, artistici, storici, naturalistici che si scoprono, ma anche, o forse soprattutto, perché si entra nell'anima di un'Italia che a torto si considera poco interessante e che si è abituati ad attraversare in velocità, senza soffermarsi e senza vedere ciò che cela. Camminando dalle Alpi all'Appennino ci si rende conto che quasi automaticamente si entra nella vita dei luoghi attraversati, ci si spoglia dell'identità di turista e si assume quella di viandante. E a supporto dei pellegrini si incontrano personaggi di ogni tipo.

0: State ascoltando Buon Cammino Italia, podcast dell'Associazione Europea Via Francigene, realizzato in collaborazione con Terre di Mezzo Editore e con il contributo del Ministero del Turismo. Una serie di 12 episodi che ci farà conoscere la storia e il fascino di 4 percorsi particolarmente significativi: la Via Francigena e i cammini di Santa Barbara, di San Nilo e nelle Terre Mutate. Io sono Monica Nanetti e vi porto alla scoperta della Via Francigena.
1: Allora, come vedi, qui siamo nel nostro info point della Via Francigena, qui a Divrea. È un punto strategico perché diciamo che i pellegrini che entrano in Italia o anche quelli che percorrono già la Francia non trovano nessun'altra struttura di accoglienza. Noi siamo i primi in Italia, la maggior parte dei pellegrini che ci trovano, ci vedono, sono entusiasti.
0: Paolo Facchin è il presidente dell'associazione La Via Francigena di Sigerico, interamente composta da volontari. La sua sede operativa, su uno dei viali principali di Ivrea, per quanto piccola contiene tutto ciò di cui un pellegrino può aver bisogno, inclusa una piccola biblioteca e, soprattutto, una calorosa accoglienza.
1: Siamo qui sulla via, i pellegrini li vediamo arrivare 20-30 metri distanti da noi, magari qualcuno non osa venire, vede il nostro simbolo lì fuori, il pellegrino giallo gigante, ma non capisce che c'è una struttura di accoglienza, quindi gli andiamo incontro proprio per acchiapparli. Qualcuno a volte restio, pensa, ma questo cosa vuole? Mi vuole vendere qualcosa, eccetera, eccetera. Quando gli diciamo siamo della Via Francigena, ti diamo un gadget, allora sono invogliati a venire nel nostro info point. Quando sono qui poi noi gli chiediamo dove hanno dormito, come hanno trovato il percorso, gli chiediamo se hanno già prenotato per i giorni successivi. Se non hanno ancora prenotato, lo facciamo noi e sono ben felici di questo. Gli stranieri sono entusiasti di trovarci perché non si immaginano che ci possa essere in Italia un'accoglienza del genere.
0: L'associazione, nata nel 2007, è cresciuta nel corso del tempo, occupandosi sia della manutenzione del percorso nelle 2 tappe da Pont-Saint-Martin a Viverone, sia dell'organizzazione di camminate di gruppo lungo la stessa Via Francigena e su altri itinerari del territorio. Dalla 15ina di partecipanti iniziali, oggi sono circa 300 le persone all'anno che camminano insieme ai volontari, a cui si aggiunge il supporto ai pellegrini di passaggio con le loro specifiche necessità.
1: L'assistenza la fanno tutti, in tutta Italia. Noi siamo un po' particolari, almeno io sono andato a rintracciare una pellegrina di notte che si era smarrita, si era persa, era nei boschi, non sapeva come fare a orientarsi. Sono riusciti a contattarmi, io mi sono fatto spiegare le piante e le rocce che vedeva intorno. Siccome conosco molto bene il mio territorio, sono riuscito a rintracciarla e l'ho salvata, diciamo così. Salvata per modo di dire, comunque l'ho accompagnata dove doveva andare. Abbiamo alcuni aneddoti da raccontare, abbiamo accompagnato altri pellegrini, abbiamo accompagnato, ormai sarà 2-3 anni fa, un pellegrino che si chiama Fabrizio Marini, che sarebbe il segretario dell'Unione Italiana Ciechi della Regione Lazio, che ha percorso la Via Francigena. E devo dire che per noi è stata un'esperienza bellissima, magnifica. Io mi sono fatto delle figure, perché logicamente, come tutti, gli dicevo a Fabrizio, ecco, vedi, diciamo che lui si metteva a ridere, gli chiedevo scusa, ma lui mi diceva non ti preoccupare, dillo lo stesso, perché tanto a volte si aggrappava a me con le mani sulla schiena, io gli dicevo cosa c'era, dove dovevo mettere i piedi. Gli dicevo, qui c'è un tipo di fiore, glielo facevo annusare, oppure gli dicevo c'era i grappoli d'uva, glieli facevo toccare. Cioè sono state ecco, un'esperienza che mi ha toccato profondamente, diciamolo pure così.
0: Del resto, questo primo tratto di Via Francigena racchiude molte bellezze di ogni tipo, rese ancor più sorprendenti dal fatto di essere all'interno di un territorio poco considerato dal punto di vista turistico. Un percorso che offre affascinanti testimonianze che spaziano dalla storia antica a quella recente e che si intrecciano con le vicende umane di chi abita questi luoghi.
1: Qui da noi abbiamo un paesaggio unico, qui si parte dalla montagna del 2400 metri del Gran San Bernardo e si scende, si trovano delle chiesette particolari che hanno degli affreschi che risalgono all'ottavo, nono secolo, bellissimi. Poi le persone che si incontrano lungo questo percorso, anni fa erano un po' diffidenti verso le persone che attraversavano magari la loro vigna o il loro campo, adesso anche se non conoscono la lingua li salutano, gli chiedono magari anche in piemontese, gli chiedono "Nante che dve, dove vai? Cosa stai facendo?" Insomma, tutte queste cose qua. E poi Ivrea è una cittadina particolare, è una cittadina a misura d'uomo perché ha 20.000 abitanti, è una città storica, è stata fondata nel 75 a.C. dai romani. Ci sono ancora dei monumenti, il castello di Ivrea, che è stato costruito nel 1358. C'è il Duomo, nella cripta del Duomo ci sono degli affreschi medievali, c'è un sarcofago romano, cioè ci sono delle bellezze, l'architettura olivettiana che ha fatto epoca nel secolo scorso. Olivetti è stato un grande, non solo per la città, perché aveva delle idee riformiste, idee avanzate, ancora già moderne per quel tempo là.

0: Allora, la Torre Merlata nasce nel lontano 2006, quando io e Paolo, all'epoca fidanzati, cercavamo una casa, un'abitazione particolare, dai tratti storici, ed era l'anno della mia laurea, della mia tesi di laurea.
1: Nel bel mezzo della pianura, tra Piemonte e Lombardia, Ambra Castellani gestisce a Palestro la Torre Merlata, una struttura di ospitalità ricavata all'interno di un'antica torre del XII secolo. Il suo racconto è l'esempio perfetto di come l'accoglienza lungo questo percorso sia ben più di una semplice attività economica, ma rappresenti piuttosto un tema portante, una scelta di vita che si intreccia con quelle di chi passa lungo il cammino.
0: Eravamo giovanissimi, io avevo neanche 22 anni, Paolo 26. Poi la fortuna, il fato, il karma, mettiamoci dentro quello che vogliamo, ha portato a far cosa? Noi eravamo qui, nella nostra abitazione, e i pellegrini all'epoca erano solo olandesi, tedeschi, proprio con le ciabattone e i calzini, passavano e ci chiedevano di dormire, o se c'era un oratorio, una parte insomma ecclesiastica, per poter accomodarsi. E da lì abbiamo detto: ma allora noi abbiamo preso una porzione di casa in Lomellina e passa di qua la via Francigena. Eravamo talmente attratti e affascinati da questa torre viscontea, anche se le fondamenta sono antecedenti, quindi parliamo del 990 e lì si ricollega a Sigerico, se non che questi pellegrini, proprio chiamiamoli così perché all'epoca erano proprio pellegrini, facevano pellegrinaggi lunghissimi in povertà, ci hanno totalmente stimolati. Quindi noi parallelamente abbiamo sistemato la casa dove residiamo e la parte annessa, che è questa torre alta 30 metri, con una, attualmente la chiameremmo dépendance, ma all'epoca, cioè il termine medievale era il ricetto, dove veramente con tanto amore, tanta passione e anche delle persone che in quel periodo erano in amministrazione ci hanno supportato, siamo riusciti ad aprire la prima casa del pellegrino in Italia. Che aprirla in mezzo alla, io la chiamo la cattedrale nel deserto, quello che abbiamo fatto, cioè la Lomellina è veramente è questa lingua di terra meravigliosa, ancor poco conosciuta, però principalmente fatta di agricoltori, terra, cultura. Quindi pensare a un'accoglienza di persone che percorrono la via Francigena, quindi percorso storico, culturale, sacro, religioso, e che chiedono alloggio in mezzo al riso, cioè era utopia, era follia. Infatti eravamo visti un po' sicuramente come gli hippie del 2007-2008, insomma. I primi pellegrini sono stati accomodati da noi a maggio 2013 e ci si è aperto un mondo fatto anche di collaborazione col territorio, perché più hai ovviamente prenotazioni, hai anche dei contatti con i tour operator di tutto il mondo, di conseguenza il territorio ne beneficia. Quindi abbiamo un market che sta lavorando, abbiamo dei bar che funzionano e la rete si è sviluppata ulteriormente, perché si collabora con la scuola, si collabora con gli studenti. Abbiamo fatto di recente una bellissima esperienza con l'istituto comprensivo che abbiamo qui, che è quello di Robbio, e questi ragazzi hanno potuto sperimentare il cammino. Abbiamo fatto tutto un lavoro di ricerca, fatti i cartelli, siamo ritornati a posizionarli, e questa è una cosa che trovo estremamente interessante.
1: Poco più di 30 chilometri separano Palestro da Tromello, un altro piccolo paese della Lomellina, nel bel mezzo degli orizzonti perfettamente piatti delle risaie. È qui che abita Giancarlo Bindolini, universalmente conosciuto come il Carlo o l'amico dei pellegrini. Lui i pellegrini non li aspetta. A quasi 90 anni di età se li va a cercare lungo i sentieri tra i campi, in sella alla sua inconfondibile biciclettina pieghevole dipinta con i colori della bandiera italiana. E una volta che intercetta un camminatore, offre a ciascuno ciò di cui in quel momento ha bisogno, che sia un timbro sulla credenziale o un posto per dormire. Per chi conosce la via Francigena, il Carlo di Tromello è ormai un'istituzione, il simbolo di un'accoglienza sincera, di un'ospitalità fuori dal tempo e soprattutto un incontro destinato a restare nel cuore e nella memoria.
2: La data giusta non mi ricordo, però era prima del 2000, perciò è più di 30 anni che sto in ballo. Cominciano a passare verso aprile, allora cominciano a passare, e poi è una via crucis. Anche con mia moglie ho iniziato lì di gomma, perché sto mangiando e mi telefono, ci sono i pellegrini, porca malura, devo piantarla da mangiare. E vado di là, mia moglie reclama, e avanti. Tutte quelle cose lì succede. adesso ho quasi 89 anni, sono ancora qui io. E i giovani dove stanno? Dove stanno che dicono i giovani qui, i giovani là? I giovani non fanno niente, fanno un giro con il cellulare e basta. Io non ho neanche la patente, penso un po', io sono sempre andato in bicicletta, ho 89 anni sempre in bicicletta. La bicicletta l'ho sempre avuta, perché era un po' particolare, nessuno aveva una bicicletta bianca e rossa e verde. Me l'hanno rubata quest'estate, queste sere adesso. E no, ma adesso ne faccio un'altra, Ne faccio un'altra. E poi niente, mi conosco, ormai sono quella della bicicletta. Poi ti dico, d'estate ci sono tante feste in giro e io vado là dove fanno le feste, chiamo quello che dirige l'orchestra lì e dico, se porto i pellegrini a mangiare? Sì, sì, portali pure i pellegrini, non pagano niente, va bene così. Ne ho portati tanti a mangiare, e poi a dormire vengono lì, se dormono qui a Tromello li portavo lì a dormire. E d'estate prendo la bicicletta e vado sulla Francigena e ne pesco sempre qualcuno. Qualcuno per la strada la trovo sempre. E chiedo, sei un pellegrino? Sì, sì. Vado a Roma e mi metto a parlare. Sono quasi sempre tanti, sono più stranieri, che tra l'altro io non conosco le lingue, ma capito. Però ci capiamo, diciamo, non è un problema.
1: Parlare con il Carlo è come aprire un inesauribile libro di memorie e di aneddoti di tutti i tipi. E fermarsi con lui a bere un caffè nel bar del paese può regalare storie e personaggi che proprio non ci si aspetterebbe di trovare da queste parti.
2: E vedo arrivare questo qua. Tra l'altro era un danese questo. Però parlava qualche parola italiano, capivo. E lo vedo arrivare con una canna da pesca in spalla. E loro tra me e me ho detto, ma chi sa che fa quella canna da pesca? Sa che fa? Pellegrino, canna da pesca. Dopo un po', parlando così, poi gli ho chiesto, ma scusi, ma la canna da pesca cosa fa? E lui mi dice, sa, quando ho fame prendo i pesci e mangio. Ah, prendi i pesci e mangia. Figura, prendi i pesci e li fa sciappare da lui per mangiare. E lui chiede, ma è tanto tempo che non mangi? E ieri non ho mangiato. Vabbè. E allora l'ho portato qui da me, ho andato a prendere due o tre panini con un po' di salame e l'ho dato da mangiare. Ma succede anche queste cose, non è il primo, tante volte sono pellegrini, sono gente brava, brava gente, per l'amor del cielo. Faccio un po' fatica perché non conoscendo le lingue, quest'anno sono passati anche dei cinesi, penso un po', dico, vado a parlare con i cinesi.
1: Il cammino prosegue verso sud, Pavia, l'attraversamento del Po, l'ingresso in Emilia. Proprio a Piacenza, una struttura molto particolare riesce a riunire due mondi almeno apparentemente molto diversi tra loro. Si chiama Ostello del Teatro e a crearla e dirigerla è Filippo Arcelloni, attore, organizzatore e direttore teatrale e pellegrino di lunga esperienza.
3: L'Ostello del Teatro è uno spazio che mette assieme due situazioni, una quella proprio dell'ostello con 10 posti letto, bagni, cucina e spazio per gli ospiti, e l'altra situazione invece sono 3 sale di circa 200 metri quadrati totali, che sono spazi dove si possono fare vari tipi di attività come danza, teatro, yoga, danza contemporanea, psicomotricità. Il teatro incontra il cammino quando io ho incominciato nel 2011 a camminare facendo il Cammino di Santiago, poi il Cammino del Nord e poi vari cammini percorsi sulla via Francigena. E a un certo punto nel 2019 ho avuto questa idea, un immobile che ho ereditato dopo la morte di mio padre, che ho acquistato l'altra parte dai miei parenti e quindi ristrutturato, ho aperto questo nuovo spazio. Ed è uno spazio che mi piace molto perché permette di avere due cose che amo, che sono i cammini e il teatro. Quindi è bello vedere i pellegrini che arrivano in ostello, che si mescolano assieme a ragazzi e ragazze che fanno danza, persone che fanno yoga nelle altre sale. Quest'anno specialmente, sia sul tratto della via Francigena Lodigiana che quella piacentina, ho sviluppato un progetto per far conoscere al territorio attraversato dalla Francigena il percorso che hanno i pellegrini, e farli conoscere gli ostelli, cosa sono i timbri, cosa sono le credenziali, quindi fare in modo che chi vede passare una persona con uno zaino in mezzo ai campi di mais non pensi che è un pazzo, ma pensi che è una persona che sta andando a Roma e quindi va salutata con un buon cammino. Ma poi la cosa bella è che tutti dicono: ah, se potessi lo farei anche io, mi sarebbe, piacerebbe tanto, però non posso. La mia risposta che do nella conferenza spettacolo, che è: deve essere una vita veramente difficile e complicata quella che fai se non hai un mese di tempo per poterti dedicare ad una cosa che ti piace, no?
1: Di certo trovare un ostello in cui chi ti accoglie ha vissuto la tua stessa esperienza e conosce le tue necessità è un grandissimo sollievo, soprattutto dopo aver percorso un tratto come quello della pianura padana, che per le sue specifiche caratteristiche è considerata un pezzo un po' difficile.
3: Un pezzo un po' difficile è un eufemismo. La Francigena da Santiago fino a Fidenza è 250 km di pianura, dove le salite che trovi sono i cavalcavia dell'autostrada o della ferrovia. È un pezzo complicato, è un po' secondo me la meseta del Cammino di Santiago, quindi anche un cammino nell'anima. Chi arriva da me è un vero camminatore e la maggior parte delle volte ha già camminato tanto. La maggioranza sono, ad esempio, non italiani che partono dalla Svizzera, da Canterbury, e vogliono fare questo percorso. Ognuno ha il suo modo di affrontare queste tappe. Io quello che racconto quando vengono da me è che, ad esempio, ci sono delle campagne diverse, la campagna vercellese diversa da quella pavese, diversa da quella lodigiana, diversa da quella piacentina. Per me quella piacentina, io sono di Piacenza, è quella più ordinata, è quella più, come mi sembra a volte che sia, come dire, un pantalone di velluto a coste, la campagna piacentina. Le altre campagne sono un pochino più sgarrupate. Però ci sono delle situazioni veramente divertenti. Ho avuto due ragazzi della Valle d'Aosta che sono arrivati in ostello, abbiamo chiacchierato e fanno: no, ma a me questa cosa qui della pianura, io impazzisco, faccio fatica, ma non fisicamente, perché è un camminatore, faccio fatica. Ma perché, scusa? E perché non ci sono le montagne, c'è l'infinito, quindi questa cosa di non avere dei limiti ti mette a disagio, no? Così come, parlando con una psicologa, ci sono dei pezzi di 4-5 km tutti dritti che tu cammini, vuol dire un'ora e mezza di cammino, e non arrivi più e ti giri e dici: ma non ho fatto un metro. E lei mi diceva che c'è proprio bisogno da parte dell'occhio umano di avere un punto di appoggio con lo sguardo, che può essere un campanile, una pianta, dove tu hai un parametro di spostamento, e allora ti senti rinfrancato. Quindi la difficoltà mentale è molto forte sotto questo punto di vista, e nello stesso tempo la pianura ti permette di allungare lo sguardo, cosa che in una città non puoi fare, che in altre situazioni non puoi fare, per guardare lontano, vedere lontano.
1: Avete ascoltato il secondo episodio dedicato alla Via Francigena del podcast Buon Cammino Italia. Buon Cammino Italia è una produzione in Intrecci Media, realizzata per l'Associazione Europea Vie Francigene in collaborazione con Terre di Mezzo Editore, con il contributo del Ministero del Turismo. Testi e voce degli episodi sulla Via Francigena sono di Monica Nanetti, supervisione editoriale di Dario Paladini, sound design e post-produzione di Andy Morello.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 14.30. L'ufficio della Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar ha dichiarato che qualora il Parlamento approvasse la proposta di modifica della legge sull'esposizione delle bandiere negli edifici pubblici, la Presidente la rispetterebbe in quanto tenuta all'osservanza delle norme vigenti. La proposta, presentata dal partito Resnica, mira a vietare l'esposizione di bandiere prive di base giuridica, comprese quelle di stati esteri o simboli come la bandiera arcobaleno esposta in sostegno alla comunità LGBTQ+. L'ufficio della Presidente ha tuttavia precisato che un eventuale cambiamento normativo non comporterebbe alcuna rinuncia a sostegno della comunità LGBTQ+, né all'impegno contro le violazioni del diritto internazionale umanitario, che continuerà a essere ribadito pubblicamente. La Commissione europea ha proposto di prorogare fino a marzo 2028 la protezione temporanea per i profughi ucraini nell'Unione europea e di escludere dal beneficio i cittadini soggetti all'obbligo di leva che entreranno nell'Unione dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, senza effetti per chi già gode della protezione. La modifica richiesta dall'Ucraina e discussa con gli Stati membri ha suscitato le preoccupazioni del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa in merito al rispetto dei diritti fondamentali. Attualmente nell'Unione Europea vivono circa 4,4 milioni di profughi ucraini che grazie alla protezione temporanea possono accedere al mercato del lavoro, all'assistenza sanitaria e alle prestazioni sociali senza dover richiedere la protezione internazionale. A 17 anni dal disastro ferroviario di Viareggio, la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza definitiva confermando 11 condanni per disastro ferroviario colposo e per l'ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, anche quella di per incendio, con una pena stabilita in 5 anni di reclusione. La decisione conferma gli esiti del terzo processo d'appello e chiude un lungo iter giudiziario avviato nel 2013, nel quale alcune imputazioni, tra cui l'omicidio colposo plurimo, erano nel frattempo cadute in prescrizione. La strage risale al 29 giugno 2009, quando il deragliamento di un treno merci carico di gas di petrolio liquefatto provocò un'esplosione che coinvolse edifici residenziali, causando 32 morti e circa un centinaio di feriti. Moretti si è costituito ieri sera ed è ora detenuto in carcere. Basaglia ha sostenuto la candidatura dell'opera dello psichiatra Franco Basaglia a patrimonio culturale immateriale dell'umanità. La proposta presentata la scorsa settimana dal Comune di Gorizia, città da cui prese avvio la rivoluzione Basaglia, mira a valorizzare un modello fondato sulla restituzione della dignità alle persone con disturbi mentali. In una nota il comitato sottolinea che la cultura Basaglia richiama temi come il diritto a cure dignitose, la qualità dei servizi di salute mentale, il superamento della contenzione, la lotta alla stigma e l'inclusione sociale. La candidatura UNESCO, conclude, intende riconoscere il valore storico di questa esperienza, rilanciare l'attualità e le sfide ancora aperte. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 15.30 con il nostro giornale radio I Fatti del Giorno in seconda edizione. Grazie ancora per l'ascolto e risentirci.
2: È in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Malika Ayan riflette su quanto sbagliamo a cercare la felicità in momenti futuri e modelli esterni e sembra farlo sulle onde di L'estate sta finendo. Anche questa è una possibilità.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio

0: yeah, yeah.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo per lavori in corso. Rallentamenti sulla A23 Palmanova Tarvisio tra il bivio per la A4 e Udine Sud in direzione Tarvisio. A4 Brescia Padova si rallenta per traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Ovest di competenze di Autostrade per l'Italia Peschiera del Garda e in direzione di Milano rallentamenti con code per traffico tra Soave San Bonifacio e Brescia Est. Parliamo anche della A57 tangenziale di Mestre tratto di competenza CAV dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina e poi dalle 21.30 di sabato 27 fino alle 5.30 del mattino di domenica 28 giugno e dalle 21.30 di domenica 28 fino alle 5.30 di lunedì 29 giugno avverrà la chiusura dello svincolo di uscita in direzione Trieste di Mira Oriago con deviazione sulla rotatoria Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
4: Souvenir d'Italie,
5: la collezione di sola musica italiana
4: su Radio Capodistria.

guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: su gran parte dell'Europa staziona un campo di alte pressioni con nucleo sull'Europa centrale. Venti in quota convogliano da nord-est aria gradualmente più calda e secca. Previsioni: nel pomeriggio prevalenza di cielo sereno, nell'interno soffierà vento da est, nel litorale debole bora, temperature massime da 32 a 37 gradi centigradi. Domani sabato bel tempo con temperature in aumento. Sulle regioni interne continuerà a soffiare vento da est, temperature minime mattutine da 14 a 20, massime da 33 a 38 gradi. Domenica e lunedì ancora sereno e caldo. Avviso: nel fine settimana, nella giornata di lunedì, nelle zone di pianura si registrerà un'elevata ondata di stress termico. Il fenomeno sarà più marcato nel litorale, nella Slovenia sudorientale e nelle principali aree urbane. Viabilità. Il centro informazioni sul traffico segnala un intenso movimento veicolare sulla rete stradale e autostradale del paese con diversi rallentamenti. Sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana si registrano rallentamenti tra Rasderto e Postumia in direzione Lubiana, nonché su singoli tratti tra Logatec e Brezovica verso la capitale. Sull'autostrada della Stiria-Steirska il traffico è rallentato tra lo svincolo di Dramlje e la galleria Pletovarie in direzione Maribor. Attenzione, la tangenziale est di Lubiana è chiusa a causa di un incidente stradale tra la zona industriale di Moste e Zadobrova in direzione della Stiria. Il traffico è deviato sulla tangenziale nord della capitale. Sulla tangenziale ovest di Lubiana, a causa della presenza di sabbia sulla carreggiata, si registrano rallentamenti in corrispondenza dell'immissione Brdo in direzione Cosese. Ore 15:30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il nostro giornale radio, i fatti del giorno, seconda edizione da Radio Capodistria, edizione datata venerdì 26 giugno. I titoli: Unione Italiana Tremul congratula i nuovi vertici e invoca dialogo, coesione e responsabilità istituzionale. Comunità degli italiani Dante Alighieri di Isola, nessuna assemblea dei soci all'orizzonte. Scade oggi il termine per aderire al partenariato di Ansha. L'Unione Europea rinnova le sanzioni contro la Russia. Pallacanestro Trieste, futuro in costruzione tra budget ridotto e roster ancora da definire. Prende il via questa sera a Capodistria la 33esima edizione del Festival Estivo del Litorale. Bentrovati da Corrado Cimador. In vista della sessione costitutiva dell'Assemblea dell'Unione Italiana in programma domani a Torre, il presidente uscente Maurizio Tremul ha rivolto le proprie congratulazioni ai consiglieri eletti il 31 maggio scorso, al nuovo presidente Marin Corve e al presidente della giunta esecutiva Paolo De Marin, augurando loro buon lavoro al servizio della comunità nazionale italiana. Tremul ha invitato i nuovi vertici a operare con responsabilità nell'interesse delle comunità degli italiani, della minoranza, dei territori di insediamento storico della Slovenia e della Croazia, ha inoltre richiamato i valori di umiltà, trasparenza, inclusione, rispetto e correttezza istituzionale. Infine ha auspicato che l'Unione Italiana ricostruisca un clima di dialogo e coesione nel rispetto dei principi democratici e dei valori etici. Il Consiglio Direttivo della Comunità degli Italiani Dante Alighieri di Isola, riunitosi ieri sera, ha respinto la documentazione presentata da un gruppo di firmatari per la convocazione di un'assemblea straordinaria dei soci. La delibera è stata preparata sulla base di un parere legale, ha ricordato il presidente del sodalizio Michele Fatigato, che auspica la fine di una vera e propria campagna di odio tesa a distruggere il faticoso lavoro di riavvio della comunità. Il direttivo ha già programmato elezioni supplettive per fine settembre, inizio ottobre. Sentiamo cosa ha dichiarato Fatigato ai microfoni di Lara Drcic.
2: Noi, seguendo strettamente il parere legale dell'avvocato che appunto abbiamo nominato a difesa degli interessi della comunità, abbiamo respinto con un documento molto articolato la documentazione presentata, sia per aspetti di mancato rispetto delle procedure previste dallo statuto e dalla legge, sia per motivi sostanziali di legittimità dell'ordine del giorno posto sui fogli delle firme. In più c'era anche un elemento ulteriore che ha spinto al rigetto, l'improcedibilità in questo momento, perché è in corso una verifica dell'elenco dei soci, ma questo è un motivo aggiuntivo rispetto ai motivi essenziali.
3: Questa richiesta di convocare un'assemblea straordinaria dei soci, che fine farà?
2: In base alla legge noi abbiamo motivato il rigetto. La legge prevede la possibilità dei proponenti di ricorrere al tribunale se ritengono che sia sbagliato il procedimento e il provvedimento, chiedere al tribunale di riesaminare. Al di là adesso di questa raccolta di firme, la questione fondamentale è una. Noi, chiudendo il procedimento, ci auguriamo che finalmente finisca questa ventata di odio che si è scatenata per motivi che non sono chiari nessuno, ma molti dei soci stessi che hanno firmato poi sono venuti da me e dagli altri consiglieri dicendo: ma noi pensavamo che fosse solo un'assemblea da fare, nessuno ci ha detto che cosa stavano firmando. Ma questo lasciamo perdere, anche questo, la maniera in cui sono state raccolte le firme. Il nodo è: noi non stiamo facendo nessuna battaglia contro qualcuno o contro qualcosa. Noi vogliamo soltanto restaurare un clima di serenità in cui tutti possano lavorare con la comunità, sentire Palazzo Manzioni come la loro casa, anche se se la si pensa diversamente su qualcune o su tante cose. Il direttivo ha già indicato la volontà di fare le elezioni suppletive intorno alla fine settembre, inizio ottobre, quindi vogliamo procedere all'integrazione.
1: Scade oggi il termine fissato dal governo per aderire al partenariato per una Slovenia di successo. L'iniziativa, promossa dal primo ministro Janez Janša per coinvolgere anche forze di opposizione nell'elaborazione di alcuni provvedimenti legislativi, mentre i principali partiti di centro-sinistra hanno già respinto l'invito, il partito Resnica Verità non ha ancora sciolto la riserva e affida la decisione agli organi interni. L'invito è stato inviato da Janša a tutti i partiti rappresentati in Parlamento e ai deputati delle comunità nazionali dopo la formazione del nuovo governo. L'accordo prevede che i firmatari possano partecipare alla preparazione dei disegni di legge concordati dalla coalizione e dei provvedimenti omnibus, ricevendo i testi almeno 10 giorni prima del loro esame da parte dell'esecutivo. L'ufficio del Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar ha dichiarato che qualora il Parlamento approvasse la proposta di modifica della legge sull'esposizione delle bandiere negli edifici pubblici, la Presidente la rispetterebbe in quanto tenuta all'osservanza delle norme vigenti. La proposta presentata dal partito Resnica mira a vietare l'esposizione di bandiere prive di base giuridica, comprese quelle di stati esteri o simboli come la bandiera arcobaleno esposta in sostegno alla comunità LGBTQ+. L'ufficio della Presidente ha tuttavia precisato che un eventuale cambiamento normativo non comporterebbe alcuna rinuncia al sostegno alla comunità LGBTQ+, né all'impegno contro le violazioni del diritto internazionale e umanitario, che continuerà a essere ribadito pubblicamente. La Commissione europea ha proposto di prorogare fino a marzo 2028 la protezione temporanea per i profughi ucraini nell'Unione europea e di escludere dal beneficio i cittadini soggetti all'obbligo di leva che entreranno nell'Unione dopo l'entrata in vigore della nuova normativa, senza effetti per chi già gode della protezione. La modifica richiesta dall'Ucraina e discussa con gli Stati membri ha suscitato le preoccupazioni del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa in merito alla rispetto dei diritti fondamentali. Attualmente nell'Unione Europea vivono circa 4,4 milioni di profughi ucraini che, grazie alla protezione temporanea, possono accedere al mercato del lavoro, all'assistenza sanitaria e alle prestazioni sociali senza dover richiedere la protezione internazionale. Il Consiglio dell'Unione Europea ha prorogato le sanzioni economiche nei confronti della Russia introdotte in risposta all'aggressione contro l'Ucraina. Inoltre, la Commissione Europea ha proposto la proroga di un anno della protezione temporanea per i rifugiati ucraini. Sentiamo Franco De Stefani.
4: Per la prima volta dall'introduzione delle misure, la proroga avrà una durata di un anno, quindi fino al 31 luglio 2027. Le sanzioni comprendono 20 pacchetti di misure che interessano vari settori, tra cui commercio, finanza, energia, tecnologia e beni a duplice uso. Tra i principali provvedimenti ricordiamo il divieto di importazione via mare di petrolio greggio e di alcuni prodotti petroliferi, l'esclusione di numerose banche russe dal sistema di pagamento SWIFT e la sospensione delle attività di numerosi organi di informazione sostenuti dal Cremlino. La Commissione europea, intanto, ha proposto la proroga di un anno della protezione temporanea per i rifugiati ucraini, quindi fino al marzo 2028. La proposta non consentirebbe la concessione della protezione a coloro appena giunti in Europa. Secondo il commissario per le migrazioni, i 27 ospitano attualmente oltre 4,4 milioni di ucraini e, considerato che la guerra continua, il sostegno deve continuare. Brunner ha precisato che l'attuale base giuridica scade all'inizio di marzo 2027. Allo stesso tempo, la Commissione ha proposto una modifica alla base giuridica secondo cui le persone a cui non è consentito lasciare il paese a causa del servizio militare non avrebbero più diritto alla protezione in base a quanto richiesto dall'Ucraina. La proposta dovrà essere approvata dagli Stati membri. La protezione temporanea di cui beneficiano dal marzo 2022 consente agli ucraini di accedere al mercato del lavoro, alle prestazioni sociali e all'assistenza sanitaria nell'Unione Europea senza dover richiedere la protezione internazionale.
1: Il ministro della difesa russo ha dichiarato che nella notte le difese aeree hanno abbattuto complessivamente 660 droni ucraini diretti contro varie regioni della Russia e i territori occupati, inclusa la Crimea. Secondo le autorità, decine di velivoli erano diretti anche verso Mosca. Il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin, ha riferito che almeno 47 droni sono stati intercettati in avvicinamento alla città e che non si registrano vittime né danni significativi. Negli ultimi mesi l'Ucraina ha intensificato gli attacchi con droni contro il territorio russo, mentre continua a subire bombardamenti quotidiani da parte delle forze di Mosca. L'Iran si è impegnato nell'ambito dell'intesa raggiunta con gli Stati Uniti e non sviluppare armi nucleari, ma sarà necessario verificare in modo rigoroso e continuativo il rispetto di tale impegno, lo ha affermato il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, sottolineando che restano ancora diversi aspetti irrisolti del programma nucleare iraniano. Secondo Grossi, il memorandum d'intesa tra Teheran e Washington mira a garantire che l'Iran non sviluppi un'arma nucleare e le autorità iraniane hanno dichiarato chiaramente che questo non è il loro obiettivo. Tuttavia, ha precisato, le dichiarazioni di intenti non sono sufficienti senza un sistema di verifiche efficace. Il presidente libanese Josep Aoun ha ringraziato Francia e Italia per gli sforzi volti a costituire una coalizione che subentra

0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: L'ambasciatore di Slovenia in Italia, Matjaž Longar, ha incontrato questa mattina a Trieste il sindaco Roberto Di Piazza. Longar lascerà l'incarico alla fine del prossimo mese di luglio, dopo quasi 4 anni dedicati al rafforzamento delle relazioni tra Slovenia e Italia, per passare un incarico al Ministero degli Affari Esteri di Lubiana. Di Piazza ha sottolineato l'ottimo rapporto esistente con la vicina Slovenia e ha spiegato all'ambasciatore il progetto di riqualificazione del Porto Vecchio. Dopo la certezza della permanenza in Serie A1 e l'arrivo di una nuova proprietà, la Pallacanestro Trieste guarda al futuro. La squadra dovrà fare i conti con un budget probabilmente meno ricco degli anni passati e il roster è ancora tutto da definire. La squadra inoltre è stata esclusa dalla Basketball Champions League. Sentiamo Alessandro Martegani.
2: Perlomeno ora c'è una nuova proprietà e lo spettro della perdita del titolo sportivo della 1 è alle spalle, ma le incognite sulla prossima stagione e in generale sul futuro della Pallacanestro Trieste sono ancora molte. Finita l'era di Paul Matijašić e del Cotogna Sport Group, che hanno optato per l'acquisizione del titolo sportivo di Brescia, che giocherà a Roma dalla prossima stagione, la squadra di Trieste è passata al fondo americano Newport Holdings LLC e il nuovo presidente sarà l'ex giocatore di football Connor Barwin, un volto noto visto che aveva già fatto parte del CDA nel 2023. Una continuità che è stata anche sottolineata dalla società in un comunicato. Il suo incarico, dice la nota, garantisce di fatto una totale continuità per il progetto biancorosso, confermato anche il general manager Michael Aceri. Le certezze però finiscono qui. La squadra, con la metà del budget rispetto al passato per affrontare la Serie A1, dovrà costruire un roster credibile ma a costo contenuto. Rimane da definire anche la trattativa per la gestione del Palarubini e l'unica certezza per ora è che la Pallacanestro Trieste, accanto alla stessa Brescia, non giocherà la Basketball Champions League. La dirigenza della Coppa Europea ha preferito depennare dalla partecipazione alle due squadre perché ritenute non abbastanza solide finanziariamente dal punto di vista degli asset societari. Si tratta di uno sviluppo che può non piacere ai tifosi, ma che potrebbe anche non essere negativo per la Pallacanestro Trieste, che risparmierebbe i costi di iscrizione alle trasferte. Rimane però l'amarezza per i tifosi e gli appassionati e la sensazione che ormai anche nel basket italiano i meriti sportivi vengano dopo le logiche finanziarie. Roma, la prossima stagione, avrà ben due squadre di vertice, pur non essendosi guadagnata sul campo alcun titolo sportivo. Una logica che può sembrare normale negli Stati Uniti, ma che in Italia e in Europa lascia ancora la mano in bocca.
1: Cronaca: 17 anni dal disastro ferroviario di Viareggio, la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza definitiva confermando 11 condanne per disastro ferroviario colposo e per l'ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, anche quella per incendio, con una pena stabilita in 5 anni di reclusione. La decisione conferma gli esiti del terzo processo d'appello e chiude un lungo iter giudiziario avviato nel 2013, nel quale alcune imputazioni, tra cui l'omicidio colposo plurimo, erano nel frattempo cadute in prescrizione. La strage risale al 29 giugno 2009, quando il deragliamento di un treno merci carico di gas di petrolio liquefatto provocò un'esplosione che coinvolse edifici residenziali, causando 32 morti e circa un centinaio di feriti. Moretti si è costituito ieri sera ed è ora detenuto in carcere. Anche la conferenza permanente per la salute mentale nel mondo Franco Basaglia ha sostenuto la candidatura dell'opera dello psichiatra Franco Basaglia a patrimonio culturale immateriale dell'umanità. La proposta, presentata la scorsa settimana dal comune di Gorizia, città da cui prese avvio la rivoluzione basagliana, mira a valorizzare un modello fondato sulla restituzione della dignità alle persone con disturbi mentali. In una nota il comitato sottolinea che la cultura basagliana richiama temi come il diritto a cure dignitose, la qualità dei servizi di salute mentale, il superamento della contenzione, la lotta allo stigma e l'inclusione sociale. La candidatura UNESCO, conclude, intende riconoscere il valore storico di questa esperienza e rilanciare l'attualità e le sfide ancora aperte. Lutto nel mondo della cultura: è venuto a mancare all'età di 82 anni il poeta del litorale Alexander Persoglia, figura centrale della vita culturale slovena e tra i fondatori del Festival Letterario Internazionale Vilenica, di cui contribuì in modo decisivo all'affermazione sin dagli anni 80. Per molti anni ha diretto il Centro Culturale Kosovo di Sesana ed è stato attivo come organizzatore e promotore di iniziative

0: letterarie e culturali nel litorale e nel Carso, oltre a svolgere ruoli redazionali di collaborazione di importanti riviste e pubblicazioni slovene. Autore di numerose raccolte poetiche tradotte in più lingue e promotore della diffusione della letteratura slovena all'estero, Persoglia è stato insignito nel 2016 di un riconoscimento per il lavoro di una vita e recentemente del Cristallo di Vilenica dell'omonimo festival. Un classico di Carlo Goldoni, La bottega del caffè, per l'apertura, stasera a Capodistria, del Festival Estivo del Litorale, giunto alla sua 33esima edizione con un programma di eventi fra teatro e musica fino al 30 luglio. A fare da palcoscenico allo spettacolo, una coproduzione con il Teatro Stabile Sloveno di Trieste, sarà lo storico Caffè della Loggia, proprio nel cuore della città. Sentiamo con Ornella Rossetto.
1: Non poteva esserci forse ambientazione migliore di Piazza del Duomo a Capodistria, con le sue atmosfere che tanto richiamano Venezia, per la goldoniana Bottega del Caffè, titolo inaugurale del 33esimo Festival Estivo del Litorale al Via Stasera, come sempre diretto da Neva Zajc. Tra la piazza e principalmente lo storico Caffè della Loggia che vi si affaccia, si svilupperà dunque lo spettacolo, una commedia che invita a sorridere delle debolezze umane con un intreccio di storie e di vite che ruotano intorno a una tazzina di caffè. Composta nel 1750, è uno dei più classici testi di Carlo Goldoni, capace di descrivere uno sfaccettato affresco della società veneziana del suo tempo, che mette in evidenza vizi, virtù, passioni tratteggiati con grande leggerezza dal commediografo veneziano. A Capodistria viene proposta in un allestimento realizzato dal Festival del Litorale con il Teatro Stabile Sloveno di Trieste, che conta su una notevole compagnia di attori e la regia del pluripremiato regista polacco Janusz Kica. Nel corso della sua carriera Kica ha lavorato più volte su Goldoni, un autore di cui ha detto di ammirare la straordinaria indagine dei caratteri e la padronanza delle situazioni teatrali che nel caso della Bottega del Caffè, ha fatto osservare il regista, mostrano il confronto tra due mondi e due approcci alla vita, la facciata piccolo borghese e il desiderio di liberarsi dalle convenzioni sociali. A firmare le musiche che la compositrice e cantante istriana Tamara Obrovac, scena e costumi sono della tedesca Karin Fritz, attiva fra prosa e opera lirica in importanti teatri europei, sipario alle 21:30.
0: Sempre dalla regione, il comune città di Capodistria sta completando la seconda fase della riqualificazione della spiaggia di Giusterna. A causa del protrarsi dei lavori, la stagione balneare inizierà ufficialmente il 1 luglio. Le prime due fasi dell'intervento hanno richiesto un investimento complessivo di 3,7 milioni di euro, interamente finanziato con fondi comunali nell'ambito del più ampio progetto di riqualificazione del litorale capodistriano. I lavori hanno previsto l'installazione di nuove panchine e cabine, nuovi accessi al mare, docce e torrette per i bagnini, oltre al completo rinnovo della piscina e dell'area giochi per bambini. E con questa notizia si chiude la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Beatrice Zeiza, in sala di regia Bojan Klastec. Sono le 15:49, per il momento è tutto. Vi ricordo che l'informazione da Radio Capodistria torna alle 16:30 con le notizie flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci.
2: A tutti i parchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un buon venerdì pomeriggio a voi tutti all'ascolto. Segnalo per lavori in corso code sulla A23 Palmanova Tarvisio verso Tarvisio tra il bivio per la A4 e Udine Sud. Sulla A57 tangenziale di Mestre per traffico in direzione Trieste code tra Terraglio e il bivio per la A27. Per traffico ancora code anche sulla A4 Venezia Padova tra il bivio per la A13 e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Andiamo sulla A4 Brescia Padova. Si rallenta per traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Ovest di competenza di Autostrade per l'Italia e Peschiera del Garda. In direzione Milano per traffico, rallentamenti con code tra Soave San Bonifacio e Brescia Est. Ancora A4 Brescia Padova nella notte di sabato 27 giugno in direzione Venezia dalle 22 fino alle 6 del mattino di domenica avverrà la chiusura del tratto di A4 tra Verona Sud e Soave. Nei medesimi orari saranno chiuse le entrate di Verona Sud e di Verona Est in direzione Venezia. Sabato 27 giugno in direzione Milano dalle 22 fino alle 6 del mattino il traffico proveniente da Venezia uscirà obbligatoriamente a Verona Est per poi rientrare immediatamente dal medesimo casello. Il traffico una volta uscito a Verona Est proseguirà fino alla rotatoria della statale 11 per poi ritornare indietro e riprendere l'autostrada al casello di Verona Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
5: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
6: Fitness di Festival Istrovenes Cognariacia.
5: Fino al 27 giugno.
6: Tutto il programma su istroveneto.com.
7: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
8: Bentornati anime in cerca di refrigerio e sopravvissuti al primo assaggio d'estate. Qui Samuel, oggi in solitaria perché Tilly, insomma, è in ferie, meritate. Immagino stia già facendo la fila per qualche ombrellone, immagino, mentre io sono qui in questa mia, chiamiamola cabina, questo studio, a ricordarvi che il caldo non è un'opinione, cari amici, ma una condanna, anche se io sto all'aria condizionata. E l'estate, si sa, cari amici, è la stagione in cui la gente perde la testa, si spoglia, si abbronza, si disidrata e prende decisioni che nemmeno un cervello surriscaldato potrebbe giustificare. Come quel tizio, vi ricordate, che ha rubato una barca a vela per fuggire dalla fidanzata, oppure quella signora che ha tentato di imbarcarsi con un pitone nello zaino, insomma, storie vecchie. Sì, perché quando il termometro sale, cari amici, la razionalità scende. E la colonna sonora di questa follia collettiva siamo noi a Hot Hits su Radio Capodistria. Oggi vi porteremo in giro per il mondo tra le storie talmente assurde che sembrano uscite da un racconto di inizio estate scritto da un umorista in crisi, molto in crisi. Partiamo dalla Turchia, e non è la storia del tizio che si è ritrovato 20 miliardi sul conto come quella della volta scorsa, quella roba vecchia. Qui parliamo di un'ondata di caldo talmente intensa che a Istanbul hanno dovuto installare fontane d'acqua fresca per i cani randagi, perché i cani, almeno loro, ecco, non hanno il microonde per scaldarsi il cibo e non hanno neppure il frigorifero per rinfrescarsi l'acqua. Poi un'altra notizia da Tokyo. A Tokyo è stato appena aperto un parco a tema, cari amici. Si chiama il Parco del Nulla. Un'area completamente vuota, senza attrazioni, senza giochi, solo spazio bianco, chiamiamolo così. I giapponesi lo chiamano il Parco del Silenzio e i turisti pagano 10 euro per entrare e non fare assolutamente niente. Geniale. Insomma, una metafora perfetta per la musica che ascolteremo oggi. Tanto spazio, zero contenuti. Qui, cari amici, però questo vuoto non si paga, è gratis ed è incluso nel prezzo dell'ascolto. Eh sì, l'estate rende tutti un po' pazzi, ma se ascoltate questa classifica, forse non è colpa del caldo. Sigla!
6: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
8: Primo brano, che l'estate sia breve e il ritornello ancora più corto. Si parte con un pezzo che promette di farvi dimenticare il caldo, o forse no. Sienna Spiro canta l'amore per le cose, per la roba, per i vestiti firmati. Un pezzo che sembra una sorta di catalogo di moda, bello da vedere, inutile da indossare. La sua voce è velutata, ma la sostanza è quella di un ombrellone di plastica, più o meno. Ti protegge dal sole, ma non dalla noia. Eh sì, insomma, se questo è l'amore materiale, io preferisco il vuoto del parco giapponese. Almeno lì, ecco, non devi spendere soldi per sentirti vuoto. Material Lover, Sienna Spiro.

Sienna Spyro, la fidanzata della vetrina. Dal consumo di lusso passiamo a un'anima. Quale anima? Quella che Bruno Mars cerca di vendere in saldo. Eh sì, Bruno Mars che scommette tutto su un amore, come se fosse il suo ultimo singolo. Il pezzo è talmente prevedibile che potresti cantarlo a memoria ancora prima di sentirlo. Ecco, la sua anima qui è in promozione, come dire, come il ventilatore che compri al supermercato e ti si rompe dopo 3 giorni. Canzone ottima, ecco, per chi vuole sentirsi, diciamo così, spirituale, ma si accontenta di un ritornello già sentito e strasentito. On My Soul, Bruno Mars.

Bruno Mars, numero 24, il predicatore di lusso che predica ma non converte, diciamo così. Dall'anima passiamo ad un passeggero, quello che nessuna compagnia vuole a bordo. Alex Warren canta un viaggio che non decolla mai, il pezzo è un indie pop che galleggia in una sorta di brodo di luoghi comuni, come un galleggiante in una piscina gonfiabile, ecco. Se il parco del silenzio è vuoto, questa canzone è piena di niente, ottima, perfetta per chi vuole sentirsi in movimento, ma è fermo in coda al casello. Passenger, Alex Warren.

Alex Warren, il viaggiatore che non sa dove andare. Da questo viaggio passiamo ad un canto, il canto dell'amore, ma con poca convinzione. Mannaggia. Angelina e Marco, canto d'amore. Angelina Mango e Marco Mengoni, ecco, precisiamolo. Loro due duettano come due turisti che si incontrano al bar dell'aeroporto. Canzone che prova ad essere epica, ma finisce per sembrare la colonna sonora di uno spot di creme solari. Eh sì, se questo è l'amore, cari amici, io preferisco ancora una volta il silenzio del parco giapponese. Almeno lì non devo ascoltare questi vocalizzi fastidiosi, vabbè, che dire. Tentiamo di resistere. Numero 22, canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E abbiamo sentito la numero 22, cari amici, state ascoltando Hot Hits su Radio Capodistria, Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci che si inseguono e non si trovano mai. Da questo canto passiamo ad un vampiro, sì, avete capito bene, quello che non ti aspetti. I Tame Impala ci portano in Transilvania, ma il viaggio è più noioso di un volo low cost. Eh sì, anche perché il pezzo è un, chiamiamolo psychedelic pop, che cerca di essere oscuro, ma infine, ecco, è solo confuso. Dracula qui è un turista che ha perso l'ombrello, diciamo così. Canzone per chi vuole brividi, ma si accontenta di un brivido di freddo, ed estate è già tanto. Dracula, Tame Impala, numero 21.

Ed erano i Tame Impala, i vampiri del pop che non mordono mai. La canzone porta il titolo, un titolo epico che dice molto, Dracula. Da Dracula torniamo a casa, io preferivo Bela Lugosi a suo tempo. Torniamo a casa, dicevo, al nostro paese, dove troviamo tre artiste che descrivono l'Italia come un condominio con vista mare, come dicevo la volta scorsa, senza amministratore, perché il tutto è un po' plasticato. La vista mare qui è quella di un turista che ha pagato 10 euro per vedere un campo vuoto a Tokyo, più o meno. La fisarmonica è digitale, le voci sono registrate e riregistrate, quindi sovraincisioni a go-go, e il risultato è una cartolina che non spediresti mai perché è troppo brutta. Ecco, se questa è l'Italia, io faccio domanda di residenza in Giappone. Serena Brancale, Levante e Delia, torniamo dopo la pausa con la seconda parte di Hot Hits. E se il caldo vi sta uccidendo, ricordate, c'è sempre il Parco del Silenzio, se avete 10 euro. Mi sento

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 16.30 da Radio Capodistria. Inizierà il 1 settembre la raccolta delle firme per la richiesta di un referendum sulle modifiche alla legge sulle elezioni locali che prevedono la revoca del diritto di voto ai cittadini di paesi terzi residenti in Slovenia. Il termine per la raccolta, stabilito dal Presidente del Parlamento Zoran Stevanovic, sarà il 5 ottobre. I promotori hanno già depositato circa 5.300 firme, ma per indire il referendum ne serviranno 40.000. L'iniziativa, sostenuta da diverse associazioni culturali, ritiene che la legge limiti i diritti politici e la partecipazione democratica. Il provvedimento ha già suscitato critiche da parte di ONG che rappresentano i cittadini stranieri in Slovenia e del difensore civico. Sono circa 1.000 soccorritori provenienti da tutto il mondo in fase di dispiegamento in Venezuela dopo il devastante terremoto. L'ha reso noto l'ONU spiegando che 25 squadre internazionali tra unità di ricerca e salvataggio e team medici sono già operative o in arrivo nel paese sudamericano. La priorità resta la ricerca dei dispersi e il soccorso ai feriti. Intanto la Federazione Internazionale della Croce Rossa ha mobilitato migliaia di volontari e lanciato un appello da 50 milioni di franchi svizzeri per garantire assistenza a circa 300.000 persone con alloggi, cure mediche, acqua potabile e supporto psicologico. Il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi e si avvicina ai 600 morti, mentre i feriti sono oltre 4.000. Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato d'emergenza nella penisola dopo una serie di intensi attacchi con droni attribuiti alle forze ucraine che hanno colpito infrastrutture energetiche e aggravato le difficoltà di approvvigionamento, in particolare nel settore dei carburanti. Secondo il Ministero della Difesa russo, nella notte sono stati intercettati 660 droni su diverse regioni del paese, inclusa l'area di Mosca e le zone del Mar Nero e del Mare d'Azov, con danni limitati ma almeno un ferito nella regione di Tula. Le autorità locali hanno inoltre annunciato possibile interruzione dell'erogazione elettrica in Crimea a causa dei danni alle infrastrutture, pur assicurando la continuità dei servizi essenziali come alimenti e medicinali. Una linea di comunicazione diretta tra Stati Uniti e Iran è stata istituita nello stretto di Hormuz per prevenire incidenti e contribuire a ridurre le tensioni nell'area. Lo riferisce l'emittente iraniana in lingua inglese Press TV, citando una fonte informata. Secondo l'emittente, il canale di comunicazione è stato creato in attuazione della dichiarazione finale adottata dai mediatori al termine dei colloqui della scorsa settimana a Zurigo. L'iniziativa rientra nelle disposizioni previste dall'articolo 5 del memorandum d'intesa di Istanbul. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione delle frequenze di Radio Capodistria alle 17.30 con le notizie flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: E siamo nella seconda parte di questa puntata estiva di Hot Hits, dove il caldo non è solo una sensazione, ma un'ossessione. E l'ossessione estiva, si sa, porta a fare cose strane, come quel signore in Florida che ha cercato di grigliare una bistecca sul cruscotto della sua macchina. E sì, avete capito bene, 50 gradi all'ombra, e lui pensa bene di usare il cofano come barbecue. Il risultato? La bistecca era cruda, il cruscotto era fuso e i vicini hanno chiamato i vigili del fuoco. Ecco, ma almeno lui ha provato. Io nel frattempo provo a non fondermi il cervello conducendo questa classifica. Seconda notizia d'estate di questo secondo blocco, ecco, di questa seconda parte. In Germania un uomo ha denunciato il suo vicino per aver acceso il condizionatore. Il motivo? Il rumore gli ricordava un aereo in decollo e gli impediva di dormire. Il tribunale ha dato ragione al vicino perché in Germania il silenzio è un diritto costituzionale. Sì, sì. E mentre loro discutono di decibel, noi che facciamo? Noi discutiamo di decibel musicali, che spesso sono più fastidiosi di un motore a reazione. Eh sì, cari amici, l'estate è la stagione in cui il cervello si scioglie, le zanzare fanno festa e la classifica di Hot Hits è l'unica cosa che non ha bisogno di essere rinfrescata o spenta. Seconda parte, dicevo, per chi ancora voglia di ascoltare. E se il caldo caldo vi sta sciogliendo, ricordate, almeno non state ascoltando questa roba dal cruscotto di una macchina. Ci sono qui Noemi e Vito. Eh sì, Noemi e Vito Salamanca, che ci chiedono cosa faremo stasera. Beh, io intanto mi chiedo cosa farò per sopravvivere a questa canzone, una cosa per volta. Una canzone che prova a essere ironica, ma finisce per sembrare la colonna sonora di un aperitivo tra sconosciuti. Se questa è la sera, beh, io preferisco la fontana di Rimini, almeno lì l'acqua è fresca.

0: più.
1: E abbiamo ascoltato Tu cosa fai questa sera di Noemi e Vito Salamanca. Beh, io questa sera sicuramente non ascolto più hit commerciali estive, ma preferisco concentrarmi su qualche altra trasmissione. A Radio Capodistria ne abbiamo tantissime, tutte molto belle. Quindi che dire, la scelta non manca. Dove eravamo rimasti? Ah, abbiamo ascoltato Tu cosa fai questa sera, giusto? Ecco, erano Noemi e Vito, due compagni di serata che non si incontrano mai. E dalla sera passiamo ad una cabina non telefonica, non quella del bagno, non quella della doccia, ma la capanna, ovvero la cabana, dove c'è Irama che canta una capanna sulla spiaggia come se fosse il rifugio dell'anima. La sua voce, insomma, sì, l'abbiamo detto più volte, è più adatta ad altre situazioni, quelle molto sentimentali, ecco, molto emozionali. Il pezzo vorrebbe essere intimo e rilassante, ma finisce un po' per sembrare la colonna sonora di un villaggio turistico con l'animazione un po' stonata. Non è proprio la cabina dei sogni, ecco, io preferisco, continuo a preferire una bella fontana fresca. Almeno lì non devo ascoltare questi vocalizzi. Cabana di Irama numero 18.

Cari amici, andreste in una bella cabana su una spiaggia? Capanna, cabana, bungalow, chiamiamolo così, insomma, quella cosa lì. La bella casetta un po' esotica dove ci si può passare una bella vacanza così estiva. Io ci andrei volentieri, basta che non ci sia la voce di Rama in radio, per il resto penso starei molto bene, preferisco il rumore delle onde del mare. Beh, insomma, abbiamo sentito di Rama, il cantante che sogna il mare ma porta un po' questi vocalizzi da groppo in gola, da patata in gola, insomma, quelle cose che vogliono essere talmente emozionanti da farti quasi piangere, infatti ci riesce, che dire. Anche se questa canzone è più leggera delle altre, questa è più estiva. Bene, dove siamo arrivati? A Harry Styles, che è davanti a una grande decisione, quella di non ballare più, forse perché la sua musica è un valzer già sentito e risentito. Anzi, non è un valzer, purtroppo è un pop che vorrebbe essere elegante, che vorrebbe essere profondo e che scivola via come un abito di seta su un pavimento di legno. Eh sì, che dire, la sua anima qui è in promozione, come il ventilatore che compri al supermercato e ti si rompe dopo 3 giorni. Ecco, per chi vuole sentirsi spirituale ma si accontenta di un ritornello già sentito. Il ritornello è Dance No More, la canzone. Sì, dopo questa canzone non ballerà più nessuno, paura. Harry Styles, numero 17.

Abbiamo sentito la numero 17, cari amici, Harry Styles, il ballerino stanco che non ha mai imparato i passi. Dal ritiro dalla pista passiamo ad una rivelazione che non ti aspetti. Taylor Swift è ancora lei, onnipresente in classifica, che canta il presentimento, la certezza di aver già incontrato l'anima gemella. Quella certezza che qui cos'è? È una produzione levigata e un ritornello che conosci già dopo 2 secondi. Insomma, quelle sono le certezze di Taylor Swift. E noi che di Hit siamo esperti lo sapevamo già, un'altra canzone che sarebbe stata l'ennesimo copia e incolla. I Knew It, I Knew You è il titolo della canzone, numero 16, Taylor Swift.

I knew it, I knew you di Taylor Swift. Infatti lo sapevo che sarebbe stata una noia. I knew it, che dire. Era Taylor Swift, la chiaroveggente del pop che non sbaglia mai un pronostico. E da questa rivelazione passiamo ad una vasca, finalmente, un po' di fresco, ecco. Anche se mi sa che è più una vasca da bagno che una piscina. Dentro ci sono Benji, Fede e Alex Britti. Ben messi siamo. Tre generazioni nella stessa vasca. Alex Britti porta il blues, Benji e Fede portano il pop da adolescenti e tutti insieme, che bello, producono un pezzo che sembra una pubblicità di idromassaggi. La vasca è il luogo dei pensieri, delle bolle, dei silenzi, canzone che è tutto tranne che rilassante. Insomma, se questa è la vasca della vita, io chiudo l'acqua e vado a fare il bagno in fontana o in mare, che è meglio, almeno lì è gratis. Viva la vasca! Sì, viva! Numero 15, Benji e Fede, Alex Britti. In questa

0: basta.
1: Benji, Fede, Alex, tre bagnanti in cerca di pace. Da questa vasca dove andiamo? Passiamo ad una canzone che parla di ragazzi, quelli pazzi, stupidi e senza un soldo. Oh, ecco, Raf canta di ragazzi pazzi e stupidi, appunto. Quelli che non sanno cosa fare nella vita, ecco, quindi canta l'incoscienza giovanile. Con una voce però matura, talmente matura che sembra un padre che rimprovera i propri figli. Se questi sono i ragazzi pazzi e stupidi, beh, che dire, lui è un anziano saggio in questo contesto, ecco. Pazzi, stupidi ragazzi, di Raf, numero 14. Torniamo dopo la pausa con la terza notizia estiva e terzo blocco, terza parte di Hot Hits. E se il caldo vi sta uccidendo, ricordate, c'è sempre una vasca. Poi Fede, Benji, Alex Britti, magari li buttiamo fuori, ci facciamo un bel bagno come si deve. A tra poco, cari amici, dopo la pausa vi lascio a Pazzi, stupidi ragazzi ancora una volta. Buon ascolto.

0: Pairapapà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairapapà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairapapà.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, segnalo per traffico intenso sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione della A4, rallentamenti in uscita a Porto Gruaro. Sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste, rallentamenti per traffico alla barriera di Trieste Lisart. Sulla A57 tangenziale di Mestre, code per traffico in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A4 Venezia Padova si verificano code per traffico in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la A57. A4 Brescia Padova, rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Ovest di Autostrade per l'Italia e Peschiera del Garda in direzione Venezia, e ancora rallentamenti con code in direzione Milano tra Soave San Bonifacio e Brescia Est. Torno a ricordarvi che dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina sarà chiusa sulla A4 passante di Mestre l'allacciamento con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternativa Padova Est. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
6: Terza parte di Hot Hits, cari amici, e sì, l'estate è alle porte, è iniziata, e con lei le vacanze, i viaggi, le promesse di relax. Anzi, non è alle porte, siamo già in estate. Questa è la prima puntata di Hot Hits d'estate, ufficialmente, ecco. E le promesse, si sa, ecco, sono come le canzoni estive, durano 3 minuti e poi svaniscono. Vi parlerò di quel turista che ha prenotato una settimana al mare e si è ritrovato in un hotel senza piscina. Il motivo? La foto era ritoccata, la piscina era un acquario. Eh sì, pure queste cose succedono. Tra l'altro un acquario con 2 pesci rossi, e lui ha passato la settimana a guardarli. State questo, illusioni ottiche e disidratazione. Notizia d'estate, in Spagna un gruppo di turisti ha organizzato un flash mob in aeroporto. Ballavano la Macarena. Sì, ve la ricordate. Sono stati multati per disturbo della quiete pubblica. L'aeroporto nel frattempo ha ritardato i voli e mentre loro ballavano qualcuno aspettava, come noi che aspettiamo la fine di questa puntata, ma almeno loro si sono divertiti, noi abbiamo la classifica, che dire. Terza parte, come dicevo, ecco, per andare avanti in bellezza, ricordate, il caldo passa, le vacanze finiscono, ma Hot Hits è per sempre, o almeno fino al venerdì prossimo, insomma, che dire. E per chi ha ancora voglia di ballare sotto il sole, o sotto il ventilatore, o sotto qualsiasi cosa che faccia un po' d'aria, abbiamo qui Shakira, che torna alle origini latine, e Burna Boy, invece, che porta l'afrobeat, e insieme producono un pezzo che è un incrocio tra un allenamento in palestra e un flash mob in aeroporto. Il titolo è un incoraggiamento, dai dai, muoviti, non fermarti, insomma quelle cose lì. Peccato che la canzone dopo 3 secondi ti faccia desiderare di fermarti, e come, insomma, se questa è la colonna sonora del flash mob, io preferisco la multa, preferisco anche la Macarena, sinceramente. Numero 13, dai dai, Shakira e Burna Boy.

Shakira e Burna Boy, due ballerini che si pestano i piedi, e dall'incitamento passiamo ad una regina, quella di Chinatown, che non ha bisogno di un aeroporto per farsi notare. E insomma, questo è un grande remake, Queen of Chinatown, di Amanda Lear, canzone rifatta da Harrison Herr e Arthur Baker. Quindi un trio che produce un pezzo che profuma di note orientali e di misteri risolti, canzone per chi, come i turisti del flash mob, ecco, si ritrova a chiedersi: ma chi ci ha fatto ballare? Chi? La Queen of Chinatown, una canzone che sa di enigma, di vicoli bui, di multa in arrivo. E mentre i turisti aspettano il volo, noi chiudiamo il cerchio con il dubbio, ecco, ma la Macarena era necessaria, vi ricordate? Forse sì, forse no, ma quelli almeno avevano fatto un po' di movimento e noi invece siamo qui fermi ad ascoltare le hit di Hot Hits. Questa secondo me è un'eccezione. Queen of Chinatown, Harrison Herr e Arthur Baker.

Harris Haar e Arthur Baker, i padroni dell'Enigma, hanno rifatto Queen of Chinatown di Amanda Lear, ecco, canzone che ricorda tempi ben migliori. Dal mistero passiamo ad un vento, quello che porta via tutto, proprio tutto. Giovanotti e Alfa augurano buon vento. Ecco, il vento qui non porta né freschezza né fortuna, anzi fortuna forse sì, ma soltanto a loro. Il pezzo è una ballata che sa di partenze, di vele spiegate, di orizzonti lontani. Canzone per chi come i turisti del flash mob aspetta che il vento gli porti una soluzione, o almeno un volo in orario. Buon vento, sì, che ti porti via i problemi e anche la multa. Buon vento numero 11, Giovanotti e Alfa.

0: Buon vento!
1: Giovanotti e Alfa, due navigatori che non sanno dove andare. Da questo vento passiamo ad una domenica. Una domenica che sembra letteralmente eterna. Saif augura una buona domenica con la voce di chi ha appena finito di ballare la Macarena in aeroporto, per esempio. Il pezzo è una carezza musicale, una colazione lenta, ma finisce per sembrare il sottofondo di uno spot di divani. Per chi vuole rilassarsi, ma ha già l'ansia del lunedì, ecco. Se questa è la colonna sonora del dopo flash mob, io preferisco il rumore dei motori e continuo a preferire la Macarena. Buona domenica, Saif.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, buona domenica, buona? Sì, buona per smontare tutto e ripartire da zero. Era Saif, il buon giornista del pop. E dal riposo festivo passiamo alla ripetizione ossessiva di Martin Garrix ed Ed Sheeran, che producono un pezzo che si ripete così tanto che sembra un flash mob in loop. Ed Sheeran canta di ripetere le cose come se fosse una cantilena, Martin la ripete nel beat e il risultato è una canzone che si ripete da sola. Ecco, come la Macarena in aeroporto, almeno la Macarena dopo un po' finiva e questa invece no. Repeat It, numero 9.

Repeat It di Martin Garrix ed Ed Sheeran a Hot Hits, numero 9, due macchine da hit che si sono incontrate nel traffico della ripetizione. Ecco, mi piace definirli così. Dalla ripetizione passiamo ad una città, quella che non ti aspetti, Partenope. Quattro artisti, un solo nome. Sembra una formazione da Champions League, ma il risultato è un calcio di rigore sbagliato. Merck and Cremon portano l'elettronica, Serena Brancale porta il soul e i The Colors portano il cattivo gusto. Ecco, insieme cercano di omaggiare Napoli, ma la canzone suona come un souvenir di dubbio gusto comprato al terminal dell'aeroporto, appunto, tanto per restare in tema. E continuo a dire, meglio la Macarena dei turisti. Partenope, Merck and Cremon, Serena Brancale, The Colors, numero 8.

erano Merck & Cremon, Serena e The Colors, un Poker Dassi che non ha fatto scala. E da questa città dove andiamo passiamo all'amore, quello portato a domicilio. Madonna e Sabrina Carpenter alla numero 7, due generazioni a confronto, un duetto che suona come un corso di autoaiuto cantato, con la solita Madonna che prova a sembrare attuale, Sabrina Carpenter che prova a sembrare adulta, insieme che producono questo brano che è un abbraccio virtuale. Ecco, l'amore che portano come un pacco Amazon più o meno, arriva, lo apri e dentro c'è un manuale di istruzioni abbastanza inutile. Mi sa che i turisti del Flash Mob, se avessero ascoltato questa canzone invece di ballare, avrebbero chiamato il servizio clienti. Il titolo è Bring You Love, numero 7, Madonna e Sabrina Carpenter, la mamma e la figlia del pop che non si incontrano mai. Il terzo blocco, la terza parte di Hot Hits è servita. Torniamo dopo la pausa con l'ultimo giro di giostra, tra poco. Excuse,

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 17.30. Il ministro dell'economia Angel Hogar, intervenuto al forum di Dubrovnik Ragusa, ha sottolineato che l'accesso a un'energia affidabile, sostenibile e competitiva è un fattore strategico per la sicurezza e la competitività economica della Slovenia in un contesto globale in cui l'energia assume crescente rilevanza geopolitica. Ha inoltre evidenziato la necessità di diversificare le fonti energetiche e di rafforzare le interconnessione tra le reti europee e dei paesi vicini, ribadendo il ruolo dell'Unione Europea nello sviluppo di un sistema energetico più resiliente. A margine del forum, Hogar ha tenuto incontri bilaterali su intelligenza artificiale, cooperazione con i paesi del Golfo e ha visitato il cantiere navale Iskra. Shipyard Sebenico, indicato come esempio di rilancio industriale e di rafforzamento della cooperazione economica tra Slovenia e Croazia. È morto all'età di 84 anni Janez Sušnik, ex presidente del Consiglio di Stato sloveno dal 2002 al 2007 e della Federazione delle Associazioni dei Pensionati della Slovenia dal 2016 al 2023. Nel corso della sua attività pubblica si è distinto per l'impegno nel rafforzare il ruolo del Consiglio di Stato e nella difesa dei diritti degli anziani, promuovendo la solidarietà e la cooperazione tra le generazioni. La Federazione lo ha ricordato come una figura che ha lasciato un segno profondo nell'organizzazione grazie alla sua dedizione, alla capacità di dialogo e al costante impegno per migliorare la condizione degli anziani. Durante il suo mandato ha inoltre promosso la cooperazione intergenerazionale, favorendo la sottoscrizione di un accordo con le principali organizzazioni giovanili e studentesche slovene per rafforzare la partecipazione dei giovani e degli anziani alla vita sociale, economica e ai processi decisionali del paese. I ministri dell'energia dell'Unione Europea riuniti a Lussemburgo hanno approvato la posizione negoziale del Consiglio su un pacchetto legislativo volto a modernizzare e rafforzare le reti energetiche europee, puntando su una pianificazione comune delle infrastrutture e su procedure più rapide per il rilascio delle autorizzazioni. Il testo prevede inoltre il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nei settori dell'elettricità, del gas e dell'idrogeno, nonché il reinvestimento dei proventi da congestione della rete in progetti destinati a ridurre i colli di bottiglia energetici. Tra le misure concordate figurano anche strumenti di semplificazione amministrativa come portali digitali e possibili meccanismi di silenzio assenso, oltre a nuove disposizioni per migliorare la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture energetiche europee. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato la militarizzazione dell'area più colpita dal doppio terremoto che ha interessato il paese. Abbiamo deciso di militarizzare lo stato della Guaira, ha dichiarato Rodríguez nel corso di una trasmissione ufficiale sulla televisione pubblica venezuelana. La decisione, ha spiegato, è stata presa per gestire l'emergenza e coordinare le cooperazioni di soccorso. Le forze armate bolivariane sono presenti nello Stato per affrontare questa situazione che sta colpendo duramente la nostra popolazione, ha aggiunto. Rodríguez ha infine espresso gratitudine verso i paesi che stanno inviando aiuti e ha sottolineato l'impegno dei soccorritori. Un'evasione fiscale di quasi 500.000 di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza a Trieste. Il caso riguarda la mancata presentazione di una dichiarazione doganale di importazione per uno yacht a vela, vincitore di numerose regate internazionali, giunto dall'Australia nel 2019 e ormeggiato nel porto di Trieste. La Procura Europea di Venezia ha emesso un atto d'accusa nei confronti di uno skipper italiano, mentre ha raggiunto un accordo con un imprenditore australiano per una condanna a 5 mesi e 10 giorni e al pagamento di una multa di 134.000 euro. L'altro sospettato, l'importatore dell'imbarcazione, è stato incriminato e, se riconosciuto colpevole, rischia fino a 3 anni di carcere, oltre a una multa pari al 200% delle tasse evase. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 19.30 con il nostro giornale radio, il giornale della sera. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci.
2: euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
0: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
3: Presentato il bilancio 2025 di Autostrade Alto Adriatico, che si è chiuso con un utile pari a 38,5 milioni di euro, quasi 16 milioni di euro in più rispetto al 2024. La concessionaria autostradale si conferma una realtà con solide basi, in grado di reinvestire sul territorio nei prossimi 5 anni 1 miliardo di euro di fondi propri in opere pubbliche. Sono aumentati anche nel 2025 i transiti, che hanno superato il massimo storico dei 54 milioni, per un fatturato di 236 milioni di euro. Il trend positivo dei transiti si sta confermando anche nei primi 5 mesi del 2026, con un più 2,24% rispetto ai primi 5 mesi del 2025, nonostante la difficile situazione geopolitica. L'avanzamento della terza corsia ha infatti reso sempre più attrattiva l'autostrada A4.
4: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
5: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
6: Quarta ed ultima parte di Hot Hits. Partiamo con un bel bagno in fontana. Siamo nell'eva dell'estate e il caldo inizia a fare danni. E un turista inglese a Rimini ha cercato di fare il bagno appunto in una fontana pubblica. Il motivo? L'acqua era più fresca del mare. I carabinieri lo hanno multato e lui ha detto: ma è estate, no? Ecco, chiaro, questa è l'estate. Gente che cerca refrigerio nei posti sbagliati e musica che cerca refrigerio nelle classifiche sbagliate. In Giappone poi un uomo ha brevettato un ventilatore portatile che si attacca al cappello. Sembra un'elica. L'ha chiamato il salvatore di estati. E beh, che dire, io lo chiamerei il certificato d'imbarazzo, ma almeno lui si è mosso, cari amici. Ecco, noi reagiamo con scherno a queste cose, ma intanto lui magari sta guadagnando e l'ha brevettato e noi invece siamo solo bravi a criticare e siamo qui fermi ad ascoltare canzoni che non ci rinfrescano né il corpo né l'anima. L'estate è la stagione in cui i turisti invadono le spiagge come locuste in cerca di un ombrellone e la colonna sonora di questa invasione è fatta appunto di hit estive che, come le sardine, sono tutti uguali e puzzano dopo 3 giorni. Ma per fortuna siamo nella quarta ed ultima parte di Hot Hits, quella conclusiva, e quindi ricordate: il caldo passa, le vacanze finiscono, ma Hot Hits è per sempre, o almeno fino a venerdì prossimo, insomma, che dire. Le canzoni estive commerciali sono come i souvenir al mercato, tutti uguali, fatti con lo stampino, e dopo una settimana ti chiedi perché li hai comprati, ma almeno ecco, i souvenir puoi buttarli. Le hit estive invece restano in testa come una zanzara che non ti dà pace. La prima zanzara è Gaia, che mischia la bossa nova con l'italiano, come se bere caffè e succo d'arancia nello stesso bicchiere fosse una buona idea. Canzone che vuole essere elegante e sofisticata, rischia però di essere un po' noiosa, come un manuale di istruzioni per montare un condizionatore più o meno. Bossa nostra, beh, più che nostra, sembra presa a noleggio. Gaia numero 6.

Francesco Gabbani, il mattatore dell'estate finta. Dal funk passiamo ad una telefonata che nessuno aspetta. Anotr e 54 Ultra, due nomi che sembrano targhe di autostrada più o meno, un pezzo che cerca di parlare al tuo corpo più che alla tua testa. House music minimale con un ritmo che ti entra nelle ossa ma non ti scalda il cuore. Per chi vuole ballare ma senza impegno, un po' come il tipo della bistecca, ha provato ma non ci ha creduto fino in fondo. Quello della Fontana almeno credeva nei propri mezzi. Talk to you, io parlo con te, ma tu non rispondi, mannaggia. Anotr and 54 Ultra, Talk to you numero 4.

E abbiamo sentito Anotr e 54 Ultra, due DJ dal nome impronunciabile che parlano ma non dicono niente. Dalla dance presunta tale passiamo alle scuse, in tre lingue peraltro, è nessuna credibile. I pinguini tattici nucleari chiedono scusa appunto in tre lingue. Peccato che le scuse qui siano un po' inutili, il pezzo è un indie pop che prova ad essere divertente ma finisce per sembrare una pubblicità di un corso di lingue online. Come se il tizio della bistecca si fosse scusato con il cruscotto, ecco, forse il risultato sarebbe stato lo stesso. Sorry, scusa, lo siento, numero 3, pinguini tattici nucleari.

Erano i Pinguini, i Pentiti della Domenica, e da queste scuse passiamo alla sigla single What's Wrong With Me, Olivia Rodrigo e Robert Smith. Due generazioni di rabbia a confronto, Olivia porta il pop punk, Robert porta il gothic post punk, e insieme producono questo pezzo che è un pugno al petto e una carezza allo stesso tempo. La domanda è: cosa c'è di sbagliato in me? Beh, forse il fatto che ascolto questa roba, non lo so. Comunque la canzone è ottima per chi vuole urlare ma senza svegliare il vicino, diciamo così. What's Wrong With Me è il titolo, è la numero 2 di Olivia Rodrigo e Robert Smith, sigla single della settimana.

Olivia Rodrigo e Robert Smith, due generazioni che si incontrano nel dolore. Da questa rabbia, dalla sigla single, passiamo all'ultima canzone, quella che andrà a chiudere anche questa prima puntata estiva. Malika Ayane chiude la puntata appunto con una possibilità, una canzone che profuma di speranza, di un domani che forse arriva. E insomma, il domani qui è un po' già finito, il pezzo è una ballata che vorrebbe essere un abbraccio, ma un po' ma è più che altro un saluto. È una canzone ottima per chi vuole credere che tutto sia possibile, anche che questa puntata finisca, per esempio. Una possibilità, sì, quella di spegnere tutto e andare al mare. Ecco, una possibilità è infatti la numero uno di Malika Ayane, la cantante che chiude con un sorriso la quarta ed ultima parte di Hot Hits. E la classifica è finita. E anche per oggi è tutto, un paio di notizione, quattro parti, un'estate che è appena iniziata, grazie per essere stati in ascolto, anche se il condizionatore faceva più rumore della radio. Questa era Hot Hits con Samuel in solitaria, in attesa del ritorno di Tilly. Alla prossima settimana, e se il caldo vi sta uccidendo, ricordate, c'è sempre chi sta peggio di voi, ad esempio chi ascolta questa classifica in macchina senza aria condizionata. Buon ascolto e alla settimana prossima!

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, segnalo per traffico intenso sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione della A4, rallentamenti in uscita a Porto Gruaro. Sulla A4 Venezia Trieste in direzione Trieste, rallentamenti per traffico alla barriera di Trieste Lisart. Sulla A57 tangenziale di Mestre, code per traffico in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A4 Venezia Padova si verificano code per traffico in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la A57. A4 Brescia Padova, rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Ovest di Autostrade per l'Italia e Peschiera del Garda in direzione Venezia, e ancora rallentamenti con code in direzione Milano tra Soave San Bonifacio e Brescia Est. Torno a ricordarvi che dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina sarà chiusa sulla A4 passante di Mestre l'allacciamento con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternativa Padova Est. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
3: Fitness di Festival Istrovenes Cognariacea.
2: Fino al 27 giugno.
3: Tutto il programma su istroveneto.com.
4: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo del

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Bruno Montevecchi alla console, un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Prima parte di Sconfinamenti di oggi, venerdì 26 giugno, che dedichiamo al mensile La Voce Giuliana di questo giugno. E con noi in studio il suo direttore Antonio Schiavulli, con il quale sfogliamo questo ultimo numero appunto della Voce Giuliana. Benvenuto a Sconfinamenti.
1: Grazie e buongiorno a tutti e a chi ci ascolta.
0: Allora, partiamo dall'inizio del titolo.
1: Sì, partiamo dall'inizio. Poi la cifra normale, che è quella che noi presentiamo come giornale, è questa foto centrale che ci dice un po' l'elemento, diciamo, più importante forse che ha toccato questi ultimi tempi, che è il Salone del Libro che si è tenuto a Torino.
0: A metà maggio.
1: Sì, a metà maggio, dove praticamente la storia della frontiera adriatica è stata molto molto presente, ricordando che praticamente questa è stata un'edizione che ha visto 254.000 visitatori, dei quali meno di 35 anni, metà dei quali. E nella sostanza c'era lo stand della Bancarella, il Salone del Libro dell'Adriatico Orientale, che è quindi organizzato dall'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, insieme al Centro di Documentazione Multimediale della Cultura Giuliana, Estriana, Fiumana e Dalmata, con la collaborazione di Federesuli. Quindi c'era presentata tutta praticamente la realtà delle associazioni degli istriani, fiumani e dalmati, con tutte le loro, diciamo, produzioni di tipo letterario.
0: Ecco. Sì, infatti avevamo fatto anche un'altra puntata in quel periodo a consuntivo, alla fine, il primo giorno di inaugurazione con Lorenzo Salimbeni, Renzo Codarin.
1: Io, ecco, vorrei leggere questo. Normalmente non leggo le cose che scrivo, tra l'altro io scrivo molto poco, faccio il giornale piuttosto, mi piace, e allora vorrei leggere questo perché riflette un po' il mio pensiero, che in questo momento in qualità di direttore è anche il pensiero che io cerco di esprimere attraverso, certo, questa testata. La letteratura come memoria. Il mondo salvato dai ragazzini è l'appello universale di Elsa Morante, ma è anche un bel posto dove stare, tra fanciullezza e poesia, tra libri e autrici, autori, filosofi e scienziati, pensatori e artisti, illustratori e sorrisi, musica e silenzio. Ce lo ricorda la direttrice del Salone del Libro, Annalena Benini. E da questo molto è stato rivolto l'impegno dell'associazionismo degli esuli giuliano, istriani e fiumani o dalmati, presenti al Salone di Torino, con la propria variegata produzione letteraria. E se la letteratura, nelle sue varie modalità di comunicazione, ha lo scopo di conservare la memoria guardando al futuro, sono i giovani ad essere i principali destinatari, anche i ragazzini. La frontiera adriatica non è solo una linea tracciata sulle carte, è una ferita, un esodo, un intreccio di lingue e identità che hanno cambiato il volto di Pola, Fiume, Zara, di tutta l'Istria e della Venezia Giulia e della Dalmazia. La storia ci dà i fatti, date, trattati, numeri, la letteratura ci dà le persone. Attraverso romanzi, poesie, testimonianze e monologhi, la frontiera smette di essere un confine geografico e diventa memoria viva. Diventa la voce di chi ha perso la casa, di chi ha scelto di restare, di chi è cresciuto tra due bandiere. Perché la letteratura? Perché conserva ciò che i documenti non possono: l'emozione, il dubbio, il tono di una frase detta l'ultima volta in dialetto. Trasmette la storia alle nuove generazioni senza trasformarla in una data da studiare a memoria. La rende esperienza. Guardare al futuro della frontiera adriatica significa quindi fare i conti con la memoria, non per rimanere bloccati dal dolore, ma per costruire ponti. Un futuro di convivenza nasce solo se i ragazzi conoscono, tra le tante, le storie di Anna Maria Mori e Nelida Milani di Pola, la prima andata, la seconda rimasta, raccontate nel loro libro epistolario Bora. Se capiscono che l'identità non è un muro, ma dialogo. Questo numero di giugno della Nuova Voce Giuliana, con altra letteratura presentata fuori salone, vuole essere proprio questo, un ponte, pagine che parlano al presente per evitare che l'Adriatico torni a separare invece che unire. La letteratura qui non è nostalgia, è strumento di conoscenza e responsabilità, perché salvare il mondo, come dice Elsa Morante, spetta ai ragazzini e comincia da una storia raccontata bene.
0: E c'erano tanti ragazzini.
1: C'erano tanti ragazzini, sì.
0: A Torino.
1: Poi continuiamo con le nostre storie a storia, cioè storie, anche le nostre storie appunto sono state presenti.
0: Da Torino a Gorizia, no?
1: Da Torino a Gorizia, sì, scusate, storia si è svolta nella fine di maggio, dal 28 al 31 maggio, e tra le cose presentate appunto c'erano due libri, quello di Roberto Spazzali, Lontano da qui, storia dell'emigrazione giuliana nel mondo, che ha visto praticamente Spazzali conversare con Lucia, la giornalista Lucia Bellaspiga. Qui era presente anche l'amica, dico amica perché ci ritroviamo a fare delle letture teatrali insieme, Sara Alzetta, che con la sua veramente maestria, insomma, riuscita anche a commuovere leggendo le frasi appunto di alcuni esuli che riportati nel libro di Spazzali. E poi nella stessa giornata era presente Mario Ravalico, che dopo ci tengo a leggere una cosa sua, ma comunque Mario Ravalico presentava il martirio di Francesco Bonifacio, il suo libro che lui sta portando in giro, certo. E sappiamo che Mario Ravalico è impegnato ormai da anni nella ricerca anche con le autorità croate per quanto riguarda il recupero delle spoglie.
0: L'abbiamo avuto ospite due volte qua, sì. Sconfinamenti. Esatto.
1: Poi parliamo del monumento dedicato a Pietro Ciscutti a Pola, che, insomma, questo, che è stato un benefattore, creatore di due, ha realizzato due teatri nel 800 e 900, e praticamente è stato restituito un po' alla gloria, ma soprattutto al riconoscimento, portando via le spoglie che erano state poi un po' abbandonate negli anni. Un'altra cosa interessante, continuando a parlare di libri, all'interno dell'associazione è stato presentato il volume di Enrico De Piera, Dal mio diario, che è stato realizzato con la curatela del professor Denis Visentin, che ha discusso con il nostro presidente Giorgio Tessarolo e anche con Marino Baldini, che è uno storico dell'arte. E la cosa interessante è che, come è stato detto, con queste memorie di quest'uomo che ha vissuto, è stato l'ultimo italiano che viveva ad Antignana, è una specie di purpurì di emozioni e di racconti che si mischiano dalla cucina, alla storia, alle persone. Una persona di una grande generosità, una grande bontà, dove non c'è un filo logico, però a me è successo, io l'ho sfogliato, e questo libro francamente è bello da leggere saltando da una pagina all'altra per vedere questi pezzi di vita che ci riportano a quei tempi vissuti da questo Enrico De Piera, un grande uomo. Trieste, parliamo del monumento alle vittime delle foibe nel lago Panfili, poi si ritorna sul premio Tanzella perché Andrea Tenci, che fa parte della giuria, praticamente racconta le sue emozioni di albonese al Tanzella, cioè ricordando soprattutto gli autori che sono stati premiati, appunto tutti, diciamo, di origine albonese. Parliamo di Trieste e Fertile unite dal mare, questo è un fatto che è accaduto, di gemellaggio ormai, il rapporto con Fertilia è molto sentito, insomma, sappiamo che sempre presente praticamente Fertilia anche in occasione della Barcolana. Ormai c'è un gemellaggio che si rinforza anche con questo molo praticamente a Barcola, con questo molo appunto dedicato a Fertilia. San Servolo, qui c'è una nostra associata che parla del patrono di Buio, praticamente Maria Grazia Dussi. Dal Giubileo degli Esuli a quello di San Francesco, omaggio a Caduti Fiumani. Ecco, questo del Giubileo degli Esuli vorrei ritornare, perché qui ci sono delle parole di Mario Ravalico che mi sembrano molto interessanti da sottolineare. Leggo.
0: Prego.
1: Lo scorso 25 aprile, assieme a tantissime altre persone, assieme a mia moglie, ho partecipato sull'isola di Barbano alle celebrazioni in ricordo del venerabile Egidio Bullesi di Pola, le cui spoglie riposano appunto sull'isola di Barbana presso il santuario mariano. Una giornata intensa, comunque sì, vado un po' avanti,
0: sì, è un po' lungo.
1: Purtroppo credo che momenti significativi della giornata, appunto l'orazione pronunciata da Lucia Bellaspiga, poi si racconta ancora della morte di, purtroppo, di tanti Del resto questo è un campo che conosce molto Mario, Mario Ravalico. Infatti dice che a un certo punto è stato si è soffermato, insomma, sul ricordo di quei frati spesso dimenticati che non conosciuti affatto, come padre Placido Cortese, torturato, ucciso dalla Gestapo nel bunker di Piazza Oberda a Trieste, oppure come padre Emanuele Ongaro, ucciso con una mitragliata a Pisa sulla porta del convento di cui egli era guardiano. Così questi efferati, come sappiamo, i nodi unfidei di questi sacerdoti, che dove praticamente hanno pagato con la vita la loro come dire, fede, fede e militanza, e che comunque, insomma, se andiamo a guardare al cuore, andiamo a guardare la storia senza distinzione nemmeno di nazionalità, ne sono morti tutti, croati, sloveni e quant'altro, e italiani in particolare. Comunque, ecco, quella che mi piace come frase che sottolineo è quando Mario Ravalico dice: quello che è certo che in tutte le dolorose vicende occorse non è stato ricambiato odio con odio, consapevole che per i cristiani, come ricorda, dava 10 anni fa la giornalista Bella Spiga, riprendendo una riflessione di Don Cornelio Stefani, Profughi da Zara, non esiste alternativa al perdono, alla pacifica convivenza. Dunque abbiamo perdonato, ma abbiamo il sacrosanto diritto di ricordare. Ecco, questo penso che giusto sia una cosa fondamentale. Viene citato anche il vescovo Agnani, che insomma ha detto parole sempre su questo tema.
0: Poi vedo che ci sono i ricordi di Norma Cossetto.
1: Norma Cossetto, con la grande, io dico, testimonianza di Erminio Dionis, che è una forza della natura, che continua a portare testimonianza nelle scuole. Qui addirittura c'è un abito che viene indossato da una ragazza, da una studentessa, che lei ha rifatto appunto sulla memoria di quello che era stata la sua esperienza e di rapporti. Poi presentiamo la notizia di il romanzo di Paolo Marsi, sempre per parlare di libri, di quanta letteratura, insomma, si produce sul tema, che poi, insomma, va al di là del discorso della storia. Ho sentito dire anche degli storici che molte volte la storia, non dico che il romanzo possa sostituire la storia, ma la storia deve essere forse integrata con il romanzo,
0: per quello che
1: dicevamo prima.
0: Esatto.
1: Poi qui sempre presente la società sportiva Pulino, che è associata presso la nostra associazione, dove c'è questa attività meritoria che continua dal passato a essere sempre presente.
0: Pulino
1: in
0: era
1: questo caso
0: Isola d'Istria,
1: a Muggia, oggi a Muggia. Poi c'è questa presentazione, praticamente Zoga un carico a Trieste con le carte biscostiane. Questa è stata una bella scoperta e novità, queste carte che sono state realizzate praticamente dal gruppo di giovani che fanno parte dell'Unione Italiana.
0: Abbiamo parlato anche di loro.
1: E quindi è stato presentato, ma soprattutto la cosa interessante è che queste carte sono bellissime, peraltro realizzate dalla nostra Triestina Modiano, no?
0: Esatto.
1: Ma sono talmente belle, ma ricche, per il fatto che all'interno è stata fatta da questi ragazzi una grande ricerca, per cui i simboli, i denari che diventano in un certo modo, che sono i cristalli per esempio del sale, insomma, qui dentro c'è la storia in qualche modo dell'Istria. Questa è un'iniziativa secondo me molto molto molto interessante. Poi riportiamo così una filastrocca di questa tra l'altro mi ha molto colpito, adesso non sto a leggerla, ma mia madre, che era di Pisino, io mi ricordo tra i pochi ricordi che mia madre mi ha lasciato, ma insomma da bambino io sono stato un figlio di esule che non gli veniva raccontato, come tanti è
0: come
1: stato,
0: tanti,
1: no?
0: Non
1: gli veniva
0: storia,
1: raccontato, però questo del fatto, passo per una strada stretta, perdo la beretta la gattrovada, insomma, ecco, questo era una filastrocca che mia madre e anche mia nonna mi raccontava, perché anche lei, come mia madre, era stata esule. Mi piace ricordare sempre che è ancora aperto all'IRCI la mostra Modernismi, che noi abbiamo riportato un po' la storia, un po' le informazioni legate a questa mostra, perché secondo me è di grande livello. Poi chiudiamo, diciamo, più che in modo leggero, io direi in modo bello, anche perché riprende quella foto che ho messo all'inizio di una Lida Valli, che secondo me è una delle almeno per me una delle più belle donne del mondo che abbia mai visto, sarà che essere affezionati in quanto polesana. E qua la vediamo con Gregory Peck e anche in una locandina che praticamente è del tempo, insomma sono 20 anni che dalla sua morte e Maria Stella Malafronte, che è una collaboratrice del giornale, ha voluto ricordarla.
0: Bene.
1: Poi va bene, ci sono le attività, l'annuncio, anzi mi interessa dirlo, che il 26 settembre, sabato 26 settembre ci sarà una escursione a Pola, Isola Ebrione e Fasana. Va bene, questa è un'opera, poi lo staranno per esempio Cose Fatte, che abbiamo fatto, diciamo, un'opera teatrale all'interno dell'associazione con la regia di Sara Alzetta. Il 2 luglio avremo Musica e Prosa, un itinerario della memoria con la presenza di Raffaele Sinkovic. Beh, Storia Istriana è fatto, mi sono io, diciamo, dedicato alla lettura di Storie Istriane giovedì scorso con grande soddisfazione.
0: A questo punto direi che abbiamo letto il numero di giugno della Voce Giuliana e ringraziamo il suo direttore Antonio Schiavulli per essere stato con noi e a questo punto ci diamo appuntamento ai prossimi numeri.
1: Insomma. Ai prossimi numeri, stiamo lavorando ovviamente bene. Al numero di luglio.
0: Di luglio, okay. Bene. Grazie ancora. Grazie. E rimanete con noi per la seconda parte di Sconfinamenti.

0: Seconda parte di Sconfinamenti, dopo aver avuto con noi il direttore della Voce Giuliana Antonio Schiavulli. In questa seconda parte abbiamo in collegamento Pino Guidi. Pino Guidi, una delle figure più autorevoli della speleologia italiana, esploratore, topografo, studioso, protagonista della nascita del Soccorso Speleologico Nazionale e custode di un immenso patrimonio documentale. Nei giorni scorsi il Club Alpini Italiano gli ha conferito la medaglia d'oro del CAI, il massimo riconoscimento dell'associazione. Con lui ripercorreremo oltre 70 anni di esplorazioni, di avventure, di impegno per raccontare non solo le profondità della terra, ma anche una vita intera dedicata alla scoperta e alla memoria. Benvenuto a Sconfinamenti, Pino Guidi.
1: Va bene, buonasera, mi dica.
0: Buonasera, come stai innanzitutto?
1: Caldo.
0: Un problema.
1: Ma questo mi pare è un po' per tutti, no?
0: Eh sì, un problema comune, infatti. Partiamo dall'inizio, cioè dalla fine in questo caso. Come, che effetto gli ha fatto ricevere la medaglia d'oro del CAI?
1: A questo qua non lo so, dovrebbe domandarlo a chi me l'ha data. Cioè, io ho pensato sempre di non esserne degno, cioè di non aver fatto cose talmente importanti da meritare una medaglia, ma se me l'hanno data evidentemente hanno trovato dei riferimenti precisi.
0: Ma lei infatti recentemente in un'intervista ha detto una frase che mi ha colpito: forse ho avuto semplicemente la fortuna di poter fare tante cose che altri non hanno avuto l'occasione di fare. Ma è stata solamente fortuna?
1: No, non è soltanto fortuna, è il caso. Provi a pensare a quanta gente viene investita sulla strada. Sì. Uno esce di casa 10 minuti più tardi, passa per quella strada 10 minuti più tardi e si salva. È il caso che l'ha fatto investire, uno non sceglie. Per quanto riguarda invece la mia figura, non è tanto diversa. Sono finito nel Club Alpino Italiano, quindi una struttura molto forte, molto ben preparata, e ho avuto la fortuna, o la combinazione, dica lei, di trovare delle persone che mi hanno messo sulla giusta strada, mi hanno sopportato e supportato lungo questa strada, mi hanno indicato cosa fare e come fare.
0: Ma c'è stato anche un po' di talento, penso che anche lei, se magari una cosa non interessa, dopo magari uno...
1: Io sono convinto che un po' di talento si hanno un po' tutti. Non tutti hanno la possibilità di farlo valere. Io ho avuto, come ho detto l'altra volta parlando con lei, che ho avuto la possibilità, trovandomi nel Club Alpino Italiano, nella Commissione Grotte di Trieste, di avere come maestri Carlo Finocchiaro, Marino Vianello, Dario Marini, per tantissima gente che mi ha istruito, mi ha accompagnato, mi ha fatto capire cosa si può fare e cosa non si può fare, cosa può essere utile, cosa può essere soltanto un gioco. Quindi sicuramente ci avrò messo del mio come tempo,
0: però,
1: come impegno,
0: dice che...
1: Però se non avessi avuto questi supporti, questi amici, questi compagni di viaggio, io li chiamerei così, che mi hanno aiutato in tutti questi anni, non avrei fatto tutta questa strada, non avrei avuto la possibilità di scrivere, di pubblicare, di esplorare, cioè di fare quanto ho fatto e quanto è stato ritenuto quindi degno di questa medaglia. Medaglia che io spiritualmente, se posso esprimermi in questa maniera, condivido con tutte quelle persone che non ci sono più, che mi hanno aiutato, che sono compartecipi.
0: Giusto, giusto. E lei nasce, no, se vuoi fare qualche altro nome che mi stava dicendo.
1: Ma i nomi delle persone scomparse sono tante. Tullio Tomasini, Mario Franco Gerbas. Mi è difficile ricordare così tutti quanti.
0: No, certo. Anche per Tomasini, poi ci ritorneremo, un'altra domanda che volevo fare più avanti. Ma torniamo proprio all'inizio. Lei nasce a Venezia, ma cresce a Trieste, in una Trieste nel dopoguerra che era una città incredibile. E appunto, che città era quella che lei ha conosciuto da ragazzo?
1: Una città in cui le famiglie la sera, in via Petronio, una via non centralissima ma neanche periferica,
0: no, infatti.
1: si sedevano con uno sgabellino davanti alla porta di casa a chiacchierare, a prendere il fresco. L'unico pericolo sulle strade erano degli autisti, dei mezzi degli inglesi, non tanto perché indisciplinati, quanto che avendo delle regole di maggio, di massa diverse dalle nostre, molte volte confondevano la sinistra con la destra.
0: Ah, giusto, sì, è vero.
1: Cioè, noi non ci facciamo caso, ma chi ha avuto l'opportunità, non parlo di me, di andare in Inghilterra con la macchina si sarà accorto che non è facile guidare con un senso di marcia diverso dal nostro.
0: No, chiaro.
1: Ecco,
0: chiaro.
1: Era un'attività diversa che era da un certo punto di vista più politicizzata, da un altro però forse più umana. Io ricordo bene in Piazza Perugino gli americani dell'USIS, che era l'ufficio di propaganda americano, che proiettavano dei documentari bellissimi, parlavano in inglese, ma a noi ci bastava vedere
0: l'immagine,
1: i pupoli sullo schermo.
0: Certo.
1: Cioè, c'era un modo diverso, ma era un modo diverso perché era un mondo diverso.
0: No, non chiaro. Sì, prego, prego.
1: Sì. No, volevo dire non soltanto perché è uscito dalla guerra, ma anche come tecnica.
0: Come tutto, sì.
1: Ecco. Dica pure avanti.
0: No, certo, non volevo chiedere. Poi a un certo punto lei si avvicina al mondo delle cunicoli, gallerie, sotterranei. Era una fascinazione da adolescente per quel mondo nascosto. È nato tutto così?
1: Ma il discorso è molto complesso. Cioè, non so quanto tempo abbiamo a disposizione per illustrare queste cose. Quando ho cominciato a frequentare il mondo sotterraneo erano i cunicoli e le fogne di Trieste, che assieme a un compagno di giochi, possiamo dire così, Mario
0: Bussani.
1: Una persona eclettica e capace quant'altri mai in mille campi. Cioè, una biografia di Bussani porterebbe via parecchie pagine di un libro qualsiasi, ma anche molti minuti, se non ore, di trasmissione radiofonica. Una persona che andrebbe valutata un po' di più di quanto è considerata fino adesso. Comunque, tornando al discorso, con Mario Bussani si pensava di fare qualche atto dimostrativo contro le truppe inglesi che occupavano le città. E l'idea era di penetrare nelle fogne e andare fino sotto i depositi di carri cingolati, vedere in qualche maniera di lasciare un ricordo, ecco, diciamo così.
0: Ah, così proprio, una roba da poco.
1: Per fortuna, questo era nel 54, è arrivata l'Italia a Trieste, abbiamo avuto due Pietro Mica di meno.
0: E lei ha avuto l'incontro, sì, è stato decisivo per lei l'incontro con Mario Bussani, ma anche con Fausto Biloslavo, giusto?
1: Successivamente con Fausto Biloslavo abbiamo cominciato ad andare in grotta con un piccolo gruppo speleologico. Abbiamo fatto attività con questo gruppo per 2 anni, dopodiché siamo passati al CAI, all'Alpina delle Giulie, dove abbiamo cominciato a fare attività un po' più, non più seria, più pianificata.
0: Okay.
1: E qui abbiamo avuto modo di esprimere al massimo le nostre potenzialità. E questo qua, come ho detto prima, per il fatto che abbiamo avuto degli incoraggiamenti e dei sostegni da parte della dirigenza del CAI di quella volta.
0: Poi lei prima stava dicendo appunto che la vita era tutta un'altra cosa, molto diversa rispetto alla vita in generale. E la speleologia com'era, fare speleologia negli anni 50-60 rispetto ai
1: era
0: giorni d'oggi?
1: Una speleologia molto sociale, molto socializzante. E l'esplorazione delle grotte, soprattutto qui sul Carso, che per grotta si intendono pozzi, abissi, non tanto gallerie, ci sono, ma sono un po' tenute da parte dagli speleologi. Parlo dagli speleologi di Trieste, ben inteso. E quindi per andare in queste grotte bisogna avere delle scale per fare i pozzi e delle corde per fare la sicurezza a quelli che scendevano sulle scale. Quindi serviva molta gente. Il gruppo era considerato come un'unità. E successivamente, negli anni 70, l'apparizione di nuove tecniche, la capacità di scendere e salire soltanto su corda, quindi eliminando tutti i bagagli di scale pesantissime, di corde molto grosse per farsi cura e per recuperare persone e materiali. Ha fatto sì che per andare in grotta serviva non più tanto il gruppo quanto una certa abilità, una certa forza fisica del singolo. E questo ha un po' spezzato questo clima socializzante, che in qualche gruppo è rimasto, ma in molti sta scomparendo.
0: Dice.
1: D'altra parte possiamo fare un parallelo. Negli anni 50 e anche nei primi anni 60, la domenica sul caso si trovavano grosse comitive familiari o amicali.
0: Vero.
1: Che si trovavano assieme in qualche dolina, in qualche prato, con fiasche di vino, mortadelle e pane, bastavano. Cioè,
0: giusto.
1: Era un modo di passare la domenica all'aria aperta in compagnia. Adesso non ci sono più quelle.
0: È vero. Beh, però se vai in Osmizza, dai, diciamo, si è un po' evoluta.
1: Sì, ma in Osmizza si va con la macchina.
0: Questo sì, questo è vero.
1: Si va con due o tre amici. Una volta era normale trovare dei cori nelle osterie, gente che canta. Ricordo benissimo che in certe osterie del Carso l'oste non ci pagava, ma ci dava gratis il vino purché restassimo a cantare.
0: Che cosa curiosa.
1: Adesso non c'è più.
0: Ma e adesso proprio facciamo un altro parallelismo tra prima e adesso. Lei scende ancora in qualche grotta, fa ancora un po' di attività oppure non?
1: Ma diciamo fino a un anno fa scendevo anche a profondità, non dico rilevanti. Ma nel buco in cui si è trovato il Timaro adesso, l'abisso...
0: L'abisso di Trevigiano?
1: No, l'abisso di Trevigiano è stato scoperto nel 1840, quindi piuttosto tanto tempo fa. No, l'ultimo abisso ci sono più di...
0: Sì, che hanno trovato, sì, c'era...
1: Esatto,
0: notizia,
1: l'ultimo
0: sì.
1: È Luciano Filippas e a Fernetti, è profondo 320 metri. Vero. E arriva fino sull'ultimavo. E io sono arrivato un anno fa a scendere fino a 150 assieme a due compagni per fare dei lavoretti che servivano a fare a quella quota.
0: Complimenti.
1: No, l'abisso è stato attrezzato con scale fisse per la comodità dei lavoratori, poter scendere e salire rapidamente, e scendere con le corde e molto veloci, salire un po' meno e si perde molto più tempo. No, questo per dire, comunque io se riesco i sabati vado in grotta con un gruppo di amici più o meno coetanei a scavicchiare, a cercare prosecuzioni in grotte già conosciute o grotte nuove. In caso ci sono sempre grotte
0: c'è
1: nuove
0: sempre
1: da aprire e da scoprire.
0: Incredibile. È una scoperta continua, cioè il Carso non finirà mai di stupirci,
1: sì,
0: diciamo così.
1: Non è mai finito, perché tutti i buchi finiscono quando lo speleologo si stanca di cercare.
0: Di cercare. E a proposito di buchi, lei negli anni 60 inizia a esplorare anche la zona del Canin, se non sbaglio, no?
1: Ho avuto l'avventura, e qui torno a ripetere quanto detto prima, che è sempre il caso, non la bravura, di essere uno di tre che hanno riscoperto il Canin speleologico. Ma la scoperta vera del Canin speleologico l'ha fatta Dario Marini, il quale studiando le carte topografiche al 25.000 ha individuato sul Canin dei bacini chiusi in cui si dovevano trovare dei buchi. E quindi nel 63 siamo saliti in tre, ma è stata una combinazione che io abbia fatto parte di quel gruppetto.
0: Ma c'era anche Tomasini che qui citava prima, è corretto?
1: Tomasini è venuto dopo. Per un'altra esplorazione, sempre sul Canin. E questa prima esplorazione che ha aperto il Canin, diciamo, alle esplorazioni intensive, ha portato oltre 1000 cavità conosciute su quel monte, fra cui un sistema che ha praticamente quasi 90 km di sviluppo, un centinaio di ingressi e la profondità che supera i 1000 metri, quindi una cosa veramente enorme. Però il fatto che sia stato protagonista di questo fatto non va a mio onore. Siamo stati in tre, uno aveva le assistenze e ha fatto da autista. Marini ha fatto da capogita, quello che conosceva il posto e sapeva dove andare, e io l'ho accompagnato.
0: Cioè, è un bel lavoro di gruppo quello che serve in questi,
1: comunque era un lavoro di gruppo. Negli anni 60 si lavorava ancora soprattutto come gruppo.
0: Infatti lei dice che anche oggi è un lavoro, qualcosa di molto più individuale, no? La speleologia di oggi
1: si avvicina molto all'alpinismo. Oggi due persone sono capaci di fare in una giornata quello che un gruppo di 10 persone 50 anni fa faceva in due giorni.
0: Questo grazie alle nuove tecniche, nuovi materiali o c'è degli altri?
1: Soprattutto le nuove tecniche, nuovi materiali. Per andare sul Canin a fare il cortale bisogna portare 500, 600, 700 metri di scale, altrettante di corde, materiale che presupponeva quindi di fare un campo interno. Per fare un campo interno bisogna portare, oltre che le scale e le corde, anche il materiale da bivacco.
0: Chiaro.
1: Quindi tanto di quella roba che senza un grosso gruppo che ti supporta non si riesce a fare. Oggi con due sacchi di corde e una testa le due persone possono andarsi a fare il buco tranquillamente, cioè è una faticaccia, ma è come fare una parete, è una faticaccia, in due si fa.
0: In due si fa, sì, chiaro, non c'è bisogno di avere un intero gruppo dietro. E lei a un certo punto ha contribuito anche alla nascita del Soccorso Speleologico Nazionale, poi ne diventa...
1: Ecco, quindi volevo specificare,
0: mi dica.
1: Non è che io ho contribuito assolutamente, cioè ho fatto parte della prima squadra che è stata costituita a Trieste, ma per la nascita del Soccorso Speleologico a Trieste il merito va dato a Marino Vianello. Ottimo. Che ha partecipato a Torino alla riunione fondativa di questo soccorso. Dopodiché a Trieste si è formato, cioè Vianello ha costituito delle squadre di intervento andando a pescare in tutti i gruppi speleo di Trieste e della regione, perché il gruppo non era solo a Trieste ma era anche a Udine e a Gorizia e poi successivamente anche a Pordenone.
0: Signor Guidi, noi la ringrazio per essere stato con noi a questa puntata di Sconfinamenti e le faccio ancora veramente i complimenti per questa vita che comunque è un caso, no, ma è stata una signora vita, diciamo così.
1: Non posso lamentarmi.
0: Ecco, direi. Quindi grazie ancora per essere stato con noi.
1: Va bene. Buonasera allora, arrivederci alla prossima fra 20 anni, va bene?
0: Certo, saremo qui ad attenderla. Grazie ancora.
1: Buonasera.
0: E così siamo giunti anche quest'oggi al termine del nostro appuntamento odierno. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it e la pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Bruno Montevecchi alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Dalla nostra redazione un ben ritrovati all'ascolto in questo inizio di serata di venerdì. Segnala ancora per traffico intenso rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e di competenza di Autostrade per l'Italia e Somma Campagna in direzione Venezia. Rallentamenti con code anche in direzione Milano tra Somma Campagna e Brescia Est. Rallentamenti con code tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Padova si viaggia a rilento in direzione Trieste tra Padova Est e il bivio per la 57 tangenziale di Mestre. Anche sulla 57 tangenziale di Mestre si verificano code in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Torniamo a parlare della A4 Brescia-Padova. Sabato 27 giugno in direzione Venezia dalle 22 fino alle 6 del mattino successivo avverrà la chiusura del tratto tra Verona Sud e Soave. Nei medesimi orari saranno chiuse le entrate di Verona Sud e di Verona Est in direzione Venezia. Sempre sabato 27 giugno in direzione Milano dalle 22 fino alle 6 del mattino successivo il traffico proveniente da Venezia uscirà obbligatoriamente a Verona Est per poi rientrare immediatamente dal medesimo casello. Il traffico, una volta uscito a Verona Est, proseguirà fino alla rotatoria della statale 11 per poi ritornare indietro e riprendere l'autostrada al casello di Verona Est. Come sempre vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: su gran parte dell'Europa staziona un campo di alte pressioni con nucleo sull'Europa centrale. Venti in quota convogliano da nord-est aria gradualmente più calda e secca. Previsioni: in serata nella notte sereno, nell'interno soffierà vento da est, nel litorale debole bora. Temperature massime diurne da 32 a 37 gradi. Domani sabato bel tempo con temperature in aumento sulle regioni interne, soffierà vento da est, nel litorale 20 a regime di brezza. Temperature minime mattutine da 14 a 20, massime da 33 a 38 gradi. Domenica e lunedì e martedì ancora sereno e caldo. Sulle zone alpine si registrerà una maggiore presenza di nubi cumuliformi con la possibilità nelle ore pomeridiane di qualche isolato temporale. Le temperature resteranno comunque molto elevate. Avviso: nel fine settimana, nella giornata di lunedì, nelle zone di pianura si registrerà un'elevata ondata di stress termico. Il fenomeno sarà più marcato nel litorale, nella Slovenia sudorientale e nelle principali aree urbane. Viabilità. Il centro informazioni sul traffico segnala un intenso movimento veicolare su tutta la rete autostradale e stradale del paese con diversi punti di rallentamento. Sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana si registrano code e rallentamenti tra lo svincolo di Rasderto e l'area di servizio di Raubarcomanda in direzione della capitale con ritardi stimati fino a 20 minuti. Sull'autostrada della Stiria il traffico risulta rallentato tra lo svincolo di Drami e la galleria Pletovari in direzione Maribor con tempi di percorrenza maggiorati di circa 15 minuti. Sull'autostrada della Stiria, nelle gallerie di Golorebro e Pletovari, a causa della circolazione a doppio senso di marcia attualmente in vigore, è prevista una limitazione di altezza per i trasporti eccezionali in entrambe le direzioni. Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione, mantenere la distanza di sicurezza e valutare eventuali percorsi alternativi. Ore 19:30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera e bentrovati con il nostro radiogiornale, il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione datata venerdì 26 giugno. I titoli: scade oggi il termine per aderire al partenariato di ANCIA. Corte Suprema, illegittime le ordinanze sui confronti elettorali di RTV Slovenia. La mediatrice europea Nino in visita ufficiale in Slovenia. L'Unione Europea accelera sulla politica energetica. Parenzo, nuovo autobus elettrico per la mobilità sostenibile. Buonasera da Corrado Cimador. Scade oggi il termine fissato dal governo per aderire al partenariato per una Slovenia di successo, l'iniziativa promossa dal primo ministro Janez Janša per coinvolgere anche le forze di opposizione nell'elaborazione di alcuni provvedimenti legislativi. Mentre i principali partiti di centrosinistra hanno già respinto l'invito, il partito Resnica Verità non ha ancora sciolto la riserva e affida la decisione agli organi interni. L'invito è stato inviato da Janez Janša a tutti i partiti rappresentati in Parlamento e ai deputati delle comunità nazionali dopo la formazione del nuovo governo. L'accordo prevede che i firmatari possano partecipare alla preparazione dei disegni di legge concordati dalla coalizione e dei provvedimenti omnibus, ricevendo i testi almeno 10 giorni prima del loro esame da parte dell'esecutivo. La Corte Suprema ha accolto i ricorsi presentati da RTV Slovenia e ha annullato le decisioni del Tribunale Amministrativo adottate durante la campagna elettorale per le elezioni della Camera di Stato, che avevano imposto all'ente pubblico di consentire la partecipazione del partito guidato da Karl Erjavec, Zaupanje, Fiducia, ai confronti televisivi preelettorali. La causa è stata rinviata al Tribunale Amministrativo per un nuovo esame nel merito. Secondo la Corte, le misure cautelari richieste coincidevano sostanzialmente con la domanda principale del ricorso e la loro esecuzione avrebbe anticipato di fatto l'esito del giudizio con effetti irreversibili e in violazione dei limiti propri di tali provvedimenti. RTV Slovenia ha sottolineato che la decisione fornisce indicazioni procedurali rilevanti per casi analoghi e ha ricordato di aver comunque dato esecuzione alle precedenti ordinanze giudiziarie durante la campagna elettorale. Inizierà il 1 settembre la raccolta delle firme per la richiesta di un referendum sulle modifiche alla legge sulle elezioni locali che prevedono la revoca del diritto di voto ai cittadini di paesi terzi residenti in Slovenia. Il termine per la raccolta, stabilito dal Presidente del Parlamento Zoran Stevanovic, sarà il 5 ottobre. I promotori hanno già depositato circa 5.300 firme, ma per indire il referendum ne serviranno 40.000. L'iniziativa, sostenuta da diverse associazioni culturali, ritiene che la legge limiti i diritti politici e la partecipazione democratica. Il provvedimento ha già suscitato critiche da parte di ONG che rappresentano i cittadini stranieri in Slovenia e del difensore civico. La mediatrice europea Teresa Anijo è in visita ufficiale in Slovenia su invito della tutrice civica Simona Drenik Maubdek nell'ambito dell'avvio della prima indagine orizzontale congiunta della rete europea dei difensori civici. Nel corso della visita ha incontrato la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musa, con la quale ha affrontato il rafforzamento della trasparenza e della responsabilità delle istituzioni dell'UE insieme alle sfide legate a cambiamenti climatici, diritti fondamentali e sviluppo dell'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di garantire controllo democratico e tutela della fiducia dei cittadini. Sentiamo Dionisi Botter.
2: Nel suo ruolo di mediatrice europea, Teresa Anijo vigila sul buon funzionamento delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione Europea. Riceve e indaga le denunce di cittadini, imprese e organizzazioni relative a casi di cattiva amministrazione, promuovendo trasparenza, responsabilità e buona governance nelle istituzioni dell'UE. Nell'ambito della visita in Slovenia, Anijo è stata ricevuta dalla Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar. Nel corso dell'incontro, la Presidente della Repubblica ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla mediatrice europea a favore di una maggiore trasparenza delle istituzioni dell'Unione Europea e del rafforzamento della fiducia dei cittadini attraverso un'amministrazione aperta, responsabile e inclusiva. La Pirc-Musar ha inoltre accolto con favore l'iniziativa del difensore civico sloveno, definendola un importante contributo della Slovenia allo sviluppo della cooperazione tra gli ombudsman europei. Ha ricordato come la lotta ai cambiamenti climatici riguardi non soltanto la tutela dell'ambiente, ma anche i diritti umani, la giustizia sociale e la protezione delle persone più vulnerabili. Durante il colloquio è stato affrontato anche il tema dell'intelligenza artificiale. Le due interlocutrici hanno convenuto sulla necessità che lo sviluppo delle nuove tecnologie proceda nel rispetto dei diritti fondamentali, garantendo trasparenza e un efficace controllo democratico. La tutrice europea dei diritti umani ha poi sottoscritto l'iniziativa promossa dalla collega slovena Simona Drenik Baudek, che prevede l'avvio della prima indagine orizzontale congiunta nell'ambito della rete europea dei difensori civici per i diritti umani.
1: Il ministro dell'economia Angel Logar, intervenuto al forum di Dubrovnica Ragusa, ha sottolineato che l'accesso a un'energia affidabile, sostenibile e competitiva è un fattore strategico per la sicurezza e la competitività economica della Slovenia in un contesto globale in cui l'energia assume crescente rilevanza geopolitica. Ha inoltre evidenziato la necessità di diversificare le fonti energetiche e di rafforzare le interconnessioni tra le reti europee e dei paesi vicini, ribadendo il ruolo dell'Unione Europea nello sviluppo di un sistema energetico più resiliente. A margine del forum, Logar ha tenuto incontri bilaterali su intelligenza artificiale, cooperazione con i paesi del Golfo e ha visitato il cantiere navale Iskra Shipyard a Sebenico, indicato come esempio di rilancio industriale e di rafforzamento della cooperazione economica tra Slovenia e Croazia. È morto all'età di 84 anni Janez Sušnik, ex presidente del Consiglio di Stato sloveno dal 2002 al 2007 e della Federazione delle Associazioni dei Pensionati del Paese dal 2016 al 2023. Nel corso della sua attività pubblica si è distinto per l'impegno nel rafforzare il ruolo del Consiglio di Stato e nella difesa dei diritti degli anziani, promuovendo la solidarietà e la cooperazione tra le generazioni. La Federazione lo ha ricordato come una figura che ha lasciato un segno profondo nell'organizzazione grazie alla sua dedizione, alla capacità di dialogo e al costante impegno per migliorare le condizioni degli anziani. L'Unione Europea accelera sulla politica energetica con un nuovo pacchetto di misure che punta a rendere le reti più efficienti, velocizzare gli investimenti infrastrutturali e rafforzare il percorso verso la transizione verde. Al centro del confronto tra gli Stati membri, riuniti nel Consiglio UE Energia a Lussemburgo, ci sono anche nuovi finanziamenti e una stretta sulle emissioni di metano. Sentiamo il servizio di Beatrice Zizza.
3: L'Unione Europea ha trovato un nuovo accordo sull'energia che mira a rafforzare la resilienza del sistema energetico europeo e ad accelerare la transizione verso fonti più sostenibili. Il pacchetto, discusso a Lussemburgo dai ministri dell'energia dei Paesi membri, si concentra sul potenziamento delle reti energetiche considerate fondamentali per il funzionamento del mercato interno e per l'integrazione delle energie rinnovabili. Tra gli obiettivi figura la riduzione dei tempi per le procedure autorizzative e per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali, con particolare riferimento ai nuovi collegamenti elettrici e ai progetti strategici. L'intento è quello di semplificare i processi attualmente necessari allo sviluppo delle reti e alla loro integrazione a livello europeo. Il dossier prevede inoltre nuovi strumenti di finanziamento destinati alla transizione verde. Le risorse sono orientate sia alla modernizzazione delle infrastrutture esistenti, sia allo sviluppo di tecnologie energetiche, con l'obiettivo di sostenere la trasformazione del sistema energetico europeo. Un ulteriore elemento riguarda la riduzione delle emissioni di metano, con la valutazione di misure per il rafforzamento del monitoraggio e per la limitazione delle dispersioni lungo la filiera energetica. Nel corso del Consiglio è intervenuto anche il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia sloveno, Tomas Žagar, che ha sottolineato la necessità di un approccio coordinato a livello europeo per affrontare eventuali interruzioni dell'approvvigionamento e garantire la stabilità del mercato energetico.
1: Prosegue la risposta internazionale al devastante terremoto in Venezuela. Secondo l'ONU sono circa 1000 i soccorritori in fase di dispiegamento nel paese sudamericano, con 25 squadre tra unità di ricerca e salvataggio e team medici già operative o in arrivo. La Croce Rossa Internazionale ha mobilitato migliaia di volontari e lanciato un appello da 50 milioni di franchi svizzeri per assistere circa 300.000 persone. Il bilancio delle vittime si avvicina ai 600 morti, con oltre 4.000 feriti. Sul fronte interno, la Presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha annunciato la mobilitazione dello Stato di La Guaira, la zona più colpita. La decisione, ha spiegato, è stata adottata per coordinare le operazioni di soccorso e gestire l'emergenza, con la presenza delle forze armate boliviariane impegnate sul territorio. Le autorità della Crimea hanno dichiarato lo stato d'emergenza nella penisola dopo una serie di intensi attacchi con droni attribuiti alle forze ucraine, che hanno colpito infrastrutture energetiche e aggravato le difficoltà di approvvigionamento, in particolare nel settore dei carburanti. Secondo il Ministero della Difesa russo, nell'ultima giornata sono stati intercettati 660 droni su diverse regioni del paese, inclusa l'area di Mosca e le zone del Mar Nero e del Mar d'Azov, con danni limitati ma almeno un ferito nella regione di Tula. Le autorità locali hanno inoltre annunciato possibili interruzioni dell'erogazione elettrica in Crimea a causa dei danni alle infrastrutture, pur assicurando la continuità dei servizi essenziali come alimenti e medicinali. Una linea di comunicazione diretta tra Stati Uniti e Iran è stata istituita nello stretto di Hormuz per prevenire incidenti e contribuire a ridurre le tensioni nell'area. Lo riferisce l'emittente iraniana in lingua inglese Press TV, citando una fonte informata. Secondo l'emittente, il canale di comunicazione è stato creato in attuazione della dichiarazione finale adottata dai mediatori al termine dei colloqui della scorsa settimana a Zurigo. L'iniziativa rientra nelle disposizioni previste dall'articolo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Dalla regione, Parenzo compie un nuovo passo verso una mobilità sempre più sostenibile e accessibile. Entro l'anno in corso verrà introdotta una nuova linea di trasporto pubblico, un autobus elettrico acquistato con i fondi europei. Sentiamo Valmer Kusma.
4: Il Consiglio cittadino di Parenzo ha avviato l'iter per l'attivazione di una nuova linea di trasporto pubblico che collegherà il centro urbano con gli abitati di Sbandati e Monpaderno. Continuiamo a investire nel trasporto pubblico e nell'acquisto di nuovi autobus elettrici, i cosiddetti city bus, ha precisato il sindaco Loris Persuric. Sappiamo che alcune linee non sono economicamente redditizie per i vettori privati. Per questo, così ancora il sindaco, il municipio ha deciso di assumere un ruolo più attivo, in modo da rispondere concretamente alle esigenze della popolazione. L'obiettivo è avviare il nuovo servizio già entro la fine dell'anno. La nuova linea sarà particolarmente utile per studenti, pensionati e pendolari. Inoltre, grazie a una modifica del bilancio comunale, tutti i residenti di Parenzo potranno usufruire del trasporto pubblico gratuitamente attraverso un abbonamento mensile, una misura pensata per incentivare l'uso dei mezzi pubblici e ridurre il traffico, soprattutto durante la stagione turistica. Il servizio sarà garantito dal secondo autobus elettrico acquistato con i fondi europei nell'ambito del programma

0: proveniente dall'Australia è ormeggiato a Trieste dal 2019. La Procura Europea di Venezia ha rinviato a giudizio uno skipper italiano, mentre un imprenditore australiano ha patteggiato una condanna a 5 mesi e 10 giorni e una multa di 134.000 euro. L'importatore dell'imbarcazione è stato incriminato e, se condannato, rischia fino a 3 anni di carcere e una sanzione pari al 200% delle imposte evase. Dal 1 al 5 luglio Muggia diventa la capitale del teatro di strada e circo contemporaneo. Nella cittadina istroveneta arriveranno infatti gli artisti del Muia Baskers Festival. La manifestazione, giunta alla 10ª edizione, prevede un denso programma di spettacoli, musica, laboratori per bambini e anche attività sportive. Sentiamo Alessandro Martegani.
1: 10 anni e oltre 60.000 spettatori portati nella cittadina istroveneta, il Muia Baskers Festival torna a Muggia per il 10° anno, portando nella cittadina rivierasca per 5 giorni dal 1 al 5 luglio il meglio del circo contemporaneo del teatro di strada. Si parte mercoledì 1 luglio in Piazzale Alto Adriatico con i laboratori e i giochi per i bambini e l'inaugurazione degli spettacoli con l'atteso ritorno della compagnia Sidekunst e dello Chapiteau, il grande tendone centro della manifestazione. Gli spettacoli in programma all'interno del tendone sono a pagamento e prevedono una prenotazione. La maggior parte degli eventi sono gratuiti. Da giovedì 2 luglio le attività si spostano anche nel centro storico con lo spettacolo Busca Vidas del collettivo Cia Cioco Circo in piazzale Caliterna, mentre tutte le location del festival, Alto Adriatico, Caliterna e anche Piazza Marconi, saranno coinvolte da venerdì 3 luglio. Sabato 4 è previsto uno spettacolo ogni mezz'ora fino alle 22.30, mentre il gran finale è fissato per il pomeriggio di domenica con la banda Berimbau, gli spettacoli di giocoleria, teatro di strada, i sogni a testa in giù di Carpa Diem, le magie dei Cia al Goma. Non manca una parte dedicata allo sport, con lo skate, grazie alle rampe allestite in Alto Adriatico e i corsi in programma dal giovedì.
0: In chiusura, la Camera Veterinaria della Slovenia lancia un appello ai proprietari di animali in relazione all'ondata di caldo che sta interessando il paese, invitandoli a garantire condizioni adeguate di benessere per gli animali domestici e da allevamento. Tra le principali raccomandazioni figurano la disponibilità costante di acqua potabile sufficiente e la possibilità per gli animali di ripararsi all'ombra. L'ente ricorda inoltre che non devono mai essere lasciati animali all'interno di veicoli parcheggiati e chiusi, dove le temperature possono diventare rapidamente pericolose. Le passeggiate e le attività fisiche andrebbero limitate alle ore più fresche della giornata, mentre in caso di viaggio si consiglia di prevedere soste frequenti con acqua fresca e brevi pause per gli animali. E con questa notizia si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Beatrice Zizza. In sala di regia Bojan Klastec. Sono le 19:46 minuti i primi e tra poco alle ore 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione sportiva di TV Capodistria. In studio Roberto Silia. Grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di serata.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dalla nostra redazione. Segnalo sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per traffico tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste, code per traffico tra Padova Est e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre. Parliamo proprio della tangenziale di Mestre e delle chiusure notturne degli svincoli di Mira-Oriago nelle notti di oggi, domani e dopodomani, dunque da questa notte ore 21.30 fino alle 5.30 di domani sabato 27 giugno e poi ancora nello stesso orario nelle notti di sabato e domenica avverrà la chiusura dello svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste con deviazione sulla rotatoria Marghera. A4 passante di Mestre dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la A4 passante di Mestre in direzione Milano e la A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Alternativa Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'ascolto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
4: I mondiali di calcio, una volta imboccata la dirittura d'arrivo della fase gironi, stanno viaggiando con un numero di 6 partite al giorno. Ieri sono giunte nuove promozioni ai sedicesimi di finale, tra queste quella sensazionale ottenuta dall'Ecuador che ha centrato la qualificazione attraverso il successo per 2-1 sulla Germania, già sicura della prima posizione nel gruppo E. Vittoria in rimonta, in seguito il vantaggio lampo firmato da Sané per i tedeschi dopo 1 minuto e 50 secondi di gioco, l'Ecuador che arrivava all'appuntamento senza aver segnato nemmeno un gol e con un solo punto conquistato dopo la sconfitta con la Costa d'Avorio ed il pareggio con Curaçao, ha raggiunto il pari al nono minuto con Angulo, il cui tiro, prima di superare il portiere Neuer, è passato tra le gambe di Pavlovic. A East Rutherford il gol qualificazione dell'Ecuador è giunto a 13 minuti del 90esimo. Sugli sviluppi un calcio d'angolo, Gonzalo Plata ha effettuato la deviazione vincente da distanza ravvicinata. L'Ecuador dal girone passa come migliore terza. Il secondo posto è stato conquistato dalla Costa d'Avorio, che a Filadelfia si è imposta sulla nazionale di Curaçao per 2-0. Doppietta di Pepe, l'attaccante del Villarreal, ha sbloccato la partita al sesto minuto su assist di Diomandé. Al 64esimo minuto poi Pepe ha trovato l'angolo alla destra del portiere Rom. Per cui dal gruppo E passano Germania, Costa d'Avorio ed Ecuador, che figurano tra le 19 squadre finora qualificate. In realtà il numero sarebbe anche maggiore, praticamente sicure della promozione. Pure altre squadre, tra queste figurerebbe anche il Paraguay, che ha pareggiato 0-0 con l'Australia, risultato che nel gruppo D stava bene ad entrambe. Con il Paraguay terzo, l'Australia si è classificata al secondo posto dietro agli Stati Uniti. La squadra americana, nell'insignificante partita ai fini della graduatoria del girone, è stata superata dalla Turchia, già eliminata. 3-2 risultato, stiamo vedendo in rapida successione le 5 reti realizzate nel match di Los Angeles. Le due squadre si sono avvicendate nel vantaggio. Al gol di Trusty per i padroni di casa ha risposto Arda Güler. Poi la Turchia è passata in vantaggio con il Maz sul tiro di Kekçi. Gli Stati Uniti hanno riequilibrato le sorti della partita con Berhalter. All'ottavo, sia ultimo minuto di recupero, la Turchia di CT Vincenzo Montella ha ottenuto la vittoria con Ayhan. La Turchia comunque lascia il mondiale, mentre gli Stati Uniti nei sedicesimi di finale affronteranno la Bosnia ed Erzegovina. Anche dal gruppo F sono passati in tre. Il girone è stato vinto dall'Olanda, che nell'ultima partita ha superato la Tunisia per 3-1 a Kansas City, partenza a tavoletta degli olandesi che nel giro di 7 minuti sono andati a segno per due volte. La partita è stata sbloccata da un'autorete di Skiri, che al terzo minuto è stato messo in imbarazzo dal tiro cross di Dumfries. 4 minuti più tardi l'Olanda ha raddoppiato con Broby. Lo spiovente su punizione di Reinders ha trovato il suggerimento aereo di Van Dijk, che ha mandato in rete Broby. La Tunisia ha dimezzato le distanze con Masturi in avvio di ripresa. L'Olanda poi al 62esimo minuto ha suggellato la vittoria con un colpo di testa di Van Hecke. Olanda prima nel girone con 7 punti, l'Olanda nei 16esimi di finale. Se la vedrà con il Marocco in una sfida in cui troviamo tutti gli ingredienti per assistere ad una prestazione dagli alti contenuti tecnico-agonistici. Si preannuncia estremamente interessante anche il confronto tra Brasile e Giappone. Il Brasile, primo nel gruppo C, affronterà quindi il Giappone, secondo classificato nel gruppo F. A Dallas ieri il Giappone ha pareggiato con la Svezia. 1-1 risultato che qualifica entrambe, tutto nel giro di 6 minuti, dall'11esimo al 17esimo del secondo tempo. Al vantaggio giapponese realizzato da Maeda ha presto risposto lo svedese Langa, il cui tiro sul secondo palo ha sorpreso il portiere del Parma Suzuki. Pallavolo, seconda partita, seconda vittoria per la Slovenia nel torneo della Nations League ospitato nel palazzetto Stožice di Lubiana. Dopo il successo e l'esordio con il Canada, ieri la Slovenia ha superato i vice campioni del mondo della Bulgaria, che arrivavano dalla vittoria contro l'Italia, ieri battuta anche dall'Ucraina. Quinta affermazione in 6 partite della Slovenia dall'inizio della competizione, la quarta ottenuta al tie-break. Ieri ad un certo punto la squadra slovena, alle dipendenze tecniche del coach italiano Fabio Soli, sembrava spacciata, considerando che nella quarta frazione, sotto per 2-1 nei set, era costretta a rincorrere la Bulgaria dell'allenatore italiano Kiko Blengini, la quale in vantaggio per 20-16 dava l'impressione di essere lanciata verso la vittoria. Invece, una volta fatto suo il quarto set, la Slovenia si è imposta facilmente al tie-break per 15-6. Degli sloveni il migliore è stato Mujanovic con 17 punti. Oggi giornata di riposo per la Slovenia, che domani giocherà con il Brasile. Brasile stasera avversario dell'Italia, bicampione del mondo, giunta a Lubiana con diversi titolari lasciati a riposo. Tennis, lunedì prossimo avrà inizio il torneo di Wimbledon, terzo appuntamento dell'anno con il Grande Slam. All'All England Lawn Tennis and Croquet Club, il numero uno al mondo, Jannik Sinner, ha riportato la coppa vinta l'anno scorso dopo aver battuto in finale il suo principale rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il grande assente di questa edizione in quanto infortunato. Anche Sinner non sta attraversando un periodo felicissimo dopo le vicissitudini subite al Roland Garros di Parigi. Oggi a Wimbledon è stato effettuato il sorteggio dei tabelloni principali. Jannik Sinner, numero uno al mondo, nonché campione in carica, alle ore 14.30 di lunedì, nella partita inaugurale sul campo centrale, affronterà il serbo Miomir Kecmanovic. Degli azzurri diciamo ancora che Flavio Cobolli, finalista Roland Garros, nella sua partita d'esordio giocherà con l'argentino Mariano Navone. Dei big, il serbo Novak Djokovic se la vedrà con il cinese Bing Wu, mentre il tedesco Sasha Zverev, numero 2 del torneo nonché fresco vincitore a Roland Garros, è stato abbinato al belga Alexander Bloks. Nel tabellone femminile, Veronika Rjavec, unica rappresentante slovena, esordirà con la francese Loyla Jean-Jean. L'italiana Jasmine Paolini nel primo turno incontrerà la statunitense Robin Montgomery. La numero uno, la bielorussa Arina Sabalenka, affronterà la serba Teodora Kostovic.
3: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

Va ora in onda Trans-Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.

0: Bentornati, bentornati a bordo di una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta, che piano piano si sta avvicinando alla fine di questa stagione, preparatevi al finale col botto, non vi dico altro. Torno dentro le label italiane, torno a Bologna ed è da qui che passa il suono e la resistenza di un movimento d'arte e di cultura di suoni che vuole, e ha ben ragione direi, la libertà di genere in ogni sua direzione. Sapete come sono sensibile a certi argomenti, quindi non potevo non bussare alla porta della Elastico Records. A te Ilaria.
2: Ciao, sono Ilaria Mancosu, label manager di Elastico Records. Ormai sono 5 anni da quando abbiamo aperto l'etichetta. Siamo partite con l'Efaxia e pian piano abbiamo allargato la sfamiglia. Oggi fanno parte del roster anche Santa Viola e Calasina, un duo fortissimo al suo debutto col primo EP, Tech di Cristallo. Hanno un sound elettronico, groove pazzeschi e due personalità eccentricamente favolose. Il 27 febbraio è uscito il remix di Lotto Sempre dell'Efaxia con BPM più aggressivi. L'Efaxia stanno lavorando a nuove produzioni molto forti, è già da più di un anno che producono pezzi in italiano e molto politici, molto attuali. Il 27 marzo arriverà anche il nuovo singolo di MC Neil, Gestita Male. Anticipa il prossimo EP, Ouch, che vedrà la luce e l'ascolto a partire da metà aprile. In cantiere ci sono anche Le Cadavere Squisite col nuovo singolo Disagio, sempre una produzione di Marzia Stano per la musica e i testi delle fantastiche Cadavere. Noi siamo qui, siamo queer, lottiamo sempre, facciamo il meglio che possiamo per portare avanti questo progetto con le nostre piccole sole forze.
0: Grazie Ilaria, grazie a te, grazie a tutte e a tutti voi per il lavoro combattente che portate avanti. Primo artista che tiro via dal catalogo della Elastico Records è un duo, e sappiate che il glitter elettropop per niente banale e dal gusto profondamente metropolitano internazionale sarà un punto fermo. Santa Viola e Calasina, un disco come Teche di Cristallo non la manda certo a dire, a rogo tutte le maschere della piazza e del perbenismo, la provocazione è di casa. Santa Viola e Calasina con noi qui a Trans Europe Express. Dei due c'è Santa Viola. Ciao, pronto?
3: Ciao, ciao, ciao a tutti ragazzi.
0: Ciao, come stai?
3: Bene, ci godiamo i primi sintomi di primavera.
0: Caspita, io amo l'inverno, quindi andiamo male.
3: Se parte malissimo. Ci stiamo avvicinando verso la stagione peggiore per te.
0: Ma sai che io ho anche un contatore all'indietro, mi mancano circa 217 giorni al mio nuovo inverno, quindi...
3: Però non al Natale, perché conoscevo chi ha il contatore per il giorno di Natale.
0: No, a me basta finire con settembre. Senti, che dire, è impossibile smettere di ascoltare. Non so da dove cominciare, inizierei da qui. Viviamo dentro teche di cristallo, giusto per citare il titolo.
3: Sì.
0: E mi pare non solo evidente, ma ormai lapalissiano. Sono tutti punti di vista, ma non solo quello dell'identità di genere. Parliamo di tutto: politica, coscienza sociale, morale. Sono tutte teche di cristallo oramai.
3: Esattamente. Mm-hmm. Era un po' il concetto che ci affascinava, non subito così evidente, ci siamo arrivati dialogando con Calasina, però era un po' questa curiosità di presentare un progetto, un EP in questo caso, che partiva dall'idea, piuttosto che dalle singole canzoni, di poter appunto rappresentare questo progetto attraverso degli stati d'animo messi sotto osservazione in queste teche, che però poi potevano anche cambiare prospettiva ed essere le stesse personalità o di nuovo stati d'animo che da sotto le teche, garantendosi questi spazi incontaminati e sicuri, guardavano all'esterno.
0: Okay.
3: E quindi era un po' la bivalenza vista da fuori questi stati d'animo e gli stati d'animo che guardano il fuori.
0: Infatti, sai che insomma, io me lo ero segnata questa impressione, ho detto ora la condivido con loro, vediamo un attimo. E cioè, secondo me non siete tanto per romperle queste teche, più per starci dentro e giocarci. C'è tanta, mi arriva tanta dimensione del gioco in senso bello, ma anche in quel senso un po' di scherno, di smascheramento della pubblica piazza, del perbenismo.
3: Certo.
0: Da dentro è facile, no, facile un corno, però tra virgolette da dentro si può fare rivoluzione.
3: Quando ti sei garantita il dentro e ti sei, certo, capita, ti sei autodeterminata, sicuramente, certo, c'è della potenza nel dentro.
0: Vero.
3: Quando crei una rete con i vari dentro, sì.
0: E quindi a quel punto romperla la teca non serve più.
3: No, è un po', guarda, vado anche facilitandomi, perché sono poi concetti che anche pur scrivendoli e esprimendoli, sì, rimangono sempre poi indagati, non è che diventano mai nero su bianco, per quanto mi riguarda perlomeno. Però tornando appunto al concetto della teca, sì, appunto, più che romperla rimane un privilegio, prendendo in prestito, mi sono persa, la canzone, la traccia La Strega.
0: Sì.
3: È un po' come se il concetto della strega, come se fosse appunto una gabbia, poi no, quella di cacciare la strega, sì, quindi un'altra teca. Ok, mi vedete in questa maniera, io questa maniera, questa mia condizione riconosciuta da voi prima che da me, io me la rigiro, ve la rigiro contro e ne faccio un potere.
0: Ok, certo. Mi colpisce dentro Pixel, c'è un passaggio e dice: Torino mi assomiglia ma non mi vuole bene. Ma sai che l'ho letta, anche perché ho questo strano rapporto con la mia città, sai che l'ho letta anche in un modo molto personale, come a dire: casa mia in fondo mi assomiglia, certo ci vivo da una vita, ma poi impone un politicamente corretto che in realtà non mi rispetta, mi fa male.
3: Pizzica. Collo alto.
0: È vero.
3: Sì, io ci sono stata ospite attraverso, cioè l'ho attraversata da ospite, perché ci sono arrivata per gli studi.
0: Ok.
3: Tanti anni fa. E mi assomigliava, perché sicuramente partendo dalla campagna toscana c'era tanto di quel che non avevo avuto, che avevo immaginato e che poi ho ritrovato, e ho detto, insomma, esiste, cioè è tutta qua. Però poi forse ho fatto un po' ingordigia anche di tutto questo, e che tante cose poi mi si sono non rigirate contro, però ci sono poi scivolata sopra. Con Torino si potrebbe parlare anche di ghiaccio sugli marciapiedi, che è proprio facile materialmente scivolarci sopra. Però è stato un po' quell'effetto lì di dire: ma come, ma ci sono arrivata, cioè arrivi appunto a questa, togliendoci anche dallo specifico di Torino, arrivo in questo luogo, arrivo a questo punto e casco di nuovo, cioè, ma non ci arrivo mai, sono sempre per terra.
0: Vedi. Senti, c'è tanto gusto glam e si gioca tantissimo con i suoni sono veramente, hanno quel gusto retro, ma mi riportano indietro non nell'antichità ma in un anni 90 che però sperimentano e mi sembra camminare parallelo questo concetto alle maschere, in qualche modo ti riguarda personalmente come personaggio artistico e
3: sì.
0: Che significato ha per te, per voi, tutto questo, con la maschera, il suono di un certo glam?
3: Ci si esprime meglio, secondo me non è tanto un anonimato, cioè la mia esigenza anche della maschera, ora qui escludo Calasina, povero, però per me è un po' come andare un po' più...
0: Per me è mascherato anche lui, in senso bello, in senso artistico.
3: Se chi ascolta come adesso noi dentro il nostro dialogo lo prende in senso un po' più ampio, sì,
0: certo,
3: sono maschere,
0: assolutamente.
3: Cioè, non si presenta sicuramente con il dolce vita, il jeans, con tutto rispetto per il cantatore di un certo tipo, ma l'esigenza di andare oltre a quel che rappresenti, a come lo rappresenti, e dare comunque una lettura che per certi potrebbe essere più specifica. Per me l'esigenza della maschera, di come vado in giro, è renderlo un po' più universale, cioè io, mettendomi questa maschera, cantandoti certe cose, ti do maniera di entrarci dentro un po' come vuoi tu, sentendoci ancora di più le cose, interpretarle alla tua maniera, sentendole più tue.
0: Moana per voi chi era, dato che è il titolo di una traccia?
3: Sì, Moana in questo caso è l'esigenza, il sentimento appunto dell'autodeterminazione. Per me è stata da sempre un simbolo di libertà, di autodeterminazione femminile, sia per le scelte che ha intrapreso e ribadito sulla la visione che aveva di dissacrare un po' il concetto del matrimonio, soprattutto per quei tempi per una donna. Aveva spesso ribadito fino alla fine che appunto per lei la morte del sentimento della coppia era il matrimonio, sicuramente. E di lì per me è diventata proprio un'icona per come ha affrontato tutte queste cose in quel mondo, in quel tempo, con una naturalezza, una delicatezza che poi stride per cosa invece viene ricordata dalla maggior parte delle persone, che secondo me ancora ad oggi manca di non tanto di rivali ma di compagni, ecco. Ne vedo poche di artiste, perché si parla comunque di artiste, non di politiche o di attiviste, però nel suo fare arte, l'arte che faceva, per me rimane unica, sola, solitaria in Italia.
0: Senti, è una droga, non si smette di ascoltarla. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, ma c'è la citazione di Mina dentro, sbaglio?
3: Ce ne sono,
0: le lasciamo a pescare a voi in ascolto. Noi ce ne andiamo ad ascoltare Bellamy, Santa Viola Calasina. Grazie di cuore per essere stati con noi.
3: Grazie a te, a voi. E se

0: Questa era Bellamy di Santa Viola e Calasina, brano che campeggia dentro questo disco dal titolo Teche di Cristallo. Torniamo a bordo del Trans-Europa Express, ancora dentro i corridoi della Elastico Records, e qui ritrovo un'amica, un artista che nei suoi progetti individuali si firma con il moniker Una, andatelo a cercare, e il suo suono elettronico punk per niente abitudinario lo ritrovo in qualche modo nell'irriverenza delle Faxia. Il centro nevralgico della Elastico Records passa soprattutto da qui, quindi non perdiamo altro tempo. Le Faxia sono Mariana Mona Oliboni, Poppy Pellegrini, e con noi qui a Trans-Europa Express il piacere di ritrovarmi appunto con Marzia Stano. Ciao Marzia.
1: Ciao, ciao,
0: ciao
1: Paolo.
0: Ciao, ciao. Come che fine ha fatto Una? Madonna, quanto mi piace Una.
1: Guarda, Una è in vacanza da un po' di tempo. Tutta la vacanza che invece Marzia Stano non si sta concedendo.
0: Allora, senti, pesco una frase decisamente purtroppo troppo attuale. Andiamo nella recente storia delle Faxia. E l'unico colpo che non ferisce

0: pesce e il colpo di cassa.
1: Già.
0: Ma sai che questa deriva nuova delle fax, insomma, in realtà è nuova, no, ma insomma è importante.
1: Ti ringrazio. Importante sicuramente lo è anche tanto per noi, che sta occupando praticamente la quasi totalità della nostra vita, dato che, devo dire, per fortuna c'è tanto seguito che ci fa sentire molto ascoltate, amate, viste. E noi non possiamo esimerci dall'esserci con la nostra, sì, autenticità e sincerità, da cui deriva anche un testo come quello di Muro di Casse, cioè un testo che nasce proprio dal bisogno di denunciare tutto quello che sta accadendo sotto i nostri occhi.
0: Certo. Tra l'altro, anche per sfogliare, tornare a sfogliare il presente, il recente passato delle fax, c'è un ritornello importante: non mi piace la police contro ogni forma di repressione, dancing is my politic, rivolta contro l'oppressione. E qua la mia lettura, che te la affido, dimmi che ne pensi. Questo brano che riporta l'arte e l'espressione umana in senso esteso, quella pacifica, libera, romantica, al centro della società. Essere umani, che genere di esseri umani stiamo diventando? Secondo te questa lettura è giusta?
1: Sì, è giusta, e chiaramente è un ritornello che sintetizza un po' il nostro manifesto politico. La musica e la danza sono la nostra forma di ribellione, di politica, certo, come metafore della libertà, della libera espressione del corpo.
0: Certo.
1: E delle soggettività che vengono invece represse dal governo, dallo Stato attuale e dalla polizia come strumento del governo, perché poi di fatto la polizia non è altro che uno strumento repressivo del governo. Dovrebbe nascere per proteggere e difendere i cittadini, ma in realtà, come Genova e come Torino e come tante altre circostanze ci hanno mostrato, tante volte invece non solo non accolgono le istanze e i bisogni della gente, ma anzi sono contro la gente, contro di noi. Perciò ci teniamo a dichiararci in un certo senso antimilitariste. Poi è chiaro, c'è anche, scusami l'uso del termine, lo sbirro buono e l'ufficiale corretto che fa il suo lavoro, però è una forma di generalizzazione che ci concediamo in questo senso, quindi una licenza anche poetica, che però ha lo scopo di dichiarare la nostra ostilità verso un certo modo di utilizzare il potere.
0: Ok, secondo te, Marzia, secondo te oggi la musica può ancora fare battaglia sociale, non dico politica, ma proprio sociale? Poi può deviare il corso di una scelta di massa?
1: Beh sì, perché la musica è comunque una forma di cultura, è una narrazione, quindi come tutte le grandi vecchie narrazioni plasmano un'idea, plasmano una maniera di pensare, plasmano un modo di agire anche. Certo. Banalmente una canzone può farti venire voglia di scendere in piazza, o può farti venire voglia di andare a votare, o può farti venire voglia di baciare una persona, cioè, certo, nel senso, la musica può determinare delle scelte, quindi assolutamente una responsabilità molto grande quella che hanno gli artisti e le artiste, perché determinano in un certo senso anche il pensiero e di conseguenza l'azione.
0: Certo, ma non so come ti facevo questa domanda un po' provocatoria, perché in realtà siamo immersi in una continua, in continuo disinteresse, in un continuo, cioè, musica come sottofondo, in realtà è anche la musica molto omologata, soprattutto nei grossi mezzi di informazione. Quindi ti facevo quella domanda per sapere che rapporto hai anche, che rapporto avete anche, insomma, contro questo mostro che è il disinteresse, la disinformazione anche sul piano artistico.
1: Beh, noi ci siamo tirati abbastanza fuori da un sistema musicale e di mercato che è poco interessato alla trasformazione sociale.
0: Certo. Certo.
1: Io, tu sai bene, vengo da un percorso differente e sono contenta di essermene, come dire, tirata fuori, perché era una lotta contro i mulini a vento.
0: Certo.
1: Quindi adesso con Faxia siamo una realtà che si autoproduce, perché l'etichetta che ci produce è la nostra, cioè l'abbiamo fondata noi, quindi abbiamo le nostre regole e puntiamo i nostri obiettivi. I nostri obiettivi sono sempre l'autenticità, la sincerità, certo, non certo la vendita o i numeri.
0: Certo,
1: quindi
0: certo,
1: siamo proprio su, cioè abbiamo creato un nostro mondo che sicuramente di nicchia, piccolo, invisibile, non muove niente a livello economico e quindi magari muove anche poco dal punto di vista poi della trasformazione, ma siamo anche molto fiduciose che, come sta succedendo dal basso, la gente poi condivide quello di cui ha bisogno e nel condividerlo lo appoggia e nell'appoggiarlo lo fa esistere, perciò noi esistiamo e stiamo crescendo anche tanto.
0: Io vado a pescare 1312 e tra l'altro bel video che troviamo in rete, all'ennesima mia lettura di come l'arte dovrebbe tornare centrale proprio nel dialogo quotidiano di tutti noi ogni giorno. Grazie Marzia Stano, grazie alle Faxia per essere state con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie, ciao.

E questa era 1312, il nuovo singolo delle Faxia. Grazie a loro, grazie a Santa Viola e a Calasina, grazie al prezioso lavoro dell'Elastico Records. Che grande puntata. Transeuropa Express finisce qui, torna settimana prossima. Questa volta il focus lo dedico ad un disco gigante, potente, che di questi tempi dovrebbe essere fissato a fuoco nelle vene. Parliamo di Gaza, parliamo di genocidio, parliamo di esilio, parliamo di tutte le guerre degli uomini. Yiddish Blues, per me il piccolo grande capolavoro firmato da Giovanna Famulari, Michele Gazic e il grandissimo Moni Ovadia. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

Ma buongiorno, buona mattinata, buon venerdì mattina. Benvenuti su Radio Capodistria. C'è una nuova puntata di Finisterre in compagnia di Barbara Rizzi, in compagnia di Davorin Lovrecic, oggi alla parte tecnica. Puntata che vi ricordo potrete anche risentire in replica questa sera alle ore 21 e poi troverete nei prossimi giorni anche nel nostro sito internet in podcast. E dunque benvenuti e ben sintonizzati, come al solito un'ora e un'ora che volerà, perché anche oggi abbiamo tanti ospiti, tanti amici. Anche oggi attraverseremo un pochino il mondo del viaggio lento da diverse prospettive. Ad esempio viaggeremo tramite i podcast che parlano di cammini, che ci raccontano i cammini. Arriveremo alla Via Francigena e poi ancora altre esperienze dai cammini in compagnia dei nostri amici a quattro zampe, cammini in compagnia di cani, però anche parleremo di un'esperienza inclusiva tra mare e sentieri. Ecco, beh, non vi anticipo di più, anche perché nel nostro sito internet ovviamente avete già un po' tutte le informazioni su quelli che saranno i nostri ospiti oggi. Però Finisterre naturalmente tra, diciamo così, un viaggio e l'altro, un ospite e l'altro, ci piace anche sentire della buona musica. Andiamo con questo duetto che è quello di Olivia Rodrigo assieme a Robert Smith, What's Wrong With Me, e poi subito dopo parleremo di podcast e lo faremo assieme a Dario Paladini. A tra poco, benvenuti.

0: Olivia Rodrigo assieme a Robert Smith in apertura della nostra puntata di Finisterre. Ancora un saluto, benvenuti a tutte e a tutti. Allora, se siete degli ascoltatori di Finisterre, diciamo anche degli ascoltatori di Radio Capodistria naturalmente, forse avrete sentito la puntata di Buon Cammino Italia, che è un podcast che ci sta accompagnando in questi giorni e ci sta portando lungo alcuni dei più affascinanti cammini italiani. Ecco, allora, dietro questo progetto c'è Intrecci Media ed è con noi proprio il fondatore, che è Dario Paladini, e così ci potrà raccontare qualcosa sui podcast, lo storytelling di Viaggio Lento e naturalmente, insomma, parleremo con lui di Buon Cammino Italia. Però intanto gli diamo il benvenuto qui su Radio Capodistria. Dario, pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. A tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto.
1: Grazie dell'invito.
0: Benvenuto. Senti, stiamo chiamando a Milano. Anche voi avete un po' di caldino oggi?
1: Diciamo che stiamo soffrendo tutti insieme. Ecco. Diciamo,
0: sì.
1: Non c'è zona, soprattutto nel nord Italia, no? Che non sia colpita da questa ondata di calore, che fra l'altro anche per i camminatori è un problema. Poi certo i problemi legati al caldo sono ben altri.
0: Mamma mia, sì.
1: Anche sulla vita dei camminatori, e chi è adesso in cammino, insomma, deve farlo al mattino presto, sicuramente non può certo camminare alle 2 del pomeriggio.
0: Ah no, certo, deve partire qualcosa come ben alle 5. Mi auguro che sul loro cammino ci sia un fiume o magari una tappa che ti porti vicino al mare, ecco. O magari anche, diciamo così, una cosa chic, una piscina nel posto dove andrai a dormire a fine tappa.
1: È una bella soluzione dopo ore di cammino, in effetti.
0: È vero. Senti Dario, tu sei uno, come dire, dei nomi che in Italia sta lavorando di più con il linguaggio dei podcast e anche con quelli dedicati ai cammini. Ecco, per cui ti chiedo, come è cominciata per te questa avventura con i podcast e anche con i podcast dedicati ai cammini, ai viaggi a piedi e viaggi in bici?
1: Dunque, guarda, io sono un giornalista e mi sono occupato di radio, poi ho fatto il giornalista per la carta stampata, per web. Nel 2022 lavoravo per Terre di Mezzo Editore, che è una casa editrice che fa le tante cose, è nota ed è specializzata proprio sulle guide, sì, per i cammini. Abbiamo pensato che fosse interessante esplorare quello che fosse il mondo della produzione audio, no? Quindi podcast, non solo sui cammini ma anche su tanti altri temi che ci stanno a cuore, e anche perché, per fortuna direi, no? C'è stata questa riscoperta del racconto audio, per cui abbiamo detto, e io stesso mi ci sono buttato, come dire, con entusiasmo, perché ho detto, se c'è questa riscoperta dell'ascoltare i racconti a voce da parte di un pubblico più vasto, perché non portare le storie che abbiamo sempre raccontato attraverso i libri o anche attraverso il mensile che facevamo, perché non portarle invece anche in una dimensione audio? E quindi abbiamo cominciato a fare podcast sui cammini, ma anche su altri temi, come può essere quello dell'immigrazione, quello, temi ambientali o anche temi di riscoperta di alcune pagine di storia particolarmente significative magari per il nostro paese.
0: Insomma, infatti vi vedo che siete molto molto attivi, ecco, da questo punto di vista. Ecco, però io vorrei chiederti, secondo te, e perché i cammini si raccontano bene in audio? Che cosa rende un podcast di viaggio o di cammino qualcosa che ti prende anche se quel percorso non l'hai mai fatto?
1: Ma dunque, guarda, noi quando abbiamo cominciato a pensare a come fare i podcast dedicati ai cammini, ci siamo, come dire, calati in quello che magari come camminatori spesso abbiamo vissuto, cioè alla sera quando arrivi in un rifugio, in un ostello, insomma in un luogo dove incontri comunque altri camminatori, anche magari a pranzo o a cena, chiedi come è andata, cosa hai incontrato, e soprattutto se qualcuno è esperto perché l'ha già fatto quel cammino, oppure gente della zona, gli chiedi, ma domani in quella tappa cosa incontro, com'è il sentiero, cosa c'è di bello da visitare, oppure gli chiedi delle storie, no? Insomma, quella chiacchierata per cui senza immagini, no, c'è qualcuno che ti porta lungo quel cammino. Allora ho detto, lungo i cammini ci sono un sacco di storie da raccontare, persone che vivono in quelle zone, che sono impegnate nella salvaguardia magari dell'ambiente, oppure gente che sostiene e valorizza quello che è il patrimonio artistico e culturale e architettonico del nostro paese, certo. No? Tutte persone che hanno tanto da raccontare e che fra l'altro magari camminando, oppure se non puoi fare il cammino, magari non incontrerai mai. Noi abbiamo detto, intervistiamole queste persone e portiamo con la loro voce il racconto di quei territori.
0: Ecco,
1: è sembrato un po' la formula che potesse interessare chi ascolta, ecco.
0: Allora, noi in questi giorni stiamo trasmettendo Buon Cammino Italia. Dire vero, abbiamo trasmesso ieri la primissima puntata, che è curata da Monica Ranetti, che avremo tra un pochino, e le prime quattro puntate sono dedicate a, forse come dire, il cammino italiano, uno dei cammini più amati, che è la Francigena. Ecco, e infatti, com'è nato questo progetto? Cos'è Buon Cammino Italia e che cammini volevate raccontare?
1: Buon Cammino Italia è un podcast che abbiamo fatto insieme all'Associazione Europea delle Vie Francigene, a Terre di Mezzo Editore, con il Ministero del Turismo, e praticamente racconta quattro cammini particolarmente significativi che ci sono in Italia. La Via Francigena, che è poi quello che anche gli ascoltatori di Radio Capodistria stanno ascoltando in questi giorni, il Cammino Minerario di Santa Barbara in Sardegna, il cammino nelle terre mutate, che è sui luoghi dove ci sono stati i terremoti dal 2016, quindi fra Umbria e Marche sostanzialmente, e poi il cammino di San Nilo, che invece è un nuovo cammino più piccolo e che adesso io lo dico, l'autrice è Barbara Rizzi, gli ascoltatori devono sapere che Barbara Rizzi, oltre ad essere una bravissima conduttrice di Radio Capodistria, come tutti ormai che lo sanno, che ti seguono, è anche una grande camminatrice, magari anche questo lo sanno, ed è stata una delle autrici di questo podcast. Quindi sul cammino di San Nilo lascio a te la parola.
0: Racconteremo tutto nei prossimi giorni, prego.
1: Esatto, però noi abbiamo pensato questi quattro cammini, spero poi in futuro che questo Buon Cammino Italia possa, come dire, andare avanti, possiamo quindi raccontare anche altri cammini in futuro. Da lì li abbiamo scelti perché sono quattro cammini, quindi molto diversi tra loro e particolarmente significativi. Perché la Via Francigena? Perché attraversa l'Italia da nord a sud, quindi dal passo al passo di San Bernardo fino a Santa Maria di Leuca, passando da Roma. Quindi è un po', come dire, un attraversare velocemente, anche in realtà a passo lento, tutta l'Italia. Quindi insomma, poi con Monica Nanetti vi spiegherà meglio. Il cammino minerario e il cammino nelle terre mutate invece sono legati a delle pagine di storia anche del nostro paese. Il cammino minerario è nella zona del Sulcis in Sardegna, e quindi lì è riscoprire quello che è la storia mineraria anche del nostro paese e vedere anche come quel territorio ha colto l'occasione di la possibilità che ci sono dei cammini anche per ritrovare un'energia e una possibilità di riscatto economico, che con la chiusura delle miniere sennò appunto andava tutto perso.
0: Certo, è insomma un cammino bellissimo, perché nasce proprio anche dall'idea di fare un parco dedicato a quelle che poi erano le miniere o comunque le ex miniere, e far scoprire questa storia tramite questo cammino, perché insomma bellissimo indubbiamente, ecco.
1: Ah sì, perché poi lì ci si divide fra zone montuose e il mare, quindi insomma
0: il mare è uno dei più belli, credo, dell'Italia.
1: È una delle cose più belle che uno possa fare, camminare e poi intanto poter fare un bel bagno, quello è lo auguro a tutti, insomma. Certo. E l'altro cammino in particolare per la storia che ha è quello delle terre mutate, cioè da Norcia all'Aquila, attraversando quello che sono i territori che sono ancora adesso a distanza di 10 anni, perché le prime scosse all'Aquila ci furono nel 2016, e lì è un cammino anche di solidarietà, perché si cammina, si è ospiti delle persone e con loro si conosce qual è stata la tragedia che hanno vissuto, ma anche tutto il lavoro che hanno fatto per ricostruire, e che ancora non è finito. Ma non è solo una questione di ricostruzione delle case, che ovviamente è importantissimo, ma anche proprio la ricostruzione di una vita e di una comunità, perché quando un intero paese viene distrutto e magari su, che ne so, 1000 abitanti sono morte 100 persone, vuol dire che è proprio una comunità che deve riscoprirsi e ricostruirsi, perché non è facile riuscire da quelle situazioni, come anche immagino molte persone nel Friuli, no?
0: Dopo certo.
1: Che ci sono anche, adesso c'è stato recentemente
0: i 50 anni.
1: I 50 anni, è un percorso lungo anche per le persone, per le comunità, no? Quindi il camminare lì vuol dire portare solidarietà, perché loro, la grande paura di chi vive questa situazione è di essere dimenticati. Quindi l'andare a camminare in quelle zone vuol dire portare solidarietà e vuol dire anche, come dire, dire siamo con voi, non vi abbiamo dimenticato. È chiaro che è un cammino da fare in punta di piedi, no? Ci vuole molta attenzione, bisogna organizzarlo molto prima, prenotare, perché non ci sono alberghi da tutte le parti, ecco. Però comunque è un'esperienza molto, molto importante.
0: Senti, in Italia ogni anno nascono nuovi cammini, ce ne sono tantissimi, credo proprio che anche Terre di Mezzo, chi comunque pubblica guide, ha sempre un bel da fare ad aggiornare i cammini vecchi, ad aggiungerli anche di nuovi, ecco, ce ne sono oltre 100. È stato difficile decidere questi quattro con cui iniziare poi questa avventura di Buon Cammino Italia?
1: Ma dunque, noi abbiamo scelto quelli che hanno una storia più solida, no? E che ci permettevano anche di poter fare un racconto che ci facesse scoprire un'Italia che ci sorprende, no? Magari anche un'Italia che a volte sembra un po' alla periferia anche del turismo, no? Nello stesso tempo sì, a volte è difficile scegliere se parlare di un cammino piuttosto che un altro, però poi dopo si pensa un attimo e anzi io stesso mi auguro che di poter, come dire, farne altri, no? Sempre sotto questo titolo Buon Cammino Italia, proprio perché perché ci si mette in cammino? Perché si vuole riscoprire un territorio, uno dei motivi è perché si vuole riscoprire il territorio a passo lento, piano piano, no? E soprattutto si vuole riscoprire quella parte d'Italia che magari non si raggiunge facilmente, o comunque quella parte d'Italia che non è proprio nei grandi flussi turistici, per questo ci si andare, no? Per avere anche più spazio, più possibilità di respiro, più possibilità di godere del territorio. E sono ovviamente posti bellissimi, come anche tu, Barbara, hai visto, no? Anche lungo il cammino di San Nilo,
0: certo,
1: e
0: certo,
1: con una capacità di accoglienza delle persone che a volte è commovente, no? Ed è strepitosa.
0: L'incidente è stato indubbiamente così. Ecco, beh, io ho scoperto una parte dell'Italia che non conoscevo, che è quella del Cilento, della provincia di Salerno, e pensa, ogni volta che dicevo io parto per il Cilento, tutti mi dicevano ah sì, che bello il Salento, io no, è il Cilento. Ecco, per cui vedevo che molte persone anche appunto dell'Italia non conoscevano questo piccolo angolo di paradiso, perché io sono partita dal mare di Sapro e sono arrivata al mare di Palinura all'interno di un parco nazionale comunque bellissimo, per questo mai camminano questa meravigliosa facoltà di farti conoscere veramente dei luoghi che non incontreresti mai, ecco, andando in vacanza, diciamo.
1: E questo è il bello dei cammini, ne stanno nascendo tanti secondo me, proprio perché l'Italia è piena di luoghi che possono essere scoperti, no? Noi pensiamo che di conoscerla l'Italia, no? Perché per turismo o magari come io e te anche per lavoro giriamo molto, eccetera. Però in realtà, come dire, il Cilento, magari la maggior parte di noi non sa neanche dov'è, o comunque sa più o meno dov'è, ma come ci si arriva ti devi informare, mentre invece se arriva a Roma, a Firenze lo sappiamo tutti, no?
0: Certo, dire, no? E poi vieni a conoscere delle storie incredibili, perché appunto il cammino di San Nilo è un cammino che ti racconta e ti fa scoprire tutta una serie di zone. Comunque c'è anche un, come dire, un grande contatto che uno può cercare, trovare con se stesso, con la spiritualità, perché sono quelle zone che erano frequentate, dove vivevano parliamo praticamente dei monaci italo-greci, e questo cammino appunto mette in comunicazione, in contatto un po' tutte queste zone del Cilento. Senti Dario, e oltre appunto ai cammini adesso cosa stai lavorando? Perché insomma l'Intrecci Media di podcast ne sforna tantissimi.
1: Allora guarda, in questi giorni abbiamo pubblicato il primo episodio e poi da lunedì è disponibile anche il secondo episodio di questo podcast che si intitola Gli Ultimi Minatori, 8 agosto Marcinelle. Perché quest'anno ricorrono i 70 anni di una tragedia, la tragedia dei minatori di Marcinelle. Marcinelle è questa località del Belgio in cui c'era questa miniera in cui lavoravano molti italiani, a causa di un incendio morirono più di 200 persone e la metà più o meno erano italiani. Scusate l'imprecisione, ma adesso non ho qua i dati. E i due giornalisti italiani che vivono a Bruxelles negli ultimi 10 anni hanno raccolto le testimonianze di quelli che erano i lavoratori delle miniere in Belgio, italiani. Quindi è una corsa contro il tempo, perché queste persone erano e sono anzianissime, quindi man mano purtroppo molti di loro sono venuti a mancare. E quindi l'archivio che hanno creato questi due giornalisti, Paolo Riva e Diego Ravier, è preziosissimo, perché custodisce la memoria di quello che era la vita degli emigrati italiani in Belgio che lavoravano nelle miniere, attraverso la loro stessa voce. Guardate, in questo podcast noi abbiamo la voce di 4 minatori, di questi 4 solo 2 sono ancora vivi, quindi, perché le interviste sono state fatte anche anni fa. E loro ci raccontano non solo dell'incidente di Marcinelle, ma l'incidente di Marcinelle, come dire, fu un incidente che fece conoscere, no? Fu eclatante, ma in realtà le condizioni di lavoro erano terribili e anche le condizioni di vita, no? Però è anche importante ricordare queste cose, perché fanno parte della nostra storia. Quindi ecco, questo è uno dei podcast che riguardano la storia del nostro paese, la storia dei nostri nonni o bisnonni, dipende dall'età di...
0: Beh, certo, certo, anche di tutti quegli italiani che subito dopo appunto la Seconda Guerra Mondiale sono emigrati, e tanti proprio in Belgio a lavorare nelle miniere. Ecco, senti, Dario, io ti ringrazio, noi continueremo a parlare di Buon Cammino Italia, perché dopo ci sarà Se ce l'ho fatta io, ossia Monica Ranetti. Che dire, buon lavoro, però soprattutto buoni passi.
1: Grazie, grazie anche a te, Barbara, a voi tutti che ci state ospitando per questa estate, facendo anche ascoltare i nostri podcast sui cammini. Grazie, è una bellissima collaborazione che spero vada avanti anche.
0: Certo, beh, insomma, lo speriamo anche noi, speriamo che appunto di avere dei buoni feedback dai nostri ascoltatori, però insomma ne siamo convinti. Grazie mille a Dario. Velocemente, dove troviamo questo podcast che ci hai raccontato sui minatori, su Marcinelle?
1: Su tutte le piattaforme: Spotify, Apple Podcast, Spreaker, su YouTube e poi anche sul sito di intercimedia.it.
0: Grazie a Dario Paladini per essere stato assieme a noi a Finisterre. Alla prossima!
1: Grazie, grazie a voi tutti. Buona giornata.
0: Buona giornata.

0: C'è anche la musica dei Kings of Leon, era Pyro, e noi proseguiamo la nostra puntata di Finisterre parlando di Buon Cammino Italia, che dicevamo prima assieme a Dario Paladini. In questi giorni lo potete sentire su Radio Capodistria dal lunedì al venerdì alle ore 14, gli episodi appunto di Buon Cammino Italia, e in questi giorni stanno andando in onda proprio quelli dedicati alla Via Francigena, e a raccontarcela è Monica Nanetti, giornalista, scrittrice, grande appassionata di viaggio lento, che molti conosceranno per il suo blog Se ce l'ho fatta io. Allora diamo il benvenuto a Monica qui su Radio Capodistria Finisterre. Buongiorno Monica, buona mattinata.
1: Buongiorno e buona mattinata a tutti.
0: Allora senti, prima di parlare di Francigena ti chiedo se sei in viaggio in questi giorni, se hai qualche viaggio così in programma, perché tu sei veramente tanto tanto attiva, cioè viaggi tantissimo con la bicicletta, però non soltanto.
1: Fortunatamente, mi viene da dire, fortunatamente sì. No, per il caldo.
0: Ah, certo.
1: In genere io mi faccio cogliere da queste ondate di calore mentre sto pedalando in posti senza ombra. Invece per una volta mi è andata bene e me ne guardo bene, sto a casa. Sono tornata da poco da un viaggio in Repubblica Ceca, bellissimo.
0: Ho visto qualche foto.
1: Adesso si rimanda a settembre e ci penserò un po' su.
0: Capisco, anch'io sto rimandando ogni cosa a settembre, proprio per lo stesso motivo, settembre-ottobre. Ma senti, se dovessimo, ammesso che ce ne sia bisogno, convincere in pochissimo tempo una persona a partire per la Francigena, ecco, da dove potremmo cominciare? Io devo dire che è stato il mio primo viaggio a piedi, la Francigena, per cui ha un posto speciale nel mio cuore e credo che sia forse il cammino italiano, cioè ce ne sono veramente di tantissimi, però è proprio uno dei più belli, c'è poco da dire.
1: Sì, io sono d'accordo, anche per me è stato il primo viaggio lento che ho fatto e quindi c'è, per carità, il primo amore. Però al di là di questo, al di là dell'elemento personale, è davvero un'esperienza straordinaria, quindi mi viene un po' difficile dire da dove iniziare, sai perché? Perché come probabilmente hai sperimentato anche tu, uno dei punti di forza della Via Francigena è la varietà, che è pazzesca, cioè tu vai dal 2500 metri di quota di uno dei passi più impervi delle Alpi, fino alla Puglia, fino alla punta estrema della Puglia, e attraversi di traverso tutta l'Italia e ti rendi conto che ogni 20 chilometri hai una botta di esperienza nuova, quindi dirti da dove iniziare, chi lo sa, da vicino a casa, perché secondo me mi verrebbe da dire vai, hai voglia di iniziare, guarda, sicuramente passa abbastanza vicino a casa tua, bene o male,
0: parti,
1: prendi, e sicuramente tu scoprirai qualcosa vicino a casa tua, dovunque tu abiti, che non sapevi, che non hai scoperto, che non hai visto con quegli occhi. Dopodiché poi sai, la parte più iconica della Toscana, quella più famosa, ma non è solo quella, cioè la cosa sorprendente è che ci sono tantissimi altri posti meno celebrati, perché forse diciamo meno instagrammabili, non lo so, o meno instagrammati, okay, forse,
0: certo.
1: E che sono veramente altrettanto belli, cioè c'è veramente di tutto, dall'Alto Lazio fino appunto alla Puglia ci sono dei panorami che sono, e anche prima, insomma, è veramente, secondo me è il modo giusto per dire io inizio vicino a casa, perché la Via Francigena secondo me tra le varie cose ha anche il bello di farmi scoprire delle meraviglie a due passi da me che non avevo gli occhi per vedere.
0: Senti, ma anche nel tuo caso sto chiamando a Milano oggi? Come con Dario Paladini, insomma, da una Milano.
1: Dunque, no, io fortunatamente in questo momento sono scappata in campagna in Monferrato, okay, dove non passa la Via Francigena.
0: Okay. Okay.
1: Però non passa tanto lontano da qui, e tra l'altro posso dirti: passa in un tratto di Francigena molto molto particolare, perché sono le mesetas della Francigena.
0: Ah, quali sono le mesetas della
1: infatti? Una delle, ce ne sono un paio, ognuno rivendica le sue mesetas, però queste sono straordinarie, sono molto particolari, perché la Francigena a un certo punto scende dopo Ivrea, arriva a Santhià e lì si apre la pianura padana, e il primo pezzo lo fa in mezzo alle risaie e poi continui in mezzo alla pianura fino ai piedi del Passo della Cisa.
0: Che è un
1: ed
0: logo.
1: È una prova fisica pazzesca, perché hai veramente questo piattone infinito, poi le risaie hanno tra l'altro questo, se lo fai soprattutto in primavera, questo fascino pazzesco, perché lo chiamano il mare a quadretti, no?
0: Certo.
1: È veramente poi questi verdi che sembrano fatti col pennarello fluorescente, sono degli spettacoli assolutamente a cui non sei abituata, ci sono gli aironi, ci sono gli ibis. Però per contro, e ne parliamo proprio nel podcast, si diceva è uno dei tratti più difficili perché non hai la montagna, la salita, no, hai soltanto questo percorso dritto, lunghissimo, senza punti di riferimento. Quindi non finisce mai.
0: Ok, come le mesetas del Santiago.
1: Di prova meditativa, non so, cammini, non arrivi mai perché non hai un punto fisso e ha il suo fascino, è una, diciamo, ti misuri, ti scopri ed è una cosa che ha un fascino sia dal punto di vista paesaggistico sia dal punto di vista interiore.
0: Ecco, ma senti Monica, tu solitamente viaggi in bici, io rimando al tuo blog che mi piace tantissimo, se ce l'ho fatta. Grazie. Io però in questo caso tu il viaggio l'hai dovuto fare a piedi per raccogliere un po' tutte quelle storie che hai raccontato nel podcast.
1: Certo.
0: Ecco, era uno dei tuoi primi viaggi a piedi o continui a, come dire,
1: no,
0: a dedicarti a entrambe le modalità di viaggio lento?
1: No, alterno le due modalità. Devo dire che ho viaggiato anche abbastanza zaino in spalla a piedi, ho fatto vari cammini in Italia, all'estero, anche abbastanza lunghi e anche perché secondo me sì, c'è un grande cappello viaggio lento, ma viaggiare a piedi e viaggiare in bicicletta sono esperienze molto molto diverse.
0: Sì.
1: C'è questa filosofia di base del dire sì, lo faccio con le mie gambe, però è veramente, c'è una base molto diversa, perché viaggiare a piedi è un'esperienza da un lato più faticosa, perché si dica quel che vuole, ma in bicicletta comunque sia hai pedali sotto, cioè okay, hai un mezzo di trasporto, e proprio perché è più faticosa è molto più intensa. Cioè, in bicicletta c'è una componente in più, e guarda, non è riduttivo, nel senso che infatti io viaggio in bicicletta, però c'è una componente di leggerezza, di divertimento molto più forte, perché in bicicletta torni un po' bambino, sai, è come quando giravi in cortile, no? C'è questa cosa un po' della relativa velocità, della discesa. A piedi hai veramente questo passo lentissimo che ti permette di fare veramente i conti con te stesso. Ti sedimenta dentro, per cui sei anche molto più vulnerabile. Ti faccio un esempio stupido: se tu arrivi a destinazione dove volevi arrivare la sera, arrivi in un posto, cerchi da dormire, ti dicono no, qui non c'è niente da dormire, c'è a 5 chilometri, ecco, se te lo dicono e sei in bicicletta magari ti ridi accidenti, però amen, cioè vai 5 chilometri,
0: certo.
1: Se te lo dicono che sei a piedi
0: a fine
1: non
0: cammino,
1: hai,
0: 5 chilometri psicologicamente è dura.
1: Esatto, quindi sei molto più esposto, molto più vulnerabile, perché comunque hai veramente solo e unicamente te stessa su cui poter contare, il che non voglio spaventare, ma è un'esperienza molto più forte, cioè ti entra molto più dentro.
0: Ma senti Monica,
1: dirti cosa è meglio non so.
0: No, io ti vorrei chiedere, appunto, il podcast che noi sentiamo in questi giorni su Radio Capodistria, ecco, tu quando hai compiuto il viaggio, quando hai raccolto le interviste, così per riuscire a capire in che periodo
1: ma guarda,
0: eri
1: l'ho
0: là
1: dovuto
0: più o meno
1: fare in tanti step, perché sì, calcola che il racconto fatto per il podcast va da ho saltato perché non potevo mettere dentro tutte le voci,
0: certo,
1: 2000 chilometri sarebbe, però diciamo che va da Ivrea fino a Santa Maria di Leuca, per cui se l'avessi fatto tutto di fila mi devo prendere dei mesi, quindi sono diciamo delle cose fatte a tranche, che non è male anche come ipotesi, anche perché è difficile avere il tempo, anche per chi lo fa non per lavoro, diciamo, di farla tutto di fila, quindi io ho dovuto dividere in sezioni e percorrere le varie sezioni un po' alla volta, perché sennò diventava una cosa quasi impossibile proprio da un punto di vista pratico da fare.
0: Prego.
1: Basta, era
0: questo. Ok, allora senti, ultima cosa, ci racconti un aneddoto divertente su questa esperienza, perché insomma immagino che quando poi si parla con la gente, si incontrano le persone, si fanno le interviste, capitano sempre degli eventi o degli incontri speciali.
1: Sì, beh, guarda, praticamente tutte le persone che ho incontrato erano speciali. Io ho nel cuore, ci parla tra l'altro nel podcast, questo mitico Carlo di Tromello. Allora, torno sempre al discorso delle risaie. Tromello è un paese in Lomellina in mezzo al nulla e c'è questo signore che ha quasi 90 anni, che gira su una biciclettina tipo Graziella, dipinta di bianco, rosso e verde, ma pattuglia letteralmente i sentieri per pescare i pellegrini, trascinarli in paese e offrirgli da bere, del ristoro, se li porta a mangiare, se non ha. E racconta delle cose tutte in dialetto.
0: Okay.
1: E ti assicuro, io l'ho incontrato al bar del paese, quindi il bar del paese di Tromello, quindi siamo quasi l'Italia anni 50, non so come dirti, questo mix di. E lui ti racconta queste cose, che di notte si perdono i pellegrini, lui parte a cercarli con la moglie che gli dice: ma dove vai, che c'hai 90 anni, ma
0: sei a casa.
1: Meraviglioso, erano questi incontri veramente fantastici.
0: Senti, ma Monica, invece era sulla Francigena che sei rimasta chiusa in una chiesa, mi ricordo un aneddoto del genere.
1: Certo, questo era che consiglio il luogo peraltro, perché ero a Sutri, che è un posto meraviglioso, ed è diciamo, ha una serie di bellezze architettoniche fantastiche, tra cui nel Duomo di Sutri c'è la cripta. Allora ci dicono: guarda che la cripta è bellissima, io e la mia amica andiamo nella cripta, sentiamo delle voci, non ci facciamo caso, usciamo ed eravamo chiuse dentro. E tra l'altro il telefono non prendeva, quindi c'è venuta lì, o ti disperi o ti viene la ridarella, c'è venuta una ridarella da adolescenti. Alla fine siamo riusciti, arrampicandoci su una panca, a prendere la linea, a chiamare, è venuto il parroco a liberarci.
0: Per avere campo.
1: Per avere campo, è stata, ma guarda, il problema è che noi veramente avevamo questa cosa, diciamo, era l'ultima tappa perché eravamo in bicicletta e dicevamo, avevamo prenotato il ristorante, l'aperitivo per fare proprio, diciamo, ci premiamo perché domani siamo a Roma, ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto questo viaggio, 1000 chilometri in bici, che meraviglia, e diciamo, e invece adesso ci tocca dormire su una panca della chiesa, come... perché rimaniamo chiusi dentro e già ci immaginavamo quelli che al mattino avrebbero aperto la porta e ci avrebbero trovati lì a dormire in un cantuccio.
0: Ma chi sono queste? Ma quant'è che siete rimaste chiuse praticamente prima di risolvere il problema?
1: Diciamo un quarto d'ora, non molto di più. Però la cosa divertente, no, ma guarda, la cosa divertente è stata che nel frattempo, quando finalmente abbiamo trovato l'angolo in cui la linea prendeva, il marito della mia amica, guarda caso, ha chiamato e sentiva soltanto noi che ridevamo come delle pazze, dicendo, mentre ridevamo, abbiamo bisogno di aiuto. E sto poverino dall'altro capo del filo diceva: o sono impazzite oppure c'è qualcosa che non va. Quindi non capiva cosa stesse succedendo. Devo dire che è stata una scena veramente, ancora adesso la rievochiamo ogni tanto, perché è stata, non ti dico, il parroco che è venuto a liberarci in moto, che è stata veramente
0: in
1: troppo
0: moto?
1: Divertente. In moto, sì.
0: Ok. ma poi nel paesino si sarà parlato solo di questo per qualche giorno, credo, eh.
1: Io ho fiducia che abbiano tenuto un po' sotto silenzio, perché le due deficienti che arrivavano da Milano per farsi chiudere dentro la cripta dell'uomo, la mia dignità sarebbe veramente poverina, già malmessa.
0: Che meraviglia Monica Nanetti. Allora seguitela nel suo blog, Se ce l'ho fatta io, oppure qui su Radio Capodistra. Ieri è andata in onda la prima puntata e ce ne sono altre tre curate da Monica, per cui anche quella che va in onda oggi alle 14 e poi lunedì e martedì. Monica, è stato un piacere, noi speriamo di contattarti anche durante l'estate, così magari ci racconti il viaggio nella Repubblica Ceca, se sei d'accordo.
1: Molto volentieri, molto volentieri.
0: Allora ci sentiamo presto e che dire, buon riposo prima di partire per i prossimi viaggi, che immagino sia programmazione, insomma forse mettere a posto un po' di materiale che racconto, immagino che comunque alla fin fine il viaggio continui sempre.
1: Esatto, ed è anche una parte molto divertente, anche quella è una parte divertente, quindi bene così.
0: Grazie,
1: grazie a tutti,
0: a Monica.
1: Buoni cammini a tutti quanti. Allora.
0: Grazie, alla prossima.
1: A presto, a presto.
0: A presto.

0: E si intitola Malia, la nuova canzone di Levante qui su Radio Capodistria. Allora, dopo aver parlato di Via Francigena, ovviamente rimaniamo nel viaggio lento, nel mondo del viaggio lento, però cambiamo prospettiva. Parliamo della Compagnia dei Cammini, che è un'associazione con cui collaboriamo, con cui abbiamo fatto tanti viaggi da tanti cammini, e da oltre 20 anni organizza viaggi a piedi in Italia e all'estero, mettendo sempre al centro l'incontro, la condivisione, un modo diverso di viaggiare. Ecco, tra le tante proposte, di questa proposta non ve ne abbiamo ancora parlato, però ci sono anche i cammini dedicati a chi vuole partire assieme al proprio cane. E è con noi c'è Thomas Pirani, che è una guida, anche un istruttore cinofilo della Compagnia dei Cammini. Gli diamo il benvenuto qui su Radio Capodistria. Pronto Thomas, buongiorno, benvenuto.
1: Grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, allora è un piacere averti assieme a noi. E senti, siamo curiosi di scoprire com'è fare un cammino con il proprio cane, soprattutto qual è la filosofia dietro i vostri viaggi con i cani?
1: Un viaggio con un cane in questo caso è un'esperienza che si fa, noi la chiamiamo nella zoantropologia, cioè nella materia che ci racconta le dinamiche di relazione, di scambio che l'uomo ha con l'animale, senza farla difficile. Non è un viaggio, un turismo con il cane a seguito, ma è una vera e propria esperienza di interazione con il proprio cane, con altri cani, in ambiente naturale, in un cammino, e quindi in qualcosa che è un divenire, che è un affrontare insieme, che ha dei momenti di comfort, di disagio, è una vera e propria esperienza.
0: Ecco, ma infatti, perché appunto io immagino ci sia il camminatore che prende parte al viaggio con il proprio cane, e poi ci sono gli altri con i propri cani, ecco, e come cambiano le dinamiche dei cani quando in questo caso si ritrovano con altri cani? Ecco, non so se posso definirlo in branco, perché poi effettivamente ci siete voi e ci sono loro.
1: Sì, diciamo che puntiamo a diventare un piccolo branco, una carovana, e lo diventiamo vivendo delle esperienze insieme, cercando di condividere il più possibile, grazie anche all'animale sociale cane, che è un animale sociale vero, e ciò che sono i dettami della perfetta convivenza, e quindi il rispetto degli altri, la capacità comunicativa, l'importanza di portare in cammino con gli altri la propria relazione, perché questo è quello che ti fa fare il cane, no? Ti spoglia e ti porta in cammino nella propria relazione, la tua relazione che hai col cane, che il cane ha con te. E in questa nudità ci relazioniamo nel gruppo, di cani e nel gruppo di persone.
0: Ecco, detto così sembra complesso, però in realtà forse non credo lo sia. Però io vorrei chiederti, possono esserci, ci sono stati dei casi dove ad esempio sono nati, non so, degli attriti tra i cani?
1: Guarda, non te lo voglio fare complesso, posso farlo ancora più facile. Sì. Allora, quando andiamo e vogliamo costruire un gruppo e andiamo in cammino, quello che ci portiamo dietro è la possibilità e la voglia di costruire una relazione con tutti. E quindi i conflitti fanno fortemente parte del creare il gruppo, cioè la risoluzione dei conflitti fa fortemente parte della costruzione di un gruppo serio, di un gruppo vero, di un gruppo affiatato. Quindi si affrontano i conflitti, sì, e chi è addetto al mestiere cerca di...
0: Thomas, rimettiti dove eri prima, perché ti stiamo un po' perdendo.
1: Ci provo.
0: Devo mettere giù e richiamarti, perché forse è l'unico modo per averti un po' meno robotico. Rimani lì, noi arriviamo subito.
1: Eccoci.
0: Ecco, bene. Noi arriviamo subito.
1: Eccoci.
0: Ecco, bene.
1: Ci sentiamo di nuovo?
0: Sì, ci sentiamo di nuovo. Senti, io

0: un'esperienza del genere, ovviamente, cioè in questo caso di quelle persone?
1: Negli anni ci sono molte persone che scelgono di fare un cammino appena inseriscono un cane nella loro famiglia, quindi lo adottano o lo prendono, solo per farti capire come certe esperienze vanno a lavorare sulla profondità. Allora, noi nel quotidiano cerchiamo di conquistare del tempo da condividere con il nostro cane e delle esperienze. In un cammino è un 24 ore su 24 per 5-6 giorni dove stiamo sempre insieme, una vera idea sociale che il cane porta con sé e che sarebbe bello poter applicare tutti i giorni alla vita con i nostri partner relazionali. Quindi il cammino ti porta alla profondità, cioè ti porta a avere un'esplorazione, non perché uno sgancia il guinzaglio e va via, ma un'esplorazione condivisa, ti porta a vivere dei momenti di stanchezza condivisi, dei momenti di euforia condivisi, quindi è una vera vita vissuta, momento vissuto insieme, che poi ti lascia tante informazioni per il quotidiano quando torni a casa.
0: Ecco, allora raccontaci quali saranno i prossimi viaggi con la compagnia dei cammini e dove porterai i tuoi gruppi quest'estate. Ecco, anzi, ti chiedo da quale esperienza ci consiglieresti di partire, di approcciarci a questo cammino?
1: Le esperienze che proponiamo sono di livelli differenti, come nella compagnia troviamo diverse orme per difficoltà. Sono diversi livelli anche di inserimento. Abbiamo un primo cammino consigliabile che si chiama di facile intensità e che si chiama cammino di educazione sentimentale, dove si inizia a ripercorrere proprio il rapporto proprio che si ha con gli animali in genere e col proprio animale, fino ad arrivare a camminare nel Mugello, nelle Marche, nel Parco dei Centolaghi, nel sud d'Italia, insomma, con livelli differenti di difficoltà e intensità differenti. Naturalmente è un cammino che vuole approfondire la convivenza tra cani, quindi non è la primissima esperienza che un cane fa di condivisione con altre persone, con altri cani, ma se ha fatto qualche esperienza e vuole crescere ancora di più nelle possibilità, i cammini sono fatti apposta, sono delle vere e proprie immersioni nella zoantropologia e nel vivere con il cane.
0: Bene, allora noi ti ringraziamo, spero che, come dire, gli ascoltatori, quelli che hanno appunto dei cani e hanno sempre desiderato poter fare un cammino, sappiano che ad esempio, insomma, c'è questa esperienza da poter fare assieme alla compagnia dei cammini, per l'appunto. E io rimando al sito internet, che è www.cammini.eu, giusto?
1: Sì. Lì trovate le date, le prossime date saranno adesso qualche escursione in luglio, poi abbiamo settembre, ottobre, novembre nei rifugi, quindi ci sono tante proposte differenti.
0: Ma tu porti il tuo cane con te quando poi fai un viaggio con la compagnia dei cammini?
1: Sempre, assolutamente, io voglio esserci dentro. Una vera guida è parte del gruppo e il cane lo è. Io ho diversi cani con me, vivo con tre cani differenti e sono loro che mi si invitano, okay, che dicono voglio venire io questa volta e volentieri li porto con me.
0: E chi sono loro tre? Che cani sono?
1: Ma chi sono? Allora, io sono circondato da cani che amano fare il mestiere che io amo fare e sono cani da conduzione e guardiania, quindi meticci, ma sì, che hanno come caratteristica la protezione, la cura, meticci di maremmano, meticci di cani di Asia centrale, insomma, cani che amano fare gruppo, amano proteggere gli altri, prendersi cura, accompagnarli in giro, costruire dinamiche di affiliazione e quindi di profondità molto forte con il gruppo con cui si trova a vivere un'avventura. Quindi sono cani che sono molto allineati a questa filosofia e all'accoglienza.
0: Che meraviglia. Allora, cercatelo, lui si chiama Thomas Pirani, è appunto una guida della compagnia dei cammini e guida anche istruttore cinofilo. Grazie per essere stato assieme a noi, alla prossima.
1: Grazie mille a voi.
0: Ciao Thomas.
1: Buon cammino.
0: Grazie.

0: My Body's Already, la nuova canzone di Somber qui su Radio Capodistria. Allora, parliamo ancora della compagnia dei cammini, perché se c'è una cosa che ha comune i viaggi della compagnia dei cammini è il fatto che il cammino diventa sempre un'esperienza di condivisione. Infatti con Thomas abbiamo parlato del rapporto tra persone e cani in cammini, e ora invece rimaniamo sempre nella compagnia dei cammini, però ci spostiamo in questo caso alle isole Egadi, che insomma deve essere veramente un viaggio incredibile. Allora, parliamo di un viaggio inclusivo che è sia un viaggio in vela che anche un trekking. E diamo il benvenuto a Claudio Ansaloni, che ritorna qui su Radio Capodistria Finisterre. Claudio, buona mattinata, ben trovato.
1: Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
0: Buongiorno, sei pronto? Domani si parte per l'Egadi?
1: Sto mettendo dentro le ultime cosine in valigia, sì. Parto un po' prima, parto questa sera per vedere che tutto sia a posto e domani si comincia il viaggio.
0: Infatti, allora, il tuo è un viaggio di vela trek, perché forse avrà anche un bagaglio differente da noi pellegrini, ecco. Ma raccontiamolo ancora una volta, che cos'è un vela trek? Che esperienza si vive?
1: Allora, immaginate una vacanza in barca a vela di una settimana. Quindi si naviga con una barca a vela, si dorme, si mangia, si vive nella barca a vela, si fanno i bagni, si veleggia, si chiazzare a vela, si timona, quindi una vacanza in barca a vela. Ma però immaginate anche contemporaneamente una vacanza di cammino, di escursione, di scoperta del territorio, di sentieri, di... ecco, sono queste due cose messe assieme, un vela trek. Beh, cioè si vive, ci si sposta in barca a vela, insolito, in un arcipelago molto molto bello, in questo caso le Egadi, ma ci sono anche le Eolie, la Croazia, altre destinazioni. E poi quando si arriva su un'isola navigando, si mette l'ancora, si scende a terra e si percorrono i sentieri di questi luoghi, scoprendo la macchia mediterranea, gli scorci, le scogliere, queste cose. Quindi sono due vacanze, una dentro l'altra.
0: Sembra una meraviglia detta così. Ecco, ma solitamente in quante persone siete? Che gruppo si crea? Un gruppo grande, anche appunto dove immagino vivrete assieme questa esperienza 24 ore su 24?
1: Sì, è una full immersion, si sta insieme 24 ore su 24, ma il gruppo non è grande. La barca vela è in genere da 10 persone. E in questo caso, per esigenze particolari, in questo viaggio saremo in 12.
0: Ecco, ricordiamo,
1: siamo in 10.
0: Ecco, ricordiamo che questo è un viaggio, è un'edizione inclusiva di Vela Trek. Ci racconti perché?
1: Sì, è particolare perché per la prima volta, io sono più di 20 anni che organizzo Vela Trek nelle isole italiane e croate, ma questa volta, per la prima volta, abbiamo voluto provare a includere nell'equipaggio, cioè nelle persone che vengono a divertirsi, delle persone ipovedenti o non vedenti, che sono di un'associazione che si chiama Nosy Vision e tentano l'inclusività. Queste persone che hanno alcune disabilità sensoriali nella vacanza tradizionale, e quindi avremo metà dell'equipaggio che è ipovedente o non vedente.
0: Beh, diciamo che la compagnia dei cammini è molto sensibile, però io ero all'inclusione, all'inclusività appunto all'interno dei cammini, ecco, io ero rimasta, diciamo così, al viaggio a piedi, ecco, per cui adesso anche poterci introdurre anche questo aspetto della vela credo sia veramente bello. Ma poi c'è da aggiungere anche il fatto che tutto questo avverrà nelle isole Egadi. Che cosa hanno di così speciale queste isole? Io ho visto le foto e insomma, oltre alla bellezza poi di quello che si vede, dei paesaggi.
1: Dal punto di vista naturalistico le isole Egadi sono per me speciali perché sono tre isole completamente diverse, con un carattere diverso anche paesaggisticamente. Le persone che le abitano hanno caratteri diversi. Levanzo, Marettimo, Favignana sono tre isole che si vivono in modo differente, quindi ogni volta che si cambia isola si ha la sensazione di aver cambiato molto della vacanza. Non è un'isola uguale a quella di prima. Marettimo è un pezzo di Dolomite piantata nel mare, con dei fondali profondi blu. Levanzo è un posto molto vissuto dai locali, rurale, contadino, semiabbandonato, favignana e popolare, pieno di gente, con le cave di tufo, che poi è calcaranite, non è tufo, e per cui ci sono tre caratteri completamente diversi, e scoprirli camminando nei sentieri è interessante, rende la vacanza più viva, più interessante. E poi c'è tanta storia, le Egadi vedono le battaglie dei Romani, la seconda guerra punica, insomma ci sono tante storie da raccontare. A parte la bellezza straordinaria del mare, che è uno dei più belli del mondo, secondo me.
0: Ecco, io non ho mai fatto un'esperienza di vela trek, però immagino che la vita sia, come dire, il gruppo, la vita all'interno del gruppo sia molto importante, perché forse anche per una riduzione degli spazi, no? Dormendo nella barca a vela, essendo appunto, cioè, come dire, mi dà un po' questa idea che, come dire, l'armonia all'interno del gruppo sia ancora più importante in un'esperienza di questo genere, dove si è ancora più vicini. Ecco, tu cosa dici? Va sempre bene? La bellezza dell'ego, dell'esperienza, fa sì che ci sia sempre questa armonia nel gruppo o nei gruppi che tu accompagni?
1: Guarda, in questi anni di esperienza io vedo che all'interno del gruppo, di gente che non si conosce, nasce sempre un'armonia particolare. Perché i ritmi che si vivono in barca a vela, in questa vacanza che proponiamo noi, sono assolutamente naturali. Si dorme e si risveglia con la luce. L'orologio non esiste. La prima cosa che dico è: mettetevi all'orologio, dimenticatevi l'orologio. Io vi do i tempi per scendere a terra, per camminare. Capita a volte che si cena la sera alle 11 e non sai che sono le 11, no? E non ne senti. Oppure ci si sveglia la mattina alle 5:30, tutti belli arzilli a far colazione in barca, e uno dice: ma che ore sono? Non ti preoccupare che ore sono, perché è il ritmo della natura che ci scandisce le giornate. Allora, probabilmente questa cosa crea una certa armonia, vedo, nelle persone. E la paura che hanno molti: siamo stretti in una barca, dormiamo tutti lì, ci spingeremo la sull'altro, in realtà non succede mai. Okay. Perché tutti si collabora in barca, sia a far da mangiare che a preparare, non so, gli aperitivi, o a preparare la frutta per le merende. Si lavora assieme quando si governa la barca, quando si dà ancora, quando si lavora a vela, e quindi questo lavoro insieme a un team diventa l'equipaggio. Poi si cammina nei boschi, si ritrova l'armonia del cammino, della lentezza. Questo in genere fa sì che l'armonia regni nella barca, quasi okay. sempre. Questa volta mi aspetto che questa cosa succeda in maniera amplificata, perché ci sono persone che hanno bisogno del nostro aiuto. Noi vedenti dobbiamo essere più attenti a loro, perché ci sono dei momenti, ad esempio nello sbarco dalla barca a vela alla spiaggia col gommone, per forza dobbiamo essere un po' attenti a dare una mano a chi ha difficoltà, non vede e quindi deve capire dove mettere i piedi. E quindi questo senso di accudimento, secondo me, creerà un gruppo veramente armonico e bello.
0: Claudio, dove avete l'appuntamento e quando per la partenza? Poi ovviamente, insomma, spero che nessuno vi raggiunga da qua, perché immagino che, insomma, i viaggi siano già sold out da chissà quanto tempo.
1: Sì, la barca è piena da parecchi mesi, partiamo domani alle 2, c'è l'incontro di fronte al porto, e poi ci saranno le pratiche di imbarco, la conoscenza della barca per ognuno di loro, le dotazioni di sicurezza, i giubbotti di salvataggio, come si mettono, che è importante per tutti, ma per una persona non vedente è importante, prima di salire in barca, di provare a mettersi queste dotazioni di sicurezza, in modo che se per caso ci fosse bisogno, e non ce ne sarà bisogno, ma se per caso ce n'è bisogno, hanno già confidenza e diventa tutto più facile. Quindi domani alle 2 comincia l'avventura.
0: Che meraviglia, guarda, ci stai facendo proprio venire voglia di vedere questo mare bellissimo, poi tra l'altro appunto delle Egadi. Allora Claudio, è stato un piacere come al solito, grazie per essere stato con noi, e che dire, vi auguriamo un meraviglioso viaggio di vela trek, a te e a tutti i viaggiatori.
1: Grazie mille, si dice buon vento in questo caso e buon cammino.
0: Eh sì, buon vento e buon cammino. Grazie a Claudio Ansaloni,
1: grazie
0: e grazie alla compagnia dei Camini. Alla prossima! E noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Finisterre. Io saluto chi ci intercetta questa sera nella replica delle ore 21. Prossimo appuntamento invece venerdì alle 11 qui su Radio Capodistria. Grazie a Davor in Lovricic per la parte tecnica. Io sono Barbara Orizzi. Ciao.
2: Finisterre. Viaggi lenti su Radio Capodistria. You'll never see me again. Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

0: a 10 la roba, a 10 cacca al top.
1: Cattivo fino all'osso.
0: A 10 beer, a 10 pop. A 10 la roba, a 10 cacca al top.

Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

0: Siete a Porto Rock con i più grandi nomi della musica internazionale, selezionati da Andrea F.
1: Hey, this is Dan Lavery and you're listening to Tonic on Capodistria. Saying hello to you from the United States of America.

Siete a Porto Rock con i più grandi nomi della musica internazionale. Selezionati da Andrea F.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati. Vamos a la playa. You said you hated the ocean but you're surfing now.

0: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Bentornati, anime in cerca di refrigerio e sopravvissuti al primo assaggio d'estate. Qui Samuel, oggi in solitaria perché Tilly, insomma, è in ferie, meritate. Immagino stia già facendo la fila per qualche ombrellone, immagino, mentre io sono qui in questa mia, chiamiamola cabina, questo studio, a ricordarvi che il caldo non è un'opinione, cari amici, ma una condanna, anche se io sto all'aria condizionata. E l'estate, si sa, cari amici, è la stagione in cui la gente perde la testa, si spoglia, si abbronza, si disidrata e prende decisioni che nemmeno un cervello surriscaldato potrebbe giustificare. Come quel tizio, vi ricordate, che ha rubato una barca a vela per fuggire dalla fidanzata, oppure quella signora che ha tentato di imbarcarsi con un pitone nello zaino, insomma, storie vecchie. Sì, perché quando il termometro sale, cari amici, la razionalità scende. E la colonna sonora di questa follia collettiva siamo noi a Hot Hits su Radio Capodistria. Oggi vi porteremo in giro per il mondo tra le storie talmente assurde che sembrano uscite da un racconto di inizio estate scritto da un umorista in crisi, molto in crisi. Partiamo dalla Turchia, e non è la storia del tizio che si è ritrovato 20 miliardi sul conto come quella della volta scorsa, quella roba vecchia. Qui parliamo di un'ondata di caldo talmente intensa che a Istanbul hanno dovuto installare fontane d'acqua fresca per i cani randagi, perché i cani, almeno loro, ecco, non hanno il microonde per scaldarsi il cibo e non hanno neppure il frigorifero per rinfrescarsi l'acqua. Poi un'altra notizia da Tokyo. A Tokyo è stato appena aperto un parco a tema, cari amici. Si chiama il Parco del Nulla. Un'area completamente vuota, senza attrazioni, senza giochi, solo spazio bianco, chiamiamolo così. I giapponesi lo chiamano il Parco del Silenzio e i turisti pagano 10 euro per entrare e non fare assolutamente niente. Geniale. Insomma, una metafora perfetta per la musica che ascolteremo oggi. Tanto spazio, zero contenuti. Qui, cari amici, però, questo vuoto non si paga, è gratis ed è incluso nel prezzo dell'ascolto. Eh sì, l'estate rende tutti un po' pazzi, ma se ascoltate questa classifica, forse non è colpa del caldo. Sigla!
2: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Primo brano, che l'estate sia breve e il ritornello ancora più corto. Si parte con un pezzo che promette di farvi dimenticare il caldo, o forse no. Sienna Spyro canta l'amore per le cose, per la roba, per i vestiti firmati. Un pezzo che sembra una sorta di catalogo di moda, bello da vedere, inutile da indossare. La sua voce è velutata, ma la sostanza è quella di un ombrellone di plastica, più o meno. Ti protegge dal sole, ma non dalla noia. Eh sì, insomma, se questo è l'amore materiale, io preferisco il vuoto del parco giapponese. Almeno lì, ecco, non devi spendere soldi per sentirti vuoto. Material Lover, Sienna Spyro.

Sienna Spyro, la fidanzata della vetrina. Dal consumo di lusso passiamo a un'anima. Quale anima? Quella che Bruno Mars cerca di vendere in saldo. Eh sì, Bruno Mars che scommette tutto su un amore, come se fosse il suo ultimo singolo. Il pezzo è talmente prevedibile che potresti cantarlo a memoria ancora prima di sentirlo. Ecco, la sua anima qui è in promozione, come dire, come il ventilatore che compri al supermercato e ti si rompe dopo 3 giorni. Canzone ottima, ecco, per chi vuole sentirsi, diciamo così, spirituale, ma si accontenta di un ritornello già sentito e strasentito. On My Soul, Bruno Mars.

Bruno Mars, numero 24, il predicatore di lusso che predica ma non converte, diciamo così. Dall'anima passiamo ad un passeggero, quello che nessuna compagnia vuole a bordo. Alex Warren canta un viaggio che non decolla mai, il pezzo è un indie pop che galleggia in una sorta di brodo di luoghi comuni, come un galleggiante in una piscina gonfiabile, ecco. Se il parco del silenzio è vuoto, questa canzone è piena di niente, ottima, perfetta per chi vuole sentirsi in movimento ma è fermo in coda al casello. Passenger, Alex Warren.

Alex Warren, il viaggiatore che non sa dove andare. Da questo viaggio passiamo ad un canto, il canto dell'amore, ma con poca convinzione. Mannaggia. Angelina e Marco, canto d'amore. Angelina Mango e Marco Mengoni, ecco, precisiamolo. Loro due duettano come due turisti che si incontrano al bar dell'aeroporto. Canzone che prova ad essere epica, ma finisce per sembrare la colonna sonora di uno spot di creme solari. Eh sì, se questo è l'amore, cari amici, io preferisco ancora una volta il silenzio del parco giapponese. Almeno lì non devo ascoltare questi vocalizzi fastidiosi, vabbè, che dire. Tentiamo di resistere. Numero 22, canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E abbiamo sentito la numero 22, cari amici, state ascoltando Hot Hits su Radio Capodistria, Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci che si inseguono e non si trovano mai. Da questo canto passiamo ad un vampiro, sì, avete capito bene, quello che non ti aspetti. I Tame Impala ci portano in Transilvania, ma il viaggio è più noioso di un volo low cost. Eh sì, anche perché il pezzo è un, chiamiamolo psychedelic pop, che cerca di essere oscuro, ma infine, ecco, è solo confuso. Dracula qui è un turista che ha perso l'ombrello, diciamo così. Canzone per chi vuole brividi, ma si accontenta di un brivido di freddo, ed estate è già tanto. Dracula, Tame Impala, numero 21.

Ed erano i Tame Impala, i vampiri del pop che non mordono mai. La canzone porta il titolo, un titolo epico che dice molto, Dracula. Da Dracula torniamo a casa, io preferivo Bela Lugosi a suo tempo. Torniamo a casa, dicevo, al nostro paese, dove troviamo tre artiste che descrivono l'Italia come un condominio con vista mare, come dicevo la volta scorsa, senza amministratore, perché il tutto è un po' plasticato. La vista mare qui è quella di un turista che ha pagato 10 euro per vedere un campo vuoto a Tokyo, più o meno. La fisarmonica è digitale, le voci sono registrate e riregistrate, quindi sovraincisioni a go-go, e il risultato è una cartolina che non spediresti mai perché è troppo brutta. Ecco, se questa è l'Italia, io faccio domanda di residenza in Giappone. Serena Brancale, Levante e Delia, torniamo dopo la pausa con la seconda parte di Hot Hits. E se il caldo vi sta uccidendo, ricordate, c'è sempre il Parco del Silenzio, se avete 10 euro. Mi sento

0: Questa è Radio Capodistria.
1: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
2: E siamo nella seconda parte di questa puntata estiva di Hot Hits, dove il caldo non è solo una sensazione, ma un'ossessione. E l'ossessione estiva, si sa, porta a fare cose strane, come quel signore in Florida che ha cercato di grigliare una bistecca sul cruscotto della sua macchina. E sì, avete capito bene, 50 gradi all'ombra, e lui pensa bene di usare il cofano come barbecue. Il risultato? La bistecca era cruda, il cruscotto era fuso e i vicini hanno chiamato i vigili del fuoco. Ecco, ma almeno lui ha provato. Io nel frattempo provo a non fondermi il cervello conducendo questa classifica. Seconda notizia d'estate di questo secondo blocco, ecco, di questa seconda parte. In Germania un uomo ha denunciato il suo vicino per aver acceso il condizionatore. Il motivo? Il rumore gli ricordava un aereo in decollo e gli impediva di dormire. Il tribunale ha dato ragione al vicino, perché in Germania il silenzio è un diritto costituzionale. Sì, sì. E mentre loro discutono di decibel, noi che facciamo? Noi discutiamo di decibel musicali, che spesso sono più fastidiosi di un motore a reazione. Eh sì, cari amici, l'estate è la stagione in cui il cervello si scioglie, le zanzare fanno festa e la classifica di Hot Hits è l'unica cosa che non ha bisogno di essere rinfrescata o spenta. Seconda parte, dicevo, per chi ancora voglia di ascoltare. E se il caldo vi sta sciogliendo, ricordate, almeno non state ascoltando questa roba dal cruscotto di una macchina. Ci sono qui Noemi e Vito. Eh sì, Noemi e Vito Salamanca, che ci chiedono cosa faremo stasera. Beh, io intanto mi chiedo cosa farò per sopravvivere a questa canzone, una cosa per volta. Una canzone che prova a essere ironica, ma finisce per sembrare la colonna sonora di un aperitivo tra sconosciuti. Se questa è la sera, beh, io preferisco la fontana di Rimini, almeno lì l'acqua è fresca. Stare con

0: vederti mai più.
1: E abbiamo ascoltato Tu cosa fai questa sera di Noemi e Vito Salamanca. Beh, io questa sera sicuramente non ascolto più hit commerciali estive, ma preferisco concentrarmi su qualche altra trasmissione. A Radio Capodistria ne abbiamo tantissime, tutte molto belle, quindi che dire, la scelta non manca. Dove eravamo rimasti? Ah, abbiamo ascoltato Tu cosa fai questa sera, giusto? Ecco, erano Noemi e Vito, due compagni di serata che non si incontrano mai. E dalla sera passiamo ad una cabina non telefonica, non quella del bagno, non quella della doccia, ma la capanna, ovvero la cabana, dove c'è Irama che canta una capanna sulla spiaggia come se fosse il rifugio dell'anima. La sua voce, insomma, sì, l'abbiamo detto più volte, è più adatta ad altre situazioni, quelle molto sentimentali, ecco, molto emozionali. Il pezzo vorrebbe essere intimo e rilassante, ma finisce un po' per sembrare la colonna sonora di un villaggio turistico con l'animazione un po' stonata. Non è proprio la cabina dei sogni, ecco, io preferisco, continuo a preferire una bella fontana fresca. Almeno lì non devo ascoltare questi vocalizzi. Cabana di Irama numero 18.

Cari amici, andreste in una bella cabana su una spiaggia? Capanna, cabana, bungalow, chiamiamolo così, insomma, quella cosa lì. Una bella casetta un po' esotica dove ci si può passare una bella vacanza così estiva. Io ci andrei volentieri, basta che non ci sia la voce di Rama in radio, per il resto penso starei molto bene, preferisco il rumore delle onde del mare. Beh, insomma, abbiamo sentito di Rama, il cantante che sogna il mare ma porta un po' questi vocalizzi da groppo in gola, da patata in gola, insomma, quelle cose che vogliono essere talmente emozionanti da farti quasi piangere, infatti ci riesce, che dire. Anche se questa canzone è più leggera delle altre, questa è più estiva. Bene, noi siamo arrivati a Harry Styles, che è davanti a una grande decisione, quella di non ballare più. Forse perché la sua musica è un valzer già sentito e risentito. Anzi, non è un valzer, purtroppo è un pop che vorrebbe essere elegante, che vorrebbe essere profondo e che scivola via come un abito di seta su un pavimento di legno. Eh sì, che dire, la sua anima qui è in promozione, come il ventilatore che compri al supermercato e ti si rompe dopo 3 giorni. Ecco, per chi vuole sentirsi spirituale ma si accontenta di un ritornello già sentito. Il ritornello è Dance No More, la canzone. Sì, dopo questa canzone non ballerà più nessuno, paura. Harry Styles, numero 17.

Abbiamo sentito la numero 17, cari amici, Harry Styles, il ballerino stanco che non ha mai imparato i passi. Dal ritiro dalla pista passiamo ad una rivelazione che non ti aspetti. Taylor Swift è ancora lei, onnipresente in classifica, che canta il presentimento, la certezza di aver già incontrato l'anima gemella. Quella certezza che qui cos'è? È una produzione levigata e un ritornello che conosci già dopo 2 secondi. Insomma, quelle sono le certezze di Taylor Swift. E noi che di Hit siamo esperti lo sapevamo già, un'altra canzone che sarebbe stata l'ennesimo copia e incolla. I Knew It, I Knew You è il titolo della canzone, numero 16, Taylor Swift.

I knew it, I knew you di Taylor Swift. Infatti lo sapevo che sarebbe stata una noia. I knew it, che dire. Era Taylor Swift, la chiaroveggente del pop che non sbaglia mai un pronostico. E da questa rivelazione passiamo ad una vasca, o finalmente, un po' di fresco, ecco. Anche se mi sa che è più una vasca da bagno che una piscina. Dentro ci sono Benji, Fede e Alex Britti. Ben messi siamo. Tre generazioni nella stessa vasca. Alex Britti porta il blues, Benji e Fede portano il pop da adolescenti e tutti insieme, che bello, producono un pezzo che sembra una pubblicità di idromassaggi. La vasca è il luogo dei pensieri, delle bolle, dei silenzi, canzone che è tutto tranne che rilassante. Insomma, se questa è la vasca della vita, io chiudo l'acqua e vado a fare il bagno in fontana o in mare, che è meglio, almeno lì è gratis. Viva la vasca! Sì, viva! Numero 15, Benji e Fede, Alex Britti. In questo

festa. Benji, Fede, Alex, tre bagnanti in cerca di pace. Da questa vasca dove andiamo? Passiamo ad una canzone che parla di ragazzi, quelli pazzi, stupidi e senza un soldo. Oh, ecco, Raf canta di ragazzi pazzi e stupidi, appunto, quelli che non sanno cosa fare nella vita, ecco, quindi canta l'incoscienza giovanile. Con una voce però matura, talmente matura che sembra un padre che rimprovera i propri figli. Se questi sono i ragazzi pazzi e stupidi, beh, che dire, lui è un anziano saggio in questo contesto, ecco. Pazzi, stupidi ragazzi, di Raf, numero 14. Torniamo dopo la pausa con la terza notizia estiva e terzo blocco, terza parte di Hot Hits. E se il caldo vi sta uccidendo, ricordate.

c'è sempre una vasca. Poi Fede, Benji, Alex Britti, magari li buttiamo fuori, ci facciamo un bel bagno come si deve. A tra poco, cari amici, dopo la pausa vi lascio a Pazzi, Stupidi Ragazzi ancora una volta. Buon ascolto.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte di Hot Hits, cari amici, e sì, l'estate è alle porte, è iniziata e con lei le vacanze, i viaggi, le promesse di relax, anzi non è alle porte, siamo già in estate, questa è la prima puntata di Hot Hits d'estate ufficialmente, ecco. E le promesse, si sa, ecco, sono come le canzoni estive, durano 3 minuti e poi svaniscono. Vi parlerò di quel turista che ha prenotato una settimana al mare e si è ritrovato in un hotel senza piscina. Il motivo? La foto era ritoccata, la piscina era un acquario. Eh sì, pure queste cose succedono. Tra l'altro un acquario con 2 pesci rossi e lui ha passato la settimana a guardarli. State questo, illusioni ottiche e disidratazione. Notizia d'estate, in Spagna un gruppo di turisti ha organizzato un flash mob in aeroporto. Ballavano la Macarena. Sì, ve la ricordate. Sono stati multati per disturbo della quiete pubblica. L'aeroporto nel frattempo ha ritardato i voli e mentre loro ballavano qualcuno aspettava, come noi che aspettiamo la fine di questa puntata, ma almeno loro si sono divertiti, noi abbiamo la classifica, che dire. Terza parte, come dicevo, ecco, per andare avanti in bellezza, ricordate, il caldo passa, le vacanze finiscono, ma Hot Hits è per sempre, o almeno fino al venerdì prossimo, insomma, che dire. E per chi ha ancora voglia di ballare sotto il sole, o sotto il ventilatore, o sotto qualsiasi cosa che faccia un po' d'aria, abbiamo qui Shakira che torna alle origini latine, è Burna Boy invece che porta l'Afrobeat, e insieme producono un pezzo che è un incrocio tra un allenamento in palestra e un flash mob in aeroporto. Il titolo è un incoraggiamento, dai dai, muoviti, non fermarti, insomma quelle cose lì. Peccato che la canzone dopo 3 secondi ti faccia desiderare di fermarti, e come, insomma, se questa è la colonna sonora del flash mob, io preferisco la multa, preferisco anche la Macarena, sinceramente. Numero 13, dai dai, Shakira e Burna Boy.

Shakira e Burna Boy, due ballerini che si pestano i piedi, e dall'incitamento passiamo ad una regina, quella di Chinatown, che non ha bisogno di un aeroporto per farsi notare. E insomma, questo è un grande remake, Queen of Chinatown di Amanda Lear, canzone rifatta da Harrison Haar and Arthur Baker. Quindi un trio che produce un pezzo che profuma di notti orientali e di misteri risolti. Canzone per chi, come i turisti del flash mob, ecco, si ritrova a chiedersi: ma chi ci ha fatto ballare? Chi? La Queen of Chinatown, una canzone che sa di enigma, di vicoli bui, di multa in arrivo. E mentre i turisti aspettano il volo, noi chiudiamo il cerchio con il dubbio, ecco, ma la Macarena era necessaria, vi ricordate? Forse sì, forse no, ma quelli almeno avevano fatto un po' di movimento e noi invece siamo qui fermi ad ascoltare le hit di Hot Hits. Questa secondo me è un'eccezione. Queen of Chinatown, Harrison Haar and Arthur Baker.

0: Harris Haar e Arthur Baker, i padroni dell'Enigma, hanno rifatto Queen of Chinatown di Amanda Lear, ecco, canzone che ricorda tempi ben migliori. Dal mistero passiamo ad un vento, quello che porta via tutto, proprio tutto. Giovanotti e Alfa augurano buon vento. Ecco, il vento qui non porta né freschezza né fortuna, anzi fortuna forse sì, ma soltanto a loro. Il pezzo è una ballata che sa di partenze, di vele spiegate, di orizzonti lontani. Canzone per chi come i turisti del flash mob aspetta che il vento gli porti una soluzione, o almeno un volo in orario. Buon vento, sì, che ti porti via i problemi e anche la multa. Buon vento numero 11, Giovanotti e Alfa.
1: Ed è un po' di...

Giovanotti e Alfa, due navigatori che non sanno dove andare. Da questo vento passiamo ad una domenica. Una domenica che sembra letteralmente eterna. Saif augura una buona domenica con la voce di chi ha appena finito di ballare la Macarena in aeroporto, per esempio. Il pezzo è una carezza musicale, una colazione lenta, ma finisce per sembrare il sottofondo di uno spot di divani. Per chi vuole rilassarsi, ma ha già l'ansia del lunedì, ecco. Se questa è la colonna sonora del dopo flash mob, io preferisco il rumore dei motori e continuo a preferire la Macarena. Buona domenica, Saif.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, buona domenica, buona? Sì, buona per smontare tutto e ripartire da zero. Era Saif, il buongiornista del pop. E dal riposo festivo passiamo alla ripetizione ossessiva di Martin Garrix ed Ed Sheeran, che producono un pezzo che si ripete così tanto che sembra un flash mob in loop. Ed Sheeran canta di ripetere le cose come se fosse una cantilena, Martin la ripete nel beat e il risultato è una canzone che si ripete da sola. Ecco, come la Macarena in aeroporto, almeno la Macarena dopo un po' finiva e questa invece no. Repeat It, numero 9.

Repeat It di Martin Garrix ed Ed Sheeran a Hot Hits numero 9, due macchine da hit che si sono incontrate nel traffico della ripetizione. Ecco, mi piace definirli così. Dalla ripetizione passiamo ad una città, quella che non ti aspetti, Partenope. Quattro artisti, un solo nome. Sembra una formazione da Champions League, ma il risultato è un calcio di rigore sbagliato. Merck & Cremon portano l'elettronica, Serena Brancale porta il soul e i The Colors portano il cattivo gusto. Ecco, insieme cercano di omaggiare Napoli, ma la canzone suona come un souvenir di dubbio gusto comprato al terminal dell'aeroporto, appunto, tanto per restare in tema. E continua a dire, meglio la Macarena dei turisti. Partenope, Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, numero 8.

erano Merck & Cremon, Serena e The Colors, un Poker d'Assi che non ha fatto scala. E da questa città dove andiamo passiamo all'amore, quello portato a domicilio. Madonna e Sabrina Carpenter alla numero 7, due generazioni a confronto, un duetto che suona come un corso di autoaiuto cantato, con la solita Madonna che prova a sembrare attuale, Sabrina Carpenter che prova a sembrare adulta, insieme che producono questo brano che è un abbraccio virtuale. Ecco, l'amore che portano come un pacco Amazon più o meno, arriva, lo apri e dentro c'è un manuale di istruzioni abbastanza inutile. Mi sa che i turisti del flash mob, se avessero ascoltato questa canzone invece di ballare, avrebbero chiamato il servizio clienti. Il titolo è Bring You Love, numero 7, Madonna e Sabrina Carpenter, la mamma e la figlia del pop che non si incontrano mai. Il terzo blocco, la terza parte di Hot Hits è servita. Torniamo dopo la pausa con l'ultimo giro di giostra, tra poco.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta ed ultima parte di Hot Hits. Partiamo con un bel bagno in fontana. Siamo nella riva dell'estate e il caldo inizia a fare danni. E un turista inglese a Rimini ha cercato di fare il bagno appunto in una fontana pubblica. Il motivo? L'acqua era più fresca del mare. I carabinieri lo hanno multato e lui ha detto: ma è estate, no? Ecco, chiaro, questa è l'estate. Gente che cerca refrigerio nei posti sbagliati e musica che cerca refrigerio nelle classifiche sbagliate. In Giappone poi un uomo ha brevettato un ventilatore portatile che si attacca al cappello. Sembra un'elica. L'ha chiamato il salvatore di estati. E beh, che dire, io lo chiamerei il certificato di imbarazzo, ma almeno lui si è mosso, cari amici. Ecco, noi reagiamo con scherno a queste cose, mentre lui magari sta guadagnando e l'ha brevettato, e noi invece siamo solo bravi a criticare e siamo qui fermi ad ascoltare canzoni che non ci rinfrescano né il corpo né l'anima. L'estate è la stagione in cui i turisti invadono le spiagge come locuste in cerca di un ombrellone, e la colonna sonora di questa invasione è fatta appunto di hit estive che, come le sardine, sono tutti uguali e puzzano dopo 3 giorni. Ma per fortuna siamo nella quarta ed ultima parte di Hot Hits, quella conclusiva, e quindi ricordate: il caldo passa, le vacanze finiscono, ma Hot Hits è per sempre, o almeno fino a venerdì prossimo, insomma, che dire. Le canzoni estive commerciali sono come i souvenir al mercato, tutti uguali, fatti con lo stampino, e dopo una settimana ti chiedi perché li hai comprati, ma almeno ecco, i souvenir puoi buttarli. Le hit estive invece restano in testa come una zanzara che non ti dà pace. La prima zanzara è Gaia, che mischia la bossa nova con l'italiano, come se bere caffè e succo d'arancia nello stesso bicchiere fosse una buona idea. Canzone che vuole essere elegante e sofisticata, rischia però di essere un po' noiosa, come un manuale di istruzioni per montare un condizionatore più o meno. Bossa nostra, beh, più che nostra, sembra presa a noleggio. Gaia numero 6.

Gaia con Bossa Nostra, la cantante che fa finta di essere in vacanza. E da questa bossa passiamo al summer funk, quello che non scalda. Gabbani prova a fare il mattatore con un ritmo che vorrebbe essere latino, ma suona come la sigla di una pubblicità di bibite gassate. Il pezzo è un po' piatto, e se questo è il summer funk, beh, io preferisco l'inverno, o almeno la bistecca del tizio in Florida, quella almeno era calda, che dire. Summer funk, più che funk, sembra il sottofondo di un negozio di articoli da spiaggia deserto. Numero 5, Francesco Gabbani.

Francesco Gabbani, il mattatore dell'estate finta. Dal funk passiamo ad una telefonata che nessuno aspetta. Anotr e 54 Ultra, due nomi che sembrano targhe di autostrada, più o meno, un pezzo che cerca di parlare al tuo corpo più che alla tua testa. House music minimale, con un ritmo che ti entra nelle ossa ma non ti scalda il cuore. Per chi vuole ballare ma senza impegno, un po' come il tipo della bistecca, ha provato ma non ci ha creduto fino in fondo. Quello della Fontana almeno credeva nei propri mezzi. Talk to you, io parlo con te, ma tu non rispondi, mannaggia. Anotr and 54 Ultra, Talk to you numero 4.

E abbiamo sentito Anotr e 54 Ultra, due DJ dal nome impronunciabile che parlano ma non dicono niente. Dalla dance presunta tale passiamo alle scuse, in tre lingue peraltro, e nessuna credibile. I pinguini tattici nucleari chiedono scusa appunto in tre lingue. Peccato che le scuse qui siano un po' inutili, il pezzo è un indie pop che prova ad essere divertente ma finisce per sembrare una pubblicità di un corso di lingue online. Come se il tizio della bistecca si fosse scusato con il cruscotto, ecco, forse il risultato sarebbe stato lo stesso. Sorry, scusa, lo siento, numero 3, pinguini tattici nucleari.

Generazioni di rabbia a confronto. Olivia porta il pop punk, Rob porta il gothic post punk e insieme producono questo pezzo che è un pugno al petto e una carezza allo stesso tempo. La domanda è: cosa c'è di sbagliato in me? Beh, forse il fatto che ascolto questa roba, non lo so. Comunque la canzone è ottima per chi vuole urlare ma senza svegliare il vicino, diciamo così. What's Wrong With Me è il titolo, è la numero 2 di Olivia Rodrigo e Robert Smith, sigla single della settimana.

Olivia Rodrigo e Robert Smith, due generazioni che si incontrano nel dolore, da questa rabbia, dalla sigla single. Passiamo all'ultima canzone, quella che andrà a chiudere anche questa prima puntata estiva. Malika Ayane chiude la puntata appunto con una possibilità, una canzone che profuma di speranza, di un domani che forse arriva. E insomma, il domani qui è un po' già finito, il pezzo è una ballata che vorrebbe essere un abbraccio, ma è più che altro un saluto. È una canzone ottima per chi vuole credere che tutto sia possibile, anche che questa puntata finisca, per esempio. Una possibilità, sì, quella di spegnere tutto e andare al mare. Ecco, una possibilità, infatti, la numero uno di Malika Ayane, la cantante che chiude con un sorriso la quarta ed ultima parte di Hot Hits. E la classifica è finita. E anche per oggi è tutto, un paio di notizione, quattro parti, un'estate che è appena iniziata, grazie per essere stati in ascolto, anche se il condizionatore faceva più rumore della radio. Questa era

Kids con Samuel in solitaria in attesa del ritorno di Tilly. Alla prossima settimana, e se il caldo vi sta uccidendo, ricordate, c'è sempre chi sta peggio di voi, ad esempio chi ascolta questa classifica in macchina senza aria condizionata. Buon ascolto e alla settimana prossima!

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno